0: Chemical, Post Malone, la chimica. Quanto è importante la chimica? Tantissimo.
1: È tutto.
0: Tantissimo.
1: Se non c'è chimica, non c'è storia, non c'è
0: che
1: niente.
0: Che poi non la si può descrivere, cioè la chimica non è una cosa che dice, cioè non, siamo oltre al profumo, a una cosa percettibile, è una cosa che noi non riusciamo, cioè la percepiamo ma non sai come, cioè nel senso, no?
1: Perché secondo me è fatta di atomi. È fatta di. Io adesso pensando alla chimica, sì. Adesso è un discorso difficile da affrontare perché bisogna cercare di renderlo concreto.
0: Abbiamo tutto il tempo.
1: Però
0: 30
1: pensando
0: secondi.
1: Alla chimica, troppo. Ho pensato alla materia scolastica. Sì. Tu quando studi la chimica, che cosa studi? Studi l'acqua, H2O, quindi
0: sì,
1: studi
0: cioè
1: gli elementi. No?
0: Certo,
1: esatto.
0: Gli elementi.
1: E quindi secondo me la chimica è fatta di questi componenti.
0: Sì, sì, sì, però la chimica.
1: Che si trasmettono.
0: Sì, esatto, però la chimica fra due persone, sai, non si può. Non è tangibile, no?
1: Esatto, perché è fatta da atomi che sono più piccoli, no?
0: E quindi. E non si può. Lì non è che poi uno dice adesso forse miglioro la mia chimica per riuscire a conquistarla.
1: No,
0: no, non si può fare. Cioè,
1: quella
0: la chimica
1: così.
0: O ce l'hai o è compatibile oppure no.
1: Sì, esatto,
0: per
1: come
0: quello
1: può
0: che
1: essere
0: capita,
1: un odore, un sapore.
0: Credo sia capitato a tutti, no? Di incontrare magari una persona che ti piace, magari avere un contatto intimo, e però non succede nulla.
1: Non c'è quella chimica.
0: O non c'è, perché non c'è proprio la chimica.
1: Ma secondo te la chimica parte dal cervello?
0: Assolutamente sì.
1: Anche secondo me.
0: Sì, sì.
1: Anche secondo me.
0: Però
1: cioè non
0: c'è
1: quella connessione
0: che...
1: mentale.
0: Sì, vabbè, però quello è. Siamo anche oltre la chimica. Va a completare poi la chimica. La chimica è quella cosa, per esempio, a me è capitato quando ero giovane. Di stare con una ragazza bellissima e non riuscire proprio a fare nulla perché non sapevo spiegarmi il perché. E viceversa invece stare con una ragazza che non mi piaceva esteticamente, però ogni volta che mi sfiorava così io avevo dei brividi pazzeschi.
1: Perché secondo me c'era
0: chimica.
1: Un legame mentale.
0: È la chimica, no, è la chimica.
1: Cioè non
0: pura
1: c'era
0: chimica.
1: Un legame mentale, un trasporto, ma non emotivo.
0: Ci deve essere sempre.
1: Cioè un interesse.
0: Ci deve essere sempre, altrimenti non esiste. Per me, quindi c'era in entrambi i casi, però con una persona non funzionava e che era quella che mi piaceva di più, l'altra che mi piaceva molto ma molto meno, invece c'era una chimica pazzesca.
1: Secondo te da dove parte? Da un odore?
0: Non lo so, è una cosa impercettibile, non ti so dire, forse anche l'odore, può essere.
1: Va bene.
0: Farà parte della chimica anche l'odore.
1: E per voi
0: sì.
1: Che cos'è la chimica? Fatecelo sapere.
0: A chemical. Va bene, dai, Night, ce l'ascoltiamo con Forte. Forte.
1: Anche lui arriva al Power East estate.
0: È forte.
1: Sì.
2: Cercavi me, non è vero, bastavi te, davvero, per trovare le strade. Strumenti che non avevo, nei tuoi occhi vedo il legno, un colore di terra. La sensazione è come quando il mondo si ferma. Parli e non hai paura che qualcosa si perda. Non ho incontrato mai nessuna con la tua testa.

perdonare anche una brutta persona. Forse hai capito più di tutti gli altri. Io a volte ci vedo solo brutti e stanchi. Sai com'è quando ci pensi poi ti butti e tardi. Quando non manca nulla ma sei tu che manchi.

strada. Dici che resti, allora urlalo forte, perché lo scordo di nuovo e di nuovo. E se ti aspetto non ti cerco mai forse, ma perché non lo so dove sono.

0: Adesso non lo so, ma questo albero è un ciliegio per caso? Perché
1: Kings of Convenience
0: che stavano muovendo l'albero di ciliegio, è una cosa gravissima.
1: Come si sono
0: bellissimo
1: permessi.
0: Il video, bellissima la canzone, ma non fatelo mai più. Mai più guai.
1: Ma dai, magari era finto.
0: No, era finto un cacchio.
1: No, eh.
0: No, per fare un videoclip e poi scuotere un albero così di ciliegio che è quasi sacro per
1: esatto.
0: I giapponesi. Per
1: quindi
0: esempio.
1: Magari era finto. Chi lo sa, lo scopriremo un giorno, solo vivendo.

0: potrei cantartele qui.
1: Ultimo, i tuoi particolari, particolari. Fa un po' male vedere il video di Ultimo, questo video.
2: Perché?
1: Perché alla fine si vedono i tifosi della, che mentre stanno seguendo la nazionale di calcio, magari a un mondiale, che ne so, ultimamente siamo messi un po' male, no? Non ci andiamo per l'ennesima volta, la terza consecutiva. E insomma, quindi fa un po'.
2: Un po' male al
1: sì,
2: cuore
1: sì. Anche perché poi alcuni stanno sperando prima dell'Iran la non partecipazione dell'Iran, adesso non mi ricordo quale squadra africana per via dell'Ebola, insomma non è bello, non ci siamo meritati il passaggio al turno, è giusto che non andiamo ai mondiali, però adesso cambiamo le sorti per il prossimo tra 4 anni, ancora 4 anni.
2: Così è, non siamo stati bravi, non so che dire, a me di queste cose calcistiche non mi frega niente, cioè.
1: Vabbè, di che ti frega? Parliamo di shopping, moda,
2: possiamo parlare
1: rubini, diamanti,
2: ma non solo, comunque sono tante altre cose che mi
1: piscine,
2: interessano,
1: ville sul lago,
2: altri sport, possiamo
1: altri
2: parlare
1: sport.
2: Di Formula 1.
1: Formula.
2: Ma io invece, secondo me, è meglio se ci sentiamo una bella new hit.
1: Ah dai, sono d'accordo.

0: Yes. Mamma che discone questo. As di Stevie Wonder, ripreso da George Michael e Mary J. Blige, inquadrati in questo video mentre ballano in discoteca come si usava una volta. Non so se adesso
1: no,
0: si va per farsi i selfie, per far vedere le storie.
1: Sì, in effetti adesso non si balla neanche più.
0: Non
1: poi
0: è meraviglioso.
1: C'è questa musica che non si capisce se devi stare fermo, se devi molleggiare,
0: vabbè.
1: No, non è bello, lo dico io che la mia generazione.
0: Vabbè, è più bello ballare, no? Una volta si entrava in pista, si usciva sudati. Cioè,
1: ma proprio l'altra sera con Armando e Vanessa, che salutiamo, parlavamo del fatto che io, per esempio, non ho mai ballato un lento in tutta la mia vita.
0: Davvero?
1: Non si usa. Cioè, non si usa a ballare i lenti. Ballare così in due, abbracciati, è una cosa che non esiste più.
0: Ho fatto una serata martedì, non per dire che ho fatto la serata, ma era una serata 70-80, e lì a un certo punto, a metà, ci siamo fermati e ho messo Il tempo delle mele.
1: Okay.
0: E fuori, dietro di me, c'era un maxi schermo con scritto Time to kiss, no? Kiss, no? Kiss now. Kissing now, e la gente
1: si
0: baciavano,
1: tutti
0: ballavano così. Tempo delle mele, finito, abbiamo ricominciato a ballare.
1: Posso
0: bellissimo
1: chiedere l'età media della serata?
0: Dai 40 ai 60. Con gente che aveva voglia di divertirsi, molto bello.
1: E di baciarsi.
0: E di baciarsi anche.
1: Ce l'abbiamo. Solo che io e Andrea non ci baceremo.
0: È finito il vischio, purtroppo.
1: Per quello? Diamola colpa al vischio. Va bene. Andrea, vacci piano.
0: Vacci piano.

0: Coldplay sono RTL 102.5 244, siamo veramente agli sgoccioli, ci scappa un messaggio vocale, senti qua.
1: Ragazzi, Gianluca, la bottega del pane Montepulciano. Ieri sono entrato a far parte dei sessantenni, ragazzi, 60 precisi. Nel mattino mi sono fatto 60 km in mountain bike, dovrei essere preciso. E ieri un pranzettino molto intimo con la famiglia, con mia moglie, i miei due figli, compagno e mia figlia, e la bimba americana cui mia figlia fa la babysitter a fine settimana. Giornata molto tranquilla. Questa notte ripartiamo come nulla fosse successo. Si continua a lavorare. Speriamo di farcela come ieri l'altro a 59. Ma sì. Penso che non è cambiato nulla.
0: Non cambia
1: ragazzi.
0: Sai non cos'è? Cambio niente. È una questione mentale, però.
2: È una questione mentale. Poi leggevo che un italiano su due ha paura di invecchiare.
0: Ma dai, veramente?
2: Sì, si chiama sindrome di Dorian Gray. C'è proprio la paura anche di essere meno attraenti con il passare degli anni.
0: Chi l'avrebbe mai detto?
2: Tu secondo me non hai questa paura. Beh, io lo insomma, dico perché sono la prima che ha questa paura.
0: Allora io non me li sento, perché poi dipende anche da uno se li sente o no. È peggio secondo me sentirsi l'età avanzata. Io non me li sento di testa, però in realtà poi il col fisico. Passare del tempo ti accorgi che il tuo fisico non risponde più come una volta.
2: C'ha qui, come si chiamano, acciacchini, no?
0: Però chi l'avrebbe mai detto che uno non ha paura di invecchiare?
2: Beh, c'è chi invece accetta l'invecchiare, accetta ed è anche...
0: Ragazzi, la vita
2: piace, no?
0: È così, è la vita. Colors!

0: Alanis Morissette, io sinceramente preferisco la versione di Seal, però devo dire che aveva il suo perché anche questa di Alanis Morissette. No?
1: Sì, molto.
0: Bene. Salutiamo ancora Ettore che dice che lui gli anni passano, però non se li sente. Poi la cosa importante è quella, no?
1: Sì, non sentire gli acciacchi. Perché la cosa peggiore è avere la testa di un giovane, ma il corpo che non ti accompagna.
0: Beh, quello è normale, no? È più fisiologico.
1: No. Non lo so, io non lo so, devo ascoltare te, è così?
0: Comunque ci arriverai, tranquilla. No. Intanto Biagio Antonacci con You and Me.

0: La musica di RTL 102.5 cavalca nel tempo.
1: La più bella musica di sempre.
0: Interagisce con te.
1: La più bella di sempre.
0: E adesso ti sblocca un ricordo. Eccoci qua.
2: Eccoci qua.
0: Eccoci qua.
2: La ciliegina sulla torta. Devo
0: sai
2: dire.
0: Sai come si dice in inglese?
2: Come si dice?
0: Sherry on top.
2: Ah, the ciliegina on the top.
0: Si dice sherry on top quando vuoi dire la ciliegina sulla
2: quindi,
0: torta.
2: Sherry on top. Insomma, i Genesis, basta la parola. Ascoltiamo Turn It On Again.

0: Wow! Spettacolo, ragazzi. Turn It On Again, i Genesis su RTL 105 per chiudere questa puntata.
1: Queste bellissime
0: domenicale.
1: Tre ore passate insieme. Sì. Grazie, Andrea.
0: Che poi diciamo sempre domenica notte, in realtà noi lavoriamo lunedì. Esatto. Grazie a Silvia Signore.
1: Grazie, Andrea De Sabato.
0: A Leo Di Mauro e a David Bella. E tra poco Andrea Tuzio con Malanotte No.
1: E grazie a tutti voi.
0: Tu torni domani?
1: Io torno
0: prossimo
1: domani
0: weekend.
1: Per tutta la settimana. Ci vediamo il prossimo weekend. Sarà sempre
0: buono.
1: Un piacere.
0: Voglio.
1: Buonanotte.
0: Ciao.
1: Anche a Positano, in provincia di Salerno, sono le 3 in punto.
2: RTL 102.5, giornale orario.
3: Buona nottata da Sergio Gadda. I negoziati stanno procedendo in modo ordinato e costruttivo. Io ho incaricato i miei rappresentanti di non affrettare la conclusione di un accordo, poiché il tempo gioca a nostro favore, quanto ha dichiarato il presidente degli Stati Uniti, Trump, in relazione all'intesa con l'Iran sulla fine della guerra. Un bambino di 3 anni è morto dopo essere rimasto schiacciato dal trattore guidato dal padre nelle campagne di Nurri, nel sud Sardegna, ancora da chiarire la dinamica dei fatti. Continuano i raid missilistici russi in Ucraina. Quello intenso della scorsa notte ha provocato almeno 4 morti e decine di feriti. Ferma condanna dell'Europa, l'alta rappresentante europea Callas dice Mosca è in un vicolo cieco, terrorizza i civili. La premier Meloni al lavoro per la pace. Riapriranno alle 7 le urne per le elezioni amministrative che interessano quasi 750 comuni e 18 capoluoghi in tutta Italia. Alle 23 l'affluenza è stata del 46,31% degli aventi diritto. Il calcio, la Serie A ha espresso gli ultimi verdetti, Roma e Como in Champions, Juventus e Milan in Europa League, la Cremonese in Serie B. Questi i risultati di ieri: Parma-Sassuolo 1-0, Napoli-Udinese 1-0, Torino-Juventus 2-2, con un tifoso grave per gli scontri prima del derby. Verona-Roma 0-2, Milan-Cagliari 1-2, Lecce-Genova 1-0, Cremonese-Como 1-4. Kimi Antonelli su Mercedes ha vinto invece il Gran Premio del Canada di Formula 1, secondo posto per Lewis Hamilton su Ferrari, quarta l'altra Ferrari di Leclerc. È tutto anche per questa edizione. Ora il traffico.
2: Via Radio.
4: Una buona nottata da Andrea Giorgetti di Autostrade per l'Italia. Traffico scorrevole su tutta la nostra rete. L'unica segnalazione al momento la troviamo sulla 1 Milano-Napoli, dove tra il bivio con la diramazione di Roma Sud e il bivio con la 24 Roma Teramo si sono formati 2 chilometri di coda con traffico bloccato in direzione di Firenze a seguito di un incidente. Prima di salutarvi vi ricordiamo di rispettare sempre i limiti di velocità per la sicurezza di chi viaggia e di chi lavora in autostrada. Da Autostrade per l'Italia è tutto, buon viaggio!
2: Prossimo giornale orario fra meno di un'ora. Perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5. Very normal people.
5: Il 31 maggio il centrale del Foro Italico di Roma è sold out. Ma Power Hits Estate 2026 arriva ovunque voi siate. Power Hits. Vai su RTL 102.5 Play e prenota subito il tuo collegamento per raccontarci con chi e dove seguirai lo show. Potresti partire in vacanza con noi e TH Resorts in uno dei fantastici hotel e villaggi nelle più belle località italiane e non solo. Ma le sorprese non finiscono. Domenica 31 maggio dalle 21 tieni gli occhi incollati allo schermo e goditi il concerto in diretta, in radiovisione, in esclusiva su RTL 102.5, canale 36 e in streaming su RTL 102.5 Play. Potresti aggiudicarti un regalo ancora più grande. RTL 102.5 Power Hits Estate. Domenica 31 maggio, canale 36 e RTL 102.5 Play.
6: Sì, sì. Ma guarda, adesso controlliamo. Facciamo un attimo un check. Sì. No, qua nessun check.

0: Buonanotte amici, buon lunedì, buona settimana, sì, perché sono le 3.03 di lunedì 25 maggio, inizia una nuova settimana, belli contenti, non molto, buonanotte da parte mia Andrea Tuzio, buonanotte anche a Leo Di Mauro, ciao Leo!
1: Ciao Andrea, alla fine sono ritornato, vedi?
0: Hai visto? Lo hai fatto. Lo avevi detto e lo hai fatto.
1: Sono di parola, eh.
0: Ombre vertical, come il buon Hector Cooper, non so se ve lo ricordate.
1: Sono delle ombre verticali.
0: Sì, ve lo ricordate Hector Cooper?
2: Le ombre verticali sono interessantissime. Oggi parliamo di ombre verticali, ragazzi.
0: No, l'ombre vertical, l'uomo verticale. No. Hector Cooper, ex allenatore di Valencia, Inter.
2: Ah, Mister Ciampano.
1: Mister Ciampano. Del Vibo Valencia. Sì, vero,
2: Vibo Valencia, cavolo, squadrone. La Vibonese.
0: Scusate un attimo. Ma avete portato quello che ho fumato io a casa oppure è tutta roba vostra questa?
2: No, purtroppo è roba nostra.
0: È tutta roba vostra. Va bene, allora mi date anche quella che avete fumato voi. Bene, amici, a parte scherzi, questo programma principalmente è fatto da voi, 378-378-1025. Preferiamo i vocali, lo sapete, oppure 02 25 15 15. Cominciamo, come al solito, come sempre, con il nostro Power Hit.

0: I pinguini tattici nucleari, sorry, scusa, lo sento. Ragazzi, mi raccomando, finalmente arriva il Power Hits estate. Anche i pinguini saranno sul palco a Foro Italico domenica 31 maggio, dalle 21 in diretta su RTL 102.5, canale 36, naturalmente in streaming su RTL 102.5 Play. Ma sorry, scusa, lo sento, credo così su due piedi che l'abbiano detto anche i giocatori, i dirigenti, cioè chi fa parte di due squadre principalmente. Oggi, no, sul patibolo ci sono due squadre. Stiamo parlando della Serie A, io spesso
1: secondo me una più di una di altre.
0: Probabile, spesso lo dico, ma chi segue questo programma di solito di giorno dorme, o soprattutto di sera, non segue quello che succede. Allora vuole sapere un po' come sono andate le cose, ma non in maniera fredda. Raccontiamogliela un po'. Signori, per la prima volta dopo 35 anni, dal 91-92, né Milan né Juventus giocheranno la Champions League. 35 anni. Perché, che cosa è successo? La Juventus lo avevamo già, al 90% era fuori. Ha pareggiato 2-2 col Torino, il derby, ok. Il Milan ha preso due scoppole dal Cagliari in casa, ha perso anche con il Cagliari ed è fuori dalla Champions League, giocherà l'Europa League.
1: Molto più grave.
0: Molto grave,
1: eh sì.
0: Un crollo, il corto muso di Allegri è stato troppo corto, evidentemente.
1: No, questa è la retromarcia.
0: Mamma mia, terrificante. E in maniera inaspettata fino ad un certo punto. Io l'avevo detto ad inizio stagione, e se lo ricorda il buon David Bella, il Como è in Champions League. Sì. Oh, l'avevo detto, l'ultima giornata mi ha dato ragione fino alla fine. Complimenti. Oh, finito il campionato?
2: Finito.
0: È finito definitivamente. Per fortuna è anche sto campionato, solo siamo levato dalle.
2: E come dicono,
0: basta.
2: A Palermo, come dicono? Tutto bene.
0: Non lo so. Sì,
1: restano ancora dei verdetti comunque.
0: No, è finito.
1: Ancora dei verdetti. Sì, la Serie B deve decidere chi sarà in Serie A.
0: Serie A.
1: Però dobbiamo capire ancora chi sarà in Serie A.
0: Ah, certo, perché si stanno giocando i vari playoff,
1: esatto,
0: di Serie B e Serie C. No, ci mancherebbe.
2: Diciamo, ma tutto bene.
0: Bene, tutto bene.

0: che finisce bene. Bene, bene.
1: Non lo so se bene.
2: Vabbè, lui è interista.
1: Lui è interista, cioè, certo, allora sì, per lui. Sì.
2: Giovanni!
3: Ha fatto il doblete, ha fatto.
1: Il doblete. È vero, cacchio, avete ragione. Vabbè, dai. What's my name? Rihanna and Drake.

0: Bailando Enrique Iglesias, ma noi non stiamo bailando. Oppure bailiamo ogni tanto? Sì, ogni tanto ci facciamo una ballata.
1: Io stasera ho ballato a mia. Sì, ho fatto tremare casa.
0: Come mai?
1: Perché è andata malissimo. Stavo seguendo il mio Catania. Ah. Abbiamo perso soltanto 4-0 con l'Ascoli.
0: Playoff per venire in Serie B.
1: Sì, sì, ma tanto è finita.
0: 4-0 è pesante. Vabbè. Sì, come tante cose oggi sono finite. Tipo il campionato.
1: Mi piacerebbe capire perché il giocatore del Catania.
0: Non fare la polemica. Torniamo subito.
2: RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app. Vuoi un'energia tutta tua? Passa Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai ad 8 un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole, ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.
3: Moda, la notte dei romantici, in estate. I Moda tornano in tour. Si parte il 20 giugno da Servigliano. Il 25 giugno la data evento alla Reggia di Caserta. Per poi proseguire in tutto.

0: Italia. Torino, Codroipo, Bari, Catania, Roccella Ionica e Palermo. Vivi le emozioni, canta i successi. Fai tua la notte più romantica dell'estate. Info e biglietti su vivoconcerti.com.
1: Ascolta, senti l'aria fresca delle Dolomiti di Brenta in Trentino. Quest'estate scegli Madonna di Campiglio. Vivi esperienze uniche nella natura. Emozionati con la musica live nel cuore delle Dolomiti. E con la card Dolomite Passion, a Madonna di Campiglio e Pinzolo gli impianti di risalita sono inclusi per tutta la vacanza. Il resto lo fa la montagna. Crea la tua estate su campigliodolomiti.it.
2: Porta l'energia di RTL 102.5 e Radio Z nella tua città. Con il tour live di Amélie e DJ Alma, lo spettacolo arriva da te per una serata unica di musica dance e tanto divertimento. RTL 102.5 e Radio Z, in ogni piazza d'Italia, con Amélie e DJ Alma, live. Per info e booking scrivi subito a live@baraondaedizioni.it.

0: Drop Dead, che potremmo tradurre con come corpo morto cade, citando Dante Alighieri, perché quello vuol
1: c'è
0: dire.
1: Poesia.
0: C'è poesia tra
1: c'è
0: di noi.
1: C'è poesia tra noi, c'è decasillabi sciolti.
0: Se tu lo vuoi, c'è qualcuno.
2: E come si poteva immaginare, la Juve fuori dalla Champions, come hai detto te, Andrea. Sì, purtroppo è andata proprio male. Mi sono stupito del Milan, anch'io, devo ammettere. Da juventino mi sono stupito di Acciughina, tutti, che ha sbagliato così. Tutti. Adesso c'era un bel toto panchine con Allegri che è libero,
3: so,
2: perché non ha l'anno in più di opzione che aveva se si qualificava per la Champions. Adesso
0: resta.
2: Vediamo cosa succede a Napoli. Ciao ragazzi, buonanotte. Ricky da Cuneo, juventino molto giù di morale, per non dire altro. Ciao ragazzi.
0: Ti capiamo, un abbraccio forte Ricky, lo
1: Andre,
0: sappiamo.
1: Possiamo dire che Acciughina è diventato sgombro.
0: Perché
1: si è tolto di mezzo.
0: Non so se sgombererà, perché forse resta, perché dinamiche interne al Milan sono incomprensibili e quindi tant'è. A Napoli invece si cambierà allenatore. Io ho sentito una conferenza stampa di Antonio Conte davvero surreale. Cioè, dire che va via perché non è riuscito a compattare l'ambiente. Ma pensa. No, non voglio dire.
1: Ma
0: però va bene così. Bene. Abbiamo vinto un campionato, abbiamo vinto una Supercoppa. Grazie Antonio, tanti bachi e abbracchi. E grazie.
1: Scusa, ma stava parlando di compost?
0: Ma molto probabilmente sì. Non sono riuscito a compattare l'ambiente. No, hai presente? Ci sono state delle voci orribili nell'ultima settimana su Napoli. Io non nominerò nemmeno il personaggio che le ha dette, perché non merita la mia attenzione e credo l'attenzione di nessuno.
1: Poi me lo dici fuori onda, perché io non lo so sinceramente.
0: Non merita l'attenzione di nessuno.
3: Ci siamo capiti.
0: Esatto. Quindi quanto valgono ste robe? Zero.
3: Sì, sì.
0: Parlare di queste cose, l'ultima conferenza stampa della tua gestione a Napoli, secondo me è proprio...
1: indelicato.
3: No, ma a me viene in mente
0: hai fatto un buon lavoro.
3: Non so,
0: basta così.
3: Non so se vi ricordate, durante l'anno a un certo punto Conte ha detto: beh, siamo troppi anche in panchina. Probabilmente si riferiva a quello, essendo in tanti, no? Non è riuscito a gestire un po' tutte le teste.
0: No, compattare l'ambiente non si riferiva alla squadra, si riferiva proprio al contesto. Perché ha detto: se a Napoli rimassero tutti nella stessa direzione, forse si riuscirebbe forse anche a fare qualcosa di più. È mestiere tuo.
3: Dovresti... No, io purtroppo non l'ho vista, non l'ho vista la conferenza.
0: No, vabbè, per me è molto triste. Poi, che Conte non sia un eccellente comunicatore, questo è palese, da sempre. Non è che proprio riesce a mettere le cose una dietro l'altra quando esprime un concetto, secondo me, in maniera come si deve, no? Però oggi in conferenza stampa, secondo me, è proprio...
1: Ma scusate,
0: male,
1: morto un papa se ne fa un altro.
0: Ma certo,
1: si chiude una porta, si apre un portone. Poi il prossimo allenatore del Napoli,
0: Sarri.
1: Ah.
0: Sarri. Torna, noi siamo tutte vedovelle di Sarri qua. Intanto Santana, smooth.

0: 102.5, quindi è il campionato so siamo levato dalle, giusto? Me lo confermate? Sì,
1: mi pare.
0: Bene.
1: Sì.
0: Giro d'Italia, RTL 102.5 è la radio ufficiale del Giro d'Italia, è passato davanti a casa mia, ho anche fatto un bel video, l'ho mandato a mio papà che ci teneva, molto bello, è stato molto bello. Che cosa però, c'è un particolare. Ieri dicevo, ma che bello, no? Il Giro d'Italia arriva e giustamente secondo lui, Manuel diceva, sì però rompono e ci sono strade bloccate, chiuse, la gente non lo sa. Secondo me è tutto deriva dalla scarsa comunicazione che magari viene fatta ai cittadini. Ma vabbè, questo lo mettiamo da parte. Io lo sapevo, ero coinvolto, davanti a casa mia c'era l'impossibile. Proprio accanto a casa, davanti al mio terrazzo, c'è una specie di piazzettina piccolina. L'organizzazione ha pensato bene di mettere lì, proprio davanti al mio terrazzo, dove affaccia anche la mia camera da letto, uno stand di uno sponsor. Che cosa è successo dalle ore 12:40 fino alle ore 20?
1: Cioè, stiamo parlando un po' di ore, eh?
0: Musica tecno a palla.
2: Quello era Manuel Bella.
0: Mannaggia la miseria.
1: Però
0: ragazzi.
1: Andrea, come avessi risposto tu a Manuel, e fa parte dell'organizzazione.
0: E infatti me lo sono ingoiato. Paparona. Proprio paparona. Infatti mi serve un'altra notte per farmi un po' di sonno perché ho dormito poco. Maroon 5, questa è One More Night.

0: questo che di ieri del giro, la musica, che è quello che ti è successo qualche settimana fa quando sei rimasto senza luce, ah, vabbè, cioè, senza, diciamo, senza soldi, poter usare niente, né senza... computer, né caldaire, né.
1: Anche senza soldi, dato quello che ho dovuto pagare sull'unghia e sul momento, tra l'altro, e poi senza acqua calda, per fortuna. Tutto risolto, amici. Sì, sicuramente meglio questo, anche perché c'era un clima di festa a Milano che io non ricordavo.
2: Te l'ho detto.
1: Meraviglioso,
2: me
1: è stato.
2: Ieri
1: stupendo.
2: Manuel si è esposto perché sapeva
1: è
2: poi
1: vero.
2: Di andare a suonare sotto casa tua.
1: E infatti è
2: visto
1: vero.
2: Che anche lui fa musica tecno.
1: Sì, sì,
2: no?
1: Sì, lo ringrazio, è stato molto bello. Sì, sì, grazie. Aspetto proprio di vederlo settimana prossima per abbracciarlo e ringraziarlo come merita, secondo me, no? Però c'era davvero un clima, come dicevo, straordinario. C'era talmente tanta di quella gente, come dice Riccardo Magrini in telecronaca, bada la gente, bada la gente, ed era pieno, bellissimo, bellissimo, rovinato leggermente da un finale un po' strano, perché a quanto pare, il dato che era un circuito cittadino naturalmente qui a Milano, l'ultimo giro di questo circuito non valeva per la classifica generale. Quindi quelli davanti, per capirci, Vingegaard e quelli che si stanno giocando, insomma, la classifica generale, hanno alzato un po'.
3: Ma perché sta cosa?
1: Hanno abbassato un po' il ritmo, si sono passati sui pedali. Perché era pericoloso, poteva essere pericoloso. Dici tu, ma non se ne potevano accorgere prima?
3: Esatto.
1: È quello che è stato detto post gara.
3: Cioè, spettacolo zero.
1: No, per fortuna, perché ci si giocava la vittoria di tappa. E c'erano i quattro che sono scattati, erano quattro, tre italiani e non mi ricordo chi ha vinto, e ha vinto quello non italiano, non mi ricordo, Lieberliner, non mi ricordo, scusatemi.
3: Non so,
1: chiedo venia.
3: Io mi permetto di
1: dissentire
3: questa cosa, perché sinceramente non ha senso. Pensala prima, pensala bene, però fagli arrivare in un posto dove senti tranquillo.
1: Così. Però... lo spettacolo comunque non è andato male, non è stato male, nonostante, insomma, i corridori che si giocavano e che si continuano a giocare la classifica generale, insomma, si sono un po' fermati.
3: Sì,
1: però
3: sì.
1: È stato bello lo stesso, soprattutto per la gente a Milano che ha riempito l'arrivo, soprattutto in Corso Venezia.

0: Beh, questa canzone ha del potenziale. Beh, si intitola Potential. Ed è vero che ha del potenziale. Vero. Bene, accantonato. Dai, se ci state guardando sul canale 36 del Digitale Terrestre, ringrazio David Bella per l'ufficio facce.
1: Esatto, anche perché voglio dire, la battuta era da ufficio facce. Dai.
0: Totalmente, totalmente. E abbiamo parlato del campionato di Serie A, abbiamo accennato anche al Giro d'Italia. Chi ha vinto a Milano si chiama Lavic. Chiedo scusa, ma non conoscevo. Diversness Lavic, che umilmente venia. Mentre però dobbiamo parlare di un altro evento sportivo iniziato ieri e che ha avuto anche qualcosa di importante da dire anche da un punto di vista italiano. Parliamo del Roland Garros.
1: Esatto, okay? Bravissimo.
0: Dello Slam di Parigi, e ci colleghiamo con il nostro inviato a Parigi.
1: Sono sullo Philippe Chatrier. In questo momento è vuoto, ovviamente.
0: Chiaramente. Sì. Il Philippe Chatrier, che è il campo centrale, esatto, di Parigi.
1: Bellissimo,
0: bene.
1: Bellissimo.
0: Che è successo? È successa una cosa bella per l'Italia.
1: Sì, è successa una cosa bella. E praticamente Federico Cinà, che è il giovane, diciamo, emergente italiano,
0: sì, sì,
1: nel momento, palermitano peraltro, ha vinto il primo suo match a livello slam della sua carriera. Battendo,
0: cioè, quindi all'esordio in un major, in,
1: esatto,
0: uno slam.
1: Okay. In uno slam, esatto. Battendo Railo Opelka per 3-2, 3-7-2.
0: Non male. Però, anche Opelka.
1: Opelka, sì, cioè, che non è uno specialista della terra.
0: Però buono.
1: Però comunque uno che ti serve bene, esatto, uno che ti mette in difficoltà sul servizio proprio. Via. Però la particolarità di questo è che c'è un altro piccolo record, non prendiamolo per quello che è a livello italiano, parliamo, il secondo italiano per età ad aver vinto un primo turno, cioè una partita negli slam. Indovinate chi è il primo?
0: Troppo facile, ha i capelli rossi e è nato a San Candido.
1: Esatto, dunque il secondo è lui. Dunque lui viene prima di Musetti e di altra gente.
0: Certo,
1: detto questo, non montiamoci la testa, no, lasciamolo lavorare tranquillo. Sì. Ha 19 anni, è giovane.
0: Ha tutto il tempo per
1: tutto
0: farsi.
1: Il tempo, esatto, è un potenziale top 100 sicuramente.
0: Dai.
1: Non è Jannik Sinner.
0: No, in bocca al lupo. Di Jannik Sinner mi sa che c'era uno solo.
1: Bravo,
0: abbiamo dovuto aspettare centinaia di anni.
1: Anzi, bravo Pallino, come viene chiamato.
0: Okay, dai e Pallino, esatto, diciamo noi. Va bene, dai e Pallino. Che bello. Nel frattempo, Cherry Ghost, People Help the People.

Questa canzone Paola Iezzi l'ha dedicata al Milan e alla Juventus, stessa direzione, Europa League. Non è uno sfottò, ma è solo la verità. È andata così, amici, ma abbraccio forte, lo sapete. Tanto arriva il disco nuovo dei Rolling Stones, Emotional Rescue.

Eh beh, oh, devo chiedere umilmente venia e cospargermi il capo di cenere. Ero convinto che fosse il disco nuovo, ma in realtà il disco nuovo si chiama In the Stars. Questo è del 1980, Emotional Rescue, in Rolling Stones su RTL 102.5. Scusatemi, evidentemente la musica techno del Giro d'Italia mi ha fatto dormire poco. Si vede e si sente, ragazzi, scusatemi. Vabbè. Anche a Rocca di Neto, in provincia di Crotone, sono le 4 e un minuto. RTL

0: 102.5 Giornale Orario.
1: Buona nottata da Sergio Gadda. Donald Trump ha dichiarato che un accordo con l'Iran per porre fine alla guerra dipende solo da lui e se ci saranno novità saranno positive. Intanto Teheran accusa Washington di fare ostruzionismo su diverse clausole. Le parti stanno ancora trattando. Il premier israeliano Netanyahu precisa che il suo paese manterrà la libertà d'azione contro le minacce in Libano. Papa Leone XIV è tornato a parlare delle guerre. Le vince l'amore, non le superpotenze, ha detto ieri. Intanto oggi arriva Magnifica Humanitas, la sua prima enciclica. Urne aperte dalle 7 alle 15 per il voto alle amministrative in quasi 750 comuni e 18 capoluoghi regionali. Alle 23 di ieri l'affluenza al voto è stata del 46,31%, in calo rispetto alla precedente tornata quando era stata del 50,20%. Chiuso il campionato, la Serie A ha emesso gli ultimi verdetti, come Roma in Champions League, Juventus e Milan in Europa League. La Cremonese invece è la terza squadra retrocessa in Serie B. I risultati di ieri: Parma-Sassuolo 1-0, Napoli-Udinese 1-0, Torino-Juventus 0-1, scontri tra tifosi prima della partita, un ferito grave. Verona-Roma 0-2, Milan-Cagliari 1-2, Lecce-Genoa 1-0, Cremonese-Como 1-4. In Formula 1, in Canada, vince Antonelli al suo quarto successo consecutivo, secondo posto per Lewis Hamilton su Ferrari, terzo Verstappen su Red Bull, l'altra rossa di Leclerc quarta. Prossima gara il 7 giugno a Monte Carlo. È tutto, traffico.
0: Via Radio.
2: Una buona nottata da Andrea Giorgetti di Autostrade per l'Italia, traffico scorrevole su tutta la nostra rete. E allora vi informiamo che per lavori di ammodernamento sulla 7 Serravalle Genova è chiuso il tratto tra il bivio con la 10 Genova Savona e il bivio con la 12 Genova Sestri Levante in direzione di Milano fino alle ore 6. Prima di salutarvi vi ricordiamo di rispettare sempre i limiti di velocità per la sicurezza di chi viaggia e di chi lavora in autostrada. Da Autostrade per l'Italia è tutto, buon viaggio!
0: Prossimo giornale orario fra meno di un'ora. Perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5. Very normal people.
3: Il 31 maggio il centrale del Foro Italico di Roma è sold out. Ma Power Hits Estate 2026 arriva ovunque voi siate. Power Hits. Vai su RTL 102.5 Play e prenota subito il tuo collegamento per raccontarci con chi e dove seguirai lo show. Potresti partire in vacanza con noi e TH Resorts in uno dei fantastici hotel e villaggi nelle più belle località italiane e non solo. Ma le sorprese non finiscono. Domenica 31 maggio dalle 21 tieni gli occhi incollati allo schermo e goditi il concerto in diretta, in radiovisione, in esclusiva su RTL 102.5, canale 36 e in streaming su RTL 102.5 Play. Potresti aggiudicarti un regalo ancora più grande. RTL 102.5 Power Hits Estate. Domenica 31 maggio, canale 36 e RTL 102.5 Play con...
4: Carta Giovani Nazionale è gratuita, digitale. La trovi nella sezione portafoglio su Appio e ti offre centinaia di opportunità in Italia e in Europa. Quasi 4 milioni di under 35 l'hanno già attivata. E tu?
5: Buonanotte amici, inizia la seconda ora di Malanotte No, il programma a cavallo, lo ricordiamo, sapete perché a cavallo? Perché siamo a cavallo tra due giorni, domenica e lunedì, ma è già lunedì e quindi... E già buona settimana a tutti da parte di Andrea Tuzio, Leo Di Mauro e David Bella. Amici, 378-378-1025, preferiamo i vocali, ne stanno arrivando tanti, tra po' ne sentiamo altri. Oppure, se volete, lo sapete, 02-25-15-15 e ci facciamo una chiacchiera. Ripartiamo, come al solito, con il nostro Power Hit.

0: La colonna sonora del Diavolo Veste Prada 2 Runaway, Lady Gaga in Doci, 7 minuti dopo le 4 del mattino su RTL 102.5. C'era un po' di polemica, non so se avete visto sui social network, quindi del tutto trascurabile, sul fatto che le espressioni al cinema a causa del Botox non siano più le stesse. Anne Hathaway, una di queste attrici, sotto la lente di ingrandimento da questo punto di vista, ma per fare un esempio anche maschile, Brad Pitt, ad esempio, si vede che non riesce più a fare determinate espressioni a causa del Botox.
1: Ma perché è semplice, perché non si può più sorridere.
0: No, più che altro non ci sono più le rughe d'espressione, che sono quelle che fanno l'espressione, per l'appunto. Torniamo ai vocali, Leo, dai.
2: Sì. Buonanotte, ragazzi. Buonanotte. Che dire, per un interista, meglio ieri sera, è stata la serata perfetta. Tra l'altro io guardavo Kimi Antonelli, perché secondo me i primi 20 giri in Canada sono stati qualcosa di spettacolare, e quando ho visto i risultati non potevo crederci. Ragazzi, credetemi. Un abbraccio a tutti, Gabriele Savona.
0: Ciao Gabriele. Sì, perché c'è stato il Gran Premio di Formula 1 del Canada e per la quarta volta consecutiva, ok, Kimi Antonelli vince Gran Premio di Formula 1, è il primo pilota a vincere le sue prime quattro gare, le quattro gare di fila, le sue prime quattro gare ad inizio campionato.
3: Peraltro,
0: tanta roba
3: per far notare, a parte per la monoposto è fortissima, però per far notare la qualità mentale di questo pilota, seppur giovane. Non so se tu hai sentito della polemica che c'è stato sulla sprint.
0: Beh, certo, l'ho vista la sprint, Russell, lui che Russell l'ha buttato fuori, lui si è incazzato, ha detto delle cose pesanti in nel team radio. È intervenuto scusatemi, anche Toto Wolff a dire stai calmo.
3: Esatto,
0: calma,
3: però detto questo, lui ha avuto talmente l'intelligenza e anche la maturità, tutto sommato, di poter ripartire da capo, resettare, e in gara ha vinto.
0: Becca tanta roba. Ragazzi, Andrea Kimi Antonelli, tanto giovane, tanto predestinato. Sì. Con tutto il rispetto per il capitano Carlo Vanzini, che saluto, ed è sempre un piacere riascoltarlo in telecronaca, davvero lo adoro, lo adoriamo, qui lo sentiamo anche sulle frequenze di RTL 102.5 quando parte il Gran Premio. E con tutto il bene per Charles Leclerc, il predestinato mi sembra Kimi Antonelli,
3: ottimo pilota, ma non a livello di...
0: E a proposito di Ferrari, Hamilton si piazza al secondo posto, sì. Finalmente una mezza gioia per la Ferrari, con Verstappen al terzo posto e proprio Charles Leclerc al quarto.
3: C'è da dire che le due McLaren sono uscite anche loro, dunque quello ha un po' aiutato, però lui c'era,
0: esatto.
3: Lui era lì.
0: Abbiamo un po' di vocali ancora, sentiamo.
4: Ma l'inviato dal Canada per il Gran Premio non ha segnale, che non abbiamo ancora sentito notizie.
0: Eccole le notizie, possiamo dire qualche altra cosa? No, in realtà no, ma sì. No, in realtà abbiamo detto tutto sulla Formula 1. Sentiamo, c'è un altro vocale? No, sì.
1: Tra poco,
0: lo sentiamo tra poco. Va bene, ci mancherebbe altro. Scusami, non volevo disturbarti, Leo. Eri già pronto con Kylie Minogue.
1: Stavo facendo l'aperitivo.
3: Sei sempre nei miei pensieri,
0: sì,
3: Andrea.
0: Certo. Va bene. Kylie Minogue, appunto, Can't Get You Out of My Head.

0: These Days, Rudimental, 18 minuti dopo le 4 del mattino, amici. Questa è RTL 102.5. Ne approfitto al volo per salutare Pietrone. Evidentemente è un Pietro più grosso. Pietrone.
1: Ci sta.
0: Sì. Sai
1: poi,
0: dove?
1: Poi c'è anche Pietrino.
2: Esatto.
0: No, quello è San Pietrino. E sono quelli che danno fastidio.
2: L'hanno fatto anche santo.
0: Sì. Va bene. Da dove? Da Valbondione, in provincia di Bergamo. Tanti baci e tanti abbracci. Pietrone, sempre presente. Anche noi, torniamo tra pochissimo. Restate lì.
3: RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
4: Corri da Troni, cambia TV, fai gol. Ritiriamo a casa tua l'usato e potrai ottenere una valutazione fino a 300 euro. In più puoi pagare a tasso zero. Tanetag zero salva approvazione della finanziaria. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
3: La musica romantica. Porta l'energia di RTL 102.5 e Radio Z nella tua città. Con il tour live di Amélie e DJ Alma, lo spettacolo arriva da te per una serata unica di musica dance e tanto divertimento. RTL 102.5 e Radio Z, in ogni piazza d'Italia, con Amélie e DJ Alma, live. Per info e booking scrivi subito a live@baraondaedizioni.it.
5: Una cittadina isolata.
6: Ma che cosa? Internet è scomparso!
5: Preparatevi per il silenzio dei disconnessi.
7: La tua rete è un film horror? Prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Copertura e condizioni su eolo.it. Eolo, internet dove c'è un paese.

0: E anche Eddie Brock sarà sul palco al Foro Italico domenica 31 maggio, perché finalmente arriva il Power Hits estate. Oh, mi raccomando, domenica 31 maggio dalle 21 in diretta su RTL 102.5 TV, canale 36, naturalmente in streaming sulla nostra app RTL 102.5 Play. C'è un vocale, Leo, prego.
1: Allora, ieri niente sport, ho preso la moglie, ho parcheggiato il bimbo dalla nonna e siamo andati al cinema come una coppietta di tanti anni fa. Che delusione. A parte il film che mi è piaciuto, quello di Mandalorian. Popcorn che sembravano fatti nel Mar Morto. Bibite che c'era più acqua, che erano quasi trasparenti. Paghi una cifra non indifferente, e poi i gadget, perché vabbè, tanto sono un vecchio e me lo posso permettere, e poi sono appassionato, un nerd, ma ci che sta. Delusione, poi si lamentano che cinema non lavora, ma ci credo, ma andate a...
2: No.
1: Ciao al plastinetto.
0: Ciao.
2: Non so, allora.
0: Non è preso bene, è andata male al cinema,
2: sì,
0: adesso.
2: Però sulle bibite gli do ragione. Le bibite ormai, come si dice,
0: tendono ad annacquarle.
2: Porca,
0: è sempre stato così. Il film che è andato a vedere è The Mandalorian and Grogu, che è il piccolo Yoda. Non so se avete presente, se siete appassionati della saga, molto probabilmente lo conoscete. Lui lo è andato al cinema a vederlo. Film bello, gli è piaciuto, si è divertito, ma voi che cosa prendete quando andate al cinema? Bibite, qualcosa da mangiare lo fate? Lo prendete?
3: Sì, non sempre, anche perché a me piace guardare il film tranquillo, anche perché io, se poi bevo devo andare in bagno.
0: Anche io, e soprattutto non mi piace mangiare al cinema.
2: Perché si fa rumore?
0: No, perché sento, invece di essere, perché io mi concentro moltissimo e allo stesso tempo tendo a distrarmi. Il suono di quando mangio mi distrae da quello che sto guardando. Perché non, rischi di non sentire alcune cose, soprattutto se mangi le patatine, ad esempio, che ne so.
3: Tanto il film cosa dura? Due ore?
0: Due ore e mezza, quando è tanto.
3: Non mangi e poi mangi dopo.
0: Sì, io tendo a non mangiare, a non bere nulla, se non l'acqua, se ho sete, punto.
2: Il problema qual è? Che non ci vai mai da solo, giusto?
0: No, vado anche al cinema da solo, certo.
2: A me non è capitato andare
0: da solo. No, io ci vado,
2: quindi,
0: come no?
2: Quindi se vado spesso, voglio dire, quando è capitato, mi è capitato di così, insomma, di andare in compagnia con la moglie, i figli, eccetera. Quindi loro prendono sempre delle patatine. E quindi, anche se io non le prendo, non le compro per me, però poi le assaggio.
0: Le mangi dagli altri.
2: E quindi non ho concluso niente.
0: Se c'è una cosa che amo mangiare al cinema, c'è. È l'hot dog. Non fa rumore, è buono, lo adoro. Che ci devo fare? Quello lo mangio. Non sempre buonissimo,
2: Ma io stavo pensando, quasi quasi mi porto da casa un panino.
0: Se certo, non si può.
2: Con la mia acqua.
0: Non si può.
2: La mia aranciata. No, non si può.
0: Non si può
2: fare. Non si può fare più
0: niente. Non si può.
2: In questo paese
3: non c'è libertà. Non c'è libertà.
0: Se certo. No doubt, it's my life.

0: Cara Meli, ti conosco anche personalmente, non sono Francesco, sono Andrea.
1: Beh,
0: dovresti saperlo.
1: Anche lei si è confusa un po'.
0: No, ma non la biasimo nel mio caso. Ci mancherebbe altro. C'è qualcuno, Leo? Ce ne sono tanti. Sentiamo.
1: Allora, vediamo un po' se mi confondo. È Maria.
0: No, è Valeria. È Valeria.
2: Leo,
0: scritto lì.
2: Leo, David, buongiorno. Valeria da Monastia. Quando andiamo al cinema, io e mia figlia ci piace mangiare le liquirizie, le girelli, i pesciolini e marshmallow. Ciao, buon inizio di settimana. Marshmallow. Un bacio a tutti. Ciao.
0: Buon inizio di settimana a te, buonissimo.
1: È più morbido di così?
0: Però, allora, marshmallow io non li apprezzo moltissimo perché sono troppo dolci, ok? Mentre la mia compagna, che è di... fondamentalmente è cresciuta negli Stati Uniti, tutto ciò che è super zuccherato a lei piace, e quindi marshmallow.
3: Ma, curiosità, ma l'hai mai mangiato? Io vedo nei film americani marshmallow fatti tipo alla brace.
0: Sì, sono buonissimi.
3: Ma che cos'è?
0: Meglio quelli un po' sul fuoco.
3: Ma
0: meglio.
3: Veramente?
0: Sì.
3: E cosa cambia? Cioè?
0: Che sono più buoni, cioè quel gusto di affumicato che è più buono. Sì, no, sì,
1: ragazzi,
0: sì. Poi
1: scusate,
0: è il male assoluto dell'universo, però.
3: Vabbè, chiaro. Anche la mide a manetta.
1: Volete mettere, ragazzi, un panino con la cotoletta che ti è rimasto dal giorno prima?
0: Ma io sono d'accordo con te, solo che non si può. Sapete cos'è che secondo me si può portare? Basta un po', dobbiamo dire.
1: Così a umma umma?
0: A umma umma. La frutta. Portatevi la frutta. Secondo me non è un problema.
1: Ma scusa,
0: ovviamente,
1: ma mica...
0: portatevi anche un fazzolettino dove buttare magari, che ne so, i noccioli. Che è.
1: Però scusa, mica ti possono mettere le mani dentro lo zaino o le borse,
0: Leo,
1: no?
0: Ma portarsi un cacchio di panino non si fa.
1: Vabbè, adesso il panino con
0: non
1: la cotoletta, no.
0: Però, esempio,
1: l'insalata,
0: ripeto,
1: di riso.
0: Ma che siamo? Ma siamo al mare? Portati la frittata di pasta. Fai una cosa, portati il tavolino, due sedie, ti metti là, fai una bella mbapa dei gozzi.
3: Esatto, pure la salsiccia.
0: Bravo, dai, su, fai il bravo. Ti prego, Leo, ti prego. Ai.

0: Anche Francesco Gabbani sarà sul palco del Foro Italico domenica 31 maggio dalle 21 in diretta su RTL 102.5, perché finalmente arriva il Power Hits Estate. Potrete naturalmente seguire tutto su canale 36 del digitale terrestre, in streaming su RTL 102.5 Play. Leo?
1: Sì? Vogliamo parlare della frittata di cipolle, patate e zucchine?
0: Mamma mia!
1: Ma ne vogliamo parlare? Quella è una roba da orgasmo, ragazzi.
2: Ma soprattutto al cinema poi.
0: Non te la puoi portare.
2: Scusa, la schiscetta, come si dice qua.
0: Non, la schiscetta al cinema non si fa, non si porta da mangiare da fuori.
2: Lo so.
0: E come
2: Galateo a Galateo.
0: Esatto, io ci tengo. Però ripeto, secondo me la frutta non è un problema.
3: Scusate, ma una pasta e fagioli?
0: Ho capito.
3: Cioè, tipo, ti
0: quella napoletana, quella napoletana però, perché altrimenti c'è il brodo, quella napoletana non cioè,
3: no, beh,
0: è
3: però
0: molto
3: se metti la schiscetta quella ermetica, quella che si chiude bene,
0: voi siete pazzi,
3: la porti
0: no.
3: già che ci te potresti andare lì all'ingresso e dici, non è che me la scalderesti il microfono?
0: Ti cacciano. No, più che altro ti dicono mi dispiace, non può portare
2: però,
0: il cibo da casa.
2: Ragazzi, a parte gli scherzi, sulle bibite io sono disposto a pagarle anche un po' di più, perché comunque
0: non me le fate annacquate,
2: però voglio la bibita chiusa.
0: No,
2: l'apro io.
0: Ci sono. Ma guarda che ci sono.
3: Mi sa che le vendono.
0: Certo che le vendono.
2: Non lo so, di solito
0: la vendono
3: anche in quelle bottiglie di vetro.
0: Ragazzi,
3: a volte
0: fermi tutti. Al cinema c'è sia, almeno la mia esperienza mi porta a dire, che ho visto sia le bevande alla spina che quelle chiuse nel frigorifero. C'hanno i succhi di frutta, se la vuoi così la prendi così.
3: Ma c'hanno, mi sa, anche le bibite, quelle in bottiglia,
0: certo,
3: di vetro.
0: Certo,
3: forse.
0: Sì. Almeno
2: poi,
0: in tanti cinema.
2: Diciamo che quando io prendo le bibite di solito, diciamo, dico sempre senza ghiaccio.
0: Sì.
2: Quando te la versano nei bicchieroni.
0: Perché
2: no?
0: La vuoi senza ghiaccio?
2: Perché già di suo.
0: Ah, dici tu la
3: acqua.
0: Acqua su acqua.
2: Esatto.
0: Sì, non è il massimo della vita.
2: Pazienza.
0: No. Va bene.
4: Leo prende una poltroncina in più e l'apparecchia.
0: Sì. Leo, dategli mezzo spazietto in più, si mette anche una sdraio.
2: No, anzi, faccio così, ragazzi. Ve lo dico come. Ve lo dico.
0: Vai, diccelo.
2: Allora, sarà un po' cafone, però.
0: Un po'
2: ultimamente che sto diventando un po' così.
0: Leo, mi dispiace, ce l'hai.
2: No, perché prima rispettavo tutti, adesso mi sono rotto un po'. E sto diventando cafone.
0: No,
2: sai come faccio? Lo dico. Una volta sola e basta. Una volta nella vita, lo dico. Faccio spostare il vicino. Oh, spostati un po', che devo apparecchiare.
0: Sì.

0: Can Wait su RTL 102.5. Ti scrivono, Leo, c'è un messaggio per te.
1: Sì.
0: Al 378-378-1025. Leo, tu, Cafone, cosa non saresti mai neanche se ti sforzassi.
1: Aspetta, non si può recitare una parte che subito ti sgamano.
0: Hai degli ammiratori.
1: Firmato? Firmato?
0: Non te lo dirò mai.
1: Caspita, mi è sfuggito sto messaggio. Non
0: dovrai scoprirlo. È successo? Sì.
1: No,
0: dovrai scoprirlo tu. Mi dispiace, però hai
1: magari
0: degli
1: un amico per salvarmi mi ha mandato un messaggio.
0: Ma è tua moglie, magari. È tua moglie. Forse tua moglie che cerca di salvarti dal cul-de-sac dove ti sei infilato.
1: Può essere.
0: Eh sì. Oh, che bella Peggy Gou, la adoro. E ci scrivono sempre per la questione di portarsi il cibo al cinema. C'è Pino che dice: ragazzi, ma l'anguria? Sempre frutta,
2: oh.
0: Ho capito. Troppo grande.
2: Un'intera, però.
0: No, troppo grande. Troppo grande.
1: Però se la taglia
0: dovete prendere qualcosa di piccolo.
2: Col frigorifero insieme, così è bella fresca.
0: Certo, come no? Ti porti anche quello al mano.
1: Però se la taglia a dadini, la metti dentro.
0: Quello poi, secondo me, va bene. Quello secondo me è ok. Come dicevo, arriva Peggy Gou. Questa It Goes Like na na na na na.

0: Ah, che meraviglia! Straordinario. E beh, raga. Dovete trovarmelo una radio che un minuto alle 5 vi passa Eric Clapton. E poi, quando la trovate, mi fate un fischio. Mi scrivete.
1: Ma la notte no. È un film ispirato ad una storia vera. Tre speaker di quartiere sono riusciti nel tempo a diventare tre speaker nazionali professionisti, lavorando sulla prima radio italiana, RTL 102.5. Quando verrai al cinema, sei libero di portare qualunque tuo pasto preferito. Carne di cavallo, polpette di acciughe. L'importante è non ruttare e non disturbare la poltrona accanto. Ma la notte no, prossimamente al cinema. Buongiorno a tutti da Claudio, camionista.
0: Claudio il camionista con la voce più bella di sempre. Anche a Cairate, in provincia di Varese, sono le 5 del mattino.
2: RTL 102.5, giornale orario.
3: Buona giornata da Sergio Gadda. Il tempo gioca a favore dell'intesa tra Stati Uniti e Iran, anche se l'accordo non è imminente, secondo quanto affermano funzionari americani citati da Bloomberg. Non sarà firmato oggi, anche se Donald Trump continua ad essere ottimista. I negoziati stanno procedendo in modo ordinato e costruttivo e ho incaricato i miei rappresentanti di non affrettare la conclusione di un accordo, ha detto il presidente americano. Le forze armate israeliane intanto respingono le accuse di abusi commessi dai soldati nei confronti degli attivisti di flottiglia durante le operazioni di protezione del blocco navale di sicurezza. Era di competenza del servizio penitenziario e della polizia, fanno sapere fonti dell'IDF. Urne aperte anche oggi dalle 7 alle 15 per le amministrative, che interessano 750 comuni e 18 capoluoghi in tutta Italia. Alle 23 di ieri si è recato ai seggi il 46,31% degli aventi diritto. Il dato è in calo rispetto alle precedenti elezioni. È finito il campionato di Serie A. Ieri sono stati emessi gli ultimi verdetti. In Champions vanno come Roma, Milan e Juventus giocheranno l'Europa League. La Cremonese retrocede in Serie B. Questi i risultati: Parma Sassuolo 1-0, Napoli Udinese 1-0, Torino Juventus 2-2, un ferito grave negli scontri tra tifosi prima della partita. Verona Roma 0-2, Milan Cagliari 1-2, Lecce Genoa 1-0, Cremonese Como 1-4. Kimi Antonelli ha vinto il Gran Premio di Formula 1, precedendo sul traguardo Lewis Hamilton su Ferrari e Verstappen su Red Bull. L'altra Ferrari di Leclerc quarta. È tutto, traffico.
2: Via radio.
4: Buongiorno da Andrea Giorgetti di Autostrade per l'Italia. Traffico scorrevole su tutta la nostra rete. E allora vi ricordiamo che sulla 8 Milano-Varese è in atto la chiusura in entrata della stazione di Gallarate per chi è diretto verso Milano fino al 24 giugno, con il consiglio di utilizzare la stazione di Busto Arsizio. Prima di salutarvi vi ricordiamo di rispettare sempre i limiti di velocità per la sicurezza di chi viaggia e di chi lavora in autostrada. Da Autostrade per l'Italia per il momento è tutto. Buon viaggio.
2: Il prossimo giornale orario fra meno di un'ora. Perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5. Very normal people. Il 31 maggio il centrale del Foro Italico di Roma è sold out. Ma Power Hits Estate 2026 arriva ovunque voi siate. Power Hits. Vai su RTL 102.5 Play e prenota subito il tuo collegamento per raccontarci con chi e dove seguirai lo show. Potresti partire in vacanza con noi e TH Resorts in uno dei fantastici hotel e villaggi nelle più belle località italiane e non solo. Ma le sorprese non finiscono. Domenica 31 maggio dalle 21 tieni gli occhi incollati allo schermo e goditi il concerto in diretta, in radiovisione, in esclusiva su RTL 102.5, canale 36 e in streaming su RTL 102.5 Play. Potresti aggiudicarti un regalo ancora più grande. RTL 102.5 Power Hits Estate. Domenica 31 maggio, canale 36 e RTL 102.5 Play.
0: Buongiorno amici, buongiorno Italia, sono le 5.03 di lunedì 25 maggio, quindi è un buongiorno come si deve, perché inizia una nuova settimana, o no?
5: È certo.
0: Guarda quanto siamo contenti!
5: Sorrisi finti. No,
0: non è vero. Guarda, per me. Di solito il lunedì è la giornata cuscinetto, perché torno a casa, poi mi riposo, poi altre cose da fare durante la settimana. Ma.
5: Poi magari si scassa lo scalda il bagno, ste robe qua. Cioè,
0: aspetta un attimo. Poi... Scusatemi, ma mi faccio venire l'orchite. Perché
6: non ti preoccupare,
0: non si può mai sapere.
5: Stacca il contatore.
6: No, ma Andrea, non ti preoccupare, che se chiami in settimana ti costa un po' di meno.
0: Voi dovete. Vi auguro una bellissima settimana. Piena di gioie.
5: Non posso lasciare le mani. Non vale.
6: Andrea.
0: Sorry, not sorry.
6: Andrea. Sì. Non ti preoccupare, che io ho riparato il cesso. Dunque,
0: Vabbè. Lo sai che devo.
6: Che sono in grado.
0: Butta giù. Ho dimenticato di dire una cosa, mi si è rotta la tavoletta.
5: Ah vabbè, ma quella
0: quello è facile. È facile, quello è facile. Oggi vado a prendere.
5: Magari devi abitare dietro le viti.
0: No, si è proprio spaccato.
6: Ah, beh, la cambi,
0: sì, infatti devo cambiarla oggi.
5: Allora, mio cugino mi ha dato un mastice, se poi te lo presto.
0: Lascia stare, bene. Faccio io, anzi, aspetta, vuoi sapere chi farà il lavoro? La mia fidanzata.
5: Ah, vedi?
0: Sai perché?
5: Perché ha una cugina.
0: No. Perché è molto più brava di me a fare i lavori, quelli manuali.
6: Ma scusa,
0: io non sono in
5: grado. Col mastice anche lei?
0: Non lo so se mastica. No, ma il mastice mastica? Penso di sì, quando mangia mastica.
6: Il mastice è la cosa più utilizzata da mia madre. Non ho mai capito che va utilizzata per tutto.
0: Io non credo di averlo mai usato al mastice. Non mi prendete in giro, io non sono in grado. C'è chi è più portato per i lavori manuali e chi meno. Io decisamente meno, e quindi mi verrete a dire perché cosa sei portato? Nulla,
6: dai,
0: signor giudice, nulla. Qua siamo senza talenti.
5: Però scusa, se già Chiara ti ha detto, cioè la tua fidanzata già ti ha detto no, si può sistemare, è già qualcosa.
0: Lo fa lei.
6: No, lo cambia proprio.
5: Quindi ha capito.
0: Sì, ne prende un nuovo, lo svita, lo monta. Sì. Prende le misure, certo.
5: Ah, okay.
6: Perché per chi non lo sapesse, il mastice è quello con cui incollano le scarpe alla fine.
0: Ah, certo, dipende.
6: Con quell'odore molto molto avvincente.
0: Per
6: diciamo.
0: Le sneaker si usa un altro tipo di colla.
6: Lì sono
0: preparato perché quello è biomestiere.
6: Sto parlando di scarpe come le facevano una volta.
0: Tipo queste.
6: Esatto,
0: non si vede, ma è un mocassino. Va bene, amici, ripartiamo con l'ultima ora, come al solito.

0: Foro Italico il 31 maggio, mi raccomando, finalmente arriva il Power It's Estate. Questa era Cattive Abitudini. A proposito di cattive abitudini e di cose di casa di cui parlavamo poco fa,
1: sì.
0: Io ho una cattiva abitudine.
1: Una?
0: No, tantissime. Tra le tante, una è quella di mangiare sul divano.
1: Aia!
0: Ok, è una cattiva abitudine.
2: Diciamo che, vabbè, è una cattiva abitudine, oddio.
0: Vabbè, dovrei...
3: Non è molto igienico.
0: Sì, okay. Magari sì, quello. Vabbè. Che cosa? Però
2: è successo,
0: ogni volta che lo faccio me ne pento. Perché non sono molto attento, io sono un distratto tendenzialmente. E quindi che cosa è successo? Stavo mangiando delle ciliegie sul divano. Okay. E avevo una maglietta bianca.
3: Vabbè, questo bianca, proprio aspetta, ieri. Aspetta, che forse si può risolvere, però.
0: Vai, non lo so. Stavo mangiando le mie ciliegie. E mi è caduto il nocciolo sulla maglietta. Voi direte, una
2: scusa,
0: volta
2: non l'hai sputato come faccio io?
0: No, mi è caduto. Hai presente quando lo sputi in mano e okay. Mi è caduto addosso?
2: Sì, due
0: volte l'ho fatto perché non ero felice. Vabbè, la prima volta l'ho fatto due volte.
3: Ci stava anche la testa.
0: La mia compagna mi fa: e adesso come la togliamo la macchia da lì? Perché a quanto pare ho scoperto che le macchie di ciliegia sono difficilissime da togliere.
3: Però
0: quindi volevo chiedere a voi uomini di casa.
3: Però la maglietta
0: perché
3: è bianca.
0: Io l'avrei buttata.
3: No.
0: Nel senso
3: puoi provare, perché la maglietta è bianca, giusto?
0: Sì,
3: è tutta bianca.
0: Sì, tutta bianca.
3: Non ci sono colori.
0: No, zero.
3: Prova con la candeggina.
0: Proviamo.
3: È una candeggina smacchia.
0: Non lavo mai. È vero.
3: E ti torna
0: vero.
3: Bianca.
2: Forse la candeggina quella pura.
3: Sì, la candeggina la metti a mollo, soprattutto nella parte dove c'è la macchia.
0: Sì.
3: La metti a mollo per un po'.
0: Ma
3: e
0: acqua
3: poi...
0: e candeggina o solo candeggina?
3: No, candeggina.
0: Solo candeggina.
3: Tanto è bianca la maglietta.
0: Sì, la maglietta è
3: fosse
0: bianca.
3: Fosse colorata, ti direi non lo fare toccare dalla candeggina.
2: Okay.
3: Che
2: io
3: te
2: un po' di acqua la metterei.
0: E qua già sentiamo due pareri
3: discordanti. Attenzione, ma solo nel punto. Non devi metterla a mollo tutta.
0: Quindi,
3: solo nel punto. E poi la disciacquo.
0: È un po'
3: sbragato.
0: La macchia è un po' sbragata.
3: E
0: ecco.
3: Metti una bacinellina, metti la candeggina nella bacinellina e metti a mollo solo il pezzo che ti interessa e il resto lo lasci fuori.
2: Oppure, scusa, in famiglia non c'è qualcuno che sappia
0: attenzione,
2: disegnare bene?
0: Attenzione, ci arriva un messaggio proprio live and direct.
3: Vai.
0: Very normal people, ma di che parliamo? Chantecler ci dicono. Spruzzi sopra la macchia, lasci un po' e poi lavatrice. La candeggina, scrivono, lascia una macchia giallastra.
2: Ah, vedi.
0: E vedi?
2: Oppure gli fai un disegno sopra, come i tatuaggi.
0: Hai ragione.
2: No? Quello non ti piace?
0: Allora,
2: disegni sopra.

0: qualcos'altro.
1: Io amo il crafting, così si chiama, cioè metti lì e ti aggiusti le tue cose, te le fai come vuoi tu. Stiamo parlando di magliette, cappotti, giubbini, e ci metti quello che vuoi, le tagli, cuci, ok. In questo caso è una maglietta bianca.
2: Scusa, la
1: poco,
2: fai...
1: poco si può fare.
2: No,
1: fa.
2: La fai poco diventare una goccia di sangue.
3: Esatto.
1: Ecco. Aspetta, se mi dai un attimo e metti il disco, la faccio venire a te, la goccia di sangue. Arrivo, eh.

0: Love Me Like You, do Ellie Goulding, 20 minuti dopo le 5 del mattino. Questa è RTL 102.5. C'è qualcuno, Leo?
1: Ciao a tutti da Fabrizio.
0: Ciao, ciao Fabrizio.
1: Usala per stare in casa, diceva mia mamma. Ah, sì, con sì. Questa non puoi più uscire. Andava a finire e per stare in casa ci avevo i vestiti per 10 anni. Per uscire non ci avevo mai niente.
0: Beh, è vero. La mia fidanzata invece dice: questa la utilizziamo, non la buttare, perché la utilizziamo per pulire, come straccio di casa. Io dico, ma davvero? Ma non c'è bisogno? Ma è una maglietta?
2: Però se ci pensi ti è andata bene, perché potevi colpire il divano, visto che sei senza copridivano.
0: Ma sei, ma il divano è scuro. Ah. Ma poi si lava il divano, si vede niente. Vabbè, ci fermiamo, torniamo tra poco.
3: RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
4: Ciao mamma, siamo arrivati a Sharm. Tutto bene?
5: Dietro un messaggio così c'è un mondo di persone, quello di Alpitour World. Prenota subito la tua vacanza. Puoi cambiare meta e data fino a 10 giorni prima della partenza. Hai prezzi bloccati e protezione negli imprevisti. Perché tra una vacanza prenotata e una vacanza protetta c'è un mondo, quello di Alpitour World. Scopri di più nelle migliori agenzie di viaggio o su alpitour.it. Condizioni valide fino al 31 maggio.
6: Oggi faccio il testimone al buono. Vi do 2 dritte su frutta e verdura fresca di Lidl. Le mele magnatevele, zucchine e carote pure, magari alla julienne. Lasciatevi commuovere dalla cipolla e non dimenticate mai i limoni. Sta frutta e verdura di Lidl vale davvero, eh?
7: Hisense Air Master. Lasciati rinfrescare dall'intelligenza e dal comfort dei climatizzatori Hisense. Con Smart Eye Pro adatti la temperatura e il flusso d'aria e con la tecnologia Eye Nano puoi anche purificarla. Tutto in totale silenzio. Hisense, la tua casa, il tuo clima.
8: Moda, la notte dei romantici, in estate. I Moda tornano in tour. Si parte il 20 giugno da Servigliano. Il 25 giugno la data evento alla Reggia di Caserta. Per poi proseguire in tutta Italia. Torino, Codroipo, Bari, Catania, Roccella Ionica e Palermo. Vivi le emozioni, canta i successi. Fai tua la notte più romantica dell'estate. Info e biglietti su vivoconcerti.com.

0: scattare una foto.
1: Elisa, il disco è Amore è, 26 minuti dopo le 5 del mattino, i veri normal people chiamati a rapporto rispondono sempre, anche se non li chiami a rapporto, basta dire mezza cosa e per fortuna ti vengono in aiuto, cioè se io dovessi dire mi si è fermata la macchina,
2: vengo io
1: mi
2: io,
1: verrebbero
2: io,
1: a prendere, eh. Tu non verresti,
2: come
1: veri
2: no?
1: Normal people sì, David sicuro no.
3: Guarda, ma manco.
1: Hai visto?
3: Cioè,
1: figurati.
3: Ti dico, dai,
1: giù,
3: che ce la puoi
1: dai
3: fare.
1: Dai, che ce la puoi. Spingi forte, amico. Spingi forte.
3: Bravissimo.
1: Ci sono dei vocali per risolvere la questione macchie di ciliegia sulle magliette bianche.
4: Ciao a tutti, sono Alessandro, vi scrivo da Meolo. La candeggina non è l'ideale perché quando si asciuga lascia un alone giallastro e non lo si rimuove più. Piuttosto io proverei, prima di lavarla,
1: sì,
4: togliere la macchia e bagnarla con un po' di detersivo per i piatti. Provare per credere. Sì. Ciao a tutti.
1: Ciao, ciao, grazie Ale. Ma mi sa che è quello che farò. Perché potrebbe
3: per i piatti?
1: Sì, pare funzioni. Cercato
3: tanto
1: qualcosa.
3: Mal che vada non fa danno.
1: No, ma tanto la maglietta io la do per spacciata. Per fortuna non è una delle mie magliette preferite. Considerate che io ho una collezione di t-shirt che, insomma, non lo so, ci avrò almeno, negli anni avrò accumulato almeno un centinaio di magliette. Centinaio. Beh, però fa da archivio. Io ricordo che anche fondato un negozio vintage, sono un appassionato, ok? Quindi una maglietta bianca non è un problema. Tra l'altro, molto probabilmente tra ottobre e novembre andrò in Giappone.
2: E quindi ce ne porterà un paio per
1: tu
2: noi.
1: Tu scherzi? Ho scoperto che c'è un negozio che vende soltanto magliette bianche di vari brand. E tu puoi scegliere quella che ti piace di più. Ci andrò di sicuro.
3: Solo magliette bianche.
1: Solo magliette bianche, sì.
3: Ma che senso ha?
2: No, per stare sul divano. Perché per stare sul divano. Sì.
1: Ci sono magliette e magliette.
3: No,
1: cotoni diversi.
3: No,
1: tagli
3: sì.
1: diversi.
3: No, cioè,
1: cut diversi. No. E c'è, dato che la maglietta bianca è un must per eccellenza. Si dice che l'eleganza per un uomo possa essere tranquillamente un jeans chiaro o una maglietta bianca.
2: Io ne ho un paio, sì, sì.
1: Vedi, un paio. Beato te.
2: Ma c'è, sì, un paio.
1: Pieno,
2: sì.
1: Terribile. Vabbè, ci sono ancora vocali al volo. Dopo, li sentiamo dopo. Dai, è vero, effettivamente. Siamo già in ritardo. E poi mettiamo un disco bellissimo. Sono molto legato a questo pezzo. Davvero bello. Questi sono i Train, Drops of Jupiter.

0: Material Lover, il disco di Sienna Spyro su RTL 102.5, 36 minuti dopo le 5 del mattino. Al volo mi sa che c'è un altro vocale, giusto? Sempre sulla questione macchie?
1: Sì. Sentiamo. Beh, altra macchia difficile da togliere è quella del melograno, ossia come quella della ciliegia. Come ha consigliato l'ascoltatore prima, lo sgrassatore alla Marsiglia, quello famoso, è l'ottimo, a freddo e si toglie facilmente. Vabbè, per il sangue basta mettere a mollo in acqua fredda, appena c'è la macchia, acqua ghiacciata, magari c'è anche il ghiaccio, meglio ancora, e il sangue si toglie subito. Ciao ragazzi, un abbraccio.
0: Evidentemente Andrea è un serial killer che si trova a dover pulire delle macchie di sangue che comunque rompono. Mentre ci scrive Maria da Montecatini Terme: buongiorno Andrea, al di là dei vari scioglimacchia in commercio, potresti provare con l'antiruggine. Bagna la macchia e vai di prodotto. Buona giornata. Buona giornata a te, Anna Maria. Scusami, Anna Maria, grazie mille. Non avevo mai sentito che per togliere le macchie, quelle importanti, quelle un po' difficili da eliminare, si potesse utilizzare l'antiruggine. Non è un problema, la userò. Proverò magari, nel senso, se non riesco a toglierla così, proverò con quello, altrimenti la maglietta non sono preoccupato di perderla.
2: Io inizierei dallo sgrassatore comunque.
0: Anch'io.
2: Perché mi sembra un po' meno...
0: Ma anch'io, sì.
3: Ragazzi, nessuno ha scritto col bicarbonato, nessuno...
0: No, è vero?
2: Ma perché mi sa che il processo col bicarbonato non vuole solo il bicarbonato, vuole anche altre cose.
0: Ah, ok.
2: Capito, per fare tutto è un po' più complesso. Diciamo.
0: Va bene, grazie mille amici, siete meravigliosi, davvero. Cantata? Cantatina, dai, sing!

0: Ed Sheeran, ci scrivono: il bicarbonato reagisce se usato con l'aceto, ma non se toglie la macchia di ciliegia, capito? Però toglie gli aloni dalle pentole.
1: Sì,
0: in realtà
1: è il processo della dietrite carbonica che si forma alla fine.
0: Esatto. Poi ci scrivono: la macchia viene via con acqua ossigenata, scrive Giovanna, grazie Giovanna. E poi Angelo da Loreto, a Prutino, svelto, cioè quindi quello per i piatti,
1: vai
0: oppure con la Coca-Cola. Non credo. Vabbè amici, grazie mille, noi ci fermiamo, torniamo tra pochissimo e poi chiudiamo.
2: Ciao mamma, siamo arrivati a Sharm, tutto bene.
3: Dietro un messaggio così c'è un mondo di persone, quello di Alpitour World. Prenota subito la tua vacanza. Puoi cambiare meta e data fino a 10 giorni prima della partenza. Hai prezzi bloccati e protezione negli imprevisti. Perché tra una vacanza prenotata e una vacanza protetta c'è un mondo, quello di Alpitour World. Scopri di più nelle migliori agenzie di viaggio o su alpitour.it. Condizioni valide fino al 31 maggio.
4: Oggi faccio il testimone al buono. Vi do due dritte su frutta e verdura fresca di Lidl. Le mele magnatevele, zucchine e carote pure, magari alla julienne. Lasciatevi commuovere dalla cipolla e non dimenticate mai i limoni. Sta frutta e verdura di Lidl vale davvero, eh?
5: Nasce Sportage 3 Fuel con motore full hybrid, una sorprendente anima GPL ed oltre 1500 km di autonomia, senza compromessi. Solo a maggio gamma Sportage tua con interessi zero, anticipo zero, da €299 al mese con finanziamento scelta Kia. Scoprila in tutte le concessionarie. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale. TAN 0%, TAEG 0,82%, 35 rate, prezzo promo a partire da €29.930, anticipo zero. Valore futuro garantito €20.588. Importo totale dovuto dal consumatore €31.244. Euro. Dettagli, limitazioni e condizioni su Kia.com. Sportage 3 Fuel. Smetti di immaginare la tua libertà. Guidala.
6: Kia. Movement that inspires.
7: La scelta giusta è il futuro.
8: Fileni. Solo polli italiani a lenta crescita.
7: La scelta giusta è l'attenzione.
8: I polli allevati senza uso di antibiotici.
7: In quando siamo quello che scegliamo. Scelta giusta. Fileni.
9: Hisense Air Master. Lasciati rinfrescare dall'intelligenza e dal comfort dei climatizzatori Hisense. Con Smart Eye Pro adatti la temperatura e il flusso d'aria e con la tecnologia Eye Nano puoi anche purificarla. Tutto in totale silenzio. Hisense, la tua casa, il tuo clima.

0: Fish and the Temper Trap, 51 minuti dopo le 5 del mattino, abbiamo quasi finito, ma prima di andare via, buongiorno Antonella.
1: Buongiorno a voi.
0: Ciao, ciao Antonella, prima di tutto come stai?
1: Io alla grande, voi?
0: No, noi benissimo, grazie, e buon inizio di settimana. Antonella, prima di tutto geolocalizzati, dov'è che sei?
1: In questo momento sono a Santa Treiano.
0: Ok, ma dove sei esattamente? Dove ti trovi?
1: A lavoro a Misano.
0: Ok, perfetto. Domanda per quanto riguarda le macchie, tu che cosa consigli di fare? Per quanto riguarda le macchie della ciliegia, nel caso molto difficili da eliminare, come quelle magari anche del melograno.
1: Io solitamente spruzzo il famosissimo sgrassatore di cui si parlava prima.
0: Perfetto.
1: E poi sulla traccia metto il bicarbonato.
0: Ah, vedi, tu fai combo sgrassatore sì. più bicarbonato. Nella sì. tua esperienza funziona?
1: Sì, io smacchio le magliette di mio figlio di 4 anni.
0: E tuo figlio di 4 anni immagino che si macchi con estrema facilità.
1: Sì.
0: Molto più.
1: Almeno in questi periodi due cambi al giorno ci vogliono.
2: Ma sì. Una curiosità, ragazzi. Antonella, sì, come sì. fai? Spruzzi lo sgrassatore e poi metti su il bicarbonato, lo fai stare quanto tempo?
1: Lo Bravo. Faccio asciugare un po' in modo che il bicarbonato assorba la macchia.
0: Hai capito?
2: Vedi.
0: Funziona.
2: Perché quello è importante, il suo passaggio
0: funziona
2: è importante.
0: Funziona così. Perfetto, allora quando tornerò a casa lo farò. Grazie mille Antonella, ti farò sapere com'è andata la tua giornata, come funziona. Oggi inizio settimana, devi iniziare a lavorare. Fino a che ora?
1: Io questa settimana attacco alle 6 e finisco alle 3.
0: Perfetto, noi ti auguriamo allora una buona giornata.
1: Sposto dalle 4:30 della mattina, quindi
0: speriamo di farti compagnia nel miglior modo possibile, naturalmente. Grazie mille. Ciao Antonella, buona giornata, buona settimana e buon lavoro. Ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao. Nel frattempo, Kid Yugi e questa è la sua Amélie.
3: Non ci ritroveremo mai nello stesso posto, contemporaneamente nell'altra parte del mondo. Non finiremo a letto insieme di nuovo per caso. Non ti ruberò mai più il nostro primo bacio. Non vedrò mai più il tuo sorriso che dirige tutti gli elementi del tuo viso in un quadro preciso. Sei durato un istante che ho reso eterno, da cui scorre una vita di decenni.

Te ne sei tornata già a Parigi. Te ne sei tornata già a Parigi. Tu sei meglio della realtà. Ma te ne sei tornata già a Parigi. Te ne sei tornata già a Parigi.

0: La musica di RTL 102.5 cavalca nel tempo.
1: La più bella musica di sempre.
0: Interagisce con te.
1: La più bella di sempre.
0: E adesso ti sblocca un ricordo.
2: E tra una macchia e l'altra siamo arrivati alla fine. Uno non se lo aspetta, ma invece poi il redderazionem, come dicevano i miei amici dell'antica Roma, alla fine arriva. E infatti questo è il nostro Millennium Meet Fantasy Earth, Wind and Fire.

0: Il nostro Millennium Hit Fantasy Earth, Wind and Fire. Signori, abbiamo finito i ringraziamenti di rito, quindi vanno a Leo Di Mauro. Grazie mille, Leo.
1: È stato un piacere, Andrea. Alla prossima.
0: Come sempre, l'appuntamento con te è rinnovato, ma con tutti, con Malanotte no, è rinnovato a venerdì prossimo. Grazie mille a David Bella.
2: Ok, ti saluto.
0: Ciao,
2: anche
0: David.
2: Rito.
0: Mi raccomando, sta settimana a Parigi, eh?
2: Certo,
0: bello,
2: ragazzi,
0: concentrato,
2: sul pezzo.
0: Che poi venerdì tornerò e dobbiamo sapere un pochino in questa settimana del Roland Garros.
2: Venerdì non ci sarà.
0: Ah, e se ne parla sabato, allora va bene. Dopo di noi le ultime news con Giovanni Peria. Ciao Giovanni, buongiorno.
3: Buongiorno, buongiorno.
0: Buongiorno, buongiorno. E poi una nuova puntata di Non Stop News. Amici, buona settimana, buon lunedì. Ciao. Anche a San Giovanni Lipioni, in provincia di Chieti, sono le 6:01.
4: RTL 102.5, giornale orario.
5: Buona giornata, ben ritrovati da Giovanni Perria. È lunedì 25 maggio. Andiamo subito in Medio Oriente perché è slitta l'annuncio dell'accordo tra Stati Uniti e Iran. Le trattative sono però a buon punto, secondo il presidente americano Donald Trump. E allora il punto con Alessandra Giannoli.
6: Se stringerà un accordo sarà un accordo valido e appropriato, lo ha detto in serata Donald Trump in merito alla trattativa in corso tra Washington e Teheran. Da una parte l'impegno dell'Iran a riaprire Hormuz e a sospendere temporaneamente il pedaggio, dall'altra la fine del blocco navale USA e l'alleggerimento delle sanzioni sul petrolio del regime. Questo è lo scambio ipotizzato nella bozza di memorandum d'intesa che prevede una tregua di 60 giorni. Il tempo gioca a nostro favore, ha assicurato Trump. La questione nucleare è ancora oggetto di trattative. Secondo fonti americane, l'accordo dovrebbe contenere l'impegno da parte dello Stato islamico a negoziare la sospensione del suo programma di arricchimento dell'uranio e la rimozione delle sue scorte. Nella bozza, al vaglio delle parti, si prevedono colloqui mediati dal Pakistan tra le delegazioni di USA e Iran che dovrebbero tenersi a Islamabad il 5 giugno.
5: Urne aperte anche oggi dalle 7 alle 15 per le elezioni amministrative che interessano 750 comuni e 18 capoluoghi regionali. Ieri alle 23 l'affluenza al voto è stata del 46,31%, nella precedente tornata aveva votato il 50,20%. E siamo al calcio, il campionato ha emesso gli ultimi verdetti, sentiamo Nicolò Pompei.
7: Un finale a dir poco clamoroso in Serie A. Disastro Milan che perde 2-1 a San Siro contro il Cagliari e resta fuori dalla Champions League tra i fischi dei tifosi. Eppure i rossoneri erano passati in vantaggio con Salemakers prima della rimonta rossoblu firmata da Borrelli e Juan Rodriguez. Ad approfittarne la Roma che vince 2-0 a Verona e si prende il terzo posto in classifica. La squadra di Gasperini torna così in Champions dopo 7 anni grazie ad una rimonta inaspettata nel finale di stagione. Ma la vera impresa arriva da Cremona. Il Como travolge 4-1 la Cremonese e anche grazie la sconfitta del Milan conquista una storica qualificazione in Champions League. La Juventus non va oltre il 2-2 nel derby contro il Torino, sesto posto per i bianconeri che giocheranno in Europa League. La partita è iniziata con un'ora di ritardo a causa degli scontri tra le tifoserie prima del fischio d'inizio che hanno provocato il ferimento di un tifoso bianconero trasportato poi in gravi condizioni in ospedale. Si salva il Lecce che vince 1-0 contro il Genoa. Per la Cremonese invece arriva la retrocessione in Serie B.
5: La Formula 1, vittoria di Kimi Antonelli su Mercedes al Gran Premio del Canada, secondo posto per Lewis Hamilton su Ferrari, terzo Verstappen su Red Bull, l'altra Ferrari di Leclerc, quarta al traguardo. E ora Massimo Lonigro, buongiorno.
8: Buongiorno Giovanni, buon mattino ai nostri veri normal people. Questa mattina partiamo da quello che abbiamo visto questo weekend a Genova, 5.000 persone sedute a varie tavolate nel centro storico della città, una bella iniziativa organizzata da volontari per celebrare, no, le vie storiche della città. Ecco, tantissimi cittadini comuni si sono ritrovati a mangiare per esempio con la sindaca Salis, con vari cantautori, con personaggi anche dello sport locali, e quindi inaspettatamente, no, si sono ritrovati gomito a gomito con dei VIP, delle persone vagamente famose. Vi chiediamo, se poteste organizzare un pranzo o una cena con un personaggio famoso, chi sarebbe? 02 25 15 15, cominciamo così la nostra settimana.
4: Previsioni del tempo.
9: Una buona giornata da Clara Ventura di Trebi Meteo. Nelle prossime ore l'anticiclone di matrice subtropicale garantirà tempo stabile e inizialmente soleggiato da nord a sud. Solo nel corso del pomeriggio avremo qualche isolato disturbo nelle aree interne della Sicilia. Le temperature minime saranno comprese in generale fra i 18 e i 22 gradi. Con questo è tutto, dettagli sull'app di Trebi Meteo.
4: via radio.
3: Buona giornata ad Autostrade per l'Italia, da Deglia La Sala, inizio di settimana con traffico in aumento nel corso della prossima ora in prossimità delle grandi aree cittadine per gli spostamenti pendolari e commerciali del mattino. Nella capitale segnaliamo le prime code sulla diramazione Roma Sud con un chilometro a partire da Torrenova in ingresso al grande raccordo anulare. In Lombardia sulla 9 Elena di Chiasso è chiusa l'uscita a Merci di Chiasso per la festività della Pentecoste. Inoltre sulla 8 Milano Varese ricordo fino al 24 giugno la chiusura per lavori a Gallarate dell'entrata verso Milano. In alternativa consigliamo di entrare a Busto Arsizio e segnaliamo anche la chiusura dalle 9 alle 17 della 1 panoramica per interventi nelle gallerie tra il bivio della 1 direttissima Rioveggio in direzione di Bologna. Il collegamento tra Firenze e Bologna sarà comunque garantito attraverso la 1 direttissima. E in prossimità di un cantiere è importante prestare la massima attenzione alla segnaletica e rispettare i limiti di velocità. Fate buon viaggio e guidate con prudenza.
10: Grazie, a dopo.
4: Il prossimo giornale orario fra meno di un'ora. Perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5. Very normal people. Il 31 maggio il centrale del Foro Italico di Roma è sold out. Ma Power Hits Estate 2026 arriva ovunque voi siate. Power Hits. Vai su RTL 102.5 Play e prenota subito il tuo collegamento per raccontarci con chi e dove seguirai lo show. Potresti partire in vacanza con noi e TH Resorts in uno dei fantastici hotel e villaggi nelle più belle località italiane e non solo. Ma le sorprese non finiscono. Domenica 31 maggio dalle 21 tieni gli occhi incollati allo schermo e goditi il concerto in diretta, in radiovisione, in esclusiva su RTL 102.5, canale 3.

0: sparella sulla faccia di vostro marito, di vostra moglie, così lo svegliate contenti col sole. Buongiorno Giusile Grenzi.
1: Buongiorno, buongiorno Massimo Lonigro, eccoci qui. Stavo pensando a questa cena, sarei profondamente indecisa. Buongiorno Lucrezia.
2: Buongiorno a voi, buon lunedì, comincia una nuova settimana, dai, carichi di questa energia, di questo entusiasmo, magari anche un po' forzato,
0: immotivato, però, insomma, immotivato,
1: beh,
0: sì.
1: Beh, se ti sparano una tapparella e il sole in faccia alle 6 del mattino, un po' in pompo, immotivato, sì.
0: Però partiamo da quello che abbiamo visto a Genova questo weekend. 5.000 persone, leggiamo, sedute in queste grandi tavolate per i Carrugi nel centro della città, persone comune, questa tavolata organizzata da volontari, comitati, varie associazioni del centro storico, del territorio, dicevamo persone comuni, cittadini comuni, gomito a gomito con per esempio la sindaca Salis. Allora, non tutti i giorni capita di essere a pranzo con la sindaca e poter, no, magari conversare del più e del meno,
1: sì.
0: C'erano anche sportivi, c'erano cantautori, insomma.
1: Allora, tu hai visto che ci hanno mandato una foto
0: addirittura direttamente dalla tavolata.
1: Allora, io non so se è da lì, perché però penso che, visto l'argomento, io vedo una signora che si è fatta fotografare con Matteo Renzi, per esempio.
2: Lo state vedendo?
1: Lo vedete?
2: Sì, sorridenti.
1: Sì, quindi adesso mi devo informare se lui effettivamente fosse a questa a questa tavolata, però evidente, oppure la signora avrà voluto farci sapere che le sarebbe piaciuto o le è capitato di avere un incontro con Matteo Renzi. Quindi insomma ci raccontate un po' questa storia di chi vorreste a fianco a voi o di fronte a voi in una cena, di che cosa vorreste parlare con questo personaggio.
2: E infatti magari scambiarvi qualche opinione, siamo qui proprio per ascoltarvi. Allora 378 378 1025 per i vostri messaggi scritti o vocali, oppure allo 02 25 15 15.
0: Pronti a partire, finalmente. Tra l'altro arriva Power It's Estate e anche Irama sarà sul palco al Foro Italico domenica 31 maggio dalle 21 in diretta su RTL 102.5, il canale, lo sapete, il 36, e in streaming su RTL 102.5 Play. Partiamo, Cabana.

0: La nostra discussione molto interessante sulla persona, sul personaggio pubblico con cui vorreste condividere una cena per scambiarvi le opinioni, magari poi trovarvi anche proprio a livello umano, no? Perché magari c'è una curiosità, in tanti ci hanno scritto, no? La Presidente del Consiglio Meloni, vorrebbero cenare con lei, immagino anche proprio per curiosità, per capire magari anche che cosa c'è dietro, no? Tutto infatti, il suo lavoro.
1: Un amico ha proprio detto questo in un vocale, dice io voglio capire cosa succede nelle retrovie della politica,
0: ecco.
1: Quindi insomma giustamente al di là del piacere di poter essere a tavola con la Presidente del Consiglio, dice voglio capire di più di quello che vediamo da fuori.
0: Esatto, poi invece magari c'è qualcuno che punta più proprio sul contatto umano e quindi ci dice mi piacerebbe invece cenare con Jennifer Lopez perché a cena bisogna stare bene, bisogna divertirsi e lei sarebbe la persona adatta. Vi dico, ci hanno anche nominato il nostro meraviglioso Davide Giacalone.
1: Assolutamente, hanno detto che vorrebbero fare sì. Una cena con lui, poi non abbiamo le firme. Monica da Ferrara diciamo che non si è limitata a citare il suo preferito che è Jude Law, però ha anche aggiunto non importa parlare tanto. Non so, tu hai capito cosa ridi? Cioè,
0: no,
1: cosa hai capito?
0: Sei tu che me lo dici, ma insomma mi poni la questione con una certa titubanza.
1: Non importa, cosa vuol dire? Aiutami.
0: No, ma secondo me nel senso che comunque andrebbero a cena in un posto meritevole d'attenzione dal punto di vista culinario, okay. E quindi sarebbero magari concentrati
1: sul cibo. Grazie Monica, grazie per questo messaggio.
0: Al telefono ci siete voi, 02 25 15 15. Buongiorno Roberto.
2: Buongiorno a voi, Radio 125 è anche mia.
0: Grazie.
1: Da dove Roberto? Dove sei? Dove chiami?
2: Reggio Emilia. Emilia Romagna.
1: Prego.
2: Niente, no, io dicevo con il vostro operatore che mi piacerebbe invitare a cena Gianni Morandi, vi spiego la motivazione. Intanto che ho 75 anni, quindi è stato il cantante della mia giovinezza, ma io ho una carissima amica con la quale sono amico da 60 e passa anni, che è una fan di Morandi, segue tutti i suoi concerti, una cosa incredibile, e se avessi la fortuna di avere a cena Gianni Morandi, ovviamente invitando la mia amica, secondo me gli farei il regalo più grosso della sua vita, però so che è solo un desiderio, così è quasi irrealizzabile, però il desiderio c'è, insomma. Poi
1: certo,
2: non lo so,
1: ma di cosa parleresti con Gianni Morandi?
2: Ma guarda, Gianni Morandi è una persona che stimo a 360 gradi, certamente non parlerei di politica, mi piacerebbe conoscere la sua vita dall'infanzia, perché per quanto ne sappiamo sui giornali, un conto è quello che leggi sui giornali, un conto è quello che ti può dire il diretto interessato, insomma.
0: Certo.
2: No, è una persona che stimo e insomma mi piace, però insomma, è un desiderio che rimarrà tale, ovviamente.
0: No, vabbè, non partiamo prevenuti, non si sa mai, no? Magari poi nella vita, che ne sai, può capitare l'occasione. È bello anche perché secondo me, intanto è bello che tu voglia condividere poi questa cosa con una tua amica e tu abbia subito pensato, no, anche a rendere felice qualcun altro. E poi secondo me Gianni Morandi fa parte di quei personaggi che anche se non li conosci li senti quasi far parte della famiglia, no? Quindi potrebbe effettivamente essere una bellissima occasione quella di una cena o un pranzo con lui. Sì.
2: E poi ti dirò, siccome me la cavo molto bene in cucina, farei anche un figurone come chef.
0: Ah, è bello.
1: Dai, allora diccelo, dai, cosa gli prepari? No, noi mettiamo le mani avanti, poi metti che stia ascoltando qualcuno,
0: esatto.
1: Tu dici cosa gli faresti, cosa gli prepari.
2: Ma dipende dai suoi gusti, dal pesce alla carne al tradizionale. A 360 gradi.
1: No, per essere sicuro tu di fare, cioè fai una cosa che piace a te e che vorresti proporgli.
2: Vabbè, io gli farei una cena a base di pesce.
1: Pesce. Ok.
2: Sì, pesce.
1: Vabbè, come
2: però
1: dice lui.
2: Alla mia maniera, non alla maniera dei ristoranti. Insomma. Anche perché io nella mia vita ho fatto parte di tantissime società che si interessavano di cucina, sono stato membro dell'Accademia Italiana della Cucina, ho frequentato per 40 anni un club molto molto selettivo,
1: esclusivo,
2: a Reggio Emilia, che si chiama la Congrega dei Liffi, sì. Ho imparato lì a cucinare il pesce, me la cavo da Dio.
1: Ah beh, insomma, diciamo che avrebbe anche una serie di qualità da mettere sul tavolo, in quella giornata.
0: Ottimo, grazie
1: Roberto.
2: Grazie a voi del permesso che mi avete dato.
1: Ciao, buona settimana. Ciao, a presto. Andiamo con le notizie. Slitta l'accordo di pace tra Stati Uniti e Iran e ci potrebbero volere ancora diversi giorni per il segretario di Stato americano Rubio. La firma potrebbe arrivare anche oggi. Non c'è fretta, il tempo è dalla nostra

0: parte, ha dichiarato il presidente americano Trump, ma Teheran avverte: se continua l'ostruzionismo americano su alcune clausole dell'accordo, l'intesa può saltare. Possibile un nuovo round negoziale il 5 giugno ad Islamabad.
1: Tragedia nel sud della Sardegna, un bambino di 3 anni è morto dopo essere stato schiacciato dal trattore guidato dal padre nelle campagne di Nurri. L'incidente è avvenuto nel pomeriggio di ieri in località Guzzini, ancora da chiarire la dinamica della tragedia.
0: Scontri a Torino, prima del derby un tifoso della Juve è rimasto ferito alla testa, codice rosso per un grave trauma cranico ed è stato operato d'urgenza. La partita comincia con un'ora di ritardo, gli ultra della Juve chiedevano di non giocare, anche 4 agenti sono rimasti feriti nella guerriglia tra tifoserie rivali. È tutto adesso, viabilità.
2: Via Radio.
3: Buona giornata da Autostrade per l'Italia. Da Degli alla Sala la circolazione è in aumento per i movimenti pendolari e commerciali di inizio settimana. Nella capitale segnaliamo le prime code sulla diramazione Roma Sud con 1 chilometro a partire da Torrenova per traffico verso il grande raccordo anulare. E la viabilità è congestionata sul tratto urbano della 24 Roma Teramo, gestito dalla strada dei parchi, tra Portonaccio e la tangenziale est in direzione del centro città. Sulla 1 Milano-Napoli tra Colleferro e la diramazione Roma Sud code a tratti per traffico verso Firenze. Code anche in Lombardia sulla 4 Milano-Brescia tra Milano S e Cormano verso Torino. E segnaliamo anche la chiusura dalle 9 alle 17 della 1 Panoramica per interventi nelle gallerie tra il bivio della 1 direttissima a Rioveggio in direzione di Bologna. Il collegamento tra Firenze e Bologna sarà comunque garantito attraverso la 1 direttissima. E raccomandiamo di rispettare i limiti di velocità per la sicurezza di chi viaggia e di chi lavora in autostrada. È tutto, fate buon viaggio e guidate con prudenza.
4: Grazie, più tardi con nuovi aggiornamenti. 6:19 minuti, guardate qua cosa scrive Andrea. Io vorrei cenare con Vladimir Putin, non perché lo ammiri, ma solo per capire perché si ostina a portare avanti questa brutta guerra. Il problema di cenare con Putin è che ti mette al tavolone lungo, ve lo ricordate? Quello
0: stai a 10 metri.
4: E come fai a parlare con quella distanza? No, non è facile. Il povero Macron era finito nella stanza di fianco sostanzialmente.
0: Poi mi chiedo, ma è uno che non lo vedo uno che discorre con così con piacere,
1: sì,
0: conta le parole magari
1: ogni
0: un po'.
1: Tanto no, saltano fuori le immagini in Sardegna con Silvio Berlusconi, lì sorrideva, io lo ricordo.
4: Berrei con moderazione.
2: RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
5: Non è un caso se poltrone e sofà fa rima con comodità. Relax per la coppia o letto che raddoppia. E oggi poltrone e sofà fa rima con opportunità. Scegli un prezzo super conveniente o il risparmio del 50%. In più, sul resto della collezione, il trasporto è gratis.
6: Poltrone e sofà, solo divani di qualità.
5: Verificare condizioni in negozio.
7: Ehi, i bambini si sono trasformati. Sì, Sofia ha 8 anni e Luca è alto più di 1 metro.
8: Eh sì, crescono a vista d'occhio. Ma il nostro seggiolino auto Kikko Fold & Go S li protegge e li segue nella crescita dai 3 ai 12 anni, adattandosi in altezza e in larghezza.
7: Fantastico! E quando serve spazio si piega e via.
8: Fino al 31 maggio con i Kikko Love Days, una vasta selezione di seggiolini auto è scontata fino al 20%. Scoprite quali negli store Kikko, nei migliori negozi d'infanzia e su kikko.it.
9: Come passa l'estate un libero professionista? Con un bel giro tra montagne di fatture e un fantastico trekking sul picco delle tasse da pagare.
10: Oppure puoi prenderti una vacanza dai problemi con i buoni pasto Ticket Restaurant Edered. Sono deducibili anche per te che sei partita IVA e li usi a pranzo e per la spesa pure nei discount. Vai su ticketrestaurant.it o chiama all'800-600-100.
11: Uoppa! Il solstizio d'estate cambia ritmo. 21 giugno, Sun Park Adriatic Festival, San Benedetto del Tronto. In scena, Fred De Palma, Samurai Jay, Jimmy Sachs, Alma, Eva, Bells, Amelie. Preparatevi alla storia. È l'unica data italiana dell'icona mondiale Ricky Martin. E non finisce qui. L'after show ufficiale è firmato Gabri Ponte. Con un DJ set speciale. Una sola notte, infinite emozioni. Prevendite disponibili ora sui circuiti ufficiali.
12: In vacanza porto tutto. Solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici. E nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia.

0: Top of the World, Imagine Dragons, 6:26 minuti. C'è Cristina in diretta con noi. Buongiorno, buona settimana, benvenuta.
1: Pronto, buongiorno, mi sentite?
2: Sì, Cristina, ti sentiamo. Da dove ci chiami?
1: Allora, sono in autostrada, sono partita da Codogno, sto andando a Milano, lavoro al Policlinico, mi sono fermata per parlare con voi.
2: Oh, grazie. Allora, vai, dici tutto.
1: Allora, io vorrei di fronte Roberto Bolle.
2: Okay.
1: Io sono stata ieri agli Arcimboldi a vederlo, lo vado tutti gli anni a vederlo e vabbè, è il mio mito. E quindi, sì. Infatti, e di fianco Singer.
2: Ah, ok.
1: Mi basterebbe.
2: Ok, beh, insomma, mica male, devo dire.
0: Una coppietta mica male.
1: Se da ragazza giocavo a tennis, sì. Potrebbe essere mio figlio, quindi vabbè.
0: Certo.
1: E poi vabbè, Roberto Bolle è un pochino più giovane di me, ma è una roba eccezionale, cioè ogni anno forse anche meglio.
0: Ecco, però durante una cena non facciamo quello, cioè non siamo solo spettatori, no? Non vediamo solo Bolle che balla o Sinner che insomma compie le sue super imprese. Ecco, di che cosa chiacchiereresti volentieri? Cioè, quali sarebbero gli argomenti di quel tavolo?
1: Allora, a Bolle chiederei come invecchiare, con, a parte gli esercizi che fa, il suo stile di vita, ma mi piacerebbe appunto sapere esattamente come riesce a mantenersi così. Uh-huh. E poi magari invitarlo anche a qualche festa, dirgli guarda se passi a Codogno, fa due salti potremmo fare, insomma.

0: Ecco. E con Sinner mi piace tantissimo come ragazzo, come il suo stile, la sua educazione, quindi conoscerli un po' di più, cioè
1: okay,
0: capire un pochino di più la loro vita quotidiana, cioè parlare proprio del più del meno,
1: certo.
0: Ecco, delle cose anche più leggere, non necessariamente del loro lavoro o io del mio, ecco.
1: Quindi curiosa, diciamo, di scoprire di più proprio su di loro, come se fossero, come se diventassero amici, ecco, anche loro, no? E facessero parte un po' della
0: vita. Perché in realtà, seguendoli da tempo, entrano nella tua vita e ti sembra di conoscerli, no? E quindi mi piacerebbe veramente conoscerli da vicino.
2: Meglio, molto
1: bello.
2: Bene, grazie Cristina per questo,
0: grazie
2: per questa spiegazione anche molto approfondita, e buona settimana lavorativa.
0: Anche a voi, ciao, grazie.
1: Ciao, buona giornata. Sentiamo anche un messaggio vocale.
3: Buongiorno, non capiterà mai, però se proprio dovessi andare a cena con qualcuno, senza ombra di dubbio, Giorgia Meloni. Mi piacerebbe capire un po' i meandri della politica italiana. Marco da Cremona.
2: Grazie anche a Marco per il suo vocale, fate come lui, 378-378-1025, vocali brevi naturalmente, ve li facciamo ascoltare, prima però ci sono le notizie.
4: Slitta l'accordo di pace tra Stati Uniti e Iran, ci potrebbero volere ancora diversi giorni per il segretario di Stato americano Rubio, la firma potrebbe arrivare anche oggi, non c'è fretta, il tempo è dalla nostra parte, ha dichiarato il presidente Trump, ma Teheran avverte se continua l'ostruzionismo USA su alcune clausole dell'accordo l'intesa può saltare, possibile un nuovo round negoziale il 5 giugno a Islamabad.
1: Saranno aperti anche oggi dalle 7 alle 15 i seggi per le elezioni amministrative in circa 750 comuni italiani e 18 capoluoghi, quasi 6 milioni e mezzo di italiani coinvolti. Affluenza in calo alle 23 è stata del 46,31% degli aventi diritto.
4: Siamo al calcio, concluso il campionato di Serie A, emessi gli ultimi verdetti in Champions, vanno anche Roma e Como in Europa League, Juventus e Milan in Conference, Atalanta, Lecce salvo, retrocede invece la Cremonese. È tutto per adesso, l'informazione torna più tardi.

0: E ci sarà anche lui, anche Brescia, sul palco del Power It's Estate. Questo è un bel new hit, 6:33 minuti. D'altronde Brescia è genovese, siamo partiti da Genova con questa bella storia della tavolata con più di 5.000 persone che questo weekend hanno riempito i carruggi del centro storico. Tante persone normali, gomito a gomito, a pranzare e a cenare con dei VIP, dalla sindaca in giù. E allora vi chiediamo se poteste andare a cena con qualcuno di particolare, magari di un po' famoso, chi sarebbe, di cosa vi piacerebbe parlare. Massimo, buongiorno, benvenuto.
1: Ciao, buongiorno RTL, buongiorno a tutti.
2: Grazie Massimo, ciao, da dove chiami?
1: Allora, io chiamo dalla Snigo, paese della provincia di Como, in sì. Alta Vallassino, paesino delle montagne, 460 abitanti.
2: Bene, ottimo. Adesso che ti sei geolocalizzato, raccontaci un po' quale sarebbe la tua cena ideale con qualcuno, insomma, di noto, di famoso.
1: Allora, noi già facciamo una cena simile a, diciamo, a metà agosto, proprio per ringraziare le persone che hanno hanno aiutato per preparare gli eventi estivi. Però che ci piacerebbe invitare qualche personaggio dello sport, tipo Tortu, Jacobs, campioni dell'atletica.
2: Tutta atletica, sì, sì.
1: Atletico, tutto questo perché noi siamo appassionati di atletica. C'è mio figlio che fa atletica lì a Campocomi di Como e proprio ci piacerebbe invitare loro, giusto per far raccontare la loro esperienza di vita, la loro storia, perché sono storie molto belle di questi atleti. Non sono vite semplici, perché sono vite di sacrificio. Mi ricordo anche Jacobs, quando ha raccontato la sua storia, gli emigrati che sono venuti qua in Italia, il sacrificio che hanno fatto per crescere, per affermarsi nello sport. Ecco, noi ci piacerebbe proprio invitarli per fargli dare testimonianza ai nostri ragazzi che abitano nei nostri paesini, della loro esperienza.
0: Tu dici, Massimo, sarebbero un po' da esempio per i ragazzi.
1: Certo, da esempio, perché adesso i ragazzi d'altronde hanno tutto, danno per scontato che il tutto è una cosa scontata, ecco. E invece devono capire che questi personaggi famosi, belli da vedere, belli da ammirare, hanno dietro delle storie.
2: Prendiamo male, Massimo, ti sentiamo male.
0: Lo stiamo perdendo.
2: È brutto da dire, no, così, vabbè, perché insomma, però... Massimo?
0: No. Sì.
2: Comunque abbiamo capito, dai, il messaggio c'era, vogliamo invitare degli sportivi diciamo che possano essere un punto di riferimento per i nostri ragazzi e fare in modo che durante una cena, insomma, ci raccontino che si fa anche fatica per diventare quello che si diventa. Grazie Massimo per questo intervento, naturalmente.
0: Grazie.
2: Lo salutiamo anche se non ci sente più.
0: Fate come lui, 02 25 15 15 il numero da chiamare. Intanto tanti personaggi famosi che arrivano al 378 378 1025. Scrive Patrick da Bergamo: io a cena vorrei andare con Pintus. Cioè, non c'è una ragione particolare, però trasmette allegria, leggerezza.
2: Sì, vero.
0: Giustamente, se uno va a cena, sì, per carità, bello approfondire le dinamiche della geopolitica, mettersi lì a ragionare anche di economia micro e macro, però se c'è qualcuno che, diciamo, è di animo spiritoso, sicuramente aiuta. Ecco,
2: ecco, situazione un po' più complessa quella che richiede Vincenzo. Buongiorno a voi, vorrei andare a cena col presidente della Repubblica.
0: Ma magari
2: quello... Dice, perché lo vedo come un padre.
0: Certo.
2: Lo vedo come un padre e poi si autoscrive solo un sogno. Beh, immaginiamo. Ciao Vincenzo da Telese Terme Benevento.
0: Meraviglioso, meraviglioso. Però devo dire, in questi anni abbiamo visto spesso il presidente Mattarella aggiungersi a delle tavolate. Penso ai ragazzi di Pizza Out, sì, per esempio, ma in tante altre situazioni. Secondo me qualche margine ci potrebbe sempre
2: magari
0: essere.
2: Ti trovi in qualche luogo ove lui si è recato e magari ti ci ritrovi a fianco.
0: Vedi, poi prosegue la saga dei cantautori. Sì, Daniela ci vorrebbe andare con Roberto Vecchioni, sedermi con lui sarebbe stato bello conoscere, sì, De André, però lì diciamo
2: abbiamo un problemino tecnico, diciamo,
0: complicato,
2: sì.
0: Però già un Vecchioni, per dire, capita di vederlo per Milano, zone di Milano Sud, capita di vederlo ogni tanto passeggiare.
2: Ogni tanto lo si incrocia, poi diciamo che è ancora presente spesso ad eventi, quindi ti può capitare di andare a vederlo fare due parole.
0: E devo dire, anche per esperienza personale, ti avvicini, lo saluti, gli stringi la mano, scambi due parole, sempre sempre molto molto disponibile.
2: Sì, poi c'è un'amica che vorrebbe uscire con Renato Zero, anche lì vorrebbe, però per capire

0: per capire come si era, insomma, come si è diventati oggi rispetto agli anni 70-80.
1: Lui che era stato un precursore di tante tendenze che poi abbiamo visto anche oggi in età contemporanea. A tra poco.
2: In vacanza porto tutto. Solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici. E nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia. Come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
3: Come passa l'estate un imprenditore? Prima di tutto surf tra ondate di lamentele dei dipendenti e poi un bel tuffo nel mare delle tasse da pagare.
4: Oppure puoi prenderti una vacanza dai problemi con i buoni pasto Ticket Restaurant Edenred. Sono esentasse per i dipendenti e li usano dove vogliono. Supermercati, discount, ristoranti, bar e food delivery. E per l'azienda sono 100% deducibili. Vai su ticketrestaurant.it o chiama l'800-600-100.
5: Amore, ciao. Allora sei passato tu a prendere mia madre?
6: Sì, è di là sul divano.
7: Salve.
5: Ma questa signora non è mia madre.
6: E che fa? È uguale, no?
8: Se non ami le sorprese, scegli IREN 36 Fisso Summer Edition. Blocchi il prezzo di vendita di luce e gas per 36 mesi. Attiva entrambe le offerte. Hai fino a 24 euro di bonus al 12° mese di fornitura.
9: Offerte per clienti domestici che richiedono un cambio fornitore. Verifica le condizioni e i limiti dell'offerta su irenlucegas.it o vieni nei nostri store.
10: Bollette sbagliate, rimborsi che non arrivano, una battaglia fino all'ultimo reclamo.
11: Stop! E un po' meno?
10: Acquisti andati male, contratti poco chiari, pronti allo scontro con il servizio clienti.
11: Stop! Un po' meno.
12: Per far valere i tuoi diritti da consumatore, non farti film esagerati. Scopri conciliazione, mediazione e arbitro e vai su sceglielalternativa.it.
11: Stop! Buona!
12: Campagna promossa dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
13: Una cittadina isolata.
14: Ma che cosa? Internet è scomparso!
13: Preparatevi per il silenzio dei disconnessi.
15: La tua rete è un film horror? Prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Copertura e condizioni su eolo.it. Eolo, internet dove c'è un paese.
16: Immagina di guidare tra le colline toscane e all'improvviso vedere dei giganti.
17: Giganti?
16: Sì, i giganti di Peccioli. Un borgo, anzi il Borgo dei Borghi 2024, che sta facendo parlare tutta Italia e non solo.
17: A Peccioli ti aspetta tutta la bellezza della Toscana, più un viaggio immersivo nell'arte contemporanea e una stagione ricca di eventi culturali e musicali.
16: Visita Peccioli e scopri un lato inaspettato della Toscana. Organizza il tuo itinerario su peccioli.net.

0: Saranno aperti anche oggi dalle 7 alle 15 i seggi per elezioni amministrative in circa 750 comuni italiani e 18 capoluoghi. Quasi 6 milioni e mezzo gli aventi diritto al voto, affluenza in calo. Alle 23 ieri è stata del 46,31% appunto degli aventi diritto.
1: Slitta l'accordo di pace tra Stati Uniti e Iran e ci potrebbero volere ancora diversi giorni. Per il segretario di Stato americano Rubio la firma potrebbe arrivare invece anche oggi. Non c'è fretta, il tempo è dalla nostra parte, ha dichiarato il presidente americano Trump, ma Teheran avverte: se continua l'ostruzionismo americano su alcune clausole dell'accordo, l'intesa può saltare. Possibile un nuovo round negoziale il 5 giugno a Islamabad.
0: C'è anche la Formula 1, quarto successo di fila per Kimi Antonelli. La sua Mercedes ha preceduto tutti al Gran Premio del Canada, secondo posto per Lewis Hamilton su Ferrari, terzo Verstappen su Red Bull e quarta l'altra Ferrari di Leclerc.
1: 6:45 minuti, l'ultimo quarto d'ora di questa prima ora insieme, prima ora come sempre dedicata ai vostri pensieri, alle vostre telefonate, ai vostri messaggi. Il tema oggi ci porta a Genova, dove si è svolta, l'abbiamo raccontato nel weekend, questa gigantesca tavolata con più di 5.000 persone, VIP, persone comuni, gomito a gomito per mangiare insieme, e vi stiamo chiedendo quale sarebbe quella persona che vi piacerebbe portare a cena, ovviamente una persona che sia un minimo famosa, che abbia qualcosa di insolito quantomeno da raccontare rispetto alle nostre normali frequentazioni. Enzo, buongiorno, tocca a te.
2: Ciao, buongiorno a voi.
0: Enzo, buongiorno. Buongiorno, da dov'è?
2: Siamo da Milano e sono per strada verso Torino.
0: Sei viaggiante, molto bene. Sì. Chi è il tuo compagno di cena ideale?
2: Allora, il mio compagno di cena, a me piacerebbe tanto fare una cena con Paolo Maldini.
1: Quindi siamo rimaniamo nell'ambito sportivo.
0: Storia calcistica, sì.
2: Sì, perché...
0: Perché questa scelta?
2: Ma prima di tutto è un'istituzione, secondo me, nel calcio almeno italiano, se non europeo.
0: Sì.
2: E mi piacerebbe capire da lui il suo pensiero su questo calcio non malato, malatissimo. E quindi capire il suo pensiero, cosa farebbe, cosa non farebbe. E poi, perché no, qualche notizia, suo pensiero anche a livello strettamente calcistico per quanto riguarda
0: tecnico, intendi?
2: Sì, più che altro tecnico,
0: sì.
2: Ma a livello nazionale cosa farebbe lui per guarire
0: per tirare un po' su questa situazione, sì, non brillante, diciamo,
1: ecco, non proprio,
2: esatto. Io non ammetto che una persona del genere non sia all'interno, insomma, di chi gestisce questo calcio italiano, almeno.
1: Ok, cosa andreste a mangiare, giusto per capire?
2: Ma lui è milanese, io sono milanese.
0: Quindi, una bella
2: trattoria milanese.
1: Trattoria tipica.
0: Sì. Senti, rimani lì un attimo, hai tempo ancora, stai viaggiando, no? Quindi puoi ascoltare un attimo.
2: Sì, sì, certo.
0: Abbiamo un vocale e vogliamo condividere con te.
3: Io inviterei Malagò, perché Giovanni credo sia una persona che conosco da tanti anni, unica, che vuol prendere in mano quello che poco che è rimasto della Federazione Gioco Calcio Italia.

0: italiana e dovrà ricostruire tutto, e sono curioso di capire come potrà agire con questa gente che sono stati baroni e cavalieri.
1: Capisci che c'è un'attinenza, no, rispetto a quanto hai portato, sì, tu, al di là della persona che è diversa, però qualcuno del mondo del calcio, comunque appassionato di calcio, vorrebbe capire di più del perché siamo arrivati qui e di come si fa a uscirne, no? Quindi anche con Malagò.
2: Questo fa capire com'è malato il calcio di casa nostra.
1: Senti, ma questa coppia la vedresti tu, questa Maldini-Malagò?
2: No, a me Malagò sinceramente, personalmente, non mi convince meno.
1: Sì.
2: Però poi magari ci mancherebbe, riesce a travolgere il calcio e fare del bene, anzi me lo auguro.
3: Vedremo, anche perché pare che i pronostici insomma siano dalla sua parte, staremo a vedere. Grazie Enzo per il tuo contributo, un abbraccio.
2: Giornata, ciao.
1: Ciao, a presto.
3: Buona giornata, buon viaggio a te. Ancora messaggi che arrivano con tantissimi nomi, gente che mi piacerebbe portare a cena per appunto condividere idee, capire meglio, conoscere meglio quelle persone.
1: Ravasi,
3: il cardinal Ravasi.
1: Mamma mia.
3: Abbiamo ascoltatori ecumenici.
1: In effetti scrive intelligentissimo e di cultura, non abbiamo dubbi, assolutamente.
3: Una cena sicuramente spirituale, una cena di approfondimento spirituale. C'è chi va sul cinema, Tom Cruise che non manca mai.
1: Sì, ma non è una signora, non so se hai notato.
3: Sì, Pasquale, giustamente.
1: Ma sai cosa vuole?
3: Cosa vuole?
1: Leggi.
3: Cosa dice?
1: Vabbè. Un milione di euro.
3: Vabbè, adesso lo inviti a cena.
1: Dice tanto uno più uno meno.
3: Giustamente non cambia molto. E poi diciamo la fascinazione verso un Top Gun è sempre alta. Sentiamo un messaggio vocale.
4: Ciao Davide da Suzzara. Io una cena obbligatoriamente con Paolo Bonolis. Deve essere una cosa fantastica parlare con quell'uomo. Ciao a tutti, buona giornata.
1: Ci sono grandi varietà in queste scelte di momenti da trascorrere con qualcuno a cena. Grazie ai nostri ascoltatori tutti.
3: Grazie, dai conduttori televisivi e protagonisti della musica, anche il Cardinal Ravasi, per dire.

0: Rod Stewart con Sailing alle 6:53 minuti su RTL 102.5. Oggi è lunedì 25 maggio, inizia una nuova settimana per tutti e stamattina vi abbiamo un po' interrogato su chi sarebbero, su chi sarebbe la persona, diciamo, nota in vari ambiti con cui vi piacerebbe trascorrere qualche ora a tavola, insomma, a chiacchierare, a confrontarvi. Devo dire che sono arrivate veramente tantissime tipologie. Mi pare che vinca un pochino lo sport rispetto ad altre, no? I politici sì, pochi.
1: Sì, non sempre, tra l'altro, per condividere una cena pacifica, ecco, mi pare.
0: Esatto, qualcuno per fare qualche attacco diretto, diciamo così. Però sì, c'è il piacere proprio di sportivi, ma molti anche del mondo della musica, cantanti, tantissimi.
1: Cantanti, giustamente. C'è per esempio chi vorrebbe invitare Gabri Ponte per fargli mangiare i ricci e il polpo bollito e poi le sarde palermitane. Oh, uomo poi in un certo punto dovrà anche esibire, diventa complicato. Andiamo da Angela, benvenuta, buongiorno.
2: Buongiorno a voi, buongiorno a tutti.
0: Ciao Angela, eccoti qua. Da dove ci chiami, dove ti trovi?
2: Siamo dalla provincia di Sassari, un paese vicino a Sassari.
1: Bello, bella Sardegna, raccontaci.
0: Chi è il tuo compagno di cena o la tua compagna?
2: Allora, senza dubbio, come ho scritto, Alberto Angela, un posto di cultura, ma vogliamo mettere. C'è un sacco di cose da ascoltare e da imparare soprattutto.
0: Certo. Ma di quello, lui veramente sa di tutto, no? C'è un argomento che ti appassionerebbe di più?
2: Ma no, in generale, anche l'evoluzione.
0: Cioè lui fa una conferenza
2: oppure come
0: e tu lo guardi.
2: Le città. Potrei fare anche delle domande, perché comunque come presenta le città ha tutto un fascino suo, anche certo. Le città. Per esempio, che noi abbiamo già visto, poi le senti raccontate da lui, sembra che ti sta invece presentando una cosa diversa.
1: Sì, è vero, è vero. Un fascino, un'abilità nel racconto. Quindi sì. Lo interrogheresti sulla storia delle città. Non so se vi ricordate, se te lo ricordi anche tu, Angela, quando vennero i reali inglesi e fu lui a fare da guida, a recarlo a Roma. Fu qualcosa di molto bello. E lì addirittura lo spiegò in inglese. Tu li vuoi in italiano, però, le spiegazioni,
2: no,
1: Angela?
2: No, io in italiano, sicuramente. A meno che lui non sappia parlare anche il sardo. Comunque sì. È un posto di scienza.
0: Sì, secondo me sa pure il sardo.
1: Secondo me anche Angela, invitalo a cena in sardo, magari all'ascolto lui si sveglia presto.
2: Perché no?
0: Vai, vogliamo ascoltare questo invito dal vivo fatto qui su RTL 102.5.
1: Vai.
2: Caro Alberto, la mia casa è la tua casa. Ti farò i piatti più saporiti e gustosi della Sardegna.
0: Ma sono in italiano, volevamo in sardo.
1: Scusa Angela, noi ci aspettavamo un invito in sardo.
2: Vabbè, ma allora non mi capterebbe quasi nessuno in Italia.
1: Ma quella è la cosa bella. Vai, Angela, una frase in sardo, quello che hai detto prima.
2: Una frase in sardo.
1: Vai.
2: Alberto, veni d'andomo mia, che ti batto a mandigare rosa vona.
0: Questo volevamo, in bellissima, indomomia, meravigliosa.
1: Grazie,
0: Angela.
1: Grazie.
0: Ti abbracciamo.
2: Avete capito anche voi, naturalmente.
1: Perché ce l'avevi tradotto prima, quindi era più facile.
2: Sì.
1: Ciao Angela, un abbraccio.
0: Grazie.
2: Una buona giornata a voi.
0: Grazie per la tua partecipazione.
2: Ciao.
0: C'è qualcuno che manda vocali?
1: Lo fanno. Sentiamoli al 378-378-1025.
3: Ciao a tutti, Paolo da Bergamo. Magari sono strano, ma io andrei a cena con Charlize Theron o Angelina Jolie e potrei stare anche 2 ore solo a guardarle, completamente allibito.
0: Muto.
3: Ciao, buona giornata.
0: Muto e allibito. Perché è strano? No, Massimo, non è strano.
1: No, ci mancherebbe. No,
0: perché lui dice tutti che vogliono gli intellettuali, tutti che...
1: Ha puntato alla bellezza.
0: Cioè,
1: ecco,
0: lui però... vuole godere di questa meravigliosa bellezza. Comprendo molto bene.
1: Ma non solo quella, già farsi solo raccontare in retroscena di alcuni set cinematografici, per esempio, sono convinto che sarebbe qualcosa

0: Qualcosa di incredibile. E poi c'è chi vorrebbe andare a cena, lo scrive Fabrizio, con Adriano Celentano, che oramai diciamo si fa vedere un pochino, però ogni tanto si fa sentire, commenta.
1: Sì, sì, è vero.
0: Scrive delle cose che giustamente poi vengono riprese ovunque, perché è talmente raro oramai sentirlo commentare, a volte anche l'attualità, che immaginiamo farci una cena insieme, insomma sarebbe qualcosa sicuramente
1: molto, molto interessante. Sì, poi c'è un amico, si chiama Dennis, scrive da Padova: vorrei fare una cena con Tony Pitoni, però tutti e due in maschera. Cioè, dice, così non ci riconosce, non lo so, non so che idea abbia di questa cosa, però io nel caso facessi una cena con Tony Pitoni io vorrei che la togliesse in realtà.
0: Sì, sarebbe carino, più che altro diventa complicato poi con questo caldo stare con la maschera di gomma in silicone.
1: Tutti
0: un po',
1: e
0: un
1: due,
0: po',
1: ma
0: un po' complicato.
1: Dennis, pensaci, pensaci.
0: Ascoltiamo ancora un altro vocale.
2: Ah, io vorrei uscire tanto volentieri con la De Filippi, con la sua R moscia, che mi attira moltissimo.
0: Ma che fa? L'hai imitata? Ma come ti permetti? Ma io mi dissocio, ma assolutamente. Ma Maria, noi ti vogliamo.
1: Non è colpa nostra.
0: Non è colpa Leo Di Mauro, l'ha scelto Leo Di Mauro e noi ci dissociamo. Va bene, grazie per essere stati con noi in questa prima ora insieme, con i vostri commenti, le vostre ipotesi di cene improbabili anche con personaggi famosi. Adesso ci fermiamo un secondo perché c'è l'informazione con il giornale orario Giovanni Perria e poi la rassegna stampa con Davide Giacalone.
3: BNL Italy Major Premier Padel 2026. RTL 102.5 ti invita a un evento unico dal 31 maggio al 7 giugno al Foro Italico di Roma. Vai su RTL 102.5 Play in Special and Contest e scopri come partecipare. Con RTL 102.5 puoi esserci.
1: Sono le 7 anche a Rota Greca, in provincia di Cosenza.
3: RTL 102.5, giornale orario.
4: È lunedì 25 maggio, ben ritrovati da Giovanni Perria. Subito conflitti in Medio Oriente, tra l'ottimismo americano e le minacce, nuove minacce di Teheran, sembra slittare ancora l'accordo di pace tra Stati Uniti e Iran. Sentiamo Massimiliano Mantiloni.
5: Lo ha annunciato il segretario di Stato americano Marco Rubio, un accordo per porre fine alla guerra con l'Iran potrebbe concretizzarsi oggi stesso. Il segretario di Stato ha precisato che Israele avrà sempre il diritto di difendersi, indipendentemente da qualsiasi accordo tra Washington e Teheran, riprendendo dunque le dichiarazioni del premier israeliano Netanyahu. Se Hezbollah si prepara a lanciare missili o lancia missili contro di loro, Israele ha il diritto di reagire, ha detto Rubio. Secondo alcuni media americani, gli Stati Uniti e l'Iran avrebbero raggiunto un accordo di principio che potrebbe porre fine alla guerra in Medio Oriente, ma l'approvazione definitiva da parte dei leader potrebbe richiedere giorni. Gli iraniani avrebbero accettato in linea di principio un accordo che includerebbe lo smaltimento dell'uranio altamente arricchito. Lo stretto di Hormuz per ora resta chiuso. Nelle scorse ore Trump aveva detto di non aver fretta e Teheran aveva avvertito: se continua l'ostruzionismo americano su alcune clausole, tra cui lo sblocco dei beni iraniani congelati, l'accordo può saltare. Si pensa a un nuovo round di colloqui a Islamabad il 5 giugno.
4: Riaprono in questi minuti i seggi per le elezioni amministrative che coinvolgono 750 comuni e 18 capoluoghi di provincia, circa 6 milioni e mezzo gli aventi diritto che potranno votare fino alle 15, poi subito lo spoglio delle schede. Al momento affluenza in calo, alle 23 aveva votato il 46,31% degli elettori. Papa Leone presenterà oggi in Vaticano la sua prima enciclica Magnifica Humanitas sulla custodia della persona umana nel tempo dell'intelligenza artificiale. Il documento è stato firmato lo scorso 15 maggio, giorno del 135esimo anniversario della promulgazione dell'enciclica sociale Rerum Novarum di Papa Leone XIII, con la quale per la prima volta la Chiesa Cattolica prendeva posizioni su questioni sociali. E siamo al calcio con gli ultimi verdetti della Serie A. Niccolò Pompei.
6: L'ultima folle notte di Serie A parte da Cremona, dove il Como scrive una pagina indelebile della storia del club. La squadra di Fabregas stravolge 4-1 la Cremonese e conquista una clamorosa qualificazione in Champions League, approfittando anche del crollo del Milan a San Siro. Per la Cremonese il capo significa retrocessione in Serie B. A Milano quindi va in scena il disastro rossonero. Il Milan perde 2-1 contro il Cagliari ed esce tra i fischi assordanti dei tifosi, eppure la partita era iniziata bene, con il vantaggio di Salemakers prima della rimonta sarda chiusa ad inizio secondo tempo. Una sconfitta sconfitta che costa carissima la squadra rossonera fuori dalla prossima Champions League. Festeggia la Roma che vince 2-0 sul campo del Verona e chiude

0: Al terzo posto in classifica. La squadra di Gasperini torna così nell'Europa che conta dopo 7 anni. Chiude al sesto posto la Juventus, fermata sul 2-2 nel derby contro il Torino in una serata attesissima. Il match è iniziato con oltre un'ora di ritardo per gli scontri tra i tifosi all'esterno dello stadio che hanno provocato il ferimento grave di un sostenitore bianconero. Sorride infine il Lecce, salvo dopo la vittoria per 1-0 contro il Genoa.
1: La Formula 1, nuovo successo per Kimi Antonelli. La sua Mercedes ha preceduto tutti al traguardo del Gran Premio del Canada. Secondo posto per Lewis Hamilton su Ferrari, terzo Verstappen su Red Bull, quarta l'altra rossa di Leclerc. Tutto per adesso, meteo e traffico.
2: Previsioni del tempo.
3: Una buona giornata da Daniele Berlusconi. Questa settimana sarà caratterizzata dal dominio anticiclonico sull'Europa centro-occidentale, anche in Italia, con un clima pressoché ormai estivo. Lunedì con tanto sole e un po' di variabilità, soltanto all'estremo sud qualche isolato temporale al pomeriggio sui rilievi di Calabria e Sicilia. Temperature massime fino a 33-34 gradi in Valpadana e sulle aree interne tirreniche. Maggiori dettagli sull'app di Trebi Meteo.
2: Via Radio.
4: Buongiorno da Autostrade per l'Italia, da Daglia La Sala. Oltre agli spostamenti pendolari, un incidente in galleria sulla 1 direttissima blocca la circolazione con 2 chilometri di coda tra il bivio della Panoramica e Badia in direzione di Firenze. Per un veicolo che ha preso fuoco sulla 14 Bologna-Taranto, 1 chilometro di coda tra Bologna-San Lazzaro e Castel San Pietro verso Ancona. I soliti curiosi in carreggiata opposta, sempre sulla 14, condizionano la viabilità tra Castel San Pietro e Bologna-San Lazzaro in direzione di Bologna. Ancora sulla 14 segnaliamo 1 chilometro di coda per lavori tra Pescara Nord e Pineto verso Ancona. 1 chilometro per incidente sulla 13 Bologna-Padova tra Occhiobello e Ferrara Nord in direzione di Bologna. Per traffico nella capitale 1 chilometro di coda sulla diramazione Roma Sud a partire da Torre Nova in ingresso al grande raccordo anulare. E code anche in Lombardia sulla 4 Milano-Brescia per traffico tra la tangenziale est e Cormano in direzione di Torino e Trappero e Milano Est verso Brescia. È tutto, fate buon viaggio e guidate con prudenza.
1: Grazie, non c'è altro, vi lascio alla rassegna stampa dopo.
2: Il prossimo giornale orario fra meno di un'ora. Perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5. Very normal people. Il 31 maggio il centrale del Foro Italico di Roma è sold out. Ma Power Hits Estate 2026 arriva ovunque voi siate. Power Hits. Vai su RTL 102.5 Play e prenota subito il tuo collegamento per raccontarci con chi e dove seguirai lo show. Potresti partire in vacanza con noi e TH Resorts in uno dei fantastici hotel e villaggi nelle più belle località italiane e non solo. Ma le sorprese non finiscono. Domenica 31 maggio dalle 21 tieni gli occhi incollati allo schermo e goditi il concerto in diretta, in radiovisione, in esclusiva su RTL 102.5, canale 36 e in streaming su RTL 102.5 Play. Potresti aggiudicarti un regalo ancora più grande. RTL 102.5 Power Hits Estate. Domenica 31 maggio, canale 36 e RTL 102.5 Play. Con
5: Caffè Toraldo o caffè.
6: Ed eccoci con la seconda ora di Non Stop News. Apriamo prima della rassegna stampa con un pensiero che è meno fortunato, un pensiero al povero Donald Trump Jr. Che si è sposato nel weekend, avete visto anche le fotografie sui vari social, e però si è sposato così in un atollo, in un'isola privata alle Bahamas, senza papà Donald e senza mamma Melania.
7: Pare.
6: È perché sono impegnati, giustamente, sì. C'è qualche trattativa così in giro, allora o milionario non sa scorda mamma, hanno pensato a Melania. Però insomma non è stato semplicissimo. Buongiorno Enrico Galletti.
8: Buongiorno. Gliel'hanno chiesto a Donald Trump, che però ha dato la sua benedizione.
6: Certo.
8: Parlando con i giornalisti ha detto: non so se potrò andare al matrimonio di mio figlio perché ho qualche problemino da risolvere proprio a livello, diciamo, geopolitico, però mi
6: ha
8: piace
6: detto,
8: molto.
7: Sono contento.
8: La conosco, sì, da tanto tempo, credo che sia good person.
6: Sapete come si chiama la moglie? Bettina. Potrebbe essere una signora di vetralla, Bettina, meravigliosa.
8: Va bene, allora tra poco Davide Giacalone, cominceremo a vedere anche come titolano i giornali e poi una serie di interviste, come sempre Non Stop News, state con noi.

0: me.
1: L'opinione di Davide Giacalone.
2: Sono le 7:10 minuti, lunedì 25 maggio. Oggi le prime pagine dei quotidiani riportano in particolare la trattativa fra Iran e Stati Uniti, le elezioni amministrative, ancora gli scontri fra tifosi di Juventus e Torino e il bombardamento russo su Kiev. Questi i titoli principali. Buongiorno e bentornato a Davide Giacalone.
3: Buongiorno, buongiorno, ben trovati con inizio settimana.
4: Buongiorno a te Davide. Trump congela l'intesa, questo è il titolo del Corriere della Sera di oggi. Il presidente dice non ho fretta, l'Iran, ostruzionismo degli Stati Uniti sulle clausole. E poi il Sole 24 Ore, taglio alto, Stati Uniti-Iran, intesa pronta ma slitta la firma. E anche qui la versione di Trump che dice non ho fretta. A te.
3: Beh, colpisce molto questa affermazione del presidente statunitense che ieri ci ha tenuto a dire non ho fretta, non c'è fretta. Colpisce perché è falso, lui ha fretta, non può perdere tempo. Questa piaga in Iran non solo ogni giorno, ogni ora che passa crea danni al mondo degli alleati occidentali, cioè noi compresi europei, non solo crea danni ai paesi asiatici, che tutto sommato più vicini agli Stati Uniti, crea danni di fiducia nei confronti, per esempio, delle monarchie petrolifere del Golfo, che sono sunnite, si ritrovano di fronte, diciamo, questo l'avversario sciita iraniano col quale alla fine negoziano loro, perché tanto gli Stati Uniti hanno capito che non sono in grado di farlo, di negoziare, e in più si avvicinano le elezioni di medio termine negli Stati Uniti, dove la cosa paradossale è che quello che conta di più presso l'opinione pubblica statunitense è l'aumento della benzina al gallone, che per quanto costi assai meno che da noi, comunque è arrivato molto in alto, proprio a causa della crisi nel Golfo, pur non importando gli Stati Uniti petrolio da quella parte del mondo, ma siccome lo vendono, se aumentano i prezzi, lo vendono meglio fuori piuttosto che agli automobilisti e autotrasportatori statunitensi. Quindi ha fretta, ma non riesce a uscirne. Questa questione del Golfo, come del resto per una partita completamente diversa, quella ucraina, però dimostra una cosa del nostro tempo presente. La sproporzione delle forze militari illude chi è più potente di poter aprire una guerra e chiuderla nel tempo che desidera. E invece non funziona così, perché apri la guerra, non sei nelle condizioni di vincerla, anche perché altri si mettono ad aiutare chi resiste. E lo fanno perché? Perché non gli piace che tu espanda

0: tua area di influenza, al tuo potere, quindi non riesci a chiuderla e non riesci neanche a negoziare. Perché in quella condizione è molto più debole la posizione di Putin o di Trump rispetto a quanto non sia quella degli ucraini o degli iraniani. È una lezione importante che ricorda a tutti perché il mondo del diritto internazionale multipolare, molto imperfetto, era di gran lunga migliore di quello che ci hanno in testa questi qua.
1: 7:14 minuti, veniamo alle elezioni comunali, al voto 6,5 milioni di elettori, circa 750 comuni interessati, tra l'altro appunto 14 minuti fa si sono riaperti i seggi, vediamo come raccontano la prima giornata di voto i quotidiani. Il Corriere, che in taglio centrale titola "Sfida nei comuni, test per i partiti, affluenza in calo", alle 23 di ieri sera era del 46,3%, quasi 4 punti in meno rispetto alle precedenti elezioni. Stesso tema che troviamo di spalla sulla prima della Stampa, il test comunali, affluenza in calo.
0: Allora, oggi, cioè domani mattina, potremo commentare i risultati che arriveranno più tardi. Quindi mettiamo le mani avanti su quello che diremo poi domani mattina. Le elezioni comunali sono dei comuni. Non è possibile, non è pensabile che le democrazie funzionino, che ogni volta che si fa un sondaggio, si va a votare per qualche cosa, compreso caccia e pesca, sia sempre un test per i partiti. Perché in queste condizioni non puoi misurare il consenso in tempo reale, cioè ma neanche la temperatura corporea, quello che si mette e toglie il termometro ogni 5 minuti, o ricoverano, però al manicomio. Quindi le cose devono essere separate. Proprio tenendo presente le differenze, questo ci conduce alla riflessione più importante. Questa legislatura, quella in corso nazionale, è estremamente stabile. Il governo Meloni è estremamente stabile. Non c'è nessun bisogno, nessuno, zero, di riforme istituzionali o elettorali per rendere stabile quello che è già stabile. Essendo tutto molto stabile, si dimostra che la stabilità non è sinonimo di operatività, perché tu puoi essere stabile e immobile, come una statua di sale. Sei ferma, luccica sotto il sole, se piove sono guai, ma rimani lì fermo. Allora, evidentemente, nell'interesse di un paese e anche della politica e anche della dignità culturale, il tema non è come faccio a essere più fermo e più stabile, ma come faccio a essere operativo. Forse per questo ha qualche cosa a che vedere che le maggioranze si conquistano creando delle coalizioni che hanno al loro interno tutto e il contrario di tutto. Perciò per essere stabili devono anche stare molto ferme, e questo no, non è nell'interesse del paese.
2: Sono le 7:16 minuti, tra poco torniamo sulla questione della flotilla, subito la viabilità.
3: Via Radio.
4: Buongiorno da Autostrade per l'Italia, da Deglia La Sala. Incidenti stanno condizionando la viabilità, in particolare sulla 1 direttissima tra il bivio della Panoramica e Badia. Il traffico è bloccato con 4 km di coda in direzione di Firenze. Inoltre 3 km di coda per incidente sulla 13 Bologna-Padova tra Occhiobello e Ferrara Nord in direzione di Bologna. 3 km di coda per un veicolo che ha preso fuoco sulla 14 Bologna-Taranto tra Bologna-San Lazzaro e Castel San Pietro in direzione di Ancona. Consigliamo di uscire a San Lazzaro e rientrare a Castel San Pietro dopo aver percorso via degli Stradelli Guelfi. Ancora per un incidente sulla 4 Milano-Brescia, code tra Cormano e Sesto San Giovanni verso Brescia, e sempre in questa direzione code per traffico tra Pero e Milano Est. Tra la tangenziale Est e Viale Certosa si impiega circa mezz'ora verso Torino. E concludo con 4 km di coda per un incidente segnalato sulla 22 gestita dall'autostrada del Brennero tra Carpi e Campo Gagliano in direzione di Modena. Da Autostrade è tutto, guidate con prudenza.
2: Grazie, naturalmente ci risentiamo più tardi. Parlavamo di flotilla, Repubblica inserita questo argomento nel sommario del titolo principale. Accordo USA-Iran e gli ultimi ostacoli, ne abbiamo già parlato. Appunto flotilla, il presidente israeliano Herzog contro Ben-Gvir, l'IDF, insomma le forze armate israeliane, da noi niente abusi. Titolo molto simile sul Corriere della Sera: Israele, Herzog contro Ben-Gvir, non si abusa dei prigionieri, il virgolettato.
0: Allora, vi ricordate è stato questo il comportamento vergognoso del ministro israeliano del governo Netanyahu, Ben-Gvir, un estremista di destra, un fondamentalista pericoloso, soprattutto per la civiltà israeliana, che è andato a irridere e a sbeffeggiare i catturati della flottiglia. Ritengo, l'ho già detto e lo ripeto, le ragioni i torti di Ben-Gvir non sono le ragioni della flottiglia e i torti della flottiglia non sono le ragioni di Ben-Gvir. Non è una gara, diciamo, da che parte stai, francamente da nessuna delle due. Ieri il presidente israeliano, presidente dello Stato israeliano, è intervenuto per condannare le parole di Ben-Gvir. Non basta, non è che la partita si chiude in questo modo, però Israele rimane uno Stato di diritto e una democrazia. Magari il mondo che circonda Israele fosse qualcosa di simile.
5: Allora Davide, ultimo tema di oggi, nelle pagine interne del Corriere della Sera si parla della crisi energetica, di quelli che sono gli effetti della chiusura dello stretto di Hormuz. Cosa succede se riapre? Il traffico mercantile non tornerà alla normalità, il prezzo del petrolio calerà ma non crollerà, ecco tutte le incertezze che comunque restano. E poi a lato c'è un'intervista al ministro dell'Ambiente, Pichetto Fratin. Se ci sarà l'accordo valuteremo insieme la nuova riduzione di accise e prezzi, e poi aggiunge: puntiamo sul green, ma serve il nucleare.
0: Esatto, il ministro Pichetto Fratin quest'oggi al Corriere della Sera dice quello che avevamo in qualche modo, diciamo, anticipato, detto, che a me sembrava evidente, e cioè che si ripete oramai, diciamo, a macchinetta: ci serve il nucleare, ma ci serve. E non ha nessuno, lo dico a quelli che già hanno la compulsività a scrivere, dicendo: ma ci vogliono 10 anni. Io non so quali programmi di vita avete voi, ma insomma, tendenzialmente uno spererebbe di esserci e di vivere in un mondo migliore. Fra l'altro, il ciclo di vita delle centrali nucleari francesi, dove noi compriamo, perché noi nella nostra rete abbiamo l'energia nucleare, casomai qualcuno se ne fosse dimenticato, solo che la compriamo in Francia. Il ciclo di vita delle centrali francesi adesso è abbastanza avanti, più o meno fra 10, 12, 15 anni dovranno essere rifatte, cioè quelle che ci sono non potranno andare avanti, quindi avere delle centrali che partendo oggi si arrivi ad averle fra 10 anni in Italia sarebbe un bene. Quel bene ci consentirebbe di mettere a maggior profitto l'uso delle rinnovabili, che siamo molto cresciuti. Ci sono delle ore del giorno in cui produrre l'energia elettrica in Italia costa zero, cioè potremmo avere bollette a zero, ma il tema è coprire i bisogni nelle altre ore. Quindi dal punto di vista del cosa si dovrebbe fare lo sappiamo molto bene la propaganda. L'impressione era che, oltre a dirlo, il governo si chiama potere esecutivo, dovete farlo, non dirlo. Cioè, mi ripetete quello che dico? Grazie. Cioè, l'eco è molto bella, però voglio dire, chi lo fa? Oggi il ministro Pichetto Fratin parla appunto dei provvedimenti, che adesso spera entro giugno la legge delega, e aggiunge, leggo testualmente: la legge sarà solo il quadro giuridico da consegnare al prossimo governo, che valuterà le iniziative anche private. È chiaro questo? Cioè, noi il tempo, che non è quello per la costruzione della campagna elettorale, è per la costruzione del dibattito della costruzione della centrale nucleare, è la costruzione del dibattito sul tema del nucleare. Perché se il ministro dice: adesso facciamo la legge, però questo servirà al prossimo governo, vedete, governo stabile, legislatura stabile, mai una crisi di governo, e che cosa abbiamo fatto? Dice: beh, il prossimo lo farà. Un po' pochino,
2: Sono le 7:22 minuti, grazie naturalmente a Davide Giacalona, ci ritroviamo domani mattina intorno alle 7:10. Buona giornata e buon lavoro.
0: Grazie a voi e buona radiovisione a tutti.
1: A domani Davide, grazie. Clamorosa Champions, rivoluzione di Cardinale, questo è il titolo che troviamo sulla Gazzetta dello Sport, prima pagina divisa in due, da un lato Milan-Juve fuori e poi festa Roma-Como. In taglio alto si parla anche di Formula 1, Kimi con 4 I, una per ogni successo in Canada, quarto trionfo di Antonelli, e più tardi ne parleremo anche con Carlo Vanzini. Sul Corriere dello Sport, ammazza grandi, clamorosa finale.
6: RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
7: Ascolta, senti l'aria fresca delle Dolomiti di Brenta in Trentino. Quest'estate scegli Madonna di Campiglio. Vivi esperienze uniche nella natura. Emozionati con la musica live nel cuore delle Dolomiti. E con la card Dolomite Passion, a Madonna di Campiglio e Pinzolo gli impianti di risalita sono inclusi per tutta la vacanza. Il resto lo fa la montagna. Crea la tua estate su campigliodolomiti.it.
8: Un giorno una ragazza chiese al suo riflesso: specchio, specchio delle mie brame, perché mi fai sempre male? Ma lo specchio, invece di rispondere, si ruppe in mille pezzi. L'80% dei disturbi della nutrizione e dell'alimentazione inizia con la percezione alterata del proprio aspetto fisico. Informati su salute.gov.it. Nessuno ti può giudicare. La vita non è un peso. È un'iniziativa del Ministero della Salute, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
9: Qua ci stanno 40 situazioni da sbrogliare.
10: Tocca che tiriamo fuori un'idea.
11: Finché c'è sta la banda si può fare tutto, pure andare da soli contro il mondo.
12: E tu immaginavi che in 10 anni diventavate così?
11: Così come?
12: Pelati.
13: Ciao, sono Zero Alcare, quello che avete sentito è un pezzo della serie mia che esce su Netflix il 27 maggio, che si chiama Due Spicci. Se non sapete che farvene di questa informazione, lo capisco, per me vale per quasi tutto quello che sento in pubblicità, quindi a posto così, ciao.
14: Costo del carburante in aumento? Scegli l'efficienza dei veicoli commerciali Ford. A maggio, sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di 1.500 euro, IVA esclusa sulla pronta consegna, per tutti. Approfittane subito.
15: Noi siamo la famiglia del vero risparmio, della scelta, della qualità e delle offerte imperdibili. Ad esempio, fino al 31 maggio, birra Bavaria Premium, lattina da 50 cl, a soli 75 centesimi.
16: Famila, con noi, sei in famiglia.
17: Hisense Air Master. Lasciati rinfrescare dall'intelligenza e dal comfort dei climatizzatori Hisense. Con Smart Eye Pro adatti la temperatura e il flusso d'aria e con la tecnologia Air Nano puoi anche purificarla. Tutto in totale silenzio. Hisense, la tua casa, il tuo clima.
18: Da un mercato dell'energia che fa girare la testa alla serenità di produrla direttamente a casa tua. Scegli l'azzurro. Con l'offerta 2A puoi installare i pannelli solari e avere fino a 1.700 euro di vantaggi. Vai in negozio su a2a.it. Siamo in tutta Italia. A2A, Life Company. Scopri dettagli e condizioni su a2a.it.

0: sono senza conservanti né coloranti artificiali. Polaretti, con più succo e più gusto. Da Dolphin.
1: E panico tra i viaggiatori. Dopo settimane di notizie su cancellazioni e modifiche alle prenotazioni.
2: Che voglia di vacanza. Sai che ti dico? Io prenoto un viaggio. Prenota anche tu da subito la tua vacanza in Italia o all'estero. Con i viaggi organizzati non rischi nulla. In caso di cancellazione, rivolgiti alla tua agenzia di viaggio o al tour operator e sarai rimborsato. Ricordati, viaggio organizzato, vacanza assicurata.
3: Mon amour, che fragrance, che ammorbidante, oh là là, c'est travolgente. Con Mon amour le bucato, c'est magnifique. Per un risultato eccezionale, scegli l'originale Mon amour Blu Mare, l'ammorbidente dal profumo che ti fa innamorare. Mon amour Blu Mare, l'ammorbidente numero uno in Italia. E per un bucato irresistibile, scopri l'intera gamma di prodotti e profumazioni Mon amour, amore per il tuo bucato. Fonte Circana, vendite a valore del mercato ammorbidenti diluiti in Italia, anno terminante settembre 2025.
4: Nasce Sportage 3 Fuel, con motore full hybrid, una sorprendente anima GPL ed oltre 1500 km di autonomia, senza compromessi. Solo a maggio gamma Sportage tua con interessi zero, anticipo zero, da 299 euro al mese con finanziamento scelta Kia. Scoprila in tutte le concessionarie. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale. TAN 0%, TAEG 0,82%, 35 rate, prezzo promo a partire da 29.930 euro, anticipo zero. Valore futuro garantito 20.588 euro. Importo totale dovuto dal consumatore 31.244 euro. Dettagli, limitazioni e condizioni su kia.com. Sportage 3 Fuel. Smetti di immaginare la tua libertà. Guidala.
5: Kia. Movement that inspires.
6: Oggi faccio il testimone al buono. Vi do due dritte su frutta e verdura fresca di Lidl. Le mele magnatevele. Zucchine e carote pure, magari alla julienne. Lasciatevi commuovere dalla cipolla e non dimenticate mai i limoni. Sta frutta e verdura di Lidl vale davvero, eh?

Slitta l'accordo di pace tra Stati Uniti e Iran e ci potrebbero vedere ancora diversi giorni, anche se il segretario di Stato americano Rubio afferma che la firma potrebbe arrivare anche oggi. Non c'è fretta, il tempo è dalla nostra parte, ha dichiarato il presidente americano Donald Trump. Teheran avverte, se continua l'ostruzionismo USA su alcune clausole dell'accordo, l'intesa può saltare. Possibile un nuovo round negoziale il 5 giugno a Islamabad. Saranno aperti anche oggi fino alle 15 seggi per l'elezione amministrative in circa 750 comuni italiani e 18 capoluoghi, quasi 6 milioni e mezzo gli aventi diritto al voto. L'affluenza in calo alle 23 è stata del 46,31% degli elettori. Tragedia nel sud della Sardegna, un bambino di 3 anni è morto dopo essere rimasto schiacciato dal trattore guidato dal padre nelle campagne di Nurri. L'incidente è avvenuto nel pomeriggio di ieri in località Guzzini, ancora da chiarire la dinamica della tragedia. Papa Leone presenterà oggi in Vaticano la sua prima enciclica Magnifica Humanitas sulla custodia della persona umana nel tempo dell'intelligenza artificiale. Il documento è stato firmato lo scorso 15 maggio, giorno del 135esimo anniversario della promulgazione dell'enciclica sociale Rerum Novarum di Papa Leone XIII, con la quale per la prima volta la Chiesa Cattolica prendeva posizione sulle questioni sociali. Siamo al calcio, concluso il campionato di Serie A, emessi gli ultimi verdetti. In Champions vanno Roma e Como, in Europa League Juventus e Milan, in Conference Atalanta Lecce salvo, retrocede la Cremonese. Questi risultati: Parma Sassuolo 1-0, Napoli Udinese 1-0, Torino Juventus 2-2, Verona Roma 0-2, Milan Cagliari 1-2, Lecce Genoa 1-0, Cremonese Como 1-4. È tutto per adesso, l'informazione torna più tardi.

0: L'oroscopo di Donna Moderna, a cura di Stefano Vichi.
1: Buongiorno e ben ritrovati all'appuntamento con le stelle. Cari Ariete, per un momento troverete luce e chiarezza persino nei soliti dubbi, in quelle domande che non vi abbandonano mai, che non vi lasciano soli, e vi piacerà capire. Cari amici del segno del Toro, siete in vena di vivere intensamente ogni cosa, interpretando al massimo l'energia del momento, prendendovi tutto ciò che di buono offre questo cielo. Cari Gemelli, liberatevi dall'abbraccio soffocante di una persona che non vi lascia abbastanza liberi di fare e di esprimervi, rendetevi autonomi per non perdervi un'occasione. Cancro, la luna vi aiuterà a credere ancora di più alle promesse di Giove, a quelle intenzioni che iniziano a farsi concrete, a darsi un corpo. Mettete d'accordo logica e speranza. Cari Leone, Sole e Nettuno si parlano, raccontandosi di passione e di entusiasmi, provando a fare chiarezza sui vostri desideri, sulle cose che davvero vorreste vivere e provare. Vergine, tutto sembra partire per il verso giusto, con la dovuta attenzione e le buone relazioni. Non preoccupatevi troppo di niente e lasciate fare a questo cielo. Bilancia, le emozioni andranno via via crescendo, rendendovi sempre più sensibili al tutto, più disposti a mettervi in gioco per raccontare la verità. Lasciate fare alle stelle. Scorpione, trovate il giusto compromesso tra Marte e la Luna, ovvero tra la voglia di fare sul serio e il bisogno di capire e di valutare meglio le conseguenze delle vostre azioni. Sagittario, un dettaglio o un piccolo gesto che vi piaceranno saranno sufficienti a rendere migliore il vostro umore, speciale la vostra percezione del tutto. Sorridete. Capricorno, potreste essere abbastanza preoccupati a causa di qualcosa che non sembra funzionare come vorreste, di situazioni e dinamiche che non vi convincono affatto. Cari Acquario, divertitevi a sognare e a inventare insieme a qualcuno che amate per davvero, colorando di risposte e invenzioni un presente che non deve essere noioso. Infine, amici del segno dei Pesci, lasciate parlare certe emozioni senza preoccuparvi troppo delle apparenze, senza dare troppo peso alla forma. Siate insomma voi stessi, sempre spontanei.
2: Eccoci qui, torniamo in diretta a 7.38, apriamo la pagina sportiva come facciamo ogni lunedì, cominciamo dal calcio, i verdetti dell'ultima di Serie A, ci colleghiamo con Massimo Caputi per fare il punto. Ciao Massimo, buongiorno.
3: Buongiorno, buon lunedì.
4: Buon lunedì a te. Allora, ultima giornata di campionato, sono stati ribaltati quasi completamente i pronostici, perché vabbè, c'è chi ha gioito, Roma e Como che nelle prossime stagioni giocheranno in Champions League, due traguardi, diciamo, a dir poco incredibili, no?
3: Incredibili e inaspettati per certi versi fino a poche settimane fa. Io credo che a livello storico, per il bacino di utenza, per tutto quello che è stata la storia fino adesso, il Como abbia compiuto un'impresa incredibile. È vero, ha investito tanto, però insomma, diciamoci la verità, arrivare in Champions League è un risultato straordinario, e per certi versi lo è anche della Roma, che chiaramente ha dimensioni diverse, ma che fino a poco tempo fa, fino a poche settimane fa, insomma, sembrava un qualcosa di impossibile. Però la Roma ha superato, diciamo, il momento negativo di marzo, aprile, con gli infortuni tutti quanti in attacco. È una squadra che ci ha sempre creduto, perché in fin dei conti lo ha detto anche lo stesso Gasperini, l'obiettivo della squadra, anche se non era chiesto dalla società, era quello di arrivare e di ottenere la Champions League. C'è riuscita con un rush finale incredibile, grazie anche agli scivoloni altrui, però credo che Como e Roma, per come hanno disputato l'intero campionato, alla fine, dati alla mano, se lo sono meritato.
5: Decisamente, Massimo. Adesso però ci dedichiamo un po' anche alle delusioni, se possiamo chiamarle così, quelle di Juventus e di Milan che giocheranno in Europa League. Parliamo di due stagioni fallimentari, sei d'accordo?
3: Beh, indubbiamente quello che ha di clamoroso è il Milan. È vero che anche la Juventus, soprattutto dopo la sconfitta con la Fiorentina, aveva compromesso, diciamo, il suo cammino verso la Champions, però il Milan è veramente incredibile. Cioè, se penso che si parlava del Milan due mesi e mezzo fa, tre mesi fa, come l'ipotetica rivale dell'Inter per lo scudetto, è crollata dopo il girone d'andata, un buon girone d'andata, però insomma la gestione, ecco, gestire il risultato, gestire le partite non ha portato granché. E poi diciamo anche nell'ultima partita, quella di ieri, insomma, andare in vantaggio dopo due minuti, avere in mano la Champions e perdere, significa insomma che è veramente una squadra che ha avuto un tracollo clamoroso.
2: Massimo, vediamo anche ai verdetti salvezza: il Lecce resta in Serie A, la Cremonese retrocede, pensi sia giusto?
3: Diciamo che è giusto, e quando finisce un campionato di 38 giornate indubbiamente il risultato finale non può che essere giusto, perché al termine di un lungo cammino ce lo sono giocato a fil di lana sia il Lecce che la Cremonese, c'è riuscita il Lecce e io, diciamo, personalmente sono contento per Di Francesco, che insomma aveva questa etichetta nelle ultime stagioni di quello che giocava bene e che poi retrocedeva, e credo che per lui e per il Lecce la salvezza sia veramente una grande soddisfazione.
4: E non c'è dubbio, una grande soddisfazione. Grazie al nostro Massimo Caputi per questo commento sull'ultima giornata di Serie A. Torniamo a sentirci presto, buon lavoro.
3: Grazie, buona giornata e buona settimana.
4: Grazie. Ci spostiamo dal calcio alla Formula 1. Questo weekend si correva in Canada, già abbiamo anticipato il grande successo di Kimi Antonelli. Facciamo il punto con Carlo Vanzini di Sky Sport Formula 1. Buongiorno.
6: Ciao, buongiorno, buona settimana a tutti.
5: Ciao Carlo. Come detto, Kimi stratosferico, se possiamo usare questa parola, 4 su 4. Ecco, usa tu le parole giuste per descriverlo.
6: Io le ho finite, le ho perse, perché è veramente difficile raccontare un ragazzo che ad agosto farà 20 anni, che corre con la maturità di uno che sembra essere in Formula 1 da 10 anni, da 15 anni, con la cattiveria di uno di 19 anni, con il coltello tra i denti. È bellissimo, cioè io direi che è bellissimo. È bello anche nelle sue filastrocche, non c'è due senza tre, la quarta viene da sé, lui che arriva da Bologna ricordando le filastrocche, le rime di Alberto Tomba quando più o meno alla stessa età di Antonelli oggi iniziava a infilare le sue vittorie nella Coppa del Mondo di sci. Quindi godiamocelo, è un momento storico per l'Italia, un momento storico per la Formula 1 che sta trovando un nuovo fenomeno.
2: Ecco, Carlo, il Canada ha dato soddisfazione anche alla Ferrari, soprattutto ad Hamilton che è arrivato secondo, è il suo miglior risultato da quando è in Ferrari?
6: Sì, il secondo posto è il migliore di sempre, il secondo podio che lui ottiene con la Ferrari dopo quello ottenuto in Cina. Bisognerebbe chiedergli sempre al giovedì se è vero che si ritira a fine anno, perché lui lì ha detto no, io sto pianificando i prossimi 5 anni. Sicuramente lui ha un altro anno con la Ferrari, dovesse decidere lui di continuare, perché l'opzione è a suo favore, quindi deciderà lui, ma un Hamilton così credo che la Ferrari se lo debba tenere stretto. Ha fatto probabilmente il suo miglior weekend da quando è vestito di rosso. Non dimentichiamo che il Canada è un giardino di casa per lui, è arrivato all'11° podio, ha vinto la sua prima gara nel 2007 di 105, però che bello vedere anche questo podio con Hamilton che continua a tirare sulle spalle Antonelli sia prima della premiazione che durante la premiazione. Sì. E poi anche con Verstappen, quella lotta di orgoglio con Max, insomma una gara molto bella sotto sì. Tutti i punti di vista.
4: Sì, un bello spettacolo. Proiettiamoci infine al prossimo Gran Premio, quello di Monaco. Che spettacolo vedremo secondo te?
6: Sulla carta favorita la Ferrari e favorito Leclerc, perché a proposito di giardini di casa, quella è casa sua e lui ci mette sempre quel qualcosina in più rispetto a tutti gli altri. La Ferrari, perché a livello di macchina, di telaio, la rossa dovrebbe essere competitiva, paga il motore, ma il motore a Monaco conta poco, e quindi andiamo verso Monaco con una vigilia che vede la Ferrari almeno a macchine ferme attesa protagonista. Poi vedremo da venerdì cosa ci racconterà la pista, ovviamente, perché di certo Mercedes, McLaren, Red Bull con Max non sono da meno, ma un bel pacchetto di mischia a Monaco, sicuramente più che nelle altre gare.
5: Aspettiamo quindi il prossimo fine settimana. Grazie naturalmente a Carlo Vanzini di Sky Sport Formula 1 per questo racconto, come sempre, del lunedì. Ci sentiamo presto.
6: Ciao, buona Formula 1 a tutti.
7: Audi Open Week, la settimana più esclusiva con eccellenza, qualità e valore. Dal 25 al 30 maggio accedi ai vantaggi sull'usato certificato e sul service Audi. Scopri Audi Q2, garantita da oltre 110 controlli, disponibile con l'offerta dedicata Audi Value Plus e piano di manutenzione incluso per 4 anni. Ti aspettiamo negli showroom Audi Prima Scelta Plus e nei service partner, aperti con orario continuato anche sabato. Maggiori informazioni su audi.it.
8: Ehi, I bambini si sono trasformati. Sì, Sofia ha 8 anni e Luca è alto più di un metro.
9: Eh sì, crescono a vista d'occhio. Ma il nostro seggiolino auto Kikko Fold & Go S li protegge e li segue nella crescita dai 3 ai 12 anni, adattandosi in altezza e in larghezza.
8: Fantastico! E quando serve spazio si piega e via.
9: Fino al 31 maggio con i Kikko Love Days, una vasta selezione di seggiolini auto è scontata fino al 20%. Scoprite quali negli store Kikko, nei migliori negozi d'infanzia e su kikko.it.
10: Come passa l'estate un libero professionista? Con un bel giro tra montagne di fatture e un fantastico trekking sul picco delle tasse da pagare.
11: Oppure puoi prenderti una vacanza dai problemi con i buoni pasto Ticket Restaurant Edered. Sono deducibili anche per te che sei partita IVA e li usi a pranzo e per la spesa pure nei discount. Vai su ticketrestaurant.it o chiama all'800-600-100.
12: Il solstizio d'estate cambia ritmo. 21 giugno, Sun Park Adriatic Festival, San Benedetto del Tronto. In scena, Fred De Palma, Samurai Jay, Jimmy Sachs, Alma, Eva, Bells, Amelie. Preparatevi alla storia. È l'unica data italiana dell'icona mondiale Ricky Martin. E non finisce qui. L'after show ufficiale è firmato Gabri Ponte. Con un DJ set speciale. Una sola notte, infinite emozioni. Prevendite disponibili ora sui circuiti ufficiali.
13: Oggi faccio il testimone al buono. Vi do due dritte su frutta e verdura fresca di Lidl. Le mele magnatevele, zucchine e carote pure, magari alla julienne. Lasciatevi commuovere dalla cipolla e non dimenticate mai i limoni. Sta frutta e verdura di Lidl vale davvero, eh?
14: Non è un caso se poltrone sofà fa rima con comodità, relax per la coppia o letto che raddoppia. E oggi poltrone sofà fa rima con opportunità. Scegli un prezzo super conveniente o il risparmio del 50%. In più, sul resto della collezione, il trasporto è gratis.
15: Poltrone sofà, solo divani di qualità.
14: Verificare condizioni in negozio.
16: Destinazione Croazia, siamo saliti a bordo della nave Snav. Bella ancora da quassù, ci aggiorniamo. Cabina vista relax, nave partita, vacanza iniziata.
17: Quest'anno da Ancona Spalato sali a bordo Snav e viaggia in cabine super comfy e servizi al top. Viaggi in auto con biglietto andata e ritorno, il ritorno è gratis e ogni due adulti paganti un bambino viaggia gratis. Offerte non cumulabili e soggette a restrizioni, tasse e diritti esclusi.
18: Ma siete già arrivati?
17: No, ma con Snav siamo già in vacanza. Prenota su snav.it o in agenzia viaggi. Croazia, piena di vita.

0: allevati senza uso di antibiotici.
1: In fondo siamo quello che scegliamo. Scelta giusta.
2: RTL 102.5 è la radio partner del Giro d'Italia 2026. Fino al 31 maggio seguite con noi la Corsa Rosa. Scopriremo insieme, tappa dopo tappa, le località più belle del nostro paese, ricco di cultura, storia e monumenti. E vi racconteremo anche come l'Art Bonus può aiutare a salvare tante opere d'arte, come già avvenuto anche grazie a voi. Basta una piccola donazione per fare un grande gesto per la vostra città. Scoprite come su artbonus.gov.it. Rendiamo tutti insieme l'Italia ancora più bella.
3: In ogni casa vivono mille passioni. Con il sottocosto 1 euro le abbiamo tutte a cuore. Lavapavimenti Roventa X-Clean 4, che aspira e lava in una sola passata, a 199 euro fino al 31 maggio, solo da 1 euro.
4: Hisense Air Master. Lasciati rinfrescare dall'intelligenza e dal comfort dei climatizzatori Hisense. Con Smart Eye Pro adatti la temperatura e il flusso d'aria e con la tecnologia Eye Nano puoi anche purificarla. Tutto in totale silenzio. Hisense, la tua casa, il tuo clima.

0: sono senza conservanti né coloranti artificiali. Polaretti,
1: con più succo e più gusto.
0: Da Dolphin.
2: Modà, la notte dei romantici, in estate. I Modà tornano in tour. Si parte il 20 giugno da Servigliano. Il 25 giugno la data evento alla Reggia di Caserta. Per poi proseguire in tutta Italia. Torino, Codroipo, Bari, Catania, Roccella Ionica e Palermo. Vivi le emozioni, canta i successi. Fai tua la notte più romantica dell'estate. Info e biglietti su vivoconcerti.com.

0: Rieccoci in diretta e non stop news, siete su RTL 102.5, torniamo a occuparci del Medio Oriente, uno stretto di Hormuz che per il momento rimane chiuso, questa intesa fra Stati Uniti e Iran che non si capisce se riesca a decollare oppure no, dopo l'accelerazione di Trump, la frenata, i dubbi, tanti nodi da sciogliere. Parliamo di questo e non solo con il nostro prossimo ospite, che torna a trovarci Ettore Sequi, ambasciatore, già segretario generale del Ministero degli Esteri e della Cooperazione Internazionale. Buongiorno, grazie per essere con noi.
1: Buongiorno a voi, grazie.
2: Buongiorno. Qualcuno parla, Sequi, di un'intesa congelata, altri semplicemente di nuvole sull'intesa tra Stati Uniti e Iran. E non possiamo però non partire dalle parole del presidente americano Trump, che ieri ha detto non ho fretta di chiudere, quando la realtà sembra andare nella direzione esattamente opposta per diversi temi, per le ricadute sull'economia di questa guerra che dura ormai da un po', per le elezioni di metà mandato in vista. Non possiamo non cominciare da questa considerazione.
1: No, è chiaro che Trump deve fare di necessità virtù, e quindi deve dire che non ha fretta proprio perché ancora non si riesce a mettersi d'accordo su un testo che sia accettato da tutti. Tra l'altro poi bisogna anche dirci la verità, e cioè non si tratterebbe di un accordo, ma si tratterebbe di un'intesa, c'è una bella differenza, che lascerebbe molti nodi aperti, per esempio il nucleare verrebbe definito in un secondo tempo, il ruolo iraniano nel Golfo, il rapporto con Israele, eccetera, sono tutte questioni che ancora, malgrado speriamo la firma di questa intesa, non verrebbero comunque risolte subito.
0: Certo, e possiamo dire che in questo momento è l'Iran a essere in una posizione di vantaggio, nonostante chiaramente la difficoltà militare, nonostante una potenza come gli Stati Uniti in un primo momento sembrava dover vincere tutto in poco tempo, in questo momento forse è l'Iran a giocare un ruolo di maggiore forza negoziale.
1: L'Iran ha uno strumento che è quello chiaramente dello stretto di Hormuz. E quindi l'Iran evidentemente può far presa su questo, e cioè intanto su tutte le pressioni che arrivano dal mondo verso Trump, per i motivi che voi dicevate prima, cioè questa crisi economica ma anche agricola ma anche finanziaria globale che si sta sviluppando. E in secondo luogo l'Iran sa benissimo che può sempre, nel caso di ulteriore attacco americano, attivare una minaccia verso i paesi del Golfo che può bombardare. Infatti i paesi del Golfo sono coloro che vogliono più di altri il raggiungimento naturalmente di un accordo. Quello che stiamo vedendo è che anche con la firma di questa intesa non andremo verso una pace vera e propria, andremo verso un'estensione della tregua e quindi verso una sospensione della guerra. I nodi poi rimangono aperti perché come dicevo prima, questo accordo fa sì che prevederebbe che il nucleare, che è la vera questione su cui le posizioni sono diversissime, verrebbe affrontato solo nei 60 giorni successivi. Quindi è un'intesa su come procedere in diplomazia. Quando non si riesce a raggiungere un accordo, non si procede sulla sostanza, si cerca di mettersi d'accordo sul metodo, e qui mi pare che siamo più o meno nella stessa situazione.
2: Certo, e poi c'è la situazione vista da Israele. Se Trump appare più sensibile a quelle che sono le pressioni dei paesi del Golfo per arrivare a un'intesa, diverso sembra essere l'approccio di Netanyahu, appare più isolato, forse è rimasto l'unico a volere questa guerra?
1: Questa domanda è molto importante e molto interessante. Possiamo dire due cose. La prima è che gli interessi strategici degli Stati Uniti, quindi di Trump e di Netanyahu, sembrano divergere sempre di più, perché avranno elezioni tra settembre e novembre, entrambi, e mentre Trump ha assoluto bisogno di uscire da questa crisi, anche perché ne pagherebbe, oltre a tutto il resto, delle conseguenze interne, Netanyahu invece ha tutto l'interesse a proseguire, anche perché dal punto di vista, e questo è il secondo motivo, dal punto di vista israeliano restano aperte delle questioni che sono vitali per Israele. Quali? Beh, teoricamente quella del nucleare, che rappresenta la deterrenza strategica dell'Iran. Quella dei missili balistici, abbiamo visto i danni che hanno fatto, che rappresenta la una minaccia e la deterrenza tattica dell'Iran, e infine quello che potremmo definire il tema della profondità strategica dell'Iran, e cioè l'aiuto ai propri alleati, i cosiddetti proxies, da Hezbollah, Hamas, Houthi e così via, che possono, che rappresentano la profondità strategica nel senso che possono permettere di attivare delle situazioni di crisi anche altrove, lontano diciamo dal territorio iraniano. Quindi è chiaro che Netanyahu non è per niente soddisfatto e spera invece in una ripresa delle operazioni militari.
0: Staremo a vedere. Grazie a Ettore Segui per questo commento, per questa analisi. Torneremo a sentirci presto. Buon lavoro.
1: Grazie, volentieri. A voi.

0: È proprio questo il titolo, Chain of Fools, Aretha Franklin, 7:59 minuti, tra pochissimo le ultime notizie, poi la terza ora di No Stop News con altri approfondimenti, tra cui l'attesa prima enciclica di Papa Leone XIV sull'intelligenza artificiale. Ora le notizie.
1: Ciao, sono Yuri Chechi. Quando lo sport chiama, Uliveto c'è. Perché chi fa sport come me sa che acqua Uliveto reintegra calcio, potassio e magnesio, preziosi minerali che aiutano a migliorare la performance sportiva. Quest'anno Uliveto è al Rimini Wellness e ci sarò anche io con una lezione speciale. Uliveto è l'acqua per lo sport a Rimini Wellness.
0: E sono le 8 in punto anche a Cernusco Lombardone in provincia di Lecco.
2: Più ricerca significa più futuro per i pazienti e le loro famiglie. Sostieni la Fondazione Giovanni Celeghin nella ricerca di cure nuove e sempre più efficaci per combattere i tumori al cervello. Dona il tuo 5 per 1000 alla Fondazione Celeghin e fai la differenza. Info su fondazioneceleghin.it.
3: RTL 102.5, giornale orario.
4: È lunedì 25 maggio, ben ritrovati da Giovanni Perria. Subito il conflitto in Medio Oriente, il negoziato tra Stati Uniti e Iran prosegue, anche se per il momento l'accordo slitta, così come la riapertura dello stretto di Hormuz. Sentiamo Massimiliano Mantiloni.
5: Il segretario di Stato americano Rubio ha dichiarato che un accordo per porre fine alla guerra con l'Iran potrebbe concretizzarsi oggi stesso, dopo che è saltato l'annuncio previsto per ieri. Abbiamo un accordo abbastanza solido sul tavolo che riguarda la capacità di riaprire lo stretto di Hormuz, ma anche entrare nei negoziati sulla questione del nucleare iraniano, ha dichiarato Rubio. Ma se l'accordo non ci sarà, risolveremo in altro modo la questione. Il segretario di Stato ha precisato che Israele avrà sempre il diritto di difendersi, indipendentemente da qualsiasi accordo tra Washington e Teheran. Secondo alcuni media americani, Stati Uniti e Iran avrebbero raggiunto un accordo di principio che potrebbe porre fine alla guerra, ma l'approvazione definitiva da parte dei leader potrebbe richiedere giorni. Intanto Hormuz resta chiuso. Trump nelle scorse ore aveva detto di non aver fretta. Se lo farò sarà buono, non come quello di Obama. Teheran aveva avvertito se continua l'ostruzionismo americano su alcune clausole, tra cui lo sblocco dei beni iraniani congelati, l'accordo può saltare. Si pensa a un nuovo round di colloqui a Islamabad il 5 giugno.
4: E ora le elezioni amministrative, Sergio Gadda.
6: Urne aperte fino alle 15 in quasi 750 comuni e 18 capoluoghi in tutta Italia per questa tornata di amministrative. Si tratta dell'ultimo grande appuntamento elettorale prima delle politiche del prossimo anno. Dei circa 6.300.000 italiani chiamati alle urne, alle 23 ha votato il 46,31% degli aventi diritto. Il dato precedente alla stessa ora era del 50,20%, dunque in calo. Tra le località dove si è votato, a Venezia si conferma il calo per le comunali pari al 41,78%, a Reggio Calabria alle urne ieri il 48,36%, mentre a Crotone al voto il 48,06%. Dati in calo anche a Mantova, Lecco, Macerata ed Arezzo. Partecipazione stabile ad Agrigento. In 5 comuni siciliani con un solo candidato è stato superato il quorum ed è già stato eletto il sindaco.
4: La cronaca con la tragedia avvenuta nel sud della Sardegna. Un bambino di 3 anni è morto dopo essere rimasto schiacciato dal trattore guidato dal padre nelle campagne di Nurri. L'incidente è avvenuto nel pomeriggio di ieri. La madre del bambino, incinta del secondo figlio, ha avuto un malore ed è stata soccorsa dal personale del 118. E siamo al calcio con la Serie A e sentiamo Nicolò Pompei.
7: Un finale a dir poco clamoroso in Serie A. Disastro Milan che perde 2-1 a San Siro contro il Cagliari e resta fuori dalla Champions League tra i fischi dei tifosi. Eppure i rossoneri erano passati in vantaggio con Salemakers prima della rimonta rossoblu firmata da Borrelli e Juan Rodriguez. Ad approfittarne la Roma che vince 2-0 a Verona e si prende il terzo posto in classifica. La squadra di Gasperini torna così in Champions dopo 7 anni grazie ad una rimonta inaspettata nel finale di stagione. Ma la vera impresa arriva da Cremona. Il Como travolge 4-1 la Cremonese e anche grazie alla sconfitta del Milan conquista una storica qualificazione in Champions League. La Juventus non va oltre il 2-2 nel derby contro il Torino, sesto posto per i bianconeri che giocheranno in Europa League. La partita è iniziata con un'ora di ritardo a causa degli scontri tra le tifoserie prima del fischio d'inizio che hanno provocato il ferimento di un tifoso bianconero trasportato poi in gravi condizioni in ospedale. Si salva il Lecce che vince 1-0 contro il Genoa. Per la Cremonese invece arriva la retrocessione in Serie B.
4: Meteo e traffico.
3: Previsioni del tempo.
8: Previsioni del tempo in diretta, come sempre, con il nostro Paolo Corazzon di Trebimeteo. Fa caldo, Paolo. Caldo. Buongiorno.
9: Però ti dirò, buongiorno Massimo, non proprio dappertutto, cioè ci sono alcune zone d'Italia dove si sta anche benino, 25 gradi di massima sulla media e bassa adriatica in alcune zone del sud, beati loro, perché oggi per esempio Milano fa 34 ecco, gradi, mamma. Domani 35, dopodomani 36,
10: pazzesco,
9: non finisce questo andato il caldo che interessa principalmente la pianura padana, ma anche Toscana, Lazio, Umbria, Campania, queste le zone più bollenti, con temperature che saranno anche di 8-10 gradi sopra la norma. Insomma, a fine maggio 36 gradi proprio no, questo no, è troppo. Purtroppo invece è così, caleranno un pochino nella seconda parte della settimana, però secondo me fino a domenica ci sarà da sudare e da ammazzare zanzare. Dobbiamo aspettare settimana prossima per avere un pochino più di fresco, mi sa. Ecco
8: va
9: qua.
8: Bene, va bene, aspetteremo e poi dovremo fare un bel approfondimento sul ponte del 2 giugno, te lo dico perché qua gli ascoltatori sono curiosi.
9: Parliamo.
8: Va
9: hai
8: bene, ragione, Paolo Corazzon, grazie, un abbraccio, ciao.
9: Via
11: Radio. Buongiorno da Autostrade per Italia, da Deglia La Sala, vediamo le situazioni di rilievo, 6 km di coda per incidente sulla 13 Bologna-Padova tra Occhiobello e Ferrara Nord in direzione di Bologna, in alternativa uscire a Occhiobello e attraverso la statale 16 Adriatica rientrare a Ferrara Nord. Sulla 14 Bologna-Taranto 5 km di coda per un veicolo in panne tra Bologna-San Lazzaro e Castel San Pietro verso Ancona. Consigliamo di uscire a San Lazzaro e rientrare a Castel San Pietro dopo aver percorso via degli Stradelli Guelfi. Per un incidente sulla 1 direttissima tra il bivio della panorama e Badia, 5 km di coda verso Firenze. Consigliamo di percorrere la panoramica. Per traffico sulla 4 Milano-Brescia, tra Pero e Milano Est, occorrono 50 minuti verso Brescia e tra la tangenziale est e Viale Certosa si impiega mezz'ora verso Torino. Infine per cantieri sulla 14 Bologna-Taranto verso Ancona, 2 km di coda tra Pescara Nord e Pineto e 2 km anche tra Grottammare e Pedaso. È tutto, fate buon viaggio.
8: Grazie, non c'è altro, ma più tardi.
3: Il prossimo giornale orario fra meno di un'ora. Perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5. Very normal people. Il 31 maggio il centrale del Foro Italico di Roma è sold out. Ma Power Hits Estate 2026 arriva ovunque voi siate.
12: Power Hits.
3: Vai su RTL 102.5 Play e prenota subito il tuo collegamento per raccontarci con chi e dove seguirai lo show. Potresti partire in vacanza con noi e TH Resorts in uno dei fantastici hotel e villaggi nelle più belle località italiane e non solo. Ma le sorprese non finiscono. Domenica 31 maggio dalle 21 tieni gli occhi incollati allo schermo e goditi il concerto in diretta, in radiovisione, in esclusiva su RTL 102.5, canale 36 e in streaming su RTL 102.5 Play. Potresti aggiudicarti un regalo ancora più grande. RTL 102.5 Power Hits Estate. Domenica 31 maggio, canale 36 e RTL 102.5 Play con
13: Eldorada Amica Chips, l'amica d'oro.
14: Pronto, prova. Ho capito bene, scusami, 36 gradi a Milano questa settimana?
0: Sì, mercoledì, domani solo 35, oggi 34. Sì,
14: ragazzi,
0: sì.
14: Cosa è successo? Scusate, pioveva fino all'altro giorno.
8: Forse pioverà anche un po' più avanti, però intanto in questi giorni vestiamoci con il lino, ecco, tirate fuori le camicie di lino, non fa niente se non le avete fatte stirare, tanto si porta.
0: Ma non si stirano, sono tutte stropicciate.
14: Estate piena a fine maggio, quindi so, può solo... No,
8: solo peggiorare, no?

0: Comuni immortali, Achille Lauro su RTL 102.5 alle 8:11. Allora c'è molta attesa perché oggi viene presentata la prima enciclica di Papa Leone XIV ed sarà, o almeno così ci sembra di aver capito, una fotografia dei nostri giorni e delle prospettive future in tempi insomma segnati da una rivoluzione che forse è già in corso, dell'intelligenza artificiale, dove sta andando il mondo e dove andrà. Allora ci vogliamo far aiutare dal vaticanista dell'Espresso Stefano Maria Paci, che ci ha raggiunto in diretta. Grazie per essere con noi, buongiorno.
1: Buongiorno, buongiorno a te e a tutti i tuoi ascoltatori.
2: Allora cominciamo, Stefano, da questo testo che è stato firmato in realtà lo scorso 15 maggio. E perché? Perché era una ricorrenza molto particolare, era l'anniversario, erano i 135 anni, ricorreva il 1891, dall'enciclica Rerum Novarum che fu appunto di Leone XIII, in risposta in quel caso alla rivoluzione industriale. C'è qualcosa che in qualche modo si ripete, anche se ovviamente sono diversi i temi perché il progresso ha fatto delle differenze?
1: Sì, è verissimo. 135 anni fa Papa Leone XIII affrontò i cambiamenti epocali che c'erano sul lavoro, sui cambiamenti del lavoro, sulla nuova società. Adesso il suo successore, Leone XIV, ha detto che ha preso il nome da Papa proprio in riferimento al Papa dell'enciclica sociale. Ha voluto fare un nuovo sguardo della Chiesa, non solo del Papa, ma della Chiesa sui nuovi tempi. E l'intelligenza artificiale è la nuova rivoluzione, è la nuova rivoluzione che cambierà il mondo, che inciderà sulla vita di tutti. In realtà la dottrina sociale della Chiesa, che vuol dire come la Chiesa, o meglio come i cristiani devono guardare la società a partire dall'insegnamento di Cristo, è una formula che era nata molto prima di Leone XIII nel 1950 da un suo predecessore, ma è stato lui a portare la dottrina sociale all'attenzione del mondo, non solo della Chiesa. L'intelligenza artificiale, si pensava che questa enciclica dovesse entrare nei gangli dell'intelligenza artificiale, invece si è già saputo che parlerà del mondo, di come le persone, come le società e come i potenti del mondo devono affrontare questo nuovo mondo in cui c'è l'intelligenza artificiale. Il titolo completo è Magnifica Humanitas, sulla custodia della persona umana nel tempo dell'intelligenza artificiale. E quindi entrerà nei gangli, naturalmente parlerà, ne sono certo, anche

0: delle guerre in questo mondo che è sconvolto dalla guerra, di quale atteggiamento bisogna avere. Credo che non piacerà questa enciclica a Trump, ci sono già molti scontri con il presidente americano da parte del Papa americano, ha condannato addirittura ha condannato anche il rapimento di Maduro, pur sapendo quanto era difficile la situazione della società e anche della Chiesa in Venezuela, oltre all'Iran e a tutto quello che succede, e quindi credo che entrerà anche nei gangli dei temi attuali, la guerra, gli armamenti, ma è proprio lo sguardo sull'intelligenza artificiale. Un'altra grande particolarità, oltre al fatto che questa è la prima enciclica di questo nuovo Papa, è il fatto che per la prima volta nella storia il Papa parteciperà alla presentazione dell'enciclica fino alle 11:30, non sarà pubblicato niente sull'enciclica, certo. C'è un embargo dentro l'aula della Sinodo in Vaticano, verrà presentata e ci sarà anche il Papa, farà la benedizione ma soprattutto farà un intervento, quindi il Papa in qualche modo commenterà, certo, la propria enciclica insieme ad altre persone.
1: Ecco, ricordiamo che tu l'hai letta, ma come ricordavi c'è un embargo ed è giusto rispettarlo senza entrare troppo nel dettaglio, al netto di quello che ci hai potuto dire. È anche interessante raccontare chi ci sarà nell'aula del Sinodo questa mattina, oltre ovviamente al Santo Padre, per la presentazione di questa enciclica.
0: Sì, anche questo è davvero originale, oltre a cardinale, teologi, ci sarà un dei più alti rappresentanti di Anthropic, l'industria che si occupa di intelligenza artificiale, l'unica che ha una caratteristica definita etica. Questo è un modo per attualizzare, far vedere che non è solo un esercizio intellettuale quello del Papa che riflette, ma che entra davvero nelle potenzialità dell'intelligenza artificiale e soprattutto nei pericoli che questa intelligenza artificiale può provocare nell'uomo. Quindi la gestione che ci dovrà essere dell'intelligenza artificiale, come questo dovrà necessariamente rispettare la dignità umana, c'è un rischio enorme. Il fondatore, in qualche modo, Sam Altman, lo scopritore o il padre dell'intelligenza artificiale, ha detto che può anche diventare un pericolo per tutta l'umanità, quindi ci sono delle grandi, enormi potenzialità, ma anche enormi pericoli, e credo che l'enciclica vorrà mettere insieme tutte queste due cose. E nella presentazione ci sarà il Papa e ci sarà anche uno dei più alti responsabili di Anthropic, insomma uno, sì, di quelli che l'intelligenza artificiale la tocca, la crea, la usa.
2: Ma infatti questo titolo potrebbe essere una sorta di scommessa, uso un termine molto popolare, no? Cioè la magnificenza umana che insomma che si mette lì e va a giocarsela con l'intelligenza artificiale?
0: È una bella riflessione, sì, credo che tu abbia ragione, perché da una parte c'è l'uomo, dall'altra c'è l'intelligenza artificiale, ci sono gli algoritmi con tutti i pericoli che gli algoritmi comportano, con i pericoli che comporta anche il fatto che la persona umana, che l'intelligenza, che il cuore e lo spirito dell'uomo venga schiacciato da questo, che diventi una gestione del pianeta, ma anche delle forze che gestiscono il pianeta. Pensiamo alla guerra, pensiamo che a un certo punto, questo caso clamoroso ce lo ricordiamo, dell'ufficiale russo che quando i sistemi di allarme dissero che erano state spedite degli ordigni nucleari partiti dall'America, ha bloccato tutto, quello ha trasgredito gli ordini, non ha fatto partire quelli russi, ha detto potrebbe esserci un errore, ha fermato la macchina che era già in moto. Se ci fosse un'intelligenza artificiale automatica scoppierebbe la guerra mondiale, scoppierebbe una guerra nucleare. Ecco, l'uomo rischia di essere scavalcato da questi algoritmi, da questi meccanismi, e hai ragione, è una scommessa quella che è in atto e quella su cui il Papa interviene tra l'uomo e l'intelligenza artificiale e il nuovo mondo che sta nascendo.
1: Certo, come a dire che di fronte a questa rivoluzione dell'intelligenza artificiale, tra gli iperottimisti e i catastrofisti rispetto al futuro c'è uno spazio mediano da occupare, che non può non essere occupato dall'essere umano e dalla sua intelligenza. Vedremo, e oggi naturalmente racconteremo poi i dettagli una volta che tutto sarà pubblico, come ci hai ricordato, dopo le 11:30. Intanto grazie al vaticanista dell'Espresso, Stefano Maria.

0: Riapaci per essere stato con noi e buona giornata.
1: Buona giornata a voi e ai vostri ascoltatori.
2: Slitta l'accordo di pace tra Stati Uniti e Iran e ci potrebbero volere anche diversi giorni. Però il segretario di Stato americano Rubio, però la firma potrebbe arrivare anche oggi. Non c'è fretta, il tempo è dalla nostra parte, ha dichiarato il presidente americano Trump. Ma Teheran avverte, se continua l'ostruzionismo USA su alcune clausole dell'accordo, l'intesa può saltare.
0: Urne aperte anche oggi fino alle 15 per le elezioni amministrative in circa 750 comuni italiani e 18 capoluoghi. Quasi 6 milioni e mezzo gli aventi diritto al voto, affluenza in calo. Ieri alle 23, ultimo dato disponibile, era intorno al 46,3% degli elettori.
2: Iniziativa del Quirinale in occasione degli 80 anni del referendum istituzionale del 2 giugno 1946. Per me la Repubblica è questo il tema del video di pochi secondi che tutti potranno inviare sul sito della Presidenza, appunto, della Repubblica.
0: 8 e 20 minuti è davvero tutto, adesso la viabilità.
3: Via Radio.
4: Buongiorno da Autostrade per l'Italia, da Delia La Sala. Queste le principali notizie. Un incidente sulla 1 direttissima tra il bivio della Panoramica e Badia causa 6 km di coda verso Firenze. Consigliamo di percorrere la Panoramica. 6 km di coda per incidente appena risolto sulla 13 Bologna-Padova tra Occhiobello e Ferrara Sud verso Bologna. In alternativa uscire Occhiobello e attraverso la statale 16 Adriatica rientrare a Ferrara Sud. Sulla 14 Bologna-Taranto 5 km per un veicolo in panne tra Bologna San Lazzaro e Castel San Pietro verso Ancona. Consigliamo di uscire a San Lazzaro e rientrare a Castel San Pietro dopo aver percorso via degli Stradelli Guelfi. E ancora per un mezzo in avaria sulla 14, 3 km tra Castel San Pietro e Bologna San Lazzaro verso Bologna. Inoltre per cantieri sulla 14 verso Ancona 2 km di coda tra Pescara Nord e Pineto e 2 km anche tra Grotta a Mare e Pedaso. Infine per lavori sulla 16 Napoli-Canosa 2 km tra Avellino Est e Benevento verso Canosa. È tutto, a più tardi.
5: Grazie, a più tardi con nuovi aggiornamenti. Oggi sul Sole 24 ore si torna a parlare di qualità della vita. C'è questa interessante classifica che riporta qual è la città migliore se sei un bambino, se sei un giovane, se sei un anziano.
2: Partiamo dai terzi classificati. Com'è?
5: Allora, i bambini dov'è che vivono meglio in Italia? Pare a Firenze.
0: A Firenze. Vabbè. I giovani a Bolzano.
2: Ecco. Sì.
0: Ok. E gli anziani a Trieste.
2: Gli anziani.
5: L'anziano triestino.
2: C'è il mare, ho capito. Va bene.
0: Milano se la passa bene, secondo posto in classifica per i bambini e terzo posto nella classifica degli anziani.
5: Quindi, insomma, anziani milanesi, godete.
3: RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app. Unghie a prova d'estate. Contro la micosi, prova Micobloc Onico Micosi. Tratta, sbianca e rinforza. E da oggi la nuova variante in cerotti. Scopri la linea Dermovitamina Micobloc in farmacia e parafarmacia. Dermovitamina, più vita alla tua pelle.
6: È iniziata l'era della fibra di Open Fiber. Un'era in cui tutto scorre meglio. Case e imprese più efficienti. Telemedicina a domicilio. E città più smart e sicure. Open Fiber porta la fibra fin dentro casa tua e l'ha già installata in oltre 4 milioni di case. Attivala con il tuo operatore di fiducia. Vai su openfiber.it. Vivi l'era della fibra.

0: Devi trovare un box doccia piccolo, grande, in cristallo o walk-in?
1: Devi rifare il salotto? O devi arredare il tuo terrazzo o il tuo giardino con una pergola in alluminio a un prezzo incredibile?
2: Devi andare su Devi.it e scrivere bel tempo nel tuo carrello.
0: Il codice sconto del 10% su tutti i prodotti per terrazzo e giardino.
2: Devi approfittare, devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
3: Hai tempo, anzi bel tempo, solo fino al 31 maggio 2026. Info su Devi.it.
4: La tua moto splende, ma il tuo casco no? A volte le soluzioni sono più vicine di quello che ti aspetti. Da Beps trovi tutto quello che ti serve, anche il tuo prossimo casco. Beps, l'automoto accessorio. Scopri il negozio più vicino a te.
5: Nasce Sportage 3 Fuel, con motore full hybrid, una sorprendente anima GPL ed oltre 1500 km di autonomia, senza compromessi. Solo a maggio gamma Sportage tua con interessi zero, anticipo zero, da €299 al mese con finanziamento scelta Kia. Scoprila in tutte le concessionarie. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale. TAN 0%, TAEG 0,82%, 35 rate, prezzo promo a partire da €29.930, anticipo zero. Valore futuro garantito €20.588. Importo totale dovuto dal consumatore €31.244. Euro. Dettagli, limitazioni e condizioni su Kia.com. Sportage 3 Fuel. Smetti di immaginare la tua libertà. Guidala.
6: Kia. Movement that inspires.
7: Vuoi un'energia tutta tua? Passa Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai ad 8 un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole, ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.
8: Vi siete mai chiesti cosa fa davvero la differenza? La differenza fra sentire e ascoltare, tra capire e comprendere. Sono Massimo Doris. Questa differenza un cliente mediolanum la conosce bene, perché ascoltare e comprendere la vita che volete vivere è il nostro modo di aiutarvi a costruire il futuro. Ecco perché Mediolanum fa tutta la differenza.
9: Pubblicità, materiale informativo e contrattuale disponibile su bancamediolanum.it.
10: Banca Mediolanum, costruite intorno a te.
11: Noi siamo la famiglia del vero risparmio, della scelta, della qualità e delle offerte imperdibili. Ad esempio, fino al 31 maggio, prosciutto cotto Beretta, alta qualità, due confezioni da 120 grammi, a soli €3,29.
12: Famila, con noi, sei in famiglia.
13: Hisense Air Master, lasciati rinfrescare dall'intelligenza e dal comfort dei climatizzatori Hisense. Con Smart Eye Pro, adatti la temperatura e il flusso d'aria e con la tecnologia Nano puoi anche purificarla.
14: Tutto in totale silenzio.
13: Hisense, la tua casa, il tuo clima.

0: Sono senza conservanti né coloranti artificiali. Polaretti,
1: con più succo e più gusto.
0: Da Dolphin.
2: Mon amour, che fragrance, che ammorbidante. Oh là là, c'est travolgente. Con Mon amour le bucateau, c'est magnifique. Per un risultato eccezionale, scegli l'originale Mon amour Blu Mare, l'ammorbidente dal profumo che ti fa innamorare. Mon amour Blu Mare, l'ammorbidente numero uno in Italia. E per un bucato irresistibile, scopri l'intera gamma di prodotti e profumazioni. Mon amour, amore per il tuo bucato. Fonte Circana, vendite a valore del mercato ammorbidenti diluiti in Italia, anno terminante settembre 2025.
3: Quando da Bennet arrivano le grandi marche in sconto del 30, 40 e 50%,
4: la mia spesa è velocissima, perché tutti i prodotti in offerta finiscono dritti nel carrello.
3: Fino al 3 giugno da Bennet e su Bennet.com, per i soci Bennet Club, ci sono le grandi marche scontate del 30, 40 e 50%. Scegli tra più di 1500 prodotti di qualità, a prezzi incredibili.
4: Grandi marche, grande risparmio.

0: È così che si intitola About Them Time. Le sono 8 e 30 minuti e noi torniamo come ogni giorno da quando è iniziato al Giro d'Italia con i nostri due inviati Paolo Pacchioni e Valentina Iannicelli. Cominciamo dal primo e ovviamente con il consueto punto sulla corsa. Ciao Paolo, buongiorno.
1: Buongiorno dal Giro. Ieri sul traguardo di Milano, epilogo a sorpresa perché la tappa è stata vinta dal norvegese Lævik. Era in fuga con altri tre corridori dall'inizio della frazione. Solitamente in questi casi il gruppo nel finale si riporta sui fuggitivi, si ricompatta la situazione e parte la volata generale. Questa volta però il gruppo ha fatto male i calcoli, non si è riportato in tempo su chi era davanti, che dunque ha potuto festeggiare una vittoria un po' a sorpresa. Invece masticano amaro i velocisti, soprattutto Jonathan Milan, lo sprinter friulano che puntava molto sulla tappa di Milano per riscattare le sorti di un Giro d'Italia che quest'anno per lui sembra veramente sfortunato. Ora gli resta la tappa conclusiva, quella di domenica prossima a Roma. In maglia rosa invece non ci sono novità, c'è ancora Jonas Vingegaard. Oggi il Giro si gode l'ultima giornata di riposo, domani ancora montagne, ci si trasferisce in Svizzera, ci sarà una tappa tutta in territorio elvetico, partenza da Bellinzona, arrivo in salita a Cari. Il Giro è ancora lungo, ma Vingegaard fin qui ha vinto le tre tappe con arrivo in salita, quindi insomma tre indizi fanno una prova. Diciamo che il danese, che già era il grande favorito della vigilia, probabilmente allungherà le mani su questo Giro. Ci risentiamo domani per il racconto della corsa, intanto buona giornata a tutti.
2: Grazie al nostro Paolo Pacchioni, a più tardi con tutti gli aggiornamenti in diretta. Subito ci facciamo raccontare il territorio che un po' conosciamo trasmettendo noi qui dalla Lombardia, da Milano, ma tutti i dettagli con la nostra Valentina Iannicelli. Buongiorno.
3: Buongiorno. Ieri i riflettori si sono accesi sul palcoscenico di Milano, che ha accolto l'arrivo della 15ª tappa del Giro d'Italia. Partenza da Voghera, in provincia di Pavia, è stata la città natale di Valentino Garavani, lo stilista icona italiano morto a gennaio. E inoltre un giovanissimo Arturo Toscanini, a metà dell'Ottocento, diresse l'orchestra nel Teatro Sociale di Voghera, un luogo che oggi peraltro è dedicato proprio a Valentino, in questo strano intreccio fra geni. In arrivo Milano ha mostrato la migliore versione di sé. Tantissima gente dietro le transenne acclamava i corridori che hanno fatto quattro giri dentro la città, passando lungo Corso Buenos Aires e Corso Venezia, dove era posto appunto il traguardo. Un tripudio popolare, ragazzi arrampicati sulle facciate dei palazzi o sulle spalle di amici o genitori per vedere i ciclisti sfrecciare sulle strade nonostante un sole incandescente. E a ogni passaggio erano urla di incoraggiamento e poi il clangore delle transenne sbatacchiate dalle prime file mentre frusciavano le catene. Gli applausi erano per i primi passaggi ma anche per quelli in ritardo, veramente un'emozione. E intanto Milano mostrava la sua bellezza accanto al Duomo e ai simboli della tradizione come il Castello Sforzesco, il Teatro La Scala, la Pinacoteca di Brera. Si alternavano skyline moderni con l'iconico Bosco Verticale, le torri di Piazza Gaio Aulenti, università con sedi tecnologiche e quartiere all'avanguardia. Ricordiamo sempre che tutelare arte, cultura e tecnologia nel nostro paese è un impegno che possiamo affrontare insieme sostenendo l'attività delle amministrazioni grazie all'Art Bonus, uno strumento che consente a privati e aziende di versare una donazione per contribuire alla protezione e al mantenimento del nostro patrimonio culturale. Attraverso l'Art Bonus potrete detrarre il 65% della donazione dalle tasse. Per tutti i dettagli vi rimando al sito artbonus.gov.it. Oggi giornata di stop della corsa, ci sentiamo domani.
4: Grazie. Ciao. Grazie Valentina, grazie a Paolo Pacchioni, i nostri inviati al Giro d'Italia. Come detto, appuntamento domani con il diario che ci porta, e così sarà anche nei prossimi giorni, se non domenica, la scoperta del territorio e ovviamente tutti gli aggiornamenti sulla gara. Ultime news e poi torniamo.
5: Secondo il segretario di Stato americano Rubio, la firma sull'accordo tra Stati Uniti e Iran potrebbe arrivare anche oggi. Non c'è fretta, il tempo è dalla nostra parte, ha dichiarato il presidente americano Donald Trump. Intanto in calo il prezzo del petrolio, il greggio WTI è quotato a circa $90 al barile, con una perdita di quasi il 6%. È stato perso il contatto con una decina di attivisti di della flottiglia che a Sirte è entrato nel territorio libico controllato dalle autorità di Haftar. Tra loro ci sono anche due italiani, un pugliese e un piemontese. La Farnesina sta effettuando le verifiche. Grave incidente stradale a Catania: nello scontro tra un'auto e uno scooter sono morti due giovani di 21 e 23 anni. In corso le indagini sulla dinamica. E siamo alla Formula 1, quarto successo di fila per Kimi Antonelli. La sua Mercedes ha preceduto tutti al Gran Premio del Canada, secondo posto per Lewis Hamilton su Ferrari, terzo Verstappen su Red Bull, quarta l'altra Ferrari di Leclerc. È tutto, a dopo.

0: Non è Francesco Amelie su RTL 102.5, le 8:38. Allora, la settimana si apre anche così. A Verona mancano sacerdoti e quindi la Chiesa corre in qualche modo ai ripari.
1: Bisogna cercare di recuperare, perché le guide pastorali, che non sono esattamente i sacerdoti, ma sapete, ogni comunità dovrebbe avere una figura di riferimento. Lo apprendiamo oggi in vari approfondimenti sui giornali che raccontano questa curiosa decisione. Ecco, la diocesi di Verona che cosa fa? Apre a ruoli coperti da donne e da laici che vogliono, insomma, cimentarsi in questa esperienza, diventare guide pastorali, perché ovviamente chi lo farebbe avendo anche i voti non si trova. Allora commenta Monsignor Ezio Falavegna, che è professore di teologia pastorale e in qualche maniera si è occupato di capire come organizzare questa cosa. Dice: non si tratta, attenzione, di sacerdozio femminile, perché quello aprirebbe tutto una polemica.
2: Non possono celebrare, chiaramente, no?
1: Ovviamente. Però essere guide pastorali delle gregge, diciamo così, di fedeli, per continuare la metafora biblica, se volete, che abbiamo imparato a conoscere sin da bambini, ecco, questo, per esempio, figure femminili lo possono fare. Ed è un po' un unicum in questo momento.
2: Anche i laici, quindi anche maschi, ma non preti, quindi insomma, va bene anche gli uomini che abbiano però questa predisposizione ad accogliere, ad ascoltare, eccetera. Enrico, sei pronto? Ti mando.
0: Potrei cimentarmi. Intanto, diciamo, il dibattito sul sacerdozio femminile, come ricordavamo, resta aperto, ma questo devo dire da molti anni. 8:40, tra poco rifacciamo il punto su questo avvio di settimana con il professor Carlo Cottarelli, che torna in diretta.
3: Se le tue lenti a contatto potessero parlare, che direbbero quando le togli?
4: Ehi, ma qui è sporco! Questa è acqua! Dove ci butti?
5: Vai in farmacia e chiedi sempre le soluzioni Contacta.
4: Oh, Contacta! Adoro!
5: Contacta, perché niente è più importante dei tuoi occhi.
6: Da Fidia Farmaceutici, sono dispositivi medici CE0425. Leggere attentamente le avvertenze.
7: Questa settimana da Aldi tante offerte, come straccetti di pollo da 350 grammi, 100% carne italiana a 2,99 euro, e avocado Hass da 180 grammi minimo a soli 99 centesimi. Tutta la qualità che cerchi con la convenienza di Aldi. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
8: Da un mercato dell'energia che fa girare la testa alla serenità di produrla direttamente a casa tua. Scegli l'azzurro. Con l'offerta 2A puoi installare i pannelli solari e avere fino a 1.700 euro di vantaggi. Vai in negozio su a2a.it. Siamo in tutta Italia. A2A, Life Company. Scopri dettagli e condizioni su a2a.it.
9: Lignano Sabbia d'Oro, 1 milione di pini, 3 acque, una sola emozione. Pedala, respira, cavalca l'onda. Laguna, mare o fiume, scegliele tutte. Lignano Sabbia d'Oro, l'emozione di sentirti bene. Prenota ora su lignanosabbiadoro.it.
10: Corri da Troni, cambia TV, fai gol. Ritiriamo a casa tua l'usato e potrai ottenere una valutazione fino a 300 euro. Come il TV Samsung OLED 55S90F, tuo a soli 999 euro. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
11: Ehi, i bambini si sono trasformati. Sì, Sofia ha 8 anni e Luca è alto più di un metro.
12: Eh sì, crescono a vista d'occhio. Ma il nostro seggiolino auto Kikko Fold & Go S li protegge e li segue nella crescita dai 3 ai 12 anni, adattandosi in altezza e in larghezza.
11: Fantastico! E quando serve spazio si piega e via.
12: Fino al 31 maggio con i Kikko Love Days, una vasta selezione di seggiolini auto è scontata fino al 20%. Scoprite quali negli store Kikko, nei migliori negozi d'infanzia e su kikko.it.
13: Come passa l'estate un imprenditore? Prima di tutto surf tra ondate di lamentele dei dipendenti e poi un bel tuffo nel mare delle tasse da pagare.
14: Oppure puoi prenderti una vacanza dai problemi con i buoni pasto Ticket Restaurant Edenred. Sono esentasse per i dipendenti e li usano dove vogliono. Supermercati, discount, ristoranti, bar e food delivery. E per l'azienda sono 100% deducibili. Vai su ticketrestaurant.it o chiama l'800 600 100.
15: Se deghi arredare la tua casa o deghi rifare il bagno, vai su deghi.it, lo showroom online più grande d'Italia.
16: E se deghi trasformare il tuo terrazzo o il tuo giardino, c'è Bel Tempo, il codice sconto del 10%.
17: Come deghi fare? Deghi scegliere, cliccare e scrivere Bel Tempo nel carrello per avere il 10% di sconto su tutti i mobili da giardino.
18: Deghi approfittare, deghi fidarti, perché se non deghi, non ci credi.
15: Hai tempo, anzi, hai Bel Tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su deghi.it.
19: Pronto per partire, ma non hai più spazio per la tua bici? A volte le soluzioni sono più vicine di quello che ti aspetti. Da BEPS trovi tutto quello che ti serve, anche il tuo prossimo porta bici. BEPS, l'automoto accessorio. Scopri il negozio più vicino a te.
20: Nasce Sportage Tri-Fuel, con motore full hybrid, una sorprendente anima GPL ed oltre 1500 km di autonomia, senza compromessi. Solo a maggio gamma Sportage tua con interessi zero, anticipo zero, da 299 euro al mese con finanziamento scelta Kia. Scoprila in tutte le concessionarie. Annuncio

0: Pubblicitario con finalità promozionale. TAN 0%, TAEG 0,82%. 35 rate, prezzo promo a partire da 29.930 euro, anticipo zero. Valore futuro garantito 20.588 euro. Importo totale dovuto dal consumatore 31.244 euro. Dettagli, limitazioni e condizioni su kia.com. Sporteggi Trifuel. Smetti di immaginare la tua libertà. Guidala.
1: Kia. Movement that inspires.
2: RTL 102.5 è la radio ufficiale del BNL Italy Major Premier Padel. Fino al 7 giugno al Foro Italico di Roma ti aspettano le sfide dei migliori giocatori del circuito mondiale in uno degli appuntamenti più attesi della stagione. Acquista il tuo biglietto su bnlitalymajorpremierpadel.com. RTL 102.5. Very normal people.

0: sono senza conservanti né coloranti artificiali. Polaretti, con più succo e più gusto. Da Dolphin.
1: Non è un caso se poltrone sofà fa rima con comodità. Relax per la coppia o letto che raddoppia. E oggi poltrone sofà fa rima con opportunità. Scegli un prezzo super conveniente o il risparmio del 50%. In più, sul resto della collezione, il trasporto è gratis.
2: Poltrone sofà.
3: Solo divani di qualità.
1: Verifica

Washington e Teheran hanno concordato in linea di principio gli aspetti principali di un'intesa per provare a superare il conflitto che le coinvolge, ma per sancire l'accordo manca ancora l'approvazione finale del presidente USA Trump e il leader supremo iraniano Khamenei. Lo ha scritto il Telegraph citando un funzionario americano. La

0: dell'accordo contempla la riapertura dello stretto di Hormuz da una parte e l'ok di Teheran a consegnare le proprie scorte di uranio altamente arricchito dall'altra.
1: Iniziativa del Quirinale in occasione degli 80 anni dal referendum istituzionale del 2 giugno del 1946. Per me la Repubblica è, questo è il tema del video di pochi secondi che tutti potranno inviare sul sito della Presidenza della Repubblica.
0: Andiamo anche al calcio, concluso il campionato di Serie A, emessi gli ultimi verdetti. In Champions vanno anche Napoli, Roma e Como, in Europa League Juventus e Milan, in Conference l'Atalanta. Lecce salvo, retrocede la Cremonese. Questi risultati: Parma Sassuolo 1-0, Napoli Udinese 1-0, Torino Juventus 2-2, Verona Roma 0-2, Milan Cagliari 1-2, Lecce Genoa 1-0 e Cremonese Como 1-4.
2: 8:50, tutti i fari, lo abbiamo detto oggi parlando di attualità, sono puntati sullo stretto di Hormuz. Riapre, non riapre, e quali sarebbero le conseguenze anche nel breve periodo per le economie di tutto il mondo? Ne parliamo con il professor Carlo Cottarelli, che torna a trovarci. Buongiorno professore, grazie.
3: Buongiorno, grazie a voi.
1: Buongiorno, buongiorno. Allora, che cosa possiamo immaginare? Intanto c'è da dire che sul tavolo c'è questo accordo, questa intesa che appare però al momento congelata, diciamo che prevederebbe la riapertura dello stretto di Hormuz senza pedaggi. Sappiamo anche, l'abbiamo imparato in questi mesi, che le ricadute dell'economia tanto dipendono da quello stretto. Che cosa succede però e quanto può essere lungo e impegnativo il ritorno alla normalità qualora lo stretto dovesse riaprire?
3: Ma già oggi abbiamo visto una riduzione del prezzo del petrolio però intorno al 5%. Si continuerebbe su questa strada, non è che torniamo subito ai livelli di $60 al barile che c'erano prima dello scoppio della guerra. Per due motivi: prima di tutto ci vuole un po' di tempo per lo sminamento, tutte queste cose, il ritorno a funzionalità piena del canale, dello stretto. Ci sono alcuni impianti che sono stati danneggiati, distrutti, e poi c'è il fatto che anche prima il prezzo del petrolio, che era stato raggiunto intorno a $100 al barile, già di per sé scontava il fatto che non ci sarebbe stata una prolungamento troppo lungo della chiusura di Hormuz. Quindi si tornerà gradualmente alla normalità, è una buona notizia. Se l'accordo viene confermato, si andrebbe, con una precisazione da fare, si andrebbe verso quello scenario a livello mondiale in cui l'economia mondiale quest'anno cresce un po' meno del previsto, di qualche decimo di punto percentuale, lo stesso per l'Europa, ma non c'è una recessione, neanche l'Italia finisce in recessione. La precisazione riguarda il fatto che finché non c'è un accordo finale, in particolare sull'uranio arricchito, nel giro di due mesi la cosa potrebbe ricominciare. Però insomma, tutto sommato, però, buona notizia.
2: Certo, dopo questa esperienza tanti paesi si interrogano, no, anche su come prevenire eventuali problemi dal punto di vista anche degli approvvigionamenti energetici, un po' come era successo all'indomani dello scoppio della guerra in Ucraina, no? Allora oggi leggiamo il ministro Pichetto Fratini, intervistato sul Corriere della Sera, che torna ancora una volta a parlare di nucleare, che è un refrain che sentiamo da un po' di tempo, no? Forse però è già un po' troppo tardi, no professore?
3: No, cioè, sono cose che si risolvono nel medio e lungo termine. Io personalmente credo che dovremmo tornare al nucleare, e credo che dovrebbe esserci un chiaro accordo tra i sostenitori del nucleare e i sostenitori delle rinnovabili, accordo in medio e lungo termine per, diciamo, puntare al rimpiazzo dei combustibili fossili e degli idrocarburi nel giro di qualche anno. Di qualche anno. Credo che l'alleanza tra queste due parti, pro nucleare e pro rinnovabili, non sia una cosa impossibile, anche se adesso le due parti non fanno altro che attaccarsi l'un l'altro, con la conseguenza che i fossili, siamo ancora per tre quarti della nostra energia, sono ancora prodotti con idrocarburi.
0: Professore, 8:53 minuti, stiamo qualche minuto anche su questo ultimo suo lavoro, l'economia facile, con questo sottotitolo: risposte semplici per capire il mondo. Già tutto questo è particolarmente rassicurante, perché uno dice, oh, forse capiamo qualcosa, e ci sono tutta una serie di domande, appunto, tipo dove vanno a finire i soldi dello Stato, che diamo allo Stato, perché il lavoro è tassato più delle rendite. Insomma, dà delle risposte in questo lavoro che ha pubblicato il mese scorso, in aprile. Ci dice un po', insomma, ritiene che le persone abbiano

0: bisogno di capire un po' di più attraverso anche un linguaggio più semplice?
1: Beh, questo lavoro mette insieme, questo libro mette insieme una settantina di domande che sono quelle che più di frequente mi vengono fatte, sono state fatte quando vado in giro a parlare, questa azione di divulgazione / predicazione che ho fatto negli ultimi anni. Ce ne sono alcune che riflettono proprio le preoccupazioni dei giovani, quanto sarà facile trovare il lavoro, eccetera, eccetera, degli anziani che spesso si chiedono perché non gli è stato ben spiegato come funziona il sistema, ma io ho pagato i contributi perché adesso mi dicono che non posso andare in pensione, cose di questo genere. C'è una risposta a queste cose, però è più rapida di quella, è un po' più, richiede un po' più di concentrazione rispetto a quello che dà un tweet, però senza diventare una cosa complicata, perché secondo me le cose vanno spiegate nel modo più semplice possibile.
2: Il PIL misura tutto, in breve, eccetto ciò che rende la vita degna di essere vissuta, frase di Bob Kennedy. Lei dice in parte è vero, ma forse è meglio capire come funziona piuttosto che fermarsi alla demonizzazione. Grazie al professor Carlo Cottarelli, appuntamento alla prossima settimana. Grazie, grazie.
3: La musica di RTL 102.5 cavalca nel tempo.
4: La più bella musica di sempre.
3: Interagisce con te.
4: La più bella di sempre.
3: E adesso ti sblocca un ricordo.
2: RTL 102.5. 8:55 minuti, allora pronti per il gran finale di oggi.
0: Gran finale molto molto concentrato, perché in 120 secondi ci mettono tutta l'anima.
5: E tra l'altro molto adatto per questo momento, dato che abbiamo detto domani 35 gradi, dopodomani 36 gradi a Milano, e l'unica è prendere la tavola da surf e mettersi sui navigli. Questa è la soluzione.

0: Così è così, Surfing Safari Beach Boys. Sono le 8 e 58 minuti proprio in questo momento.
1: E allora, grazie a tutti gli ospiti che sono stati in diretta con noi per la pagina sportiva, Massimo Caputi e Carlo Vanzini. Grazie all'ambasciatore Ettore Sequi e poi alla vaticanista dell'Espresso Stefano Maria Paci. Grazie ai nostri inviati Paolo Pacchioni e Valentina Iannicelli, che ritroviamo domattina, ci presenteranno la nuova tappa del Giro d'Italia. E grazie ovviamente al professor Carlo Cottarelli.
2: Molto bene, grazie in regia. Aristarco è più ingegno a Milano, grazie a Indice Carelli a Roma, a Giovanni Perria per il coordinamento news, e noi torniamo domani mattina, nel caldo puntuali. Martedì, così è da pronostico.
1: 35.
2: Noi ci saremo,
0: Sì, sì, cercheremo di rinfrescare un po' l'atmosfera.
2: Col vantaggio di andare in onda mattina presto, e che sia proprio il massimo del caldo, immagino.
0: No, dovremmo reggere, dovremmo reggere.
2: Sono le ore di punta. Grazie Giusile Grenzi.
0: Grazie Enrico Galletti, grazie a Massimo Leonigro, appunto appuntamento domani a partire dalle ore 6.
2: Grazie. Ciao. A tutti.
3: Unplugged 2026. RTL 102.5 ti invita ai concerti di Biagio Antonacci. Vai su RTL 102.5 Play in Special and Contest e scopri come partecipare. Con RTL 102.5 puoi esserci.
0: Sono quasi le 9 anche a Spilinga, in provincia di Vibo Valentia.
4: Più ricerca significa più futuro per i pazienti e le loro famiglie. Sostieni la Fondazione Giovanni Celeghin nella ricerca di cure nuove e sempre più efficaci per combattere i tumori al cervello. Dona il tuo 5 per 1000 alla Fondazione Celeghin e fai la differenza. Info su fondazionecelegin.it.
3: RTL 102.5, giornale orario.
5: Lunedì 25 maggio, ben ritrovati da Giovanni Perria. Seggi aperti anche oggi per le elezioni amministrative, un voto che coinvolge quasi 6 milioni e mezzo di elettori italiani. Sentiamo Massimiliano Mantiloni.
6: Si vota fino alle 15, poi inizierà lo scrutinio. Alle 23 di ieri sera l'affluenza alle urne nelle 6.278 sezioni totali era stata del 46,3%, in calo di quasi 4 punti rispetto alla precedente tornata elettorale per le comunali, quando la percentuale era stata del 50,2%. Le amministrative stanno coinvolgendo 748 comuni italiani, di cui 18 capoluoghi di provincia. Venezia, unico capoluogo di regione alle urne, il calo di votanti è stato ancora maggiore di ben 7 punti. Oltre a Venezia, altre sfide simbolo a Reggio Calabria, Salerno, Avellino, Messina, Prato, Arezzo, per una tornata che coinvolge 6,6 milioni di elettori e che molti considerano un vero test per governo e opposizioni. L'eventuale ballottaggio il 7 e 8 giugno.
5: C'è preoccupazione per la sorte degli attivisti della flottiglia che puntavano a raggiungere Gaza via terra e che a Sirte, la zona libica sotto il controllo di Haftar, hanno fatto perdere le loro tracce. Tra loro anche due italiani, un ragazzo pugliese e una donna piemontese, in corso le verifiche della Farnesina. Prezzo dei prodotti energetici in forte calo sull'onda di un possibile accordo di pace in Medio Oriente. Il gas in avvio di contrattazione ad Amsterdam ha perso circa il 6%. Il petrolio WTI viene quotato intorno ai $90. Al barile. A proposito dei numeri, quelli della Borsa di Milano, il FTSE MIB segna più 0,82% in avvio di seduta. Siamo alla Formula 1 con il nuovo successo di Kimi Antonelli, questa volta in Canada. Sentiamo Enzo Tamborra.
7: È clamoroso il ruolino di marcia di Kimi Antonelli. Mai nessuno nella storia della Formula 1 aveva vinto le sue prime 4 gare consecutivamente. Il poker, il 19enne pilota bolognese, l'ha calato a Montreal, complice il ritiro dell'altra Mercedes di George Russell, con il quale aveva duellato sino al 30° giro. Secondo podio per il miglior Lewis Hamilton da quando è alla Ferrari. Podio completato da Max Verstappen, terzo con la Red Bull davanti a Charles Leclerc. Disastro McLaren con Norris ritirato, Piastri fuori dalla la zona punti. In classifica generale Antonelli sale a più 43 su Russell. Il 7 giugno si corre a Monte Carlo.
5: Non ci sono altre notizie, ora arriva il meteo e poi tutte le informazioni sul traffico con Autostrade per l'Italia.
3: Previsioni del tempo.
8: Una buona giornata da Clara Ventura di Trebi Meteo. Nelle prossime ore l'anticiclone di matrice subtropicale garantirà inizialmente tempo stabile e soleggiato da nord a sud. Segnaliamo solo nel corso del pomeriggio qualche isolato disturbo nelle aree interne della Sicilia. Giornata di piena estate con temperature massime diurne oltre la media del periodo, specialmente al centro-nord. Dettagli sulla nuova app di Trebi Meteo.
3: Via radio.
9: Ben ritrovati da Autostrade per l'Italia, da Deglia La Sala. Situazione di rilievo sulla 1 direttissima tra il bivio della Panoramica e Badia, dove un incidente causa 6 km di coda verso Firenze. Consigliamo di percorrere la Panoramica. Per un mezzo in avaria sulla 14 Bologna-Taranto, 3 km di coda tra Castel San Pietro e Bologna-San Lazzaro verso Bologna. Inoltre cantieri sulla 14 Adriatica in direzione di Ancona provocano 1 km di coda tra Pescara Nord e Pineto e tra Grottammare e Pedaso. Sulla 4 Milano-Brescia per traffico tra Pero e Milano Est occorrono 45 minuti verso Brescia e in direzione di Torino coda per un veicolo in panne da poco rimosso tra la tangenziale est e Sesto San Giovanni. Spostamenti pendolari in direzione di Firenze sulla 11 Firenze-Pisa tra Pistoia e Pretola verso il centro e sulla capitale sul tratto urbano della 24 Roma-Teramo nel tratto gestito dalla strada dei parchi code tra Tor Cervara e la tangenziale est. Infine per lavori sulla 16 2 km tra Avellino Est e Benevento. È tutto.
3: Il prossimo giornale orario fra meno di un'ora. Perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5. Very normal people.
10: Il 31 maggio il centrale del Foro Italico di Roma è sold out. Ma Power Hits Estate 2026 arriva ovunque voi siate. Power Hits. Vai su RTL 102.5 Play e prenota subito il tuo collegamento per raccontarci con chi e dove seguirai lo show. Potresti partire in vacanza con noi e TH Resorts in uno dei fantastici hotel e villaggi nelle più belle località italiane e non solo. Ma le sorprese non finiscono. Domenica 31 maggio dalle 21 tieni gli occhi incollati allo schermo e goditi il concerto in diretta, in radiovisione, in esclusiva su RTL 102.5, canale 36 e in streaming su RTL 102.5 Play. Potresti aggiudicarti un regalo ancora più grande. RTL 102.5 Power Hits Estate. Domenica 31 maggio, canale 36 e RTL 102.5 Play. Con
11: Caffè Toraldo, un caffè.
1: Eccoci, buongiorno!
0: Buongiorno!
1: Vai, vai! Fuochi d'artificio, è finita la Serie A, Champions League, signori! Così. Grazie a tutti!
12: E voglio salutare quelli che da sempre sono i miei compagni di tifo, i miei amici del Como.
0: Vabbè, dai,
13: anche i miei amici del Como.
1: Dopo 7 anni torniamo in Champions! Sigla!
0: Manu, Luca, Sara, Jay, Giulie.
1: Buongiorno ragazzi, ciao Ricky e Pio Regia. Buongiorno a Luca e soprattutto Sara, Jay, Giulietta. Buondì.
0: Buongiorno. Buongiorno al romano, romanista Emanuele Carocci e a tutti i romanisti all'ascolto.
12: Ha detto la parola Champions ed è calato il silenzio dove c'è il microfono di Giulia.
13: Posso dire solo una cosa? Forza Milan, così la butto lì a prescindere, perché bisogna esserci non solo quando si vince, anche quando si perde.
12: Allora, guardate l'inclusione di questo programma. Carocci romanista, Sara e Jennifer interista, Giulia milanista, io atalantino, Ricky tifoso della Juventus, Pio del Napoli, avanti prossimo.
13: Ma io sono anche metà combo.
1: Quando ti piace a te, allora
13: a uno quindi andrà bene, no? Per forza di cose.
0: Allora, a noi è andata doppiamente
13: a te
0: bene,
13: è andata troppo bene quest'anno, Sara.
0: Lo so, che continua a rosicare.
13: No, ma figura, io mi spengo il microfono, non so se
0: benissimo. Una cosa però, per tutti RTL 102.5. Scusate, domenica c'è anche la Power Hits, pam pam pam.
13: Manu, sei pronto? Sei carico a farci
1: per il pre-show? C'è la fila solo per il pre-show.
12: E guardate l'inclusione. Allora, Emanuele fa il pre-show, Giulia presenta, io sposto le macchine del parcheggio.
0: Bravo, Luca, attenzione, perché ve le ruba, vi scambio le macchine.
12: Esatto.

0: Alan Walker, prima invece Alex Warren. Siamo un po' uno scioglilingua. Alle 9.13 è iniziata una nuova settimana della famiglia qui su sì. RTL 105. Buon lunedì, dica Jay.
1: Ho detto basta.
2: Aggiungo io una cosa. È iniziata esatto. questa settimana, l'abbiamo detto, no? Carica di cose. Peraltro, certo. questa è una settimana completa, nel senso che si lavora tutti i giorni, però poi ci sarà il ponte, quindi c'è grande felicità sicuramente per chi lo farà. E anche grande felicità per Emanuele Carocci, che facendo il pre-show della Power Hits di domenica sì, si è tagliato i capelli, quindi sì, non so se
1: dove è finito il tuo ciuffo.
0: Il ciuffo c'è sempre, Jay, if you want allora, no, giusto per chiudere, quindi risultati della Serie A ieri, abbiamo sì. detto un abbraccio a Cremona perché la Cremonese va in Serie B,
1: purtroppo sì.
0: Il Lecce però rimane in Serie A.
3: Possiamo dire finalmente complimenti a Di Francesco, che poveraccio negli ultimi anni aveva sempre delle squadre che giocavano bene e finiva sempre in Serie B, quindi invece, ha rotto questo incantesimo negativo.
2: Dai, forza Lecce, che è la città di mio papà, quindi insomma un pezzettino di cuore è attaccato anche lì. Abbiamo detto del Como anche, che va in Champions League, quindi bravo Fabregas.
0: Ecco, lei è innamorata di Fabregas, ve lo dico,
1: ragazzi.
0: Ha fatto
1: anche quasi l'occhiolino, vorrei dire.
2: Fabregas,
1: ciao.
2: Abita sempre, vicino, abita a Como, no?
1: Sempre osservazioni tecniche noi comunque.
2: Certo. La Formula 1, tanta roba anche.
0: Abbiamo l'effetto sonoro, vai. Grazie. Ragazzi, c'è il nostro Kimi Antonelli che continua sbababamamma. Andiamo forti. Vince Antonelli, la Ferrari un filo meno, ma ieri secondo Hamilton, voglio dire, ci accontentiamo.
1: Sì. Quindi va. Meritato e finalmente, tra l'altro. Sì, poi l'abbiamo visto anche con la mamma, no Jay?
4: Carino, sì, lui. Ma carinissimo. Lui ha detto che in tutta la sua carriera la

0: mamma non ha mai voluto andare a vederlo in gara, e quest'anno è il primo anno che riesce a portarla in giro per il mondo a vederlo, perché lei ha detto adesso basta, voglio finire così in bellezza a vederti gareggiare.
1: Bello. Quindi, poi a vederlo dopo, che si abbraccia con la mamma
0: dopo
1: anche
0: tutti questi anni, finalmente ha ingoiato il rospo, si
1: sì,
0: dice.
1: Più che altro è riuscita a reggere l'ansia, cioè la mamma che vede il figlio che corre in pista.
2: Beh, vedi tuo figlio che passa a 300 all'ora, cioè mia mamma diceva vai piano col motorino, cioè, figurati.
0: Ma cosa vuol dire ingoiato e rospo?
3: L'hai detta bene.
1: Dopo te lo diciamo.
4: Ho voluto conquistare zero, ma già che c'ero, eccoti qui.

0: Can 922, buongiorno, è lunedì 25 maggio, RTL 102.5. Allora, quando finisce il campionato solitamente è proprio la divisione con l'arrivo dell'estate, sì, e certo. Si vince leggermente dalle temperature di questi giorni.
1: Ma poi sai cos'è il bello? Adesso finisce il campionato, subito lì ci tuffiamo nei mondiali.
2: No, Luca.
3: Girare il coltello.
2: Vabbè, ma ci sono i mondiali, non è che non ci sono, poi non c'è l'Italia ai mondiali, è un altro discorso.
3: Gli azzurri sono a Formentera, secondo me, a quest'ora. Sono già lì belli.
1: Secondo me alcuni già erano in campo ieri, alcuni con la testa erano già da mo' a Formentera.
2: Comunque, perché dobbiamo rattristarci e pensare ai mondiali che non ci saranno per l'Italia? Invece pensiamo appunto alle cose belle, no? Alla calura che ti prende,
1: certo,
2: che ti avviluppa, che il
0: svieni,
2: sudore.
0: Bello.
3: Io ieri ho già sperimentato il mio primo calo di pressione della stagione e niente, devo girare con la liquirizia in borsa, perché sapete che quella alza, no, la pressione.
2: Se passo un suggerimento.
3: Eccoci, prego, dica.
2: Perché la liquirizia deve essere, ci mette più tempo. Quando hai un calo di pressione, la liquirizia
3: ci mette più tempo,
2: la devi
3: dice.
2: Digerire, no? Lo stomaco la deve digerire, quindi ci mette più tempo a farti salire la pressione.
3: Sì.
2: Un po' di sale.
3: Ho capito,
1: sale.
2: Sale nell'acqua. E vabbè, ti porti le bustine di sale, ci sono.
3: Io le rotelle di liquirizia li digerisco benissimo.
2: No, non hai capito, Jay. È che deve essere digerita, quindi il processo è più lungo.
3: Ma il sale fa male al colesterolo della pressione.
1: Io, Giulia, porterei un infermiere alto 1,80 m, possibilmente palestrato, che ti rimane accanto e quando stai per svenire.
2: Scusate, la domanda del giorno, anzi, direi dell'anno della famiglia Giorno Nord. Diteci qual è la temperatura dalle vostre parti.
3: 378 378 1025.
4: RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
5: Vuoi un'energia tutta tua? Passa Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai ad 8 un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole, ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.
6: Da Aldi, tanti prodotti a prezzi bassi ogni giorno. Come primo sale da 200 grammi, 100% latte italiano a 1,75 € e prosciutto cotto light da 120 grammi a 1,49 €. Tutta la qualità che cerchi a prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
7: RTL 102.5 è la radio ufficiale del BNL Italy Major Premier Padel. Fino al 7 giugno, al Foro Italico di Roma, ti aspettano le sfide dei migliori giocatori del circuito mondiale, in uno degli appuntamenti più attesi della stagione. Acquista il tuo biglietto su bnlitalymajorpremierpadel.com. RTL 102.5. Very normal people.
8: Ciao mamma, siamo arrivati a Sharm. Tutto bene?

0: Dietro un messaggio così c'è un mondo di persone, quello di Alpitour World. Prenota subito la tua vacanza. Puoi cambiare meta e data fino a 10 giorni prima della partenza. Hai prezzi bloccati e protezione negli imprevisti. Perché tra una vacanza prenotata e una vacanza protetta c'è un mondo, quello di Alpitour World. Scopri di più nelle migliori agenzie di viaggio o su alpitour.it. Condizioni valide fino al 31 maggio.
1: Se i tuoi occhi potessero parlare, cosa direbbero?
2: Ehi, attento, la sabbia! Ma c'è troppo sole!
3: Oh, ancora con lo smartphone. È mezzanotte, dai!
4: Ascolta i tuoi occhi. Vai in farmacia e chiedi solo lenti Contacta, perché la qualità ci vede benissimo.
2: Oh, Contacta! Adoro!
4: Contacta, perché niente è più importante dei tuoi occhi.
5: Da Fidia Farmaceutici sono dispositivi medici CE2460 e 1639. Leggere attentamente le avvertenze.
6: Noi siamo la famiglia del vero risparmio, della scelta, della qualità e delle offerte imperdibili. Ad esempio, fino al 31 maggio, croccole Capitan Findus in confezione da 2 a soli 2,49 euro.
7: Famila, con noi sei in famiglia.
8: Destinazione Croazia, siamo saliti a bordo della nave Snav. Bella ancora da quassù, ci aggiorniamo. Cabina vista relax, nave partita, vacanza iniziata.
9: Quest'anno da Ancona Spalato sali a bordo Snav e viaggia in cabine super comfy e servizi al top. Viaggi in auto? Con biglietto andata e ritorno il ritorno è gratis e ogni 2 adulti paganti un bambino viaggia gratis. Offerte non cumulabili e soggette a restrizioni, tasse e diritti esclusi.
10: Ma siete già arrivati?
9: No, ma con Snav siamo già in vacanza. Prenota su snav.it o in agenzia viaggi. Croazia, piena di vita.
11: La primavera è un miracolo che si ripete ogni anno. Non dimentichiamoci di festeggiarla con i suoi doni più preziosi, come la patata novella Selenella. Fresca, delicata e 100% italiana. Selenella, i valori della terra.
12: All'Esselunga scende in campo una collezione che fa squadra. Fino al 15 luglio, ogni 25 euro di spesa o 50 punti fragola, ottieni un bollino digitale per collezionare la linea di ceramiche Émile Henry. Solo con carte fidati. Info nei negozi e su esselunga.it.
13: RTL

0: Ma lei, Cyrus, 9:33 nella famiglia RTL 102.5. Prima Madonna e Sabrina Carpenter con Jay e Giulia che se la sono cantata.
1: Smetana, beh, impossibile, un po' no?
2: Caldi.
3: Chi è?
4: Buongiorno RTL da Olbia.
0: Buongiorno.
4: Temperatura 26 gradi, cielo terso, vento quasi inesistente. Una bellissima giornata. Graziano. Ciao.
1: 26 è comunque buono, eh?
2: Sì,
1: dipende, sì. Però anche lì da se, che umidità c'è.
2: Certo. Se c'è una bella brezza.
3: Ma sì, anche perché nell'Adriatico, cioè da pescare in giù, ci sono 25-26 gradi, si sta benissimo.
1: Ma infatti siamo noi su?
2: Sì, la caldazza è al nord.
5: Bene. Buongiorno a Novara, 27 gradi, illegale, terribile, illegale. Una tragedia.
0: Confermo.
5: Però vi ascolto lo stesso, dai. Ciao.
3: Grazie. Scende la temperatura.
1: Ci hanno scritto anche da Londra ci sono temperature altissime perché c'è stato un weekend.

0: weekend pazzesco, 34 gradi mi sembra.
1: Sì, sì, davvero, Londra, senza condizionatori.
2: È la fine del mondo, 34 gradi a Londra, scusate.
0: Senza condizionatori, poi, perché magari se sei in un ufficio, capito, c'è una timeline,
3: non ne avevano
0: tutti
3: mai avuto bisogno di
0: non tutti accendono
2: chi
0: subito.
2: Chi è?
0: No?
2: Chi è?
4: Buongiorno, Cristina da Modena, stamattina 7:35, 24 gradi. Buona giornata.
3: Alle 7 del mattino impegnativo. Beh, sì, qui a Milano abbastanza. Leggo 26 gradi in questo momento.
2: Tra l'altro, allora, il tema dell'aria condizionata mi è capitato un paio di anni fa a Berlino, dove non hanno i condizionatori e avevano una temperatura ben oltre i 30 gradi. Era insostenibile, proprio.
0: Beh, certo, cioè, diciamo che le cose stanno cambiando negli
3: ma
0: anni.
3: Come si, Manu, come si spiega?
2: Ma hanno citofonato, aspetta, chi è?
5: Ciao ragazzi, Stefano da Napoli, attualmente e lavorativamente proprio davanti alla reggia di Caserta.
2: Sì.
5: Gradi registrati dalla macchina.
3: Ehi.
5: 28 alle 9:23. Un abbraccio ragazzi.
2: Vai con l'ascella pezzata all'ora di pranzo, amico.
3: Pomeriggio
2: poi, no.
3: La vedo bella impegnativa.
0: So. Posso aggiungere una notizia triste a questa? Allora, pare gli esperti, io mo vi dico quello che è, non io. Gli esperti dicono che il caldo in realtà ci rende anche tristi. Cioè, per anni ci hanno detto: vabbè, la luce, il sole, la dopamina, tutta una serie di endorfine. E invece no, questo perché? Perché d'estate, a parte che le serate si allungano, le vai
3: quello
0: fuori,
3: bello, questo
0: aspetta,
3: bello.
0: Vai fuori, gli altri vanno fuori, ma se tu
3: ha già capito che era lunga la faccenda,
2: era lunga.
3: Fatto
2: aspetta
3: bene,
2: che
3: Ricky.
2: Mi prendo la sedia.
3: Fatto bene, vai, proseguiamo.
0: Allora,
3: dicevi,
0: d'estate,
2: fammi sedere che qua è lunga, l'ho capita.
0: Le serate sono più lunghe, tutti vanno in giro a fare gli aperitivi, i parchi sono pieni,
3: bene,
0: le persone si divertono, i cani scorrazzano.
2: Dai, scorrazzano, occhio che fanno anche altro.
3: Dove li metti.
2: Occhio.
0: E le zanzare pure pasteggiano. Però magari tu sei solo e questa cosa un po' di tristezza te la mette. In più senti di dover rispondere a delle aspettative, l'abbronzatura, dove vai in ferie.
3: Ma che aspettative? Mica mi devo abbronzare per gli altri.
0: Io ho già comprato l'auto abbronzante. Tutto questo ci rende più tristi.
3: Benissimo.
2: Allora, noi ricordiamo, già che ci siamo, mangiate la frutta, state in casa nel pomeriggio, bevete molta acqua e ascoltatevi New Hit.
3: Ma dai.

0: New Hit nella famiglia su RTL 1025 Brush da Dio. Vi segnalo, ne parliamo ormai da giorni. Poveri estate sta arrivando, indovinate un po', anche Brush sarà presente sul palco al Foro Italico.
1: Domenica 31 maggio dalle ore 21 in diretta su RTL 1025 e in canale TV 36, anche in streaming, signori, su RTL 1025 Play.
2: E io vi darei un consiglio: registratevi adesso su RTL 1025 Play, perché poi domenica avremo delle grandi sorprese per voi. Durante il giorno e anche la sera durante la diretta del Powerhits Estate.
3: Manca pochissimo, ci siamo.
1: Vero, vero, emozione, tante cose da fare e possiamo dirlo ufficialmente, quando c'è la Powerhits tu dici è proprio estate, cioè ormai siamo nel pieno.
3: Perché altro si parte qua con i tormentoni.
1: No, sì, non solo il caldo, quindi di cui stiamo parlando.
0: Il parcheggio.
3: Il parcheggio.
0: Cioè dove si parcheggia al Powerhits Estate? Poi facciamo lo speciale.
3: Te lo daranno il pass a te che devi fare
0: no,
3: il show.
0: Ma anche per i 10.000 che arriveranno, vediamo un po' di dritte.
1: Cioè mica arriverà in ritardo, perché
0: no,
1: sicuro,
0: guarda.
3: Come al solito ti dovrò coprire io. No.
1: Comunque la domanda che tutti si fanno, sì, che noi ci facciamo, è che cosa ruberà Emanuele Caroccio a sto giro? Perché dopo il Foro Italico con la pallina alla Powerhits, che cosa ti porterai via a casa?
0: Un mixer.
1: Una cassa.
0: Con un mixer.
2: Ci sono tanti schermi. Cioè,
0: sì.
3: Va bene. Basta che non rubi il gobbo che mi serve, quello il resto fai come ti pare.
1: Allora, un abbraccio a tutti quelli che stanno subendo il caldo come noi, definitivamente la possiamo chiudere, è ufficiale, quindi insomma sudiamo insieme, almeno per metà Italia. Però noi cerchiamo di portare un po' di brezza, un po' di leggerezza.
2: E il fresco arriverà domenica sera con Powerhits Estate. Vedi, che frescura,
1: vedi,
2: proprio.
1: Vedi, un attimo così, una bella folata di vento insieme a noi.
4: Ehi, i bambini si sono trasformati. Sofia ha 8 anni e Luca è alto più di un metro.
5: Eh sì, crescono a vista d'occhio. Ma il nostro seggiolino auto Kikko Fold & Go S li protegge e li segue nella crescita dai 3 ai 12 anni, adattandosi in altezza e in larghezza.
4: Fantastico! E quando serve spazio si piega e via.
5: Fino al 31 maggio con i Kikko Love Days, una vasta selezione di seggiolini auto è scontata fino al 20%. Scoprite quali negli store Kikko, nei migliori negozi d'infanzia e su kikko.it.
6: Immagina di guidare tra le colline toscane e all'improvviso vedere dei giganti.
7: Giganti?
6: Sì, i giganti di Peccioli. Un borgo, anzi il Borgo dei Borghi 2024, che sta facendo parlare tutta Italia e non solo.
7: A Peccioli ti aspetta tutta la bellezza della Toscana, più un viaggio immersivo nell'arte contemporanea e una stagione ricca di eventi culturali e musicali.
6: Visita Peccioli e scopri un lato inaspettato della Toscana. Organizza il tuo itinerario su peccioli.net.
8: Deghi abbronzarti sul terrazzo senza ustionarti coi prezzi?
9: Deghi goderti il prato del giardino senza restare al verde?
10: Deghi andare su deghi.it, lo showroom online più grande d'Italia, perché c'è bel tempo.
11: Deghi cliccare e deghi scrivere nel tuo carrello bel tempo per avere il 10% di sconto su tutti i prodotti per terrazzo e giardino. Deghi approfittare, deghi fidarti.
9: Perché se non deghi, non ci credi.
12: Hai tempo, anzi hai bel tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su deghi.it.
13: Oggi faccio il testimonial buono. Vi do due dritte su frutta e verdura fresca di Lidl. Le mele magnatemele, zucchine e carote pure, magari alla julienne. Lasciatevi commuovere dalla cipolla e non dimenticate mai i limoni. Sta frutta e verdura di Lidl vale davvero, eh?
14: Amore, ciao. Allora sei passato tu a prendere mia madre?
15: Sì, è di là sul divano.
14: Salve. Ma questa signora non è mia madre.
15: E che fa? È uguale, no?
16: Se non ami le sorprese, scegli IREN 36 Fisso Summer Edition. Blocchi il prezzo di vendita di luce e gas per 36 mesi. Attiva entrambe le offerte. Hai fino a 24 euro di bonus al 12° mese di fornitura.
17: Offerte per clienti domestici che richiedono un cambio fornitore. Verifica le condizioni e i limiti delle offerte su irenlucegas.it o vieni nei nostri store.
18: Una cittadina isolata.
19: Ma che cosa? Internet è scomparso!
18: Preparatevi per il silenzio dei disconnessi.
8: La tua rete è un film horror? Prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Copertura e condizioni su eolo.it. Eolo, internet dove c'è un paese.
7: Non è un caso se poltrone e sofà fa rima con comodità. Relax per la coppia o letto che raddoppia. E oggi poltrone e sofà fa rima con opportunità. Scegli un prezzo super conveniente o il risparmio del 50%. In più, sul resto della collezione, il trasporto è gratis.
13: Poltrone e sofà, solo divani di qualità.
7: Verificare condizioni in negozio.
10: Vi siete mai chiesti cosa fa davvero

0: la differenza. La differenza tra prossimità e vicinanza, tra affidabilità e fiducia. Sono Massimo Doris. Questa differenza un cliente mediolanum la conosce bene, perché esservi vicini nelle scelte importanti e meritare la vostra fiducia è il nostro modo di aiutarvi a costruire il futuro. Ecco perché mediolanum fa tutta la differenza.
1: Pubblicità, materiale informativo e contrattuale disponibile su bancamediolanum.it.
2: Banca Mediolanum, costruite intorno a te.
3: Quando da Bennet arrivano le grandi marche in sconto del 30, 40 e 50%,
4: la mia spesa è velocissima, perché tutti i prodotti in offerta finiscono dritti nel carrello.
3: Fino al 3 giugno da Bennet e su Bennet.com, per i soci Bennet Club, ci sono le grandi marche scontate del 30, 40 e 50%. Scegli tra più di 1500 prodotti di qualità, a prezzi incredibili.
4: Grandi marche, grande risparmio, grande

0: Allora, vi faccio l'indovinello. Sì. Ci sarà secondo voi anche lui al Powerizz Estate questa domenica?
1: Sì. Allora,
2: io so chi ci aiuta a rispondere.
1: Chi?
2: Giulia!
1: Assolutamente sì, ci sarà, e ci sarà anche Safe, che appunto abbiamo ascoltato prima con Buona Domenica. Insomma, ha veramente una line-up incredibile, quindi mi raccomando, seguiteci.
2: L'abbiamo già detto che sarà solo sul canale 36 del Digitale l'abbiamo Terrestre, detto. L'abbiamo già detto di registrarvi prima di domenica RTL 102.5 Play per essere pronti a partecipare a qualcosa di straordinario. Ok, a posto.
3: Attenti, perché sennò vi mandiamo Viscardi a casa e ve a lo casa. Ripete tutte le mattine appena svegli.
1: Bravo. Non vi conviene, fidatevi.
3: Non va bene.
2: Sbucco
3: va bene.
2: Da dietro materasso. Avete presente? Ti sei registrato?
3: Che meraviglia, che meraviglia, mezzo infarto la mattina. Allora, cose che succedono in Italia, visto che siamo tra poco, no? Vacanze, ferie, in auto e cose. Sappiamo che gli italiani non sono bravissimi alla guida.
4: Infatti adesso mi raccomando, state attenti che siete in macchina adesso a guidare e state sulla corsia di destra, se no ti multano.
1: Ecco.
3: Sono aumentate già le multe per tutti quelli che tendono a stare sulla corsia di sorpasso al centro della strada e non a destra. Dovete stare lì, poi dopo se superate.
4: Ma non solo multa, ti tolgono anche i punti.
3: Ecco, capito come.
0: Sì, però voi che invece che venite da dietro con gli abbaglianti, anche meno, perché mi mettete ansia poi quella cosa. Io sto sorpassando e quelli da 2 chilometri con gli abbaglianti
1: Io ho paura a parlare, perché ogni qualunque cosa che
2: non soprattutto posso dire, io ve lo dico, quando sei in una situazione in cui il limite è 130, tu sei a 130, arriva uno a 250 alle spalle, ti fai fare. Ma al limite l'ho mica scritto io. Io sto andando a 130 perché c'è scritto lì.
1: Che poi tu non ti sposti apposta, perché lo devi.
0: Eccola,
3: no,
0: brava,
3: non si può fare.
0: Adesso
3: vai
0: piano.
3: Adesso
4: vai a 130, vai piano.
3: Allora, però, il discorso è in generale. Mo' faccio io la zia, come sempre. Valutiamo le situazioni. Perché se uno arriva a 230 da
0: non
3: dietro,
0: non mi devi abbagliare, zia, che
3: però,
0: mi dai fastidio.
3: Cioè, capito, non è uno a posto. Quindi, piuttosto allertate la polizia, come faccio io.
2: Ma soprattutto ad alcuni che ti arrivano vicino, cioè, se vuoi vedere cosa c'è nel bagagliaio, telefonami che te lo dico.

0: solo io, cioè, nel senso,
1: ma comunque io davvero chiamo la polizia.
2: Veramente?
3: Cioè, vengono?
1: Io ripeto continuamente il numero della targa per non sbagliare e chiamo la polizia. Sì, sì, sì, sì.

0: Avete spaccato tutto con i Muse, amici. Questa è una canzone che ti dà la botta di vita. Su RTL 102.5 in chiusura, mentre c'erano i Muse in sottofondo qui in radio, i simpatici colleghi parlavano del saper guidare sapientemente, no?
1: Scusa, anche perché aggiungiamo che 3 italiani su 4, su 10 sono stati bocciati alla patente. Quindi non si, perché dicevo che non siamo bravi.
2: Che prima o poi passano.
3: O pratica?
1: Tutte e due, poi a seconda delle città, delle regioni, perché la ricerca è una media di tutta
3: ma
1: una serie di cose.
3: Ma dicono che diventa sempre più difficile l'esame ogni anno. E in ogni teorico. Se ti ritirano la patente, c'è una soluzione. Potete fare come questa ragazza americana. Ho letto un articolo l'altro ieri che a cui è stata ritirata la patente. Lei ha preso una di quelle macchinine che regali ai bambini a Natale e andava in giro con quella.
0: Quella della Barbie, capito? Quella che va
3: dove? L'hanno arrestata perché...
1: quella, però non quella piccolina di Barbie, quella più grande.
2: Voi,
1: no? Per i bimbi che possono guidare.
2: Volete una storia
1: bimbi.
2: Triste?
3: Sì.
2: Da piccolino me l'hanno regalata e non ha mai funzionato.
0: Quella della Barbie,
3: no, poi attaccarlo al muro.
2: Era del Big Jim.
1: Vedi perché è così, vi scarri.
4: Ciao, sono Yuri Keki. Quando lo sport

0: Sport Chiama, Uliveto c'è. Perché chi fa sport come me sa che acqua Uliveto reintegra calcio, potassio e magnesio, preziosi minerali che aiutano a migliorare la performance sportiva. Quest'anno Uliveto è al Rimini Wellness e ci sarò anche io con una lezione speciale. Uliveto è l'acqua per lo sport a Rimini Wellness.
1: Anche a San Mauro, Cilento, Salerno, sono le 10.
2: RTL 102.5, giornale orario.
3: È lunedì 25 maggio, ben ritrovati da Giovanni Perria. Subito partiamo da una notizia arrivata poco fa, riguarda la cronaca. Una tragedia è avvenuta in provincia di Mantova. Due 25enni sono morti questa mattina poco dopo le 5 a Roncoferraro, investiti da un furgone mentre viaggiavano sulla stessa bicicletta per raggiungere il lavoro in un allevamento della zona. Dopo l'impatto il furgone si è ribaltato in un fossato. Papa Leone presenterà questa mattina in Vaticano la sua prima enciclica Magnifica Humanitas sulla custodia della persona umana nel tempo dell'intelligenza artificiale, un documento firmato non a caso il 15 maggio. Ne abbiamo parlato questa mattina con il vaticanista dell'Espresso, Stefano Maria Paci. Sentiamo.
4: 135 anni fa Papa Leone XIII affrontò i cambiamenti epocali che c'erano sul lavoro, sui cambiamenti del lavoro, sulla nuova società. Adesso il suo successore Leone XIV ha detto che ha preso il nome da Papa proprio in riferimento al Papa dell'enciclica sociale. Ha voluto fare un nuovo sguardo della Chiesa, non solo del Papa ma della Chiesa, sui nuovi tempi, e l'intelligenza artificiale è la nuova rivoluzione che cambierà il mondo, che inciderà sulla vita di tutti. Si pensava che questa enciclica dovesse entrare nei gangli dell'intelligenza artificiale, invece si è già saputo che parlerà del mondo, di come le persone, come le società e come i potenti del mondo devono affrontare questo nuovo mondo in cui c'è l'intelligenza artificiale.
3: Sono stabili le condizioni del tifoso rimasto ferito ieri pomeriggio durante i disordini che si sono verificati prima del derby tra Toro e Juve nei pressi dello stadio di Torino. Oggi sarà sottoposto a un attacco di controllo, intanto resta ricoverato nel reparto di terapia intensiva delle Molinette in prognosi riservata. Il giovane ha riportato un trauma cranico, forse perché colpito da una bottiglia di vetro. Siamo alla borsa, Marco Favalli.
5: Buongiorno, avvio di settimana positivo per tutti i listini europei. A Piazza Affari il FTSE MIB segna più 0,90% ed il FTSE Italia Mid Cap più 0,95%. Tra le blue chip brilla Nexi più 5,20%, seguita da Avio e Amplifon più 3,10%. Pochi i titoli in rosso, in fondo al listino Eni meno 2,30% e Tenaris meno 0,90%. In calo anche lo spread BTP Bund a 72 punti, così come il petrolio che scende sotto i $100 al barile. Da Elsec Data Analytics è tutto, buona giornata.
3: Viabilità.
2: Via Radio.
6: Ben ritrovati da Autostrade per l'Italia da Deglia La Sala. La situazione di rilievo è sulla 1 direttissima tra il bivio della Panoramica e Badia, dove un incidente causa 7 km di coda verso Firenze. Consigliamo di percorrere la Panoramica. Sulla 1 Milano-Napoli, per incidenti risolti, restano code tra la tangenziale ovest e la tangenziale est verso Milano e 2 km tra la diramazione per Capodichino e Napoli centro direzionale in direzione di Napoli. Sulla 10 Genova-Savona, tra Genova Aeroporto e Genova Pegli, 1 km di coda per un furgone in panne verso Ventimiglia. Per traffico sulla 4 Milano-Brescia, tra Pero e Milano Est, occorrono 40 minuti verso Brescia e tra la tangenziale est e Viale Certosa, code a tratti in direzione di Torino. Cantieri sulla 14 Bologna-Taranto verso Ancona provocano 1 km di coda tra Pescara Nord e Pineto, 1 km tra Grottammare e Pedaso e 1 km a seguire anche tra Pedaso e Fermo. E nella capitale 1 km di coda sulla diramazione Roma Sud da Torrenova in ingresso al Grande Raccordo Anulare. È tutto.
2: Il prossimo giornale orario fra meno di un'ora. Perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5. Very normal people.
7: Il 31 maggio il centrale del Foro Italico di Roma è sold out. Ma Power Hits Estate 2026 arriva ovunque voi siate. Power Hits. Vai su RTL 102.5 Play e prenota subito il tuo collegamento per raccontarci con chi e dove seguirai lo show. Potresti partire in vacanza con noi e TH Resorts. in uno dei fantastici hotel e villaggi nelle più belle località italiane e non solo. Ma le sorprese non finiscono. Domenica 31 maggio dalle 21, tieni gli occhi incollati allo schermo e goditi il concerto in diretta, in radiovisione, in esclusiva su RTL 102.5, canale 36 e in streaming su RTL 102.5 Play. Potresti aggiudicarti

0: un regalo ancora più grande. RTL 102.5 Power It's Estate. Domenica 31 maggio, canale 36. E RTL 102.5 Play con...
1: Il novellino è Campiello.
2: Il novellino!
3: Rieccoci, buongiorno e buon lunedì con la famiglia. Buongiorno sempre a Riccuzzolo e Pio e regia. Buondì a Luca e a Sara, buongiorno. Jay, Giulietta, buongiorno. Che con l'arrivo, guarda, dell'estate sono di una bellezza tutte e tre.
4: Una bravura.
5: Tutte e quattro.
4: Tutte e tre abbiamo qualche ragione.
6: Abbiamo capito che non hai fatto l'esame oculistico. Sto
3: no,
6: mese.
3: Sono miope, ragazzi, ci vedo niente.
5: Comunque c'è un errore. Cioè, a Milano sono belli tutti e quattro.
4: Amore, sì, anche sì. Lui. Dai, va bene.
6: L'ha dovuto ripetere tre volte perché non gli hai dato soddisfazione.
5: Come la goccia del rubinetto.
4: Certo.
7: Sono bello, sono Luca Viscardi. Ciao.
4: Beh, anche te sei bello, scusami, da Roma, Emanuele.
7: Grazie, giù.
4: No, è perché sennò che facciamo?
6: Allora, vabbè, chi in se effetti, ne frega da me, oggi mancavano le giornate mondiali, adesso ce l'ho, la metto io ufficialmente. Giornata mondiale della para.
4: Paraculagine.
6: No,
4: non era quella.
6: Allora, non abbiamo detto che stanno anche per finire le scuole tra le varie.
5: È vero, sono gli ultimi giorni delle grandi verifiche. Insomma, modalità difficili in questi giorni.
6: Sì, sì.

fa per me. È destino ormai che io diventi quello che fa per me.

0: vado dove vai tu.
1: Vasco, in questo lunedì, buongiorno, 10:14 minuti. Devo dire, notizia triste ma che vogliamo segnalare perché tutti abbiamo amato il prodotto che ha fatto quest'uomo.
2: Beh sì, perché insomma oggi dobbiamo dire addio a Maurizio Gozzelino e molti di voi diranno chi è il papà del crodino, cioè sì, l'inventore del crodino che sì, insomma sì, ci ha lasciati nel weekend.
3: Io ho amato tutte le pubblicità, no, del crodino. Beh, che sono vero, iconiche, vero, io sono vero, cresciuta, sì, no.
4: Ma con... io non sapevo che si deve il nome al paese dove viene prodotto.
2: Certo.
4: Non lo sapevo.
2: Assolutamente, crodo.
3: Ma pensa, vedi,
5: ma provincia di?
1: Ecco qua, grazie.
4: Non è Verbania quelle parti lì adesso.
1: Ma non lo diciamo, andiamo avanti.
3: Ma sta digitando.
4: Allora, nel
3: Luca,
4: frattempo, una certezza.
2: Io un giorno o l'altro credo che potrei. È nella provincia di Verbania o Cusossola, ma io un giorno potrei picchiare chi ha la radio. Allora,

0: senza sapere le risposte.
1: E allora anche a Crodo, provincia di Verbania, Sosia, com'è?
2: Qualcosa? Ossola.
1: Sono le 10:15.
2: Comunque io l'avevo detto Verbania, mettete a registro perché io di geografia
1: non ho sentito,
2: non capisco niente. Allora, sempre a sorte. Stavo dicendo che nel tempo una certezza invece che il Negroni è ufficialmente il cocktail ancora più bevuto al mondo, cioè resiste negli anni.
1: Mamma mia che botta. Ciao. Il Negroni.
3: Io però bevo i gin tonic, senti la roba. Che diciamo sono quelli, quelli che si bevono di più in Italia sono Negroni e gin tonic, oppure per gli aperitivi vince lo spritz forse.
2: Però non li puoi paragonare, un'altra cosa, lo spritz è più leggero, io lo amo ma è una cosa differente.
1: Ecco, con Negroni spendi di meno perché te ne basta uno e ti fai tutta la serata.
2: Dipende
0: perché secondo me i paesi, secondo dicono il paese più bello del mondo dove vivere, secondo me dovrebbe essere fatta la classifica in base a quanto costa lo spritz. Per cui tipo Padova è uno dei posti più belli del, mondo. Del mondo.
1: Perché quanto costa uno spritz a Padova?
0: Poco, 3 euro, 3 euro e mezzo.
2: Ragazzo, le 10:16. Il paese più bello del mondo invece è quello in cui c'è stato l'aperitivo più lungo, Emanuele.
3: Igea Marina, 1 chilometro di aperitivi nel weekend. No. Cioè dal primo tavolo all'ultimo tavolo 1 chilometro di ragazzi, uomini, donne, bambini no, ma che hanno fatto l'aperitivo.
1: Allora questa canzone è perfetta per l'aperitivo, no?
2: Brava. Peccato non abbiate chiamato Emanuele Carocci a fare il pre-aperitivo.
3: Prezzi modici, massima riservatezza, grazie.

0: Fulminacci nella famiglia alle 10:22, qua insomma appena inizi a parlare di cocktail incominciano
1: senti il messaggio.
0: Chi è?
1: Allora c'è un messaggio che è arrivato al 378 378 1025. Ovviamente prima di ascoltare questo messaggio diciamo sempre insomma bevi responsabilmente.
0: Sì. Ma non fare adesso il pesantone.
2: No, scusate, voglio leggere questo. Se venite a Venezia, ci scrive un amico, a bere uno spritz fatto come si deve, vi garantisco che con 4 euro siete a posto, ne bastano un paio.
3: Ma perché zero chilometri vengono da lì?
2: Eh sì, questo è vero, ma la cosa bella è che ce lo scrive Federico dal Teatro alla Fenice. Lui è un musicista, esecutore, ma anche ascoltatore di RTL 105.
1: Però arrivo subito, lo spritz di Venezia è con il Select, non
3: sì,
1: con l'Apero del Campari.
3: Guardalo,
2: vabbè, però, scusa, vuoi dire che non è buono?
1: No, sto dicendo che è diverso a quello a cui siamo abituati in molti altri posti.
3: C'è
1: sentiamo.
4: Campari col bianco, non lo batte nessuno, che spritz e sprozz.
1: Ma sono le 10:20 del lunedì.
2: È Ugo, no? Non si chiama Ugo lo spritz bianco, scusatemi.
3: Forse sì, era
2: Ugo.
1: No, ma lui dice Campari col bianco.
3: Ok. Ma comunque Massimo dice si può bere anche il Bellini come aperitivo, ora inizia la stagione delle pesche. Se volete fare il Bellini,
2: sentiamo,
3: bisogna rigorosamente seguire questa regola. Le pesche, pesche col prosecco, no? Le pesche frullate devono essere rigorosamente bianche. La carne bianca.
0: Calma.
2: Le piace la parola rigorosamente comunque.
0: Sentite, un saluto agli astemi d'Italia che per 20 minuti hanno sentito noi parlare da ubriaconi.
5: RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app. Unghie a prova d'estate. Contro la micosi, prova Micobloc Onico Micosi. Tratta, sbianca e rinforza. E da oggi la nuova variante in cerotti. Scopri la linea Dermovitamina Micobloc in farmacia e parafarmacia. Dermovitamina, più vita alla tua pelle.
6: Da Aldi, tanti prodotti a prezzi bassi ogni giorno. Questa settimana gonfiabili assortiti per adulti e per bambini a 7,99 euro. E da giovedì, kit rasatura Philips a 19,99 euro. Tutta la qualità che cerchi a prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
7: Lignano Sabbia d'Oro, 1 milione di pini, 3 acque, una sola emozione. Pedala, respira, cavalca l'onda. Laguna, mare o fiume, scegliele tutte. Lignano Sabbia d'Oro, l'emozione di sentirti bene. Prenota ora su lignanosabbiadoro.it.
8: Nasce Sportage Trifuel, con motore full hybrid, una sorprendente anima GPL ed oltre 1500 km di autonomia, senza compromessi. Solo a maggio gamma Sportage tua con interessi zero, anticipo zero, da 299 euro al mese con finanziamento scelta Kia. Scoprila in tutte le concessionarie. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale. TAN 0%, TAEG 0,82%, 35 rate, prezzo promo a partire da 29.930 euro, anticipo zero. Valore futuro garantito 20.588 euro. Importo totale dovuto dal consumatore 31.244 euro. Dettagli, limitazioni e condizioni su kia.com. Sportage Trifuel. Smetti di immaginare la tua libertà. Guidala.
9: Kia. Movement that inspires.
10: Non è un caso se poltrone e sofà fa rima con comodità, relax per la coppia o letto che raddoppia. E oggi poltrone e sofà fa rima con opportunità. Scegli un prezzo super conveniente o il risparmio del 50%. In più, sul resto della collezione, il trasporto è gratis.
11: Poltrone e sofà, solo divani di qualità.
10: Verificare condizioni in negozio.
12: Vi siete mai chiesti cosa fa davvero la differenza? La differenza fra sentire e ascoltare, tra capire e comprendere. Sono Massimo Doris. Questa differenza un cliente mediolanum la conosce bene, perché ascoltare e comprendere la vita che volete vivere è il nostro modo di aiutarvi a costruire il futuro. Ecco perché Mediolanum fa tutta la differenza.
13: Pubblicità, materiale informativo e contrattuale disponibile su bancamediolanum.it.
14: Banca Mediolanum, costruite intorno a te.
15: Hisense Air Master. Lasciati rinfrescare dall'intelligenza e dal comfort dei climatizzatori Hisense. Con Smart Eye Pro adatti la temperatura e il flusso d'aria e con la tecnologia Eye Nano puoi anche purificarla. Tutto in totale silenzio. Hisense, la tua casa, il tuo clima.
16: La primavera è un miracolo che si ripete ogni anno. Non dimentichiamoci di festeggiarla con i suoi doni più preziosi, come la patata novella Selenella. Fresca, delicata e 100% italiana. Selenella, i valori della terra.
17: all'Esselunga scende in campo una collezione che fa squadra. Fino al 15 luglio, ogni 25 euro di spesa o 50 punti fragola, ottieni un bollino digitale per collezionare la linea di ceramiche Emile Henry. Solo con carte fidati. Info nei negozi e su esselunga.it.

0: Avicii, hey brother, 10:34, buongiorno e buon lunedì 25 maggio con la famiglia. Sono arrivati negli studi di Milano Valentina Iannicelli e Super Paolo Pacchioni. Buongiorno ragazzi, per il Giro d'Italia, ma non solo, se posso. Però
1: buongiorno, buongiorno.
2: Ma non ho capito perché Super Paolo Pacchioni perché Paolo, e non Super Valentina.
1: Perché io sono più grasso, perché peso di più.
2: Voglio
0: bene a tutti e due, ma
3: sta già mirando a Pacchioni per sapere del calcio, la roba.
2: Ma noi siamo qua per parlare di ciclismo, Carocci.
4: Io credo di poter dire che Jennifer ha una domanda per voi.
5: Ma subito, già. Di solito è l'ultima. Ma ti i prego, ciclisti dove prego. Sono?
1: Allora, i ciclisti nel giorno di riposo, visto che non pedalano abbastanza durante le tre settimane di gara, nel giorno di riposo vanno a farsi una bella pedalatina così per tenersi caldi. Quindi si stanno allenando anche se a ritmi un pochino più blandi.
2: Gianni di Mofi mi chiedeva qualche giorno fa che cosa mangiano a colazione, che cosa hanno finito di mangiare.
1: I ciclisti fanno una cosa strana, perché fanno la colazione classica proprio con la crostata e il tè, passa un quarto d'ora e fanno anche il pranzo, perché poi dopo all'ora di pranzo saranno in bicicletta e hanno bisogno di alimentarsi e quindi mangiano veramente la pasta al burro, quindi la pasta al pomodoro o la fettina di pollo alle 10:30, 11 del mattino.
4: No carbonara.
1: No, carbonara. Sulla ultima tappa a Roma, così che tanto ormai è finita.
5: Ma il petto di pollo c'è sempre.
1: Sempre, il petto di pollo fa parte della vita dello sportivo.
2: Confessa però che quando seguivi il giro da vicino.
1: Io ho fatto un Tour de France aggregato a una squadra nel 95 e io, quando loro facevano la colazione con le penne al pomodoro alle 10 del mattino, per essere più dentro alla notizia, anch'io le assaggiavo. Poi io andavo in macchina, ma questo è il dettaglio.
2: E questo è il risultato, ovviamente.
3: Stai come gli attori quando devono, capito, entrare nel personaggio. Hai ragione anche tu, Paolo.
2: E la bicicletta, scusa. Non ho capito
1: la
2: dove
1: bicicletta l'ho parcheggiata qua fuori.
0: Sentite, quindi per chiudere, allora vorrei dire questo: oggi giornata di riposo del Giro d'Italia. Sì. Domenica ci vediamo per il gran finale a Roma.
1: Sì.
0: Ok, e questo è l'altro Giro d'Italia.
1: E domani c'è una tappa in Svizzera, come direbbe Salvati, con partenza da Bellinzona. Arrivo a Cari. Conosci?
5: No. Conosco Maslianico, ma non è.
1: Okay, no.
3: Sì, ma lui vuole sapere della Roma, ragazzi.
0: Adesso, cioè, se invece ci fa.
5: Lo conosco come le mie tasche.
0: Io, come tutti gli amanti del calcio, vogliono sentire la chiusura, il pensiero di Paolo Pacchioni su un anno di Serie A. Così, se ci dai dei punti che siamo contenti.
1: L'Inter ha meritato di vincere lo scudetto, perché comunque ha fatto meglio di tutte le altre. Roma e Como meritano la qualificazione in Champions League. Il Como è una realtà bellissima, Fabregas è un bravo allenatore, è vero che hanno i soldi, però li hanno saputi spendere bene e far fruttare bene. La Roma è stata trascinata in alto da Gasperini. Io penso che a oggi fra Gasperini e Allegri ci sia un abisso, perché Gasperini è uno che arriva, vince, fa risultato, cambia la mentalità. Allegri è un risultatista che non fa risultati da 7
4: anni. Gira pure il coltello nella piaga.
5: Scusa Paolo, arriva Pep Guardiola all'Atalanta?
1: No, non credo. All'Atalanta forse arriva Sarri, dicevo che ci potrebbe essere questo scambio con la Lazio, con Palladino alla Lazio e Sarri all'Atalanta.
3: Non dispiace Sarri.
1: Preparate i posacenere lì a me.
2: Volevo dire che questo era il mio spazio.
5: Esatto.
1: Vabbè, una volta,
3: allora,
1: dai,
3: ho capito. Domani Valentina torna tutto tuo. Non ti preoccupare, perché Emanuele vuole sapere cose del Giro d'Italia domani.
1: Faccio un bel pippone su Milano, dai, raccontaci qualcosa.
5: No, dai.
2: Però è stato bellissimo ieri. A parte gli scherzi, ieri la partecipazione popolare è stata meravigliosa.
3: Eh beh, è molto
2: incredibile.
5: Milan, la gran Milan.
2: Esatto, arrampicata sui palazzi. Sui cornicioni delle finestre, una roba.
3: Beh, ma storicamente molto sentito il Giro d'Italia da tutti e da Milano in particolare. Grazie Valentina, grazie Paolo.
1: Grazie.
5: Ciao.
0: Ciao ragazzi, ciao.

0: Oh, gli è partita l'anca, eh? Brava, è partita l'anca, Sara.
1: Quando c'è flamenco, il latinoamericano mi piglia subito, mi prende.
2: Che poi scusate, vi segnalo che Samurai J, indovinate un po', anche lui sarà presente al Power Hits Estate di questa domenica.
3: Il 31 maggio dalle ore 21, non mancare, perché sarà un grande spettacolo.
0: Assolutamente sì.
4: Mi raccomando, è canale 36 del Digitale Terrestre. Mettete adesso la sveglia per l'ora dell'appuntamento di domenica sera, proprio per il canale 36.
0: Sì, anche su Radio Z, lo ricordiamo, 266 certo. del Digitale Terrestre. Sì.
5: E poi Carocci, visto che sei lì, fatti un mini corso, un tutorial, una cosa sui balli latinoamericani, così
2: guarda
5: poi
2: che
5: tu...
2: io ballo,
0: ma
2: dove?
0: Ma dove?
5: Ma dove?
6: Ciao mamma, siamo arrivati a Sharm, tutto bene.
7: Dietro un messaggio così c'è un mondo di persone, quello di Alpitour World. Prenota subito la tua vacanza. Puoi cambiare meta e data fino a 10 giorni prima della partenza. Hai prezzi bloccati e protezione negli imprevisti. Perché tra una vacanza prenotata e una vacanza protetta c'è un mondo, quello di Alpitour World. Scopri di più nelle migliori agenzie di viaggio o su alpitour.it. Condizioni valide fino al 31 maggio.
8: 800, 800 e ancora 800. Sì, hai sentito bene. Da inizio anno abbiamo abbassato i prezzi di oltre 800 prodotti su diverse categorie del nostro assortimento. Vogliamo garantirti prezzi bassi ogni giorno senza rinunciare alla qualità di sempre. Questo è il nostro impegno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.

0: ci stanno 40 situazioni da sbrogliare.
1: Tocca che tiriamo fare un'idea.
2: Finché c'è sta la banda si può fare tutto, pure andare da soli contro il mondo.
3: E tu immaginavi che in 10 anni diventavate così?
2: Così come?
3: Pelati.
0: Ciao, sono Zero Alcare, quello che avete sentito è un pezzo della serie mia che esce su Netflix il 27 maggio, che si chiama Due Spicci. Se non sapete che farvene di questa informazione, lo capisco, per me vale per quasi tutto quello che sento in pubblicità, quindi è a posto così, ciao.
4: Devi trovare un box doccia piccolo, grande, in cristallo o walk-in?
5: Devi rifare il salotto? O devi arredare il tuo terrazzo o il tuo giardino con una pergola in alluminio a un prezzo incredibile?
6: Devi andare su Devi.it e scrivere bel tempo nel tuo carrello.
4: Il codice sconto del 10% su tutti i prodotti per terrazzo e giardino.
6: Devi approfittare, devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
7: Hai tempo, anzi bel tempo, solo fino al 31 maggio 2026. Info su Devi.it.
8: In vacanza porto tutto, solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici e nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
9: Nasce Sportage Tri-Fuel, con motore full hybrid, una sorprendente anima GPL ed oltre 1500 km di autonomia, senza compromessi. Solo a maggio gamma Sportage tua con interessi zero, anticipo zero, da 299 euro al mese con finanziamento scelta Kia. Scoprila in tutte le concessionarie. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale. TAN 0%, TAEG 0,82%, 35 rate, prezzo promo a partire da 29.930 euro, anticipo zero. Valore futuro garantito 20.588 euro. Importo totale dovuto dal consumatore 31.244 euro. Dettagli, limitazioni e condizioni su Kia.com. Sportage Tri-Fuel. Smetti di immaginare la tua libertà. Guidala.
10: Kia. Movement that inspires.
11: Bollette sbagliate. Rimborsi che non arrivano. Una battaglia fino all'ultimo reclamo.
12: Stop! E un po' meno?
11: Acquisti andati male. Contratti poco chiari. Pronti allo scontro con il servizio clienti.
12: Stop! Po' meno.
13: Per far valere i tuoi diritti da consumatore, non farti film esagerati. Scopri conciliazione, mediazione e arbitro e vai su sceglielalternativa.it.
12: Stop! Buona!
13: Campagna promossa dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
14: Quando da Bennet arrivano le grandi marche in sconto del 30, 40 e 50%,
15: la mia spesa è velocissima, perché tutti i prodotti in offerta finiscono dritti nel carrello.
14: Fino al 3 giugno da Bennet e su Bennet.com, per i soci Bennet Club, ci sono le grandi marche scontate del 30, 40 e 50%. Scegli tra più di 1500 prodotti di qualità, a prezzi incredibili.
15: Grandi marche, grande risparmio, grande Bennet.

0: Gaia, indovinate, anche lei è il Pomeriggio Estate di domenica. Cioè adesso tutta la settimana vi faccio tutti gli artisti.
1: Anche perché poi ci sono tutti, esatto, bravissimo, no?
2: Sono più di 40, eh?
1: Sì, grande attesa davvero per noi della radio e per voi che ci amate e ci seguite con tanta passione.
3: Quando è, scusami?
1: Domenica.
3: Che canale?
1: 36. Detto tutto?
4: C'è anche sullo streaming, giusto?
3: Esatto.
4: E se non lo scaricano adesso, cosa fai tu?
2: Ma io direi che insomma la mattina vi vengo io, vi sveglio la mattina tirandomi per i piedi dicendo vi sei registrato RTL 102.5 Play?
4: Ecco, quindi vabbè, fatelo perché non è una bella
1: pensa,
4: una
1: pensa bella chiamano immagine. Così tanto RTL 102.5 nonostante noi, cioè pensa un po' che fatica. Va bene, allora cose belle per chiudere l'appuntamento di questa mattina insieme a noi cinque. Le città che sono preferite dai nomadi digitali, cioè da quelli che hanno la fortuna di poter lavorare ovunque nel mondo.
3: Bello.
4: Che è un lusso, diciamolo, è davvero un lusso.
1: E scelgono alcune città. Allora, ai primissimi posti abbiamo Dubai, Abu Dhabi, Malaga,
4: tutte
1: Miami,
4: criptovalute lì,
1: Lisbona.
0: Erano illegali. No, non è vero, non è vero. È una battuta.
2: È
0: una
2: famosi fuffa guru.
1: No, esatto. Ma perché? No, non è vero. C'è gente che lavora seriamente, altro che chiacchiere. Al 22esimo posto c'è Palermo, che è ufficialmente la capitale del sud Italia e quindi è preferita da tantissimi che vogliono andare a lavorare lì. Quindi la rete, tra l'altro, la connessione internet, ci sono dei dati adesso, non me ne ricordo più, viaggia, cioè ha un sacco di connessioni perché vanno in tanti
0: tutti
1: lì a Palermo. È una città meravigliosa.
0: E ovviamente la notizia ci serve per chiedervi, si dice arancino o arancina?
2: Esatto.
0: Questo è il tema che Jay ama di più alla radio. Allora se volete noi
4: però
0: leggiamo.
4: Io non ho ancora capito, quindi fa niente.
5: Perché uno è di Catania, l'altro di Palermo.
1: Va bene. Allora no.
4: Cercherò dopo quando finisce la famiglia.
1: Questa notizia ci serve per dire che nominiamo tante città, le grandi, i grandi classici dell'Italia, che è un bellissimo paese, lo sappiamo, eccetera, eccetera. Però Palermo,
5: bellissima,
1: per esempio, poco nominata, invece è una città meravigliosa.
5: Io mi innamoro di questo paese sempre di più e non è scontato.
0: Quindi arancino o arancina? Diteci la vostra, grazie.
1: No.
6: La musica di RTL 102.5 cavalca nel tempo.
7: La più bella musica di sempre.
6: Interagisce con te.
7: La più bella di sempre.
6: E adesso ti sblocca un ricordo.
5: Non fare la domanda, Manu, basta.
0: Guarda, vi do la palla a voi a Milano, io rimango qua.
4: Ma più che altro, di la risposta invece di fare la domanda, che qui non...
5: Sì, così lasciamo la patata bollente a Baiguini.
0: Perché allora, alcuni dicono arancino, alcuni arancino, ma veramente ancora
4: no,
0: questa
4: basta,
0: storia?
4: No,
2: non se lo ricorda,
4: non lo ricorda!
1: Allora... No, non lo dico io, non posso perché poi sono di parte, quindi lasciamo stare. C'è questa canzone bellissima per chiudere. Millennium Hit, Elton John, Your Song.

0: Adesso io non so se parlare di Elton John.
1: Che coccola. Io ho il brividino, comunque sì, mi è venuto il brividino.
2: Sì, questa canzone è pazzesca, vero?
3: I hope you
1: oppure,
3: don't mind.
1: Emanuele, scusa, qual era l'alternativa?
0: Oppure sul, parlavamo di altro, ma sento già i nervi DJ su Arancino sì. Arancina. Quindi propongo di salutarci. Sì. È stata una bella puntata.
1: Hanno
0: bene.
1: Detto né Arancina né Arancino. Dicono Arancino.
4: Sara,
1: brava.
4: Non svenire.
1: Mamma, mi stava
4: venendo
1: mal di capo.
4: Sara è sgomenta. Allora, non ce la fa più oggi.
1: Quanti secoli sono che facciamo la famiglia giù al nord? Praticamente
3: troppi.
1: Ogni mese e mezzo Carocci riciccia sta roba.
0: Non è che, insieme
3: è
0: al
3: ma esatto. Sapete qual è la cosa incredibile? Che ogni mese e mezzo non si ricorda la risposta.
4: Sì, sì. Sì. Lui è Dori di Nemo, soffre di memoria a breve termine.
1: Stai dando il pesce rosso?
4: No, Dori non era un pesce rosso, era un'altra specie.
0: Non ho capito, parlate del pesce. Non
4: vabbè,
0: ho
4: Emanuele.
1: Allora non fa niente, tanto domani non ti ricorderai nulla.
0: No, domani ripartiamo da capo.
3: Comunque,
1: grazie.
3: Alla ricerca di Nemo, prima o poi ti tocca, sappilo, con due figli.
1: Pesce palla, sì, oh, no. Andiamo via. Ciao Ricky, ciao Pio.
3: A domani.
0: Ciao. Ciao. Chi siete voi?
5: Unplugged 2026. RTL 102.5 ti invita ai concerti di Biagio Antonacci. Vai su RTL 102.5 Play in Special and Contest e scopri come partecipare. Con RTL 102.5 puoi esserci.
1: Buongiorno anche a Faloppio, provincia di Como, sono le 11 in punto.
5: RTL 102.5 giornale orario.
6: È lunedì 25 maggio, ben ritrovati da Giovanni Perria. Sono stati trasferiti a Bengasi due italiani fermati a Sirte in Libia con altri attivisti della flottiglia mentre erano in viaggio via terra verso Gaza. Secondo fonti informate sono trattati come possibili clandestini e potrebbero essere presto espulsi dal paese. Della vicenda si sta occupando l'unità di crisi della Farnesina. E ora alla cronaca con un grave incidente stradale avvenuto in provincia di Mantova, vittime due persone in bicicletta, sentiamo su questo Tommaso Angelini.
7: Erano due giovani operai di nazionalità indiana, i due ciclisti morti nel Mantovano dopo essere stati travolti da un furgone mentre andavano al lavoro in bicicletta. L'incidente è avvenuto all'alba intorno alle 5.30 a Roncoferraro nella frazione di Villa Garibaldi. Secondo una prima ricostruzione, il conducente del mezzo, un uomo di 68 anni, avrebbe perso il controllo del furgone investendo i due ciclisti e finendo poi fuori strada ribaltandosi in un fossato. Per i due lavoratori l'impatto è stato fatale. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118, i vigili del fuoco e carabinieri, ma ogni tentativo di soccorso si è rivelato inutile. Il conducente del furgone è stato portato in ospedale in codice verde. Le vittime non avevano documenti con sé, ma soltanto il contratto di lavoro. Secondo le prime informazioni, lavoravano in un allevamento della zona. Indagini in corso sulla dinamica dell'incidente.
6: Prosegue la buona giornata della Borsa di Milano. FTSE MIB segna più 0,90%. Chiudiamo con lo sport e il calcio. Chiuso il campionato, restano i verdetti clamorosi, soprattutto per ciò che riguarda le coppe europee. Sentiamo Enzo Tamborra.
8: Il day after di Milan e Juventus è dolorosissimo. Fuori dalla Champions, un fallimento tecnico ed economico che costringerà i due club super blasonati a voltare pagina. Sarà più radicale la ripartenza dei rossoneri, con probabile taglio dei dirigenti Furlani e Tare e possibile addio di Allegri. La Juventus ripartirà da Spalletti, che chiederà carte nuove da giocarsi per la prossima stagione, ed il rinnovo di Vlahovic, ieri in gol con una doppietta nel derby con il Torino, funestato dai disordini che hanno portato al ferimento grave di un tifoso bianconero. Ben altra aria si respira a Roma e Como, le altre due qualificate per la prossima Champions dopo Inter e Napoli. Una favola, quella degli ariani, che 9 anni fa erano ancora in Serie D. Fa festa anche la Roma, che ritrova l'Europa dei grandi 7 anni dopo l'ultima volta.
6: È tutto, ora arriva la viabilità.
5: Via Radio.
9: Buongiorno da Paola Di Laura e da Autostrade per l'Italia. Traffico ancora sostenuto su gran parte della nostra rete, in particolare sulla 4 Milano.

0: Vogliono 20 minuti per andare da Milano Est a Viale Certosa in direzione Torino. Sulla vicina 8 Milano Varese, per un incidente risolto, sono 2 km di coda tra Lainate ed il bivio con la A9 verso Varese. Per traffico congestionato sulla A9 Lainate Chiasso ci sono code tra Monte Olimpino e Como Grandate verso Lainate. Ci spostiamo poi sulla 14 Bologna Taranto per segnalare tra Grotta a Mare e Pedasi in direzione di Ancona 2 km di coda per lavori in galleria. Qui si transita su una sola corsia. A Roma, sul tratto urbano della 24, code tra Portonaccio e la tangenziale est verso il centro città. Per il momento è tutto, buon viaggio.
1: Il prossimo giornale orario fra meno di un'ora. Perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5. Very normal people.
2: Il 31 maggio, il centrale del Foro Italico di Roma è sold out. Ma Power Hits Estate 2026 arriva ovunque voi siate. Power Hits. Vai su RTL 102.5 Play e prenota subito il tuo collegamento per raccontarci con chi e dove seguirai lo show. Potresti partire in vacanza con noi e TH Resorts in uno dei fantastici hotel e villaggi nelle più belle località italiane e non solo. Ma le sorprese non finiscono. Domenica 31 maggio dalle 21 tieni gli occhi incollati allo schermo e goditi il concerto in diretta, in radiovisione, in esclusiva su RTL 102.5, canale 36 e in streaming su RTL 102.5 Play. Potresti aggiudicarti un regalo ancora più grande. RTL 102.5 Power Hits Estate. Domenica 31 maggio, canale 36 e RTL 102.5 Play con...
3: Nuova Renault Clio Full Hybrid E-Tech, protagonista del viaggio verso Power Hits Estate. Un'icona senza tempo, come una canzone preferita che ci accompagna in tutti i momenti più belli. Scoprila al Foro Italico il 31 maggio.
4: E la chiamano estate, questa improvvisa estate, qui con te.
5: Ma cominciamo così questo lunedì.
4: Sì, inizia una nuova settimana caldissima.
5: Buongiorno,
4: Jessica Brugali.
6: Buongiorno a tutti, buon lunedì 25 maggio e buongiorno Paola Di Benedetto.
5: Buongiorno a te cara Jessie, buongiorno Angelo Beguini.
4: Eccoci qui.
5: Allora, io ho caldo, ho già caldo. I nostri registi sono piazzati il ventilatore davanti alla regia, ne vorrei uno anche qui.
6: Sì, senza essere investito però.
5: No, esatto, l'ho buttato
6: giù. Ma l'aria
5: giù.
6: Condizionata non
4: sì,
6: funge.
4: Un pochino si muove. Poco.
6: Vabbè, dai, ci godiamoci il caldo.
5: Se
6: non
5: ci spoglieremo,
6: già,
5: che dobbiamo fare?
4: Tutti in canottiera. Tutti in canottiera. Va bene, come avete trascorso il weekend?
6: Tranquilla, a casa.
4: Piedi
6: sì,
4: a mollo.
6: Sono rimasta nella mia Bergamo.
5: Guarda,
6: sì,
5: io sono andata a infilarmi di già sotto l'aria condizionata del centro commerciale.
6: No.
5: È già arrivato quel momento dell'anno. Tu invece?
4: Io pure sono andato a sì, certo.
6: Shopping?
4: Sono andato a vedermi l'arrivo del Giro d'Italia a Milano.
6: Bello.
4: Stazionato sì, in Porta bello. Venezia.
6: Come è stato?
4: Bene, caldo.
6: Molto caldo.
4: C'è un sacco di gente, bella giornata.
5: Ma poi veramente un grande applauso a tutti gli atleti che praticano quello sport, perché c'è una faticata.
4: Sì, la tappa di ieri era pianeggiante, ma la temperatura, diciamo,
6: si faceva sentire.
4: Va
6: sì.
4: Bene, va bene. Salutiamo prima di iniziare anche le calzature Grunland, perfette per il benessere naturale dei nostri piedi, grazie agli esclusivi plantari anatomici che ci garantiscono comfort dentro e fuori casa.
6: Non dimenticare di dire che le calzature Grunland sono anche belle, vantano design italiano, stile contemporaneo e dettagli fashion.
5: Scoprite le nuove calzature nei migliori negozi su grunland.com.
4: È tutto pronto per cominciare e si parte alla grande.

0: Madame, con voce sulla vostra RTL 102.5, buongiorno Jessica, buongiorno,
1: buongiorno
0: Paola,
1: buongiorno.
0: Buongiorno, buongiorno, buongiorno. Sappiamo che molti nel corso del fine settimana si sono dati allo shopping sfrenato per, diciamo così, trovare la combo giusta tra frescura del centro commerciale
1: è vero.
0: E shopping. Sì,
2: devo dire che la frescura del centro commerciale ci rincuora parecchio.
0: Okay.
2: Poi sai cos'è?
1: È una combo perfetta, dai.
2: Fatto un brutto tempo fino a poco tempo fa e quindi con temperature al di sotto della media, no? Come sappiamo, perché eravamo qui con il maglioncino di Kashmir fino alla settimana scorsa. Ora siamo qui che stiamo pezzando,
1: non siamo abituati
2: e quindi lo sbalzo termico così improvviso c'ha un po'. Però
1: quindi hai fatto shopping o hai respirato solo l'aria?
2: Hai fatto shopping,
0: sì, importante.
2: Sì, non al centro commerciale,
0: non importante. Allora la domanda è: avete fatto una spesa folle questo weekend? Comprato una roba proprio di sicuro?
1: Questo weekend no, nel corso della vita sì, chiaramente, ma questo weekend no.
0: Cos'è la roba che hai comprato, che hai detto
1: folle?
0: Sono matta.
1: Parlando, non so, un qualche capo magari un po' particolare,
2: un po'
1: leggermente
2: luxury,
1: costoso,
2: un po' di lusso.
0: Tipo a quattro cifre?
2: Senti, io ti dico, la casa. La casa è quella roba che finché non la compri...
0: Casa sei cifre?
2: No, sei cifre cosa vuol dire?
0: Il costo, sei cifre.
2: Eh beh sì.
0: Sei. No, perché sette già.
2: No, perché noi lì andiamo sugli attici in centro a Milano.
1: Cifre. Ma quindi parliamo di cose, auto, case. Ok. Pensavo, capito, cose un po' più tipo il vestitino molto costoso. Poi quegli sfizi.
2: Sei cifre auto, mi sembra. Una macchina bella importante, no?
0: Sì. No, perché c'è una cifra a sei cifre che hanno chiesto per un posto auto a Roma.
2: Ah, tu volevi andare a parare lì? Certo, l'abbiamo letto. Vendersi posto auto di 13 metri quadrati a 260.000 euro, prezzo record.

0: Ricorda a Roma, vicino Piazza Navona.
1: Ecco.
0: Alla faccia.
1: Restiamo un attimo a Roma e vi diciamo che anche Biagio Antonacci sarà sul palco di Power Hits estate,
0: sì,
1: 2026. Domenica, wow, sera, da seguire a partire dalle 21, canale 36. Lasciami.

0: AKA World of Life, Noel Gallagher, RTL 102.5, sono le 11.23 di questo 25 maggio. Buongiorno,
1: sì, buongiorno
0: Jessica,
1: buongiorno,
0: buongiorno Paola.
1: Buongiorno.
0: Buongiorno. Quindi, tutti e tre, secondo me, la cifra più alta che abbiamo speso per una cosa non folle, ma anche importante, sì? È a sei cifre.
1: Sì, sì, assolutamente, sì. Almeno parlo per me, non mi dilungherei di più, ecco, vabbè,
2: di più
1: come la maggior parte, sì, penso, no, delle persone, se vai anche solo per una casa.
0: Sì, sì, giusto, per comprare, è di quella che parlavo.
1: Esatto, no, perché di altre cose, però noi siamo partiti da, sì, questo articoletto, sì, che ha ribaltato i social in questi giorni, cioè a Roma, vicino Piazza Navona. Ora, beh, io non conosco bene Roma, ma è in pieno centro,
0: direi,
1: immagino.
0: Direi abbastanza, sì.
1: Ok, cioè, scusate, io...
0: No, prego, prego.
1: Vendersi posto auto di 13 metri quadri, tu che sei uomo, quanti sono 13 metri quadrati?
2: Cioè, che auto ci sta più che altro?
1: Cioè, secondo me tipo un grande SUV non ci sta neanche.
0: Allora, 5 per 3 fa 15. Quindi è anche piccolino.
1: Cioè, esatto, dico, una macchina grossa, non volendo, non è...
0: No.
1: Vabbè, comunque la vendono a 260.000 euro.
2: 260?
1: Ora, capisco l'inflazione, capisco, sì, i prezzi,
0: cioè,
1: 20 alti.
0: Cioè, 20.000 euro al metro.
1: Cioè, ora mi sembra un po' esagerato.
2: Tra l'altro abbiamo visto una foto, non, sì, so se è reale questa foto. È bellissimo esteticamente, mi sembra, no, di capire.
0: Tra l'altro...
2: No, ragazzi, è in un angolo veramente... Cioè, non è bello esteticamente.
1: Ma sì, l'avranno vista, sembra... perché la foto sta, sì, girando ovunque.
2: Sì, sì.
1: Sapete qual è la cosa bella, però?
2: Sì.
1: Che probabilmente lo compreranno anche.
0: Ah, beh, certo.
1: È questa la cosa, sì, che ci deve far riflettere, perché sapete, finché la gente compra,
2: sì.
0: Però è la prima volta che sento un posto auto a 20.000 euro al metro quadrato.
2: 20.000 euro.
1: Venduto in un giorno, ci
2: come
1: sono
2: venduto?
1: Venduto?
2: Ora è già stato venduto.
1: Aiuto.
2: Vediamo.
1: Vabbè.
3: RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app. Con le calzature Grunland, il benessere è naturale. Design italiano, plantari esclusivi e stile contemporaneo. Con Grunland ti muovi in completa libertà. Scopri le nuove collezioni nei migliori negozi e su grunland.it. Se i tuoi occhi potessero parlare, cosa direbbero dei tuoi occhiali?
4: Non vedo niente bene. Cadono sempre in avanti. Dai, ti stanno malissimo.
5: Ascolta i tuoi occhi. Vai in farmacia e chiedi sempre occhiali Contacta, da lettura e da sole.
4: Oh, Contacta, adoro!
5: Contacta, perché niente è più importante dei tuoi occhi.
6: Da Fidia Farmaceutici, sono dispositivi medici CE. Leggere attentamente le avvertenze.
7: Questa settimana da Aldi tante offerte, come straccetti di pollo da 350 grammi, 100% carne italiana a 2,99 euro, e avocado Hass da 180 grammi minimo a soli 99 centesimi. Tutta la qualità che cerchi con la convenienza di Aldi. Aldi, spendi meno, vivi meglio.

0: meglio. Lignano Sabbiadoro, un milione di pini, tre acque, una sola emozione. Pedala, respira, cavalca l'onda. Laguna, mare o fiume, scegliele tutte. Lignano Sabbiadoro, l'emozione di sentirti bene. Prenota ora su lignanosabbiadoro.it.
1: Corri da Troni, cambia TV, fai gol. Ritiriamo a casa tua l'usato e potrai ottenere una valutazione fino a 300 euro. In più puoi pagare a tasso zero. Tanetag zero salva approvazione della finanziaria, regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
2: Il solstizio d'estate cambia ritmo. 21 giugno, Sun Park Adriatic Festival, San Benedetto del Tronto. In scena, Fred De Palma, Samurai Jay, Jimmy Sachs, Alma, Eva, Bells, Amelie. Preparatevi alla storia. È l'unica data italiana dell'icona mondiale Ricky Martin. E non finisce qui. L'after show ufficiale è firmato Gabri Ponte. Con un DJ set speciale. Una sola notte, infinite emozioni. Prevendite disponibili ora sui circuiti ufficiali.
3: Amore, ciao. Allora sei passato tu a prendere mia madre?
4: Sì, è di là sul divano.
3: Salve. Ma questa signora non è mia madre.
4: E che fa? È uguale, no?
5: Se non ami le sorprese, scegli IREN 36 Fisso Summer Edition. Blocchi il prezzo di vendita di luce e gas per 36 mesi. Attiva entrambe le offerte. Hai fino a 24 euro di bonus al 12° mese di fornitura.
6: Offerte per clienti domestici che richiedono un cambio fornitore. Verifica le condizioni e i limiti dell'offerta su irenlucegas.it o vieni nei nostri store.
7: Una cittadina isolata.
8: Ma che cosa? Internet è scomparso!
7: Preparatevi per il silenzio dei disconnessi.
9: La tua rete è un film horror? Prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Copertura e condizioni su eolo.it. Eolo, internet dove c'è un paese.
10: La scelta giusta è il futuro.
11: Fileni, solo polli italiani a lenta crescita.
10: La scelta giusta è l'attenzione.
11: I polli allevati sempre.

0: Audi Open Week, la settimana più esclusiva con eccellenza, qualità e valore. Dal 25 al 30 maggio accedi ai vantaggi sull'usato certificato e sul service Audi. Scopri Audi Q2, garantita da oltre 110 controlli, disponibile con l'offerta dedicata Audi Value Plus e piano di manutenzione incluso per 4 anni. Ti aspettiamo negli showroom Audi Prima Scelta Plus e nei service partner, aperti con orario continuato anche sabato. Maggiori informazioni su audi.it.
1: E panico tra i viaggiatori. Dopo settimane di notizie su cancellazioni e modifiche alle prenotazioni.
2: Che voglia di vacanza. Sai che ti dico? Io prenoto un viaggio. Prenota anche tu da subito la tua vacanza in Italia o all'estero. Con i viaggi organizzati non rischi nulla. In caso di cancellazione, rivolgiti alla tua agenzia di viaggio o al tour operator e sarai rimborsato. Ricordati, viaggio organizzato, vacanza assicurata.

0: Camila Cabello ed Sheeran, bam bam, su RTL 102.5, le 11.36 minuti in Viva l'Italia con Angelo, Paola e Jessica. Ah, tra l'altro prima abbiamo ascoltato Eddie Brock, sì. Ricordiamoci che anche lui sarà uno dei protagonisti del nostro Power Hits estate, domenica 31 maggio.
1: Scusami,
0: al Centrale del
1: quanti
0: Cuore Italico.
1: Sono quindi?
2: Cioè,
0: hai studiato il copione o no? Tutti, non sì, puoi sì. fare queste domande.
1: No, era, cioè, hai capito com'è finita qua?
3: Allora, appuntamento domenica sera a partire dalle 21, tutti sul canale 36 per seguire l'evento che apre ufficialmente l'estate.
1: Oh, che meraviglia. Molto bene. Sì. Allora, stavamo dicendo prima, a parte che al 378-378-1025 ci sono arrivati anche dei consigli su qualche pseudo ingegnere, sì? Su come riorganizzare, probabilmente guadagnando di più, questo micro parcheggio di 13 metri quadrati.
3: Questo auto, sì,
1: vicino
3: sì,
1: Piazza Navona, venduto per 260.000 euro.
0: E quali sono i consigli?
1: E ci diceva di aggiungere delle...
3: un ponte sollevatore, tipo quello... così. Meccanici.
1: Cioè, così okay. In pratica la macchina la parcheggi in alto e sotto puoi utilizzare sotto. Riaffittare probabilmente lo spazio per modi magari.
3: Due al costo di uno.
0: No, dai, non mi sembrava tanto alto.
3: Sì. Ricky, ti ho mandato un messaggio, vedi se riusciamo a metterlo in onda.
0: Sentiamo,
3: intanto,
0: sentiamo.
3: Sì. Continuando nella ricerca delle cose con i prezzi più pazzi vendute, la nostra Jessica ha trovato un elenco.
0: Ma
3: tipo...
0: sì, allora in realtà ho trovato anche un posto auto, beh, ad Hong Kong.
3: Sì.
0: Al prezzo di 1.000.000 euro.
1: E non ci credo mai.
0: Te lo giuro, vabbè. Te lo giuro. Fai una ricerca.
3: È il prezzo giusto, sì. Quale doveva essere?
0: Questo non lo so. Allora,
1: scusate, avete capito quanti sono ad Hong Kong, riflettendoci? Sì. Cioè, non hanno posto neanche per costruire niente, figuriamoci.
3: Sì, è a Hong Kong che c'è l'aeroporto galleggiante.
1: Mi chiedi troppo.
3: Non lo so. Vabbè, sentite qua.
4: Questo fine settimana io e mio marito abbiamo staccato un assegno per l'acquisto di una casa per nostra figlia, zona Roma Nord, 85 metri di casa,
3: bene.
4: 70 di terrazzo, 35 di garage, e vi assicuro che abbiamo speso molto molto molto meno dei box auto che sono in vendita ora a Roma, a Lungotevere, vicino alla vostra sede di RTL a Roma.
1: Sono
4: Simona da Roma.
3: Ok, stavo pensando che nella sede nostra a Roma abbiamo un paio di box.
1: Si potrebbe
3: fare un business.
1: Se cercate qualcuno che vi gestisca, Angelo, io ci sono.
3: Attenzione.
0: Cosa te ne fai?
3: L'affitta box.
0: Certo.
3: Dai, c'è una bella novità, sentite qua.

0: E la rugiada, la nuova canzone di Arisa qui su RTL 102.5. Buongiorno, buongiorno a tutti.
1: Buongiorno. Buongiorno.
0: Il mercatino degli affari o il mercatino delle spese folli? Perché l'elenco è lungo delle cose che in giro per il mondo qualcuno ha avuto la possibilità di acquistare. Ma non stiamo pensando ai multimiliardari, certo, le persone normali. Qua abbiamo cercato di chiedervi: qual è stata la spesa più grossa che avete fatto?
1: Sì, o comunque quella più folle, cioè nel senso che quello che avete pagato è stato oggettivamente un po' spropositato al valore che avesse la cosa in realtà, ma la volevate.
2: Sì. Assolutamente.
1: Costi, comunque, senza che andiamo oltreoceano, a Milano, cioè vendono fuori di case, monolocali 18 metri quadrati in via Cadore, ad esempio, adesso non so di preciso dove sia, venduto 276.000 euro.
2: 18 metri quadri?
1: 18 metri quadrati, cos'è, cioè è una stanza... piccola di un hotel, in poche parole.
2: Sì. Ma avete sentito anche visto soprattutto il sacchettino di quel famoso brand, quella borsa fatta a sacchetto della spesa?
1: No. Ah, certo,
0: una
1: certo,
0: sportina della spesa.
2: L'avete vista?
0: Quanto costa?
1: Costerà 800, 900,
2: 1500.
0: Intanto in primavera è piacevole fare delle belle passeggiate anche in città. Attenzione però, perché bisogna avere le scarpe giuste.
2: Certo, come le calzature Grunland, le loro sneaker sono studiate per il benessere dei nostri piedi, hanno suole plantari anatomici per farci camminare nel modo corretto.
1: Inoltre le calzature Grunland uniscono il comfort ad un design irresistibile. Le trovate nei migliori negozi e su grunland.com.
0: È tutto fantastico, ci sentiamo tra pochi secondi e continueremo la caccia alle spese folli.
1: Certo, siamo qui per far polemica.
3: Nasce Sportage 3 Fuel, con motore full hybrid, una sorprendente anima GPL ed oltre 1500 km di autonomia, senza compromessi. Solo a maggio gamma Sportage tua con interessi zero, anticipo zero, da 299 euro al mese con finanziamento scelta Kia. Scoprila in tutte le concessionarie. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale. TAN 0%, TAEG 0,82%, 35 rate, prezzo promo a partire da 29.930 euro, anticipo zero. Valore futuro garantito 20.588 euro. Importo totale dovuto dal consumatore 31.244 euro. Dettagli, limitazioni e condizioni su Kia.com. Sportage 3 Fuel. Smetti di immaginare la tua libertà. Guidala.
4: Kia. Movement that inspires.
5: Da Aldi, tanti prodotti a prezzi bassi ogni giorno. Come primo sale da 200 grammi, 100% latte italiano a 1,75 euro e prosciutto cotto light da 120 grammi a 1,49 euro. Tutta la qualità che cerchi a prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
6: È iniziata l'era della fibra di Open Fiber. Un'era in cui tutto scorre meglio, case e imprese più efficienti, telemedicina a domicilio e città più smart e sicure. Open Fiber porta la fibra fin dentro casa tua e l'ha già installata in oltre 4 milioni di case. Attivala con il tuo operatore di fiducia. Vai su openfiber.it. Vivi l'era della fibra.
7: La tua moto splende, ma il tuo casco no? A volte le soluzioni sono più vicine di quello che ti aspetti. Da Beps trovi tutto quello che ti serve, anche il tuo prossimo casco. Beps, l'automoto accessorio. Scopri il negozio più vicino a te.
8: Ciao, sono Zero Calcare, mi dispiace ammorbarvi pure per radio per dirvi che il 27 maggio esce sta serie che si chiama Due Spicci su Netflix. Se non sapete che farvene di questa informazione, lo capisco, per me vale per quasi tutto quello che sento in pubblicità, quindi a posto così. Ciao.
9: Costo del carburante in aumento? Scegli l'efficienza dei veicoli commerciali Ford. A maggio, sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di 1.500 euro, IVA esclusa sulla pronta consegna, per tutti. Approfittane subito.
10: Moda, la notte dei romantici, in estate. I Moda tornano in tour. Si parte il 20 giugno da Servigliano. Il 25 giugno, la data evento alla Reggia di Caserta. Per poi proseguire in tutta Italia. Torino.

0: Coccodroipo, Bari, Catania, Roccella Ionica e Palermo. Vivi le emozioni, canta i successi, fai tua la notte più romantica dell'estate. Info e biglietti su vivoconcerti.com.
1: Noi siamo la famiglia del vero risparmio, della scelta, della qualità e delle offerte imperdibili. Ad esempio, fino al 31 maggio, birra Bavaria Premium, lattina da 50 cl a soli 75 centesimi.
2: Famila, con noi, sei in famiglia.
3: Immagina di guidare tra le colline toscane e all'improvviso vedere dei giganti.
4: Giganti?
3: Sì, i giganti di Peccioli. Un borgo, anzi il borgo dei borghi 2024, che sta facendo parlare tutta Italia e non solo.
4: A Peccioli ti aspetta tutta la bellezza della Toscana, più un viaggio immersivo nell'arte contemporanea e una stagione ricca di eventi culturali e musicali.
3: Visita Peccioli e scopri un lato inaspettato della Toscana. Organizza il tuo itinerario su peccioli.net.

0: Magnetic, The Bausa. Questa era RTL 102.5, mancano 7 minuti a mezzogiorno. Jessica Paola Angelo, buongiorno.
1: Eccoci, buongiorno. Siamo noi.
0: Attenzione, attenzione, poco fa abbiamo sentito un bel Francesco Gabbani. Dove sarà domenica sera a partire dalle 21 Francesco Gabbani?
2: Francesco Gabbani, anche lui sarà uno dei protagonisti del nostro Power Hits estate. E domenica 31 al Centrale.
1: Ci sono proprio tutti.
0: Ma soprattutto sì, in diretta, canale 36 e in streaming su RTL 102.5 Play. Venite, venite, accorrete, accorrete, è l'evento dell'anno.
1: Ci sono ancora biglietti?
0: No,
1: no. Domanda. Che sciocca io che al 25 maggio faccio queste domande. Che sciocca.
0: È da un pezzo.
1: No, magari che ne so, ogni tanto rimane, sai, uno in alto di qua, uno in alto di là.
2: È sold out, no?
0: È sold out. Bene.
1: Nel no, perché magari c'è qualcuno, sai, che ogni tanto
2: che rinuncia all'ultimo.
1: No, magari qualcuno, sai, non può per un impegno dell'ultimo secondo e li rivende a cifre folli.
0: Ma
1: e
0: tu
1: quindi...
0: l'hai comprato?
1: No, io cioè, nel senso, lavorandoci mi sento di dire.
2: Magari qualcuno però appunto fa una spesa folle, no? Per acquistare anche un biglietto di
1: un concerto.
2: Sì, sì.
0: Anche perché ci sono alcuni concerti che arriveranno anche in Italia, che devo dire come costo. Chi è, aspetta, che mi ha detto che
1: Bad Bunny arriva sicuro che avrà cifre importanti.
0: Ma
1: Bad
0: è vero che lo spostano allo stadio?
1: Sì, probabile, sì.
0: Perché c'è tanta richiesta.
1: Vabbè, quello è uno di quegli artisti mondiali che attendono
0: Ma intanto,
1: tutti quanti.
0: Al 378-378-1025, ecco qui una voce.
3: Sono Feliciano da Como.
1: Ciao.
3: A mio parere, la spesa più folle che ho fatto lo scorso anno: un bite per i denti, un apparecchio di plastica, un minuscolo pezzo di plastica che va nel palato, 400 euro di mortacchio.
0: Si vede che ne avevi bisogno. Certo,
1: però è vero, costano molto, è vero, comparato a quello che è effettivamente, perché poi paghi tutto lo studio che c'è dietro della simulazione di come verranno i denti,
2: anche perché poi vengono cambiati ogni tot di tempo, viene cambiata la forma. Anch'io l'ho fatto,
0: le impronte in 3D.
2: Eh sì, è vero, l'impronta in 3D.
0: La stampante 3D.
1: Che sound.
0: È il sound di RTL 102.5, Mario Biondi. Wow, this is what you are.

0: Viene voglia, viene voglia, viene voglia di cantare. Shallalai, ai, ai, ai. Buongiorno, questa è RTL 102.5, sempre Jessica, Paola e Angelo. Abbiamo un'ultima voce prima delle notizie, prego.
1: Sentiamo.
2: Buongiorno RTL.
1: Buongiorno.
2: La spesa più folle che ho fatto?
1: Sì.
2: 10 ottobre 1990,
1: cosa?
2: Quando ho sposato mia moglie. Ho vita natural durante.
0: Quello è un investimento.
1: Bravo, dicendo. Quello ti fa invece maturare danaro, ecco.
3: Ecco, giusto. Giusto.
1: Cosa ridi, Giovanni Perria? Non sei d'accordo che le mogli sono un investimento per la vita?
4: Come no, assolutamente.
3: Ah, meno male, meno male. Ci scrivono anche allora, la spesa più pazza ultimamente: viaggio alle Maldive, prenotato tipo il lunedì e partito il sabato successivo, ma ne è valsa la pena.
0: Eh sì, certo, ne valsa la pena, però se prenoti il sabato, il lunedì per partire il sabato, diciamo che non hai proprio
1: però che bello
0: pianificato
1: vivere così alla giornata. Se uno lo può fare, perché no?
0: Potendo.
3: Sì, potendo. Insomma, che facciamo domani?
0: Ma andiamo alle Maldive.
3: Andiamo alle Maldive. Okay.
0: Ci sentiamo tra poco, state qui con noi. Dov'è che andiamo?
3: Andiamo a Carlantino, in provincia di Foggia, anche lì, mezzogiorno.
5: RTL 102.5, giornale orario.
6: Lunedì 25 maggio, ben ritrovati da Giovanni Perria. In Vaticano Papa Leone sta presentando in questi minuti la sua prima enciclica riguardo all'intelligenza artificiale. Allora, Ludovica Marafini.
7: La prima enciclica del pontefice, scritta ad un anno di distanza dalla sua elezione, che porta la firma del 15 maggio, una data simbolica che coincide con il 135esimo anniversario della Rerum Novarum di Papa Leone XIII, in cui per la prima volta la Chiesa Cattolica prendeva posizione sulle questioni sociali. Non a caso Prevost ha scelto di chiamarsi Leone, in continuità con quel pensiero, e oggi affronta il tema della salvaguardia dell'essere umano nel tempo dell'intelligenza artificiale, che sta creando una nuova schiavitù, dal lavoro nelle miniere a database.

0: e che fa proliferare anche l'industria bellica, con il potere concentrato sempre di più nelle mani di pochi. Nell'aula del sinodo sono in corso gli interventi dei 5 relatori, poi a intervenire sarà direttamente il Papa.
1: Voltiamo pagina. L'unità di crisi della Farnesina sta seguendo gli sviluppi degli italiani bloccati in Libia mentre erano in viaggio verso Gaza con altri attivisti della flottiglia. Benedetta Mannucci.
2: Sono 10 gli attivisti della flottiglia fermati in Libia, tra loro 2 italiani, Domenico Centrone, insegnante di Molfetta, e Dina Alberizia, di Asti. Parlando con i cronisti a Roma, il ministro degli esteri Tajani ha fatto sapere poco fa che 2 attivisti che si trovano a Bengasi dovrebbero andare stamane davanti al giudice. Mi auguro che decida di far ritornare in Italia, ha detto il capo della Farnesina, che aveva attivato l'unità di crisi per verificare la situazione. Con i 10 attivisti fermati in Cirenaica che facevano parte del convoglio di terra diretto verso Gaza, si erano persi i contatti ieri pomeriggio, quando avevano oltrepassato il confine con la parte orientale del paese. Secondo quanto ha raccontato un'altra attivista italiana, il gruppo era stato invitato a procedere oltre il confine dalle autorità per poi essere fermati dalle milizie libiche del generale Haftar.
1: E voltiamo pagina. Seggi aperti fino alle 15 per le elezioni amministrative in circa 750 comuni italiani e 18 capoluoghi, quasi 6 milioni e mezzo gli aventi diritto al voto, affluenza in calo, l'ultimo dato disponibile quello di ieri alle 23, e l'affluenza era al 46,31% degli elettori. E prosegue la buona giornata della Borsa di Milano, il FTSE MIB in questi minuti guadagna l'1,02%. E ora ascolti i televisivi.
3: Weekend televisivo che vede il sabato sera premiare Dalla strada al palco su Rai 1 con il 20,2% di share. La domenica registra su Rai 1 4.022,9% di share per Affari Tuoi, 2,1 milioni con il 13,6% per Cerca Esitata Disperatamente. Su Canale 5 La ruota della fortuna 3,8 milioni di media spettatori e 21,4% di share. Racconto di una notte 1,7 milioni e 12,2%. Su 9 Che tempo che fa 1,4 milioni e 8,5%. Su Rai 3 Report 1 milione di media spettatori e 6% di share. Su Italia 1 Le Iene 6,9% di share. Marco Castoro e RTL 102,5.
4: Via Radio.
5: Ben trovati da Paola Di Laura e da Autostrade per l'Italia. Partiamo dalla Liguria, sulla 7 Serravalle Genova, per lavori 2 km di coda tra Vignole Borbera e Serravalle Scrive in direzione Milano. In Lombardia, per traffico intenso sulla 4 Milano Brescia, si segnalano code a tratti tra Pero e Milano Est verso Brescia, con tempi di percorrenza di 25 minuti. Sulla 9 Lenate Chiasso ci sono code per attraversare la dogana svizzera tra Monte Olimpino e Chiasso. Sulla 23 Udine Tarvisio code tra Pontebba e Ugovizza verso il Tarvisio. Sulla 1 Milano Napoli code a tratti per traffico intenso tra Calenzane e la 1 direttissima in direzione Bologna, con tempi di attraversamento di 45 minuti. Ci spostiamo sulla 14 Bologna Taranto per segnalare tra Grotta a Mare e Pedaso verso Ancona 3 km di coda per lavori. È tutto, buon viaggio.
1: Grazie, dopo.
6: Il prossimo giornale orario fra meno di un'ora. Perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5. Very normal people.
7: Il 31 maggio il centrale del Foro Italico di Roma è sold out. Ma Power Hits Estate 2026 arriva ovunque voi siate. Power Hits. Vai su RTL 102.5 Play e prenota subito il tuo collegamento per raccontarci con chi e dove seguirai lo show. Potresti partire in vacanza con noi e TH Resorts in uno dei fantastici hotel e villaggi nelle più belle località italiane e non solo. Ma le sorprese non finiscono. Domenica 31 maggio dalle 21 tieni gli occhi incollati allo schermo e goditi il concerto in diretta, in radiovisione, in esclusiva su RTL 102.5, canale 36 e in streaming su RTL 102.5 Play. Potresti aggiudicarti un regalo ancora più grande. RTL 102.5 Power Hits Estate. Domenica 31 maggio, canale 36 e RTL 102.5 Play. Con Autostrade per l'Italia. Libertà è movimento.

0: Signore e signori, a Power Hits estate 2026, Achille Lauro!
1: Anche lui!
2: Che meraviglia! Ma chi ha fatto questo cast pazzesco? Scusate!
1: Fuori nomi!
0: Abbiamo fatto questo cast per cui domenica sera dalle 21.
1: Dalle 21.
0: Mi raccomando,
1: sì.
0: Dove dovete stare?
2: In esclusiva, ce lo abbiamo per questi 10 anni, certo. Su RTL 102.5, canale 36 del digitale, o in alternativa ai nostri social.
1: In streaming, app. Certo, in streaming sulla nostra applicazione RTL 102.5 Play.
2: Abbiamo fatto i compiti, studiato bene.
0: Brave. Dove eravamo rimasti? Alle spese folli.
1: Beh,
0: allora, sì. Prima di ascoltare un messaggio,
1: però, ti è venuta in mente una tua spesa folle?
0: A proposito di spese, è stata pubblicata la classifica delle città dove pizza e bibita costa di più.
2: Milano, sono occhi chiusi.
0: No, Roma. No, pensateci. Allora, 378-378-1025, secondo voi qual è la classifica delle città italiane dove costa di più pizza e bibita? Intanto sentite qua.
3: Ciao RTL, la spesa più pazza che ho fatto è la prima volta che mi sono innamorato e l'ho regalato un vestito di Dolce Gabbana.
1: Bravo! Molto bravo, un applauso al nostro amico.
2: Giusto.
0: Non è una spesa folle.
1: Non sono proprio economici i vestiti di Dolce Gabbana, però.
2: Io vorrei sapere anche tipo, cioè gliel'hai fatto trovare sul letto con il fiocco, come si vede nei film, col bigliettino con scritto stasera indossa questo, andiamo in un bel posto.
0: Sì. Chissà perché mentre raccontavi questa scena gliel'hai fatto trovare sul letto.
2: Pretty Woman,
0: stava partendo la canzone, la valigia sul letto. Un lungo viaggio, eccetera eccetera.
2: Ci arrivano già le risposte comunque,
0: sì. Allora, vediamo
1: Venezia
0: un po'. Allora,
1: ci scrivono Venezia,
0: la città italiana dove costa di più pizza e bibita. No.
2: Beh, comunque se sei un turista, Venezia
0: Vabbè, però no.

0: All right.
1: Chissà, gli avevamo chiesto una volta
0: che cosa dicono queste voci che si sentono sul finale della canzone. Beh, ci sono delle vocine di Laura.
2: Non abbiamo capito comunque.
0: Vabbè, fa niente, comunque è molto bella, poetica.
3: Cioè, non sono solo nel nostro cervello.
2: No,
3: no,
2: ci sono, ci sono.
0: Non sentiamo le voci. Mezzogiorno e 22, RTL 102.5, Jessica, Paola e Angelo, buongiorno.
2: Buongiorno, buongiorno.
0: Dove volete andare?
3: Ci siamo lasciati con un quesito.
0: Sì.
3: Tu hai fatto un quesito. Dov'è la città in cui una pizza è una birra? Cos'è che hai
0: è
3: detto?
0: È una bibita.
3: È una bibita, sì. Si paga di più. Allora, noi di getto abbiamo detto Milano,
2: Roma,
3: abbiamo
2: Milano,
3: detto Venezia più di qualcuno.
0: Sì. Ma ecco la classifica, prego.
3: Partiamo
0: Jessica.
3: Dal decimo posto. Dai. Al decimo posto, al prezzo di 12,57 euro. Sì. Terni. No, perché mi era partito.
0: Poi?
3: Terni. Al nono posto invece a 12 euro. Beh, possiamo anche dirgli i prezzi.
0: Sì, certo.
3: 12,80 euro Bologna.
0: Sì.
3: Ok. 12,90 euro Aosta.
0: Sì.
3: Poi andiamo al settimo posto per 13,50 euro Firenze, ricordiamoci, sì. Pizza più bibita.
0: Sì.
3: Poi andiamo a Trento con 13,60 euro. E adesso arriva Venezia, eccola qui, a 13,80 euro al quinto posto. E.
0: Quarto posto Milano.
3: Sì. Il quarto posto, sì. Vabbè, ci sta, ci
0: con
3: sta.
0: Quanto è il prezzo medio?
3: 14 euro, sì, 14 euro.
2: E poi il podio.
0: Podio, attenzione, al terzo posto
3: Sassari.
2: Questa non me l'aspettavo, sono sincera.
0: Di scena, 14,53 euro. Sì. Al secondo posto.
3: Al secondo posto Palermo,
2: no,
3: 14,56 euro.
0: Ma attenzione, prima di svelare il numero uno ascoltiamo una voce, prego.
4: Sei bibita al Lago di Garda. Una cifra, sì, spropositata.
0: Tipo?
4: Da Desenzano fino alla Cise, Sirmione, Bartolino, Garda.
0: Sì,
4: Peschiera.
0: Tutti.
4: Una pizza sono almeno 50-60 euro.
2: Come 50 euro?
0: Una pizza e una bibita.
2: No, una coppia.
3: Sta confondendo.
0: Comunque,
3: amico,
0: la città dove si paga di più pizza e bibita in Italia, con il prezzo di 15,04 euro, è Bolzano! Ale! Allora, intanto mi è arrivato un messaggio da un amico. L'antica torre simbolo della sua cittadina ha bisogno di essere restaurata, ma non ci sono abbastanza fondi per farlo.
3: È per questo che c'è Art Bonus, che incentiva a salvare le opere d'arte. Sai, tutti possono fare una donazione, anche piccola, proprio dedicata all'opera che si vuole restaurare. Si ha anche un beneficio fiscale del 65%. Per avere le informazioni basta andare su artbonus.gov.it.
0: Mi sembra un'ottima
3: Bolzano.
0: Iniziativa.
3: Bolzano. Ma che sia, che la fanno buona almeno la pizza. Bolzano,
0: speriamo.
3: Sì.
5: Con le calzature Grunland il benessere è naturale. Design italiano, plantari esclusivi e stile contemporaneo. Con Grunland ti muovi in completa libertà. Scopri le nuove collezioni nei migliori negozi e su grunland.it.
6: RTL 102.5 è la radio ufficiale del BNL Italy Major Premier Padel. Fino al 7 giugno al Foro Italico di Roma ti aspettano le sfide dei migliori giocatori del circuito mondiale in uno degli appuntamenti più attesi della stagione. Acquista il tuo biglietto su bnlitalymajorpremierpadel.com. RTL 102.5. Very normal people.
7: Ciao mamma, siamo arrivati a Sharm, tutto bene?
5: Dietro un messaggio così c'è un mondo di persone, quello di Alpitour World. Prenota subito la tua vacanza. Puoi cambiare meta e data fino a 10 giorni prima della partenza. Hai prezzi bloccati e protezione negli imprevisti. Perché tra una vacanza prenotata e una vacanza protetta c'è un mondo, quello di Alpitour World. Scopri di più nelle migliori agenzie di viaggio o su alpitour.it. Condizioni valide fino al 31 maggio.
8: Un giorno una ragazza chiese al suo riflesso: specchio, specchio delle mie brame, perché mi fai sempre male? Ma lo specchio, invece di rispondere, si ruppe in mille pezzi. L'80% dei disturbi della nutrizione e dell'alimentazione inizia con la percezione alterata del proprio aspetto fisico. Informati su salute.gov.it. Nessuno ti può giudicare. La vita non è un peso. È un'iniziativa del Ministero della Salute, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
9: Destinazione Croazia, siamo saliti a bordo della nave Snav. Bella ancora da quassù, ci aggiorniamo. Cabina vista relax. Nave partita, vacanza iniziata. Quest'anno da Ancona Spalato sali a bordo Snav e viaggia in cabine super comfy e servizi al top. Viaggi in auto con biglietto andata e ritorno. Il ritorno è gratis e ogni due adulti paganti un bambino viaggia gratis. Offerte non cumulabili e soggette a restrizioni. Tasse e diritti esclusi.
10: Ma siete già arrivati?
9: No, ma con Snav siamo già in vacanza. Prenota su snav.it o in agenzia viaggi. Croazia, piena di vita.
11: Quando da Bennet arrivano le grandi marche in sconto del 30, 40 e 50%,
12: la mia spesa è velocissima,
13: perché tutti i prodotti in offerta finiscono dritti nel carrello.
11: Fino al 3 giugno da Bennet e su Bennet.com, per i soci Bennet Club, ci sono le grandi marche scontate del 30, 40 e 50%. Scegli tra più di 1500 prodotti di qualità, a prezzi incredibili.
13: Grandi marche, grande risparmio, grande Bennet.
14: Immagina di guidare tra le colline toscane e all'improvviso vedere dei giganti.
15: Giganti?
14: Sì, i giganti di Peccioli. Un borgo, anzi il Borgo dei Borghi 2024, che sta facendo parlare tutta Italia e non solo.
15: A Peccioli ti aspetta tutta la bellezza della Toscana, più un viaggio immersivo nell'arte contemporanea e una stagione ricca di eventi culturali e musicali.
14: Visita Peccioli e scopri un lato inaspettato della Toscana. Organizza il tuo itinerario su peccioli.net.
16: Moda, la notte dei romantici, in estate. I Moda tornano in tour. Si parte il 20 giugno da Servigliano. Il 25 giugno la data evento alla Reggia di Caserta. Per poi proseguire in tutta Italia. Torino, Codroipo, Bari, Catania, Roccella Ionica e Palermo. Vivi le emozioni, canta i successi. Fai tua la notte più romantica dell'estate. Info e biglietti su vivoconcerti.com.

0: Go Gentle con Robbie Williams, RTL 102.5. Ragazze, sto scorrendo la classifica delle città dove la pizza costa di più. Abbiamo detto che al primo posto c'è Bolzano.
1: Okay. Esatto.
0: Però se si va un po' dentro la cosa,
1: sì,
0: ho trovato anche quali sono le città dove costa meno.
1: Sì. Questo ci interessa, di quelle che costano di più. Dici un po', cosa abbiamo?
0: Eccole qua, le città dove pizza e bibita mediamente,
1: sì,
0: costa meno.
1: Ma tipo, dimmi Napoli, dimmi Napoli.
0: No, non c'è Napoli.
1: Ah, non c'è Napoli. Roma, sì, visto che ci andiamo a fine settimana.
0: C'è Roma.
1: Fine settimana ci prendiamo una pizza a 6 euro, 6-7 euro.
0: No, allora, no, mediamente pizza e bibita a Roma costano 15 euro. Scusate, 11,45 euro.
1: Okay. Quindi quasi, comunque, quindi 4 euro in meno rispetto a Bolzano.
0: A Bolzano, sì, esatto. Le altre due città dove conviene andare a mangiare la pizza,
1: quindi quali sono?
0: Senti, udite, sì, udite, sono, sì, Reggio Calabria e Livorno.
1: Bravi, ci piace, ci piace.
0: Quindi Napoli, in questa, dove diciamo la pizza è piuttosto diffusa e
1: infatti
0: anche a buon mercato, non è in questa classifica tra le più convenienti. E sapete, secondo questa ricerca, di chi è colpa?
1: No,
0: è colpa nostra, no, è colpa nostra, che invece di mangiare pizza e bibita classiche,
1: sì,
0: ci infiliamo nelle pizze gourmet.
1: Certo, per quello, la pizza gourmet,
2: molto
1: risaputo,
2: molto
1: se cioè ti chiedo la pizza con l'impasto particolare, con il fico, con lo speck, il culatello di
0: il tartufo,
1: Ma
0: foglie,
1: quindi questa classifica, scusatemi,
2: bravo,
1: cioè, si basa su quali pizze, questa classifica?
0: La margherita.
1: Qualcuno ci mette anche gli scampi crudi nella pizza, pizza gourmet, nella pizza gourmet.
0: Certo, gli scampi crudi vanno su tutto.
1: Certo.
0: Sentite qua questo messaggio.
3: Ciao RTL,
0: ciao.
3: Io la spesa più folle che ho fatto e sinceramente che non farò più,
1: sì,
3: è la borsa di Louis Vuitton. Ho pagato 1.800 euro che non farò mai più.
0: E Louis ti ha detto, ti sei fatta
1: vabbè, però uno sfizio,
0: uno sfizio.
1: Poi uno si pente, però intanto ce l'hai lì.
0: Va bene,
1: comunque può rivenderla la signora se proprio si è pentita.
0: Allora, a proposito dei costi, è vero, delle pizze più bibita, a Firenze pare che costi più di quello che abbiamo detto.
1: Cioè?
0: Cioè, sentite qua.

0: quanta allegria questa canzone.
1: Che bello, che bello ritrovarli insieme. Buon vento, questa è una delle novità di questi giorni qui su RTL 102.5. Allora, intanto mancano 19 minuti a luna.
0: No, ragazzi, ma io stavo ancora pensando al prezzo del... No, sai, posso dirti cosa stavo pensando?
1: Sì. Certo.
0: Tu che hai vissuto un po'
1: gli anni
0: d'oro della nostra economia.
1: Definisci il periodo degli anni 80?
0: Cioè, non so, in cui le cose non costavano tanto come costano adesso. Tu uscivi fuori a cena con Lina, quanto pagavi per due pizze e due birre?
1: Ma in lire?
0: Sì, poi io non mi devi fare la conversione in
2: euro. Qui ce lo scrivono comunque. Dai, se non sai rispondere. Ci dicono: so che una margherita costava in circa 4.000 lire.
1: Sì.
2: Oggi invece 7 euro circa, quindi 14.000 lire.
1: Può essere.
0: Qui si era doppiato tu.
1: Sì, diciamo che forse
2: 4.000 lire una pizza. Non
1: mi ricordo,
2: non ti ricordi?
0: Ma sono passati un po' di anni.
1: Dal passaggio all'euro sono 26. Quindi non me lo ricordo.
0: Ecco.
1: Quanto? 7-8 mila? 7-8 mila.
0: 7-8 mila lire, buon Dio.
1: Adesso 14. Però non è vero. Perché dopo ascoltiamo altre voci.
2: Certo.
1: Ci dicono che in alcune zone d'Italia la margherita al massimo la paghi 5 euro.
0: Quindi, vogliamo sapere quali sono questi posti.
1: Quindi facciamo 5, 3, 8 e con 10 euro puoi fare margherita, bibita e caffè.
0: Wow, questa è la grande proprio.
3: Con le calzature Grunland, il benessere è naturale. Design italiano, plantari esclusivi e stile contemporaneo. Con Grunland ti muovi in completa libertà. Scopri le nuove collezioni nei migliori negozi e su grunland.it.
4: Amore, ciao. Allora sei passato tu a prendere mia madre?
5: Sì, è di là sul divano.
6: Salve.
4: Ma questa signora non è mia madre.
5: E che fa? È uguale, no?
7: Se non ami le sorprese, scegli IREN 36 fisso Summer Edition. Blocchi il prezzo di vendita di luce e gas per 36 mesi. Attiva entrambe le offerte. Hai fino a 24 euro di bonus al 12° mese di fornitura.
8: Offerte per clienti domestici che richiedono un cambio fornitore. Verifica le condizioni e i limiti dell'offerta su irenlucegas.it o vieni nei nostri store.
9: Vi siete mai chiesti cosa fa davvero la differenza? La differenza tra prossimità e vicinanza, tra affidabilità e fiducia. Sono Massimo Doris. Questa differenza un cliente mediolanum la conosce bene, perché esservi vicini nelle scelte importanti e meritare la vostra fiducia è il nostro modo di aiutarvi a costruire il futuro. Ecco perché mediolanum fa tutta la differenza.
10: Pubblicità, materiale informativo e contrattuale disponibile su bancamediolanum.it.
11: Banca Mediolanum, costruite intorno a te.
12: Noi siamo la famiglia del vero risparmio, della scelta, della qualità e delle offerte imperdibili. Ad esempio, fino al 31 maggio, prosciutto cotto Beretta, alta qualità, due confezioni da 120 grammi, a soli 3,29 euro.
13: Famila, con noi, sei in famiglia.
14: Qua ci stanno 40 situazioni da sbrogliare.
15: Tocca che tiriamo fuori un'idea.
16: Finché c'è sta la banda si può fare tutto, pure andare da soli contro il mondo.
17: E tu immaginavi che in 10 anni diventavate così?
16: Così come?
17: Pelati.
18: Ciao, sono Zero Alcare. Quello che avete sentito è un pezzo della serie mia che esce su Netflix il 27 maggio e che si chiama Due Spicci. Se non sapete che farvene di questa informazione, lo capisco. Per me vale per quasi tutto quello che sento in pubblicità, quindi a posto così. Ciao.
19: In ogni casa vivono mille passioni. Da ogni euro le abbiamo tutte a cuore. Frigorifero Hisense con tecnologia multi-airflow per una distribuzione uniforme dell'aria fredda a 599 euro. Fino al 4 giugno, solo da ogni euro.
8: E panico tra i viaggiatori. Dopo settimane di notizie su cancellazioni e modifiche alle prenotazioni...
6: Che voglia di vacanza. Sai che ti dico? Io prenoto un viaggio. Prenota anche tu da subito la tua vacanza in Italia o all'estero. Con i viaggi organizzati non rischi nulla. In caso di cancellazione, rivolgiti alla tua agenzia di viaggio o al tour operator e sarai rimborsato. Ricordati, viaggio organizzato, vacanza assicurata.
0: In vacanza porto tutto. Solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici. E nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.

0: Che bello riascoltare Perdono, in questo caso è Per Perdono con la doppia X,
1: esatto,
0: X all'inizio, e naturalmente Tiziano Ferro con il featuring di Lazza.
1: Beh, inutile dire, caro Angelo e cara Jess, che ci stanno scrivendo da tutta Italia, qualcuno ci manda anche i menù della pizzeria per farci vedere.
0: Cioè,
1: ma
0: questo per dire che i prezzi che abbiamo detto non sono corretti?
1: No, in realtà abbiamo riscontrato una...
2: conferme.
1: Sì.
2: Però ecco, tanti posti invece dove la pizza veramente costa poco. Ad esempio ci scrivono in ciociaria, la margherita costa 5 euro. Beh, è pochissimo.
0: Abbiamo detto che i prezzi che abbiamo dato sono i prezzi medi.
2: Esatto.
0: Ci sono dentro quelle da 5 e quelle da 20.
2: Certo, però c'è una bella differenza.
0: Sentiamo.
3: Ma io sono di Firenze, sinceramente la pizza a 12,50 euro, 13, sono più di 10 anni che non pago così. Costa molto, molto, molto di più.
0: Ah, molto di più, vedi? Attenzione ancora.
4: Buongiorno a tutti, sono Andrea dalla Svizzera e qui una pizza margherita mediamente costa con la conversione 20 euro circa.
0: 20 euro.
4: Però pizzeria da sport,
1: Allora sì.
4: Andiamo al ristorante, i prezzi salgono.
0: Cioè, se ti siete al ristorante, quanto la paghi la margherita in Svizzera? Amici della Svizzera.
1: Insomma, allora, no, però aspetta, adesso io non vivo in Svizzera, non so, però in teoria è tutto
0: proporzionato.
1: Sì, certo,
0: chiaro. Ce n'è ancora, dai.
5: Ciao RTL.
1: Ciao.
5: Venite a Neviano, in provincia di Lecce. Da Lucio. La pizza margherita costa 5 euro.
2: Oh, arriviamo, aspettaci.
5: Non per tutti.
0: Per pochi, non per tutti.
1: Io avrei una curiosità da chiedere ai pizzaioli all'ascolto. Come mai il mercoledì mettono sempre i prezzi più bassi?
2: È vero, anche da me funziona così.
0: È come al cinema, non so.
1: C'è la giornata così.
2: Ma sempre solo il mercoledì ovunque?
0: Non lo so.
6: La musica di RTL 102.5 cavalca nel tempo.
7: La più bella musica di sempre.
6: Interagisce con te.
7: La più bella di sempre.
6: E adesso ti sblocca un ricordo.
0: E tra una cosa e l'altra, anche questo lunedì mattina
1: è già
2: volato
1: davvero.
2: Volato.
0: Mi avete fatto sudare, però.
1: Ma quello è caldo.
0: Il vostro conduttore più pesato del West vi accompagna fino all'ora di pranzo e adesso lo facciamo facendo un viaggio nel tempo grazie a Street Life dei Crusaders.

0: amichevolmente soprannominata Spritz Life.
1: Sì, da noi.
0: Da noi, questa grande canzone dei Crusaders è anche l'ultima di oggi qui a Viva l'Italia. Grazie a Ricky e Pio per averci seguito come sempre.
1: Grazie.
0: Nella parte tecnica. Care ragazze, noi torniamo domani mattina.
1: Naturalmente, certo. È appena cominciata la settimana insieme.
0: Una settimana importantissima per tutti noi, ma soprattutto per voi. Domenica, diciamo, avrete un impegno. Intanto noi, prima di andare via, ringraziamo Grunland, che realizza calzature studiate per il benessere naturale dei nostri piedi.
2: Esatto, grazie agli esclusivi plantari Grunland ci permette di camminare in libertà in casa come all'aria aperta, in modo corretto e senza affaticarci. E poi le calzature Grunland sono anche belle grazie a design all'italiano, stile contemporaneo e dettagli super fashion.
1: Scoprite anche voi le nuove collezioni nei migliori negozi e su grunland.com. Ah, che bello, mi piace sempre quando parliamo di scarpe.
0: Fashion. Ci sentiamo domani mattina. Grazie Jessica, grazie Paola.
1: Grazie Angelo.
2: Ciao.
1: Ciao. E anche a Sperone, in provincia di Avellino, sono le 13 in punto.
3: RTL 102.5 giornale orario.
4: Buona giornata da Ivana Faccioli. Subito in Vaticano, perché Papa Leone ha presentato di persona, cosa inusuale per un pontefice, la sua prima enciclica. Si intitola Magnifica Humanitas e tratta temi contemporanei e importanti. Ludovica Marafini.
5: Restare umani in un periodo in cui la dignità rischia di essere oscurata, è questo il cuore dell'enciclica del pontefice firmata il 15 maggio, una data simbolica in cui ricorre il 135esimo anniversario della Rerum Novarum di Papa Leone XIII, in cui per la prima volta la Chiesa prendeva posizione su temi sociali nel pieno della rivoluzione industriale. Non a caso Prevost ha scelto di chiamarsi Leone e oggi torna a parlare di lavoro nel tempo dell'intelligenza artificiale. Più di 200 pagine in cui il pontefice mette in guardia dalle nuove forme di schiavitù, dal potere concentrato nelle mani di pochi, dalla debolezza della politica che sembra percepire la guerra come inevitabile e la pace come un'utopia. Nell'aula del Sinodo in Vaticano sono intervenuti i 5 relatori e pochi minuti fa è iniziato proprio il discorso di Leone in inglese. Per la prima volta, lo dicevi, è lui a presentare l'enciclica. A te.
4: Grazie. Ora la guerra in Iran. Secondo il segretario di Stato americano Rubio, l'accordo con Teheran potrebbe arrivare già oggi. Il presidente Trump dice: o sarà un accordo grandioso o non ci sarà. Le ultime notizie con Tommaso Angelini.
6: Gli Stati Uniti puntano a una buona intesa con l'Iran che, secondo il segretario di Stato americano Marco Rubio, potrebbe arrivare anche in tempi rapidi, addirittura già oggi. In caso contrario, avverte Rubio, Washington è pronta a valutare altre opzioni. Più prudente però l'Iran, che parla di progressi nei colloqui ma frena: un accordo non è imminente, e accusa Washington di ostruzionismo, soprattutto sul nodo dello sblocco dei beni congelati, e avverte che senza garanzie il negoziato potrebbe saltare. Intanto Donald Trump, come dicevi, rilancia la pressione su Teheran e sul suo social Truth, sostenendo che sarà possibile solo un'intesa grandiosa e significativa, altrimenti non ci sarà un accordo. Sul tavolo c'è anche un possibile nuovo round di colloqui a Islamabad in Pakistan il 5 giugno, nel caso in cui venga raggiunta un'intesa preliminare nei prossimi giorni. Nel frattempo resta chiuso lo stretto di Hormuz, passaggio strategico per il traffico energetico mondiale. Il ministro degli esteri Antonio Tajani ha spiegato che l'Italia valuterà un eventuale coinvolgimento internazionale solo dopo una tregua stabile nell'ambito di missioni non di guerra. A te.
4: La borsa di Milano in questo momento, FTSE MIB più 1,10%. E siamo alla pagina sportiva. Buongiorno Nicola Pompei.
7: Buongiorno a te Ivana, ripartiamo dalla finale di stagione di Serie A. Ieri sera i verdetti definitivi: esultano Roma e Como che conquistano la Champions, disastro Milan e Juve condannate all'Europa League dopo aver buttato il finale di stagione, si salva il Lecce, la Cremonese invece va in Serie B. Ma è stata una serata macchiata soprattutto dagli scontri tra tifoserie avvenuti prima del derby di Torino. Un tifoso juventino è rimasto ferito gravemente, si tratta del 36enne Marco Leonardo Basoccu. L'uomo resta ricoverato intubato in osservazione nel reparto di terapia intensiva dell'ospedale Molinette di Torino. A colpire il ragazzo sarebbe stata una bottiglia di vetro scagliata forse da un altro tifoso bianconero. E a proposito, 8 tifosi juventini sono stati arrestati. Il questore di Torino ha emesso 11 DASP e sono 6 gli agenti rimasti contusi negli scontri. Chiudiamo il calcio con una notizia arrivata qualche minuto fa, ovvero l'ufficialità dell'addio di Antonio Conte al Napoli, comunicata dai canali del club. Infine il tennis e Roland Garros, esordio vincente oggi per Paolini, in campo ora Berrettini, più tardi il derby azzurro tra Cobolli e Pellegrino. È tutto.
4: Jennifer Pressman, in inglese.
8: Good afternoon. Here's the latest world news in English. Oil prices have fallen sharply and stock markets have risen on hopes of a deal that could bring an end to the war in Iran. U.S. Secretary of State Marco Rubio said that an agreement to end the conflict might be reached today. The deal would reportedly include a 60-day ceasefire extension and the reopening of Hormuz, as well as a plan for further negotiations on Tehran's nuclear program. However, just a short time ago, Iran said an agreement with the U.S. is not imminent. Also in the news, a hypersonic missile attack on Ukraine has left four people dead and dozens of others injured. Ukrainian President Volodymyr Zelensky said Kiev was the main target, but other areas were also hit. That's all for today in News in English. We'll be back again tomorrow at 1.
3: Previsioni del tempo.
9: Bentrovati da Emma Parigi, ha avuto inizio una nuova settimana ancora con l'anticiclone subtropicale, ben saldo e robusto sul nostro territorio, garanzia di stabilità ed ampi spazi soleggiati, fatta eccezione per ancora della variabilità nelle zone interne della Sicilia. Il tutto con clima caldo in ulteriore accentuazione, tipicamente estivo e picchi più elevati in buona parte del centro-nord, anche prossimi ai 33-35 gradi. Dettagli maggiori sulla nostra app Trevi Meteo.
3: Via Radio.
10: Ben ritrovati da Paola Di Laura e da Autostrade per l'Italia. Partiamo dalla 23 Udine Tarvisio per un incidente in galleria. Il traffico è bloccato e ci sono 3 km di coda tra Carni e Pontebba verso il Tarvisio. Ci spostiamo sulla 14 Bologna-Taranto per la presenza di fumo per un incidente fuori competenza. È chiuso il tratto tra Poggio Imperiale e San Severo nelle due direzioni. Per il momento è tutto da Autostrade per l'Italia. Vi auguro buon viaggio.
4: Grazie e buon pomeriggio.
3: Il prossimo giornale orario fra meno di un'ora. Perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5. Very normal people. Il 31 maggio il centrale del Foro Italico di Roma è sold out. Ma Power Hits Estate 2026 arriva ovunque voi siate. Power Hits. Vai su RTL 102.5 Play e prenota subito il tuo collegamento per raccontarci con chi e dove seguirai lo show. Potresti partire in vacanza con noi e TH Resorts in uno dei fantastici hotel e villaggi nelle più belle località italiane e non solo. Ma le sorprese non finiscono. Domenica 31 maggio dalle 21 tieni gli occhi incollati allo schermo e goditi il concerto in diretta, in radiovisione, in esclusiva su RTL 102.5, canale 36 e in streaming su RTL 102.5 Play. Potresti aggiudicarti un regalo ancora più grande. RTL 102.5 Power Hits Estate. Domenica 31 maggio, canale 36 e RTL 102.5 Play con Don Di Salotti, lo stile dei tuoi desideri.

0: Mamma mia.
1: Miseria e nobiltà.
0: Mi piace.
2: Tum.
0: Mi ripiace.
1: Tum.
0: Sembra incredibile, ragazzi, di nuovo lunedì.
2: Fa un caldo atroce. È vero. Buongiorno, il 25 di maggio. Buona nuova settimana a noi e a voi di Miseria e Nobiltà. Sì. RTL 102.5, buongiorno Conte Galè.
0: Buongiorno, un saluto, noblesse obbligia, come un sabatia con Zappone e Virginia. Ciao.
2: La nostra Virginia, Princess of China, bonjour, signorina Simpone.
3: Buongiorno a tutti. A caldè. Sì,
2: e il weekend?
0: È stato bello, impegnativo, interessante.
3: Ah, sì. Conte è tornato con delle opere d'arte da
0: Firenze.
3: Sono
0: solo fatti miei.
2: Ah, come diceva una famosa pubblicità. Andiamo con il nuovo di Rama.

0: Countdown, cominciamo dai Linkin Park, la nostra nuova settimana di Miseria Nobiltà su RTL 102.5, le 13.14, Conte Galella, signorina Simpone, sì, Virginia Ciacca, Whatsappone. Tanti dicono grazie per Linkin Park, perché certo, hanno detto che è una delle band che allevia lo stress, che cioè, evidentemente talmente rock che poi porta via tutte le preoccupazioni.
1: Fanno anche
2: lo stress si porta via.
0: Di certo non è zen.
2: Da, come l'epifania.
1: Fanno anche effetto aria condizionata, secondo
0: potrebbe,
1: voi.
0: Potrebbe, sì,
2: sfortunatamente
0: sì, sventolare.
2: Non ha funzionato.
1: Allora, cosa ho detto prima in francese? Lei ha tentato
2: no,
1: di
2: io
1: dire
2: ho detto
0: la
2: che
0: signorina Chang.
2: Je suis très à caloré.
1: A caloré, a
2: che c'ho caldo.
0: Ha detto a caldé.
2: Se,
1: a caldé. A caldé. Invece si dice il fait très chaud.
0: Ma infatti abbiamo già un vocale, vero? Angelone.
3: Buongiorno.
0: Buongiorno
3: a tutti.
0: Buongiorno.
3: Ma non si dice mica caldé in francese. Si dice show.
0: Show, è vero?
1: Il show.
0: Che non è pugliese.
2: Volte, no. Quante volte ci siamo inventati delle lingue, delle parole?
0: Ma certo, ma soprattutto
2: gli escamotage.
0: Quali lingue non capivamo mai a scuola?
2: Mamma mia.
0: Io il francese avevo
2: zero.
0: Proprio
2: francese,
1: ma
2: difficilissimo.
1: Voi avete idea di quanti credono di parlare inglese perché siamo obbligati tutti a parlare inglese o a inventarselo anche se non lo sappiamo.
0: Purtroppo anche i politici.
1: Chi lo sa? Chi lo parla bene sente degli strafalcioni, un po' come gli americani quando tentano di parlare italiano.
0: Assolutamente
1: né
0: sì.
1: Più né meno.
0: E vogliamo parlare dello spagnolo aggiungendo una bella S a tutte
2: finale.
0: Le parole.
1: Sì, una S finale, uno parla spagnolo.
0: La Radios con Virginias.
2: A
0: il Contes.
2: Ne abbiamo combinate di tutti i colori.
0: Esatto.
2: Proprio.
0: Sì. Io ne ho da raccontarvene. Quante ne ho?
2: Dai, iniziate a raccontarcele voi però al 378-378-1025 con dei bei messaggi scritti o anche dei vocali. Scusa se ancora.

Ma quante crisi non sono un bellico. Te lo dico da amico, amo il cinema anch'io, ma non sono bravissimo. Non facciamo capricci, piangevo a comando soltanto da piccolo. Sono cresciuto

0: Let her go, passenger, in misera nobiltà su RTL 105. Arrivano gli strafalcioni fatti dai nostri veri normal people che dalle scuole se li sono portati fino ad oggi. Sì, cosa fa? Ma cosa fa?
1: Scusi,
2: cosa sta succedendo?
1: Allora, nel dietro le quinte, in pratica ci hanno dato questo microfonino che mi si è attaccato al microfono vero e proprio.
0: Ma perché lei è una calamita, vede? Al posto del cuore,
1: allora,
0: al ferro.
1: Ci scrivono.
2: No, si era perso quel microfonino intorno a tutto quel bel di Dio.
1: Carissimo, avendo una sesta. Conte. Io hablo español como se niente fosse.
2: Sì.
1: Ad esempio,
0: vedete.
1: Trae il burro onde quiere el patrón,
0: sì.
1: Ovvero sia, attacca il ciuccio dove vuole il padrone.
0: Bellissima,
1: un abbraccio a
0: bellissima.
1: Tutti voi.
2: Ma questa è una zapponata, è il suo amico.
0: Bravissimi.
1: Come se niente fosse, mi è piaciuto.
0: Ma poi noi italiani siamo bravi anche con la gestualità, il non verbale, ci facciamo capire
1: in un modo o nell'altro.
2: Siamo una pantomima vivente.
0: Esatto,
2: no?
0: Sì. Sì, sì.
1: Dei mimi.
0: Continuate a portarci sui vostri banchi di scuola anche a ritroso, perché vogliamo sapere le marachelle, anche
2: certo.
0: Le materie dove facevate una fatica, che poi magari è cambiato qualcosa.
2: Risalendo la corrente come dei salmoni proprio.
3: RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app. Unghie a prova d'estate. Contro la micosi, prova Micobloc Onico Micosi. Tratta, sbianca e rinforza. E da oggi la nuova variante in cerotti. Scopri la linea Dermovitamina Micobloc in farmacia e parafarmacia. Dermovitamina, più vita alla tua pelle.
4: È iniziata l'era della fibra di Open Fiber. Un'era in cui tutto scorre meglio. Case e imprese più efficienti. Telemedicina a domicilio. E città più smart e sicure. Open Fiber porta la fibra fin dentro casa tua e l'ha già installata in oltre 4 milioni di case. Attivala con il tuo operatore di fiducia. Vai su openfiber.it. Vivi l'era della fibra.
5: Il solstizio d'estate cambia ritmo. 21 giugno, Sun Park Adriatic Festival, San Benedetto del Tronto. In scena, Fred De Palma, Samurai Jack, Jimmy Sachs, Alma, Eva, Bells, Amelie. Preparatevi alla storia. È l'unica data italiana dell'icona mondiale Ricky Martin. E non finisce qui. L'after show ufficiale è firmato Gabri Ponte. Con un DJ set speciale. Una sola notte, infinite emozioni. Prevendite disponibili ora sui circuiti ufficiali.
6: Da un mercato dell'energia che fa girar la testa alla serenità di produrla direttamente a casa tua, scegli l'azzurro. Con l'offerta 2A puoi installare i pannelli solari e avere fino a 1700 euro di vantaggi. Vai in negozio su a2a.it. Siamo in tutta Italia. A2A Life Company. Scopri dettagli e condizioni su a2a.it.
7: Bollette sbagliate, rimborsi che non arrivano, una battaglia fino all'ultimo reclamo.
8: Stop! E un po' meno?
7: Acquisti andati male, contratti poco chiari, pronti allo scontro con il servizio clienti.
8: Stop! Un po' meno.
9: Per far valere i tuoi diritti da consumatore, non farti film esagerati. Scopri conciliazione, mediazione e arbitro e vai su sceglielalternativa.it.
8: Stop! Buona!
9: Campagna promossa dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
10: Mon amour, che fragrance! Che ammorbidante! Oh là là, c'est travolgente! Con Mon amour, le bucato, c'est magnifique! Per un risultato eccezionale, scegli l'originale Mon amour Blu Mare, l'ammorbidente dal profumo che ti fa innamorare. Mon amour Blu Mare, l'ammorbidente numero uno in Italia. E per un bucato irresistibile, scopri l'intera gamma di prodotti e profumazioni. Mon amour, amore per il tuo bucato. Fonte Circana, vendite a valore del mercato ammorbidenti diluiti in Italia, anno terminante settembre 2025.
11: La primavera è un miracolo che si ripete ogni anno. Non dimentichiamoci di festeggiarla con i suoi doni più preziosi, come la patata novella Selenella. Fresca, delicata e 100% italiana. Selenella, i valori della terra.

0: Sacrifice, anche The Weeknd in Miserabilità, il nostro lunedì su RTL 105. Beh, tornare sui banchi di scuola e fare un viaggio
1: proprio semanticamente parlando.
2: Tornano gli incubi.
0: Incubi, ricordi belli e meno belli, specialmente in quei momenti lì in cui anche quella marachella ti condizionava la media, anche scolastica, o saltavano le gite, signori.
2: Ma le marachelle, le interrogazioni a sorpresa,
1: le facevate voi, perché io sono sempre stato un angioletto.
2: Immagino, guardi, educato. Lei proprio
0: era il nobile della classe.
1: No, poi mi sono stufato nel crescere, sono più aggressivo adesso.
0: Veramente?
1: Da bambino no, ero un angioletto.
0: Fiorellino.
1: Adesso mi difendo, diciamo.
2: Ma al liceo lei era un angioletto, io non ci credo proprio.
1: Al liceo ero timidissimo. All'accademia cominciai a sviluppare della gran personalità.
0: Ah, sì?
1: E tutti quelli che prima facevano paura a me, poi io facevo paura a loro.
2: Ecco,
0: capito? E che cosa è scattato in lei?
1: È scattata la maturità, caro. Ho detto, fino ad ora ho subito io, d'ora in avanti subirete voi. Mia personalità. Solo una questione di personalità.
2: Vabbè, Diego fa finta di niente, ma l'ha detto che era tremendo a scuola.
0: È tremendo, però io andrei un attimo d'Angelone, perché abbiamo dei vocaloni. Troppe, sono pericolose. Sentiamo cosa dicono Angelone.
3: Mi chiamo Maria, sono di origine brasiliana.
1: Cara.
3: Nella mia famiglia da piccolina si imparava sempre un modo di parlare che possiamo dire tipo un dialetto.
0: Ecco, vede.
3: Ma era una cosa tramandata solo tra le donne. Quindi potevamo parlare tranquillamente tra di noi davanti agli uomini che non capivano assolutamente niente. Bacione, ragazzi.
1: Ma tesoro, anche se parlate chiaramente, il più delle volte non capiscono un tubo lo stesso agli uomini. Perché voi donne avete sempre una marcia in più.
0: Ma Conte, lei era nel gruppo. Era nel gruppo delle brasileire, come questa amica.
1: Io sono amico anche delle brasileire, come di tutte le donne del mondo, chiaro?
0: E la saudade?
1: La saudade? Sentite con l'anello pesante oggi.
0: Sì, quando l'anello è pesante è arrabbiato.
2: Si sente benissimo nel microfono.
0: Comunque è vero che si creano nella cerchia di amicizie delle parole che capiscono solo quelle amiche lì.
1: Sì, è un po', diventa un po' un linguaggio in codice, no?
0: Eh.
2: Ogni tanto si usano proprio le parole in codice.
0: Yeah.

0: Come si legge, amici?
1: Porno.
0: Ah, ma va.
1: Magari tu scrivi buongiorno, il cellulare però cambia.
0: A me dice porno, proprio quella parola lì, ma guarda un po'. Bambole di pezza.
2: E quante volte le è successo? Ma che era innocente, ha scritto certe cose.
1: Che poi mi partivano i messaggi così, tranquillamente. Io pensavo di averlo scritto giusto. Poi lo vado a rileggere, guardate, mi è ceduto anche il ginocchio dallo stress.
0: Gli sviluppatori hanno il codice del Conte Calè. Quando lui compra i suoi smartphone, hanno il codice Calè.
2: Ah, sì, sì, certo.
0: Tra l'altro, bambole di pezza che saranno sul palco del Foro Italico domenica. Al nostro Paolo Estate. Seguitelo in radiovisione sul 36 del televisore, su RTL 105 e anche con l'app RTL 105 Play. Non vediamo l'ora, tantissimi artisti saranno sul palco del Foro Italico. E poi
2: tanti.
0: Li sentite nei nostri promo e ve li diciamo anche noi. Comunque, arrivano un sacco di vocali a proposito di strafalcioni, cose andate male a scuola, Marachelle che poi si raccontano negli
1: Marrakesh.
0: Anni
1: Marrakesh.
2: Ma cosa c'entra Marrakesh
1: adesso? Mi è venuto in mente Marrakesh, ovviamente diciamo Marrakelle. Allora, la mente fa degli strani
0: Conte,
1: che, voli pindari.
0: Non è che lei e Marrakesh siete stati amici?
1: Ma figuriamoci, no.
0: Siete solo amici.
2: Non si sa mai. Cioè,
1: no, neanche.
3: Lignano Sabbiadoro, 1 milione di pini, 3 acque, una sola emozione. Pedala, respira, cavalca l'onda. Laguna, mare o fiume, scegliele tutte. Lignano Sabbiadoro, l'emozione di sentirti bene. Prenota ora su lignanosabbiadoro.it.
4: Ciao, sono Zero Calcare, mi dispiace ammorbarvi pure per radio per dirvi che il 27 maggio esce sta serie che si chiama Due Spicci su Netflix. Se non sapete che farvene di questa informazione, lo capisco, per me vale per quasi tutto quello che sento in pubblicità, quindi a posto così. Ciao.
5: Vi siete mai chiesti cosa fa davvero la differenza? La differenza fra sentire e ascoltare, tra capire e comprendere. Sono Massimo Doris. Questa differenza un cliente mediolanum la conosce bene, perché ascoltare e comprendere la vita che volete vivere è il nostro modo di aiutarvi a costruire il futuro. Ecco perché mediolanum fa tutta la differenza.
6: Pubblicità, materiale informativo e contrattuale disponibile su bancamediolanum.it.
7: Banca Mediolanum, costruite intorno a te.
8: Quando da Bennet arrivano le grandi marche in sconto del 30, 40 e 50%,
9: la mia spesa è velocissima, perché tutti i prodotti in offerta finiscono dritti nel carrello.
8: Fino al 3 giugno da Bennet e su Bennet.com, per i soci Bennet Club, ci sono le grandi marche scontate del 30, 40 e 50%. Scegli tra più di 1500 prodotti di qualità, a prezzi incredibili.
9: Grandi marche, grande risparmio, grande Bennet.
10: RTL 102.5 è la radio partner del Giro d'Italia 2026. Fino al 31 maggio seguite con noi la Corsa Rosa. Scopriremo insieme, tappa dopo tappa, le località più belle del nostro paese, ricco di cultura, storia e monumenti. E vi racconteremo anche come l'Art Bonus può aiutare a salvare tante opere d'arte, come già avvenuto anche grazie a voi. Basta una piccola donazione per fare un grande gesto per la vostra città. Scoprite come su artbonus.gov.it. Rendiamo tutti insieme l'Italia ancora più bella.
11: Hisense Air Master. Lasciati rinfrescare dall'intelligenza e dal comfort dei climatizzatori Hisense. Con Smart Eye Pro adatti la temperatura e il flusso d'aria e con la tecnologia Air Nano puoi anche purificarla. Tutto in totale silenzio. Hisense, la tua casa, il tuo clima.
12: Mon amour, che fragrance! Che ammorbidante! Oh là là, c'est travolgeant! Con Mon amour, le bucato, c'est magnifique! Per un risultato eccezionale, scegli l'originale Mon amour Blu Mare, l'ammorbidente dal profumo che ti fa innamorare. Mon amour Blu Mare, l'ammorbidente numero uno in Italia. E per un bucato irresistibile, scopri l'intera gamma di prodotti e profumazioni. Mon amour, amore per il tuo bucato. Fonte Circana, vendite a valore del mercato ammorbidenti diluiti in Italia, anno terminante settembre 2025.
13: Audi Open Week, la settimana più esclusiva con eccellenza, qualità e valore. Dal 25 al 30 maggio accedi ai vantaggi sull'usato certificato e sul service Audi. Scopri Audi Q2, garantita da oltre 110 controlli, disponibile con l'offerta dedicata Audi Value Plus e piano di manutenzione incluso per 4 anni. Ti aspettiamo negli showroom Audi Prima Scelta Plus e nei service partner, aperti con orario continuato anche sabato. Maggiori informazioni su audi.it.

0: Uptown Funk, anche Bruno Mars, in Misera Nobiltà, su RTL 105, le 13.50, Marrakech.
1: Marrakech, che non è altro.
0: No, stiamo parlando di quello. Andiamo ad Angelone, sentiamo qualcosa. Angelone,
2: caro
0: Angelone.
2: Conte, nel 1991 facevo quarta superiore, ma mi ero stufata di questa ragioneria, tecnica bancaria e che altro, diritto, forse era internazionale. E quindi ho cominciato a leggere dei meravigliosi libri, ma tipo da 500-600 pagine. I miei compagni mi dicevano: cosa stai leggendo di bello? Beh, poi loro li hanno promossi, io sono stata bocciata.
3: No,
2: però
3: no,
2: ho letto delle cose meravigliose.
3: Però ho letto dei libri bellissimi.
0: Certo, ma è così.
1: Ma perché, grazie a lei.
0: Ma sì, perché poi quando si sfocia tra le medie e le superiori, cioè fai le superiori e lì capisci più o meno la vena, no?
1: Ma
0: la vena, qual è, dove devi andare.
1: Leggeva come una pazza, la boccia, quell'altro è. Capre,
3: no, non è che studiava, lei leggeva.
0: Sì,
3: le
0: esatto.
3: cose che le piacevano di più, giusto?
1: Di più, esatto. Ma... solo che quelle che di scuola gli piaceva meno, evidentemente l'hanno bocciato.
0: Infatti, anche perché quando fai, per esempio, l'università, non è che se tu sei appassionato di radio all'università fai solo ed esclusivamente quello dalla mattina al pomeriggio tardi. Io lo dico per esperienza, perché mi sono iscritto alla facoltà di comunicazione, ho visto che c'erano 2 miliardi di libri da leggere, da studiare, tipo sociologia e quant'altro, li ho chiusi subito.
3: Ho detto basta.
1: Mi interessava solo la radio.
3: Alle medie, una persona come fa a sapere già cosa vuole fare nella vita? Cioè, magari.
0: Vero?
3: Ha una preferenza per qualcosa, però non è che ne hai la certezza.
0: Sei confuso anche.
3: Sei confuso su che strada scegliere per il liceo. Poi la scegli e ci provi.
0: Ma lei ha
1: delle idee che sono
0: chiare.
1: No, ma sono rimasta abbastanza coerente con le idee che avevo già da adolescente.
0: Davvero?
1: Poi ho fatto mille cose, però. Sempre nell'ambito artistico.
0: Beh, lei è iniziato piccolo. Da scenografo.
1: Io sono scenografo.
0: Beh,
3: alla faccia tua, Diego.
1: Dottore, caro.
4: Allo stesso posto, contemporaneamente, nell'altra parte del mondo. Non finiremo a letto insieme di nuovo per caso. Non ti ruberò mai più il nostro primo bacio. Non vedrò mai più il tuo sorriso che dirige tutti gli elementi del tuo viso in un quadro preciso. Sei durato un istante che ho reso eterno, da cui scorre una vita di

ma te ne sei tornata già a Parigi. Te ne sei tornata già a Parigi. Tu sei meglio della realtà, ma te ne sei tornata già a Parigi. Te ne sei tornata già a Parigi.

0: Meglio due sono venuti a trovarci e chiudono la prima ora di Miseria Nobiltà. Davvero? Le ha invitati lei, Conte, le ha invitati lei.
1: È volata.
0: Sì,
1: l'ho invitati io.
0: Bravo. Bene, stiamo chiacchierando con voi, tornando sui vostri banchi di scuola. Sì. E lì può succedere, quando dico scuola... si aprono mille parentesi.
1: Esatto.
0: Graffe,
1: scuola
0: quadre,
1: di vita,
2: rotonde, tutte.
0: Sì. Ma Angelone c'è?
1: Sì, c'è.
0: Sentiamo Angelone.
1: Ci dovrebbe essere un vocalone, vero Angelone?
3: Io sono Tommy.
0: Ciao
3: come
0: Tommy.
3: Sapete, io sono polacco.
1: Sì.
3: Però sono molto fiero che so parlare abbastanza bene. Vostra meravigliosa lingua italiana.
0: Bravo.
3: Suona benissimo.
2: Tommy.
3: Anche la musica, anche il cibo e tutto il resto. Ciao ragazzi,
0: carissimo.
3: Buona settimana, buona diretta.
0: Bello.
2: Grazie.
0: Bacioni. La lingua italiana apre tutte le doors.
2: Le doors.
0: Avete capito?
2: Certo.
0: Tra poco.
1: Anche a Carcare, in provincia di Savona, sono le 14.
4: RTL 102.5, giornale orario.
5: Buon pomeriggio da Ludovica Marafini. Oggi in Vaticano è stata presentata la prima enciclica di Papa Leone XIV, Magnifica Humanitas. Al centro il tema dell'intelligenza artificiale che va disarmata, ha detto il pontefice, che in più di 200 pagine mette in guardia dalle nuove forme di schiavitù e dal potere concentrato nelle mani di pochi. Per la prima volta a presentare il documento è stato proprio il Papa, e allora ascoltiamo le sue parole.
6: And I've heard the silence of those who have no voice.
7: E ho udito il silenzio di coloro che non hanno voce quando si prendono delle decisioni. Decisioni che rischiano di generare nuove forme di esclusione e sofferenza. Da questo ascolto è maturata una convinzione inquietante espressa in Magnifica Humanitas. L'intelligenza artificiale deve essere disarmata, liberata dalle logiche che la trasformano in uno strumento di dominio, esclusione e morte. Come l'energia nucleare, deve essere al servizio di tutti e del bene comune.
6: It must be at the service of all and of the common good.
5: Ancora un'ora per votare alle amministrative, all'ultimo grande appuntamento elettorale prima delle politiche del prossimo anno, con una tornata che coinvolge più di 6 milioni di italiani, eventuale ballottaggio previsto il 7 e l'8 giugno. Cambiamo argomento, a Gallarate sono iniziate le autopsie sui corpi di Gianluca Benedetti e Federico Gualtieri, due dei 5 sub morti nell'immersione alle Maldive. Nella tarda mattinata di domani saranno eseguiti gli esami anche sulle altre 3 salme. Ora la cronaca giudiziaria. I soli loqui di Andrea Sempio non hanno alcuna natura confessoria, non contenevano alcuna novità rispetto ai commenti degli utenti di podcast e trasmissioni. A dirlo è stato l'avvocato Liborio Cataliotti, uno dei legali di Sempio, il 38enne accusato dell'omicidio di Chiara Poggi nella nuova inchiesta sul delitto. Il legale si appresta a depositare le sue consulenze. E proseguono le indagini sugli scontri di ieri tra ultra prima del derby tra Torino e Juventus. Ci aggiorna Tommaso Angelini.
8: Resta in osservazione in terapia intensiva alle Molinette di Torino Marco Basoccu, il tifoso della Juventus rimasto gravemente ferito negli scontri prima del derby tra Torino e Juventus. Il 36enne commercialista milanese di famiglia piemontese in coma farmacologico e con prognosi riservata dopo un delicato intervento neurochirurgico per un severo trauma cranico. La vicenda si è consumata nel prepartita, nei momenti di tensione tra tifoserie e forze dell'ordine nei pressi dello stadio con lanci di oggetti e scontri. 8 i tifosi arrestati e 11 i Daspo emessi. Basoccu, che si trovava a Torino con il gruppo di tifosi juventini, è stato colpito durante i disordini. Gli investigatori stanno ancora ricostruendo con precisione la dinamica. Sul caso si è aperto anche un giallo per la famiglia parte della tifoseria. Si sarebbe trattato di un colpo di un lacrimogeno sparato ad altezza uomo, mentre per gli inquirenti sarebbe stato un oggetto contundente. A te.
5: Grazie Tommaso. Infine il ciclismo. Oggi giornata di riposo al Giro d'Italia. Domani si riparte con la tappa di montagna. Vingegaard resta in maglia rosa. È tutto, viabilità.
4: Via Radio.
9: Ben ritrovati da Paola Di Laura e da Autostrade per l'Italia. Sulla 23 Udine Tarvisio, per un incidente in galleria tra Carni e Pontebba verso il Tarvisio, ci sono 3 km di coda e si transita su una sola corsia. Ci spostiamo sulla 14 Bologna-Taranto, per un incidente tra Bologna-San Lazzaro e Bologna-Fiere in direzione della 1 si segnalano 3 km di coda. Per il momento è tutto da Autostrade per l'Italia, vi auguro buon viaggio.
4: Il prossimo giornale orario fra meno di un'ora, perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5, Very Normal People.
10: Il 31 maggio il centrale del Foro Italico di Roma è sold out, ma Power Hits Estate 2026 arriva ovunque voi siate.
11: Power Hits.
10: Vai su RTL 102.5 Play e prenota subito il tuo collegamento per raccontarci con chi e dove seguirai lo show. Potresti partire in vacanza con noi e TH Resorts in uno dei fantastici hotel e villaggi nelle più belle località italiane e non solo. Ma le sorprese non finiscono. Domenica 31 maggio dalle 21 tieni gli occhi incollati allo schermo e goditi il concerto in diretta, in radiovisione, in esclusiva su RTL 102.5, canale 36 e in streaming su RTL 102.5 Play. Potresti aggiudicarti un regalo ancora più grande. RTL 102.5 Power Hits Estate. Domenica 31 maggio, canale 36 e RTL 102.5 Play. Con
12: Caffè Toraldo, un caffè.
13: Contenuto, non vedo l'ora, vai!
0: Vai, misera Conte! Nobiltà!
1: Sì, certo.
0: Misera Nobiltà!
1: Fatto bene a mano con questa manina d'artigianino fiorentino.
0: Conte, lei lo dica che era sovrappensiero, stava pensando al prossimo bikini da indossare.
1: Quanto sono stato nudo durante il weekend.
0: Ma veramente? Monnella che non è altro! E non li fa vedere i video i suoi fedelissimi milioni di ascoltatori. E allora scusa Angelone, se si spoglia nel weekend, in settimana, come lo vogliamo?
1: Me lo lascia tranquillo. Ma, Angelone,
0: ah, si sta preparando?
14: Pare che arrivano i 35 gradi qua a Milano, si deve spogliare per forza
0: con l'infrarischio che noi tanto amiamo d'estate.
1: Ma ha visto che la bambina è mezza nuda, tutta svolazzante con le gambe de
0: Fiorellino,
14: in realtà chi ci vede in radiovisione al 36 vede che sono tutta coperta, perché cioè sono coperta fino alla punta delle dita,
1: il mezzo busto.
0: Esatto, seconda ora insieme, misera nobiltà, ma ripartiamo con Serena Brancale, Levante Delia, vai!

0: Five More Days Till Summer. Anche Lenny Kravitz nel nostro lunedì su RTL 102.5, 14 e 13. Mi sì. Serve nobiltà. Dunque, siamo partiti dalle lingue.
1: Dalle

0: ascoltatori che però alla fine mi hanno compresa, dice Simona, perché noi abbiamo una capacità
1: mimica. Ma l'abbiamo detto prima.
0: Che ci aiuta molto.
1: Conte, ma
2: tra
1: quando
2: l'altro,
1: lei
2: un
1: che
2: attimo,
1: esperto.
2: Un attimo, perché è il compleanno di Angelo.
1: Angelo.
0: Loro si
2: Simona
0: si,
2: e Angelo
0: si firmano
2: ci scrivono sempre.
1: Angelo, prenditi cura di lei.
2: E tanti auguri.
0: Abbiamo anche diverse coppie che vanno in coppia, appunto. Oggi è anche il compleanno di Gregorio.
1: Gregorio,
0: che è il marito di Anna Maria di Ispica, capito?
1: Che ci seguono sempre.
2: Tutti i nostri ascoltatori oggi lo compiono.
0: Auguri.
2: Conte,
1: stavo dicendo, lei che è esperto di lingue,
0: sì.
1: Cioè chissà che misculli fa, voglio dire, no?
2: Esperto di lingue, ma lingua altrui, cioè non lingue, idiomi,
0: no,
2: capito?
0: E poi la miseria sarebbe lei,
1: io?
0: E sarei attratto io. In questo momento lei è precipitata.
1: Terribile.
0: È diventata peggio. Quando l'allieva supera il maestro, volte,
1: è dura, è gravida.
0: Anche nelle volgarità.
1: È gravida,
0: ecco, la faccione italiana.
1: Dai, che c'è Annalisa, canzone estiva.

0: Katy Perry ci ha portato nel suo Friday Night, il
1: Katy Perry,
0: Katy Perry, come la chiamiamo noi su RTL 102.5. Conte, il suo Last Friday Night, se lo ricorda ancora, sì, o ha dei vuoti?
2: No, dei vuoti secondo me.
0: Allora, alle superiori non si fa, non fatelo, l'ho già raccontato in radio.
1: Cosa combinata?
0: Fate una zapponata.
2: Che zapponata ha
0: avrò avuto 14-15 anni, sì. Insomma, una di quelle ore buche, un professore che magari era lì un po' annoiato.
1: Le ore buche ce l'avrà avute lei?
0: No, le avevo.
1: Io ho sempre evitato le buche, anche
2: per strada. Dai, Conte.
0: Col suo asfalto nuovo lì, sotto casa sua.
1: Orgoglioso, meno male, doveva passare.
0: Vabbè, morale, ero alla finestra con un mio compagno di classe, purtroppo non riesco neanche a dirlo, mi vergogno, ho sputato dalla finestra.
2: Cioè, ma perché ha sputato dalla finestra?
0: Ma sì, era un po' monello. Il problema non è quello, il problema è che dopo 10 minuti è salito un muratore che stava facendo dei lavori nel giardino della scuola.
1: Con la cazzuola.
0: E c'era solo lui, io purtroppo l'ho preso proprio sulla maglia. E quindi è successo un po' un disastro.
1: Vabbè,
2: lui è anche sfortunato, però.
0: Molto
2: lei,
0: sfortunato.
1: Ma
0: molto
1: gli è andato sul cemento anche, l'ha impastato.
0: No,
1: in
0: poi è finita perché la nostra vicepreside aveva minacciato, come dicevo prima, di abbassarci la media, di togliere le gite. È finita che sono andato a comprare una scatola di cioccolatini e gliel'ho dovuta consegnare.
2: Ah, ma lei ha confessato?
0: Il giorno dopo sì.
2: Ok.
1: Ma i cioccolatini alla pressi?
0: No, al muratore.
1: Al muratore i cioccolatini?
0: Sì, al muratore. Si è preso qualcosa. Sì,
2: beh,
0: sì,
2: scusi,
0: sì.
2: Quindi alla fine niente sospensione, niente di niente?
0: No, perché ho detto la verità perché rischiavo. Ma adesso a raccontarvelo, mi vengono i brividi.
1: Ma il muratore ha apprezzato i cioccolatini? No, perché certo, questo fa riflettere.
0: Perché che c'entra?
1: C'è Monello, mondo, lei, c'è un mondo.
0: Si tenga le sue lingue e stia buono.
1: Di cioccolatini non sa mai quello che ti tocca.

0: 102.5 Play in streaming e on demand puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
1: Se i tuoi occhi potessero parlare, cosa direbbero?
2: Ehi, attento, la sabbia! Ma c'è troppo sole! Oh, ancora con lo smartphone. È mezzanotte, dai!
3: Ascolta i tuoi occhi. Vai in farmacia e chiedi solo lenti Contacta, perché la qualità ci vede benissimo.
2: Oh, Contacta! Adoro!
3: Contacta, perché niente è più importante dei tuoi occhi.
4: Da Fidia Farmaceutici. Sono dispositivi medici CE 2460 e 1639. Leggere attentamente le avvertenze.
5: Ehi, i bambini si sono trasformati. Sì, Sofia ha 8 anni e Luca è alto più di un metro.
6: Eh sì, crescono a vista d'occhio. Ma il nostro seggiolino auto Kikko Fold & Go S li protegge e li segue nella crescita dai 3 ai 12 anni, adattandosi in altezza e in larghezza.
5: Fantastico! E quando serve spazio si piega e via.
6: Fino al 31 maggio con i Kikko Love Days, una vasta selezione di seggiolini auto è scontata fino al 20%. Scoprite quali negli store Kikko, nei migliori negozi d'infanzia e su kikko.it.
7: Non è un caso se poltrone e sofà fa rima con comodità. Relax per la coppia o letto che raddoppia. E oggi poltrone e sofà fa rima con opportunità. Scegli un prezzo super conveniente o il risparmio del 50%. In più, sul resto della collezione, il trasporto è gratis.
8: Poltrone sofà, solo divani di qualità.
9: Verificare condizioni in negozio.
10: Una cittadina isolata.
11: Ma che cosa? Internet è scomparso!
10: Preparatevi per il silenzio dei disconnessi.
12: La tua rete è un film horror? Prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Copertura e condizioni su eolo.it. Eolo, internet dove c'è un paese.
13: Quando da Bennet arrivano le grandi marche in sconto del 30, 40 e 50%,
14: la mia spesa è velocissima, perché tutti i prodotti in offerta finiscono dritti nel carrello.
13: Fino al 3 giugno da Bennet e su Bennet.com, per i soci Bennet Club, ci sono le grandi marche scontate del 30, 40 e 50%. Scegli tra più di 1500 prodotti di qualità, a prezzi incredibili.
14: Grandi marche, grande risparmio, grande Bennet.
15: Hisense Air Master. Lasciati rinfrescare dall'intelligenza e dal comfort dei climatizzatori Hisense. Con Smart Eye Pro adatti la temperatura e il flusso d'aria e con la tecnologia Air Nano puoi anche purificarla. Tutto in totale silenzio. Hisense, la tua casa, il tuo clima.

0: pazza musica. Marco Mengoni e Elodie, un po' bravo come la contessa, come la contessa Golè, una pazza, cara Conte Galè, RTL 105, miseria e nobiltà. Stavamo guardando anche il video, cioè, il video di Pazza Musica in radiovisione
1: con Mengoni e Elodie,
0: e tanti ragazzi, ballerini, e poi noi conosciamo la location,
1: certo, studi di mecenate,
0: è una zona qua di Milano, è vero, molto bene. Angelone, abbiamo vocaloni tra poco, perché si sta parlando di marachelle scolastiche, ognuno naturalmente
1: ha fatto le sue,
0: fatta o subita, se si può raccontare, ovviamente senza esagerare.
2: È capitato che mi hanno sputato una cicca nei capelli,
0: no,
2: a scuola,
0: lì non ci vorremmo arrivare,
2: brutto, veramente brutto,
1: no, quello è orrendo, perché rischi di dover tagliare i capelli.
0: Infatti, esatto, ci sono fatto, ho tagliato.
2: No, alla fine ho passato metà della giornata in bagno con l'olio, siamo andati a prenderlo in mensa, no, a cercare di staccare la cicca dai capelli.
0: E la mamma cosa ha detto la mamma?
1: Quegli scherzi lì
2: non me lo ricordo, ma secondo me non è che gli importava molto a mia mamma.
1: Però quegli scherzi lì non si fanno, poi ti
0: no.

0: ritornano indietro con le retribuzioni, ecco. Sappiate, sì, con gli interessi.
1: Il karma conta.
0: Certo, il karma non perdona.
1: Sì, assolutamente. Poi la cicca era uno degli incubi di chi aveva i capelli lunghi.
0: Ma per una cicca nei capelli oggi non sapete cosa vi succederà domani.
2: Non hai idea il Conte come avrebbe reagito.
0: Dove va a finire quella cicca?
1: Dove? Mamma Conte, lei con una gomma da masticare nei capelli.
0: Ma io no, me ne sono beccato una sotto le scarpe l'altro giorno.
1: Terribile.

0: vivere a colori o vivere a Cologno.
1: Noi abbiamo una vita a Cologno.
0: 14:41 Misere Nobiltà su RTL 105. Ce la facciamo Angelone? Vediamo,
2: un
0: proviamo.
2: Sacco
1: un sacco ne hanno mandati adesso.
0: Se no lo ascoltiamo dopo perché dopo. Tanti giustamente. Allora mandi.
3: In pratica c'era il professore di religione che era bravo, gentile con tutti e noi cinque di noi si vuole fare uno scherzo in pratica dove e il crocifisso prima che lui entrasse si levò il crocifisso
0: Aia.
3: E si scrisse torno subito e non la presero bene né i professori né il preside però lì non uscì fuori il nome ci dette la nota
1: a tutti
3: mi vergogno di questo coso, da non fare da non
0: bravo
3: fare.
0: Da non fare, giustamente Ricky. Consapevole
2: nota
0: a distanza di
2: anni
0: si fa
1: marachelli che fanno le marachelle
0: è così del resto siamo andati tutti a scuola
2: comunque ci scrivono a proposito di gomme da masticare ma quanto era fastidioso trovarle appiccicate proprio sotto al banco o sotto la propria sedia
0: ma sta scherzando
2: terribile.
0: Beh, ma chi le attaccava ero io
4: Corri da Troni, cambia TV, fai gol. Ritiriamo a casa tua l'usato e potrai ottenere una valutazione fino a 300 euro. In più puoi pagare a tasso zero. Danetag zero salva approvazione della finanziaria, regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
5: Come passa l'estate un libero professionista? Con un bel giro tra montagne di fatture e un fantastico trekking sul picco delle tasse da pagare.
6: Oppure puoi prenderti una vacanza dai problemi con i buoni pasto Ticket Restaurant Edered. Sono deducibili anche per te che sei partita IVA e li usi a pranzo e per la spesa pure nei discount. Vai su ticketrestaurant.it o chiama all'800-600-100.
7: Costo del carburante in aumento? Scegli l'efficienza dei veicoli commerciali Ford. A maggio, sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di 1.500 euro, IVA esclusa sulla pronta consegna, per tutti. Approfittane subito.
8: Destinazione Croazia, siamo saliti a bordo della nave Snav. Bella ancora da quassù. Ci aggiorniamo.

0: Cabina vista relax. Nave partita, vacanza iniziata. Quest'anno da Ancona Spalato sali a bordo Snap e viaggia in cabine super comfy e servizi al top. Viaggi in auto? Con biglietto andata e ritorno, il ritorno è gratis. E ogni due adulti paganti, un bambino viaggia gratis. Offerte non cumulabili e soggette a restrizioni, tasse e diritti esclusi.
1: Ma siete già arrivati?
0: No, ma con Snap siamo già in vacanza. Prenota su snap.it o in agenzia viaggi. Croazia, piena di vita.
2: All'Esselunga scende in campo una collezione che fa squadra. Fino al 15 luglio, ogni 25 euro di spesa o 50 punti fragola, ottieni un bollino digitale per collezionare la linea di ceramiche Emile Henry. Solo con carte fidati. Info nei negozi e su esselunga.it.
3: Immagina di guidare tra le colline toscane e all'improvviso vedere dei giganti.
4: Giganti?
3: Sì, i giganti di Peccioli. Un borgo, anzi il borgo dei borghi 2024, che sta facendo parlare tutta Italia e non solo.
4: A Peccioli ti aspetta tutta la bellezza della Toscana, più un viaggio immersivo nell'arte contemporanea e una stagione ricca di eventi culturali e musicali.
3: Visita Peccioli e scopri un lato inaspettato della Toscana. Organizza il tuo itinerario su peccioli.net.

0: Lara e i suoi uragani, quasi in fondo a Misera Nobiltà nel nostro lunedì su RTL 102.5. Allora, so che Angelone ha ricevuto diversi vocaloni.
1: Tanti vocali perché si sono scatenati.
0: Ragazzi, ma è così, L'abbiamo detto, siamo andati tutti a scuola.
1: Ma nell'ultima mezz'ora ne sono arrivate una quantità enorme, non riusciamo
2: se
1: a mandare.
2: Dai, sentiamoli
1: veloci,
2: però.
1: Sentiamone qualcuno. Su.
3: Le suore mi hanno messo in ginocchio sui ceci.
2: No.
3: E mi hanno fatto stare tutta la giornata.
1: Ecco.
3: Le ginocchia sono diventate come delle palline di ping pong.
2: Cioè, che brutto,
0: non è un detto,
2: dai,
0: era,
1: che suore sadiche,
0: suore
1: però.
2: Dai, sentiamo un altro.
0: Dai, sì, dai. Sì, sì.
4: Non è successo a me, ma è stato mio fratello, era una classe pazzesca alle medie. Hanno regalato per Natale all'insegnante di francese un pacchetto di rasoi usa e getta.
1: No,
4: voi perché? E il problema è stato un po' più grande a casa mia perché mia mamma era amica con l'insegnante di francese, la quale poverina è arrivata in lacrime,
0: sì.
4: Era disperata, io me la ricordo, è stato un trauma, erano veramente una classe di folli.
2: Tremendo.
4: Va bene, buona giornata a tutti.
0: Però lo ricorda con un sorriso.
1: Perché un pacchetto di rasoio?
0: Beh, Conte, il rasoio,
1: per
0: fa di tutto.
2: C'è chi scrive
0: sì.
2: Anche che nel 1989 hanno scambiato al posto della sedia del prof, quindi alla cattedra, hanno messo un water perché nei bagni stavano facendo i lavori di ristrutturazione.
0: Pensate ai genitori.
1: Che arrivano
0: alunni,
2: La quantità di note di persone
0: note
2: sospese.
0: E poi a casa zitti e muti, neanche la cena, si saltava tutto. Ma adesso le ricordiamo così, con un po' di leggerezza,
2: sorridendo.
0: Che è meglio, eh?

0: La musica di RTL 102.5 cavalca nel tempo.
1: La più bella musica di sempre.
0: Interagisce con te.
1: La più bella di sempre.
0: E adesso ti sblocca un ricordo.
2: Tra una marachellata e l'altra
3: siamo già alla frutta.
2: Siamo qua, sono volate.
4: Il millennium
2: incombe.
4: Incombe. Ci sblocca ricordi.
2: No, lasciamo un sacco di vocali in eredità a The Fly.
3: A The Fly.
2: Ve lo dico.
3: Tutte le vostre marachelle fate.
2: Dai che lo ritroviamo il nostro millennium. Parliamo dei Bee Gees, signori, con un capolavoro anni 70, You Should Be Dancing. Eccola su RTL 102.5.
4: Balla con te.
3: Sì.

0: You Should Be Dancing, Bee Gees, che bello questo millennium.
1: Beh,
0: ragazzi,
1: bello,
0: accende
1: sì, ragazzi.
0: Il pomeriggio di RTL 102.5. Allora, noi abbiamo finito.
2: Finite?
0: Tantissimi vocali marachellate, sì, grazie, sì, perché sì, ognuno grazie. Le ha fatte e attraversate.
2: Ne avete combinate veramente di ogni.
0: È vero, sì, sì,
1: ora
0: sì,
1: faccio
0: sì,
1: la maestrina della pena rossa. Se ce l'aveste mandato
0: sì.
1: un'oretta prima,
0: lo dica.
1: Li sentevamo tutti. 20-30 nell'ultima mezz'ora,
0: li bacchetti,
1: nei prossimi tre programmi.
0: Grazie, Frank, grazie Passo. Come sempre a tutti voi, la nostra regia Antonino Ponte, Fabione Romano e Angelone Vicari. Grazie,
1: capito?
0: Conte Galeri,
1: grazie a voi di esistere. Virginia
0: Ciang, Simpone, grazie, a domani,
2: ciao,
1: ciao.
3: Anche a Monte Rotondo Marittimo in provincia di Grosseto sono quasi le 15.
4: RTL 102.5, giornale orario.
5: Buon pomeriggio da Sergio Gadda. Chiudono in questi minuti i seggi per le amministrative che hanno interessato oltre 750 comuni e 18 capoluoghi. C'è attesa per i primi dati. Queste elezioni rappresentano anche un test a livello nazionale, ma ci racconta tutto in diretta Raffaella Coppola. Buon pomeriggio, Raffaella.
6: Buon pomeriggio Sergio, dicevi assolutamente bene, perché questo è l'ultimo grande appuntamento elettorale prima delle politiche del prossimo anno e anche il primo post referendum, e rappresenta quindi un vero test per sia per il governo che per le opposizioni. Siamo ancora in attesa di avere i primi exit poll che le varie società di sondaggi poi ci daranno, e poi avremo anche le prime proiezioni che si basano su voti effettivamente dati dagli elettori. È utile ricordare che in questa tornata sono andati al voto 748 comuni, 18 dei quali capoluoghi, e tra questi figurano le città di Venezia, Salerno, Messina, Prato e Reggio Calabria. L'ultimo dato certo, insomma, che abbiamo è quello della bassa affluenza, che nella prima giornata di consultazioni ieri alle 23 si è fermata al 46,3%, e sono in totale 6.620.000 i cittadini coinvolti. Ricordiamo anche che nei comuni con più di 15.000 abitanti, se nessun candidato raggiungerà il 50% più uno dei consensi in questo primo turno, il ballottaggio tra i due più votati si terrà domenica 7 e lunedì 8 giugno, ovviamente. Al momento non abbiamo ancora i primi exit poll, quindi Sergio, rimanderei alla prossima edizione senz'altro.
5: Perfetto, grazie Raffaella. Resta ricoverato in prognosi riservata il tifoso ferito gravemente ieri durante gli scontri tra tifosi ultra prima del derby di Torino. Intanto sono stati arrestati 8 tifosi juventini. La morte del capo ultra dell'Inter, Boiocchi, confessa l'omicida: l'ho ucciso e nemmeno lo conoscevo, ha detto Daniel D'Alessandro, uno degli imputati nel processo a Milano per l'omicidio del 29 ottobre 2022, sottolineando che all'epoca era dipendente della cocaina. L'uomo ha chiesto scusa alla famiglia. Alta tensione invece al Milan dopo la mancata qualificazione alla Champions League. Il proprietario Jerry Cardinale, ancora a Milano, si è visto con Zlatan Ibrahimovic. Il Milan è pronto a cambiare tutto, ha detto il numero uno di Red Bird. Fuori dall'hotel dove è avvenuto l'incontro, la curva ha esposto uno striscione di contestazione. Il ciclismo adesso, oggi giorno di riposo al Giro d'Italia. Paolo Pacchioni.
7: Dopo l'arrivo di ieri a Milano, oggi al Giro d'Italia giornata di riposo, che poi per i corridori è un riposo relativo, visto che tutti questa mattina hanno pedalato per qualche chilometro per tenersi in allenamento. Domani si riparte con una tappa tutta in territorio svizzero, il via da Bellinzona, l'arrivo in salita a Cary, dopo 113 chilometri, frazione dunque relativamente breve ma molto intensa, perché prevede 5 gran premi della montagna. Per ora, sui 3 arrivi in salita disputati, ha sempre vinto Jonas Vingegaard. Il danese riparte in maglia rosa ed è sempre più il favorito per la vittoria finale.
5: Torniamo alle amministrative, arrivano i primi exit poll. Il primo è da Venezia, riguarda appunto l'elezione a Venezia. Venturini, centrodestra, è dato al 47-51%, Martella, Campolargo 40-44%. È tutto, traffico.

0: via radio.
1: Buon pomeriggio da Luca Cacciatore di Autostrade per l'Italia. La circolazione è ancora sostenuta sulla rete. Partiamo dalla 23 Palmanova Tarvisio, perché tra Carni e Pontebba verso Tarvisio ci sono 4 km di coda a causa di un incidente tra 8 auto. E poi sulla 14 Bologna-Taranto, tra Castel San Pietro e Bologna-Fiera verso la 1 Milano-Napoli, sono 4 km di coda per un incidente tra un camion e un'auto. Per ogni percorso alternativo contattate l'803-111. È tutto, vi auguro buon viaggio.
2: Non ci sono altri aggiornamenti, per ora ci fermiamo qui.
0: Il prossimo giornale orario fra meno di un'ora. Perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5. Very normal people. Il 31 maggio il centrale del Foro Italico di Roma è sold out. Ma Power Hits Estate 2026 arriva ovunque voi siate. Power Hits. Vai su RTL 102.5 Play e prenota subito il tuo collegamento per raccontarci con chi e dove seguirai lo show. Potresti partire in vacanza con noi e TH Resorts in uno dei fantastici hotel e villaggi nelle più belle località italiane e non solo. Ma le sorprese non finiscono. Domenica 31 maggio dalle 21 tieni gli occhi incollati allo schermo e goditi il concerto in diretta, in radiovisione, in esclusiva su RTL 102.5, canale 36 e in streaming su RTL 102.5 Play. Potresti aggiudicarti un regalo ancora più grande. RTL 102.5 Power Hits Estate. Domenica 31 maggio, canale 36 e RTL 102.5 Play con...
3: Nuova Renault Clio Full Hybrid E-Tech, protagonista del viaggio verso Power Hits Estate. Un'icona senza tempo, come una canzone preferita che ci accompagna in tutti i momenti più belli. Scoprila al Foro Italico il 31 maggio.
2: Cinque minuti, buon lunedì 25 di maggio 2026, ben ritrovati. Speriamo che la vostra settimana sia iniziata col piede giusto, ma vorrei dire a Matteo Campese che è qui accanto a me che mancano 6 giorni.
4: No, oh, meno male, oh, finalmente possiamo fare una bella festa.
2: Ti sei distratto un attimo.
4: No, colpa d'Alfredo, dici, ci siamo distratti un attimo. No, no, anzi, siamo belli concentrati, siamo ben contenti di essere nella Party Week. Chiamiamola così, sai che c'è sempre la Race Week, la Holiday Week, questa è un po' la nostra Party Week.
2: Anche la Power Week.
4: Beh, la Power Week, verissimo. Lei è la zacca, amici.
2: E quindi lui è Matteo Campese, lo troverete presto al centrale del Foro Italico, non per una volée, per raccattare delle palle, ma per...
4: Più facile quello, ecco.
2: Condurre il Power Hits Estate, come diceva qualcuno.
4: Certo, esatto. Amici della radiovisione, siete i benvenuti, anche perché sapete che è il principale canale d'accesso alla nostra festa, 36 del digitale terrestre lì per voi,
2: ma anche su Twitch, su TikTok, nella social TV. Noi siamo qui per voi e con voi.

0: Beh, anche con l'alzarsi delle temperature, un bel calipso ghiacciato, posso dire che proprio non si butta via. Charlie Charles, Dardust, con Sfera, Mahmood e Fabri Fibra, La Qualunque, in questa canzone su RTL 102.5 alle 15:12, End the Flight. Buon inizio di settimana dalla Zacca e Matteo Campese, con voi fino alle ore 17.
1: E se vogliamo fare i nostalgici delle precedenti, visto che quest'anno festeggiamo la decima edizione della Power Hits Estate, questa canzone è stata grande protagonista, vado a memoria, potrei sbagliarmi, o 2018 o 2019.
0: Sì, quella zona lì.
1: Mi ricordo perfettamente nel backstage dell'Arena di Verona, insomma, tutta questa banda di matti.
0: Sì, sì, sì. Era quella zona lì.
1: Bei momenti, sono stati tantissimi bei momenti.
0: Sì.

0: disco ed era Simon Le Bon che faceva a posto. Simon, hai ragione tu, grazie, arrivederci. Ci sarà anche lui, Fred De Palma, il 31 di maggio.
1: La testa gira.

0: Beh, in vena di nostalgia anche l'anno, il periodo che della Power Hits estate, in cui vennero anche i War Republic, certo. È stato un momento veramente, sono stati bravissimi.
1: Bravissimi, sì.
0: Bravissimissimi.
1: Siamo anche lì attorno 2018-19 comunque, sì, sì, siamo sì. Quella zona lì che stiamo coprendo un po' down to memory lane, come si sì. dice, la percorriamo.
0: Ma io me lo ricordo perché ero lì.
1: Vabbè, ah, certo, giusto. Sì, sì, sì, vabbè, giusto. Anch'io
0: dopo mi sono ritirata dalle scene.
1: Diventata tipo il maestro di Sirio il Dragone, sai, lì nella montagna.
0: No, solo classifica.

0: canale 102.5 Play in streaming e on demand puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app. Se le tue lenti a contatto potessero parlare, che direbbero quando le togli?
1: Ehi, ma qui è sporco! Questa è acqua! Dove ci butti?
2: Vai in farmacia e chiedi sempre le soluzioni Contacta.
1: Oh, Contacta! Adoro!
2: Contacta, perché niente è più importante dei tuoi occhi.
3: Da Fidia Farmaceutici, sono dispositivi medici CE0425. Leggere attentamente le avvertenze.
4: Ciao, sono Zero Calcare, mi dispiace ammorbarvi pure per radio per dirvi che il 27 maggio esce sta serie che si chiama Due Spicci su Netflix. Se non sapete che farvene di questa informazione, lo capisco, per me vale per quasi tutto quello che sento in pubblicità, quindi a posto così. Ciao.
5: È iniziata l'era della fibra di Open Fiber. Un'era in cui tutto scorre meglio, case e imprese più efficienti, telemedicina a domicilio e città più smart e sicure. Open Fiber porta la fibra fin dentro casa tua e l'ha già installata in oltre 4 milioni di case. Attivala con il tuo operatore di fiducia. Vai su openfiber.it. Vivi l'era della fibra.
6: Modà, la notte dei romantici, in estate. I Modà tornano in tour. Si parte il 20 giugno da Servigliano, il 25 giugno la data evento alla Reggia di Caserta, per poi proseguire in tutta Italia. Torino, Codroipo, Bari, Catania, Roccella Ionica e Palermo. Vivi le emozioni, canta i successi, fai tua la notte più romantica dell'estate. Info e biglietti su vivoconcerti.com.
7: Destinazione Croazia, siamo saliti a bordo della nave Snav. Bella ancora da quassù, ci aggiorniamo. Cabina vista relax, nave partita, vacanza iniziata.
8: Quest'anno da Ancona Spalato sali a bordo Snav e viaggia in cabine super comfy e servizi al top. Viaggi in auto con biglietto andata e ritorno, il ritorno è gratis e ogni due adulti paganti un bambino viaggia gratis.
9: Offerte non cumulabili e soggette a restrizioni, tasse e diritti esclusi.
10: Ma siete già arrivati?
8: No, ma con Snav siamo già in vacanza. Prenota su snav.it o in agenzia viaggi. Croazia, piena di vita.
11: Quando da Bennet arrivano le grandi marche in sconto del 30, 40 e 50%?
12: La mia spesa è velocissima, perché tutti i prodotti in offerta finiscono dritti nel carrello.
11: Fino al 3 giugno da Bennet e su Bennet.com. Per i soci Bennet Club ci sono le grandi marche scontate del 30, 40 e 50%. Scegli tra più di 1500 prodotti di qualità, a prezzi incredibili.
12: Grandi marche, grande risparmio, grande Bennet.
13: RTL 102.5 è la radio partner del Giro d'Italia 2026. Fino al 31 maggio seguite con noi la Corsa Rosa. Scopriremo insieme, tappa dopo tappa, le località più belle del nostro paese, ricco di cultura, storia e monumenti. E vi racconteremo anche come l'Art Bonus può aiutare a salvare tante opere d'arte, come già avvenuto anche grazie a voi. Basta una piccola donazione per fare un grande gesto per la vostra città. Scoprite come su artbonus.gov.it. Rendiamo tutti insieme l'Italia ancora più bella.

0: Sono senza conservanti né coloranti artificiali. Polaretti,
1: con più succo e più gusto.
0: Da Dolphin.
2: RTL 102.5 è la radio ufficiale del BNL Italy Major Premier Padel. Fino al 7 giugno al Foro Italico di Roma ti aspettano le sfide dei migliori giocatori del circuito mondiale in uno degli appuntamenti più attesi della stagione. Acquista il tuo biglietto su bnlitalymajorpremierpadel.com. RTL 102.5. Very normal people.
3: Mon amour, che fragrance, che ammorbidant, oh là là, c'est travolgente. Con Mon amour le bucato, c'est magnifique. Per un risultato eccezionale, scegli l'originale Mon amour Blu Mare, l'ammorbidente dal profumo che ti fa innamorare. Mon amour Blu Mare, l'ammorbidente numero uno in Italia. E per un bucato irresistibile, scopri l'intera gamma di prodotti e profumazioni. Mon amour, amore per il tuo bucato. Fonte Circana, vendite a valore del mercato ammorbidenti diluiti in Italia, anno terminante settembre 2025.

0: The Black Eyed Peas con Mamacita su RTL 102.5. Chissà se agli studenti verrà facile chiamarlo prof al signor Will.i.am.
1: Hai visto?
0: Eh sì, ha iniziato a tenere un corso. Lui, oltre alla musica, ultimamente si è proprio immerso nel mondo dell'intelligenza artificiale. E adesso terrà dei corsi, insomma, farà il consulente, il guru tecnologico. Chissà se lo chiameranno prof davvero.
1: Penso di sì.
0: Ma penso anch'io.
1: Prof.
0: Sì.
1: Will.
0: Prof. Will, esatto. Grande, beh, tanta
1: o
0: roba.
1: Prof. I am.
0: Suona anche bene, Prof. I am.

0: Alicia Keys, Doesn't Mean Anything Since You're Gone.
1: Chissà se lei adesso, quando fa le cene con i suoi amici, dice: oh, you don't know, the beginning of this year I was in Riviera Ligure.
0: In Sanremo.
1: Yes, I ate a lot of trophy al pesto. Fantastic. Chissà se si ricorda così.
0: Ma certo che si ricorda. Poi lei è mezza italiana, la mamma è italiana.
1: Certo,
0: quindi
1: giusto, vero.
0: Alicia Augello.
1: Quindi giusto, è legata anche al nostro
0: no,
1: paese.
0: No, papà è italiano.
1: Papà? Sì, sì, certo, per il cognome, certo. Giusto.
0: Augello Cook.
1: Se ci invitasse a cena potremmo contribuire alla discussione, noi siamo
0: se vuoi
1: disponibile.
0: Alicia.
2: All'Esselunga scende in campo una collezione che fa squadra. Fino al 15 luglio, ogni 25 euro di spesa o 50 punti fragola, ottieni un bollino digitale per collezionare la linea di ceramiche Emile Henry. Solo con carte fidati. Info nei negozi e su esselunga.it.
3: Ciao mamma, siamo arrivati a Sharm, tutto bene.
4: Dietro un messaggio così c'è un mondo di persone, quello di Alpitour World. Prenota subito la tua vacanza. Puoi cambiare meta e data fino a 10 giorni prima della partenza. Hai prezzi bloccati e protezione negli imprevisti. Perché tra una vacanza prenotata e una vacanza protetta c'è un mondo, quello di Alpitour World. Scopri di più nelle migliori agenzie di viaggio o su alpitour.it. Condizioni valide fino al 31 maggio.
5: Corri da Troni, cambia TV, fai gol! Ritiriamo a casa tua l'usato e potrai ottenere una valutazione fino a 300 euro. In più puoi pagare a tasso zero. Tanetag zero salva approvazione della finanziaria, regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
6: Qua ci stanno 40 situazioni da sbrogliare.
7: Tocca che tiriamo fuori un'idea.
8: Finché c'è sta la banda si può fare tutto, pure andare da soli contro il mondo.
9: E tu immaginavi che in 10 anni diventavate così?
8: Così come?
9: Pelati.
10: Ciao, sono Zarro Alcare. Quello che avete sentito è un pezzo della serie mia che esce su Netflix il 27 maggio, che si chiama Due Spicci. Se non sapete che farvene di questa informazione, lo capisco. Per me vale per quasi tutto quello che sento in pubblicità, quindi a posto così. Ciao.
11: Costo del carburante in aumento? Scegli l'efficienza dei veicoli commerciali Ford. A maggio, sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di 1.500 euro, IVA esclusa sulla pronta consegna, per tutti. Approfittane subito.
12: Una cittadina isolata.
13: Ma che cosa? Internet è scomparso!
12: Preparatevi per il silenzio dei disconnessi.
14: La tua rete è un film horror? Prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Copertura e condizioni su eolo.it. Eolo, internet dove c'è un paese.
15: Audi Open Week, la settimana più esclusiva con eccellenza, qualità e valore. Dal 25 al 30 maggio accedi ai vantaggi sull'usato certificato e sul service Audi. Scopri Audi Q2, garantita da oltre 110 controlli, disponibile con l'offerta dedicata Audi Value Plus e piano di manutenzione incluso per 4 anni. Ti aspettiamo negli showroom Audi Prima Scelta Plus e nei service partner, aperti con orario continuato anche sabato. Maggiori informazioni su audi.it.
16: E panico tra i viaggiatori. Dopo settimane di notizie su cancellazioni e modifiche alle prenotazioni.
17: Che voglia di vacanza. Sai che ti dico? Io prenoto un viaggio. Prenota anche tu da subito la tua vacanza in Italia o all'estero. Con i viaggi organizzati non rischi nulla. In caso di cancellazione, rivolgiti alla tua agenzia di viaggio o al tour operator e sarai rimborsato. Ricordati, viaggio organizzato, vacanza assicurata.
18: La primavera è un miracolo che si ripete ogni anno. Non dimentichiamoci di festeggiarla con i suoi doni più preziosi, come la patata novella Selenella. Fresca, delicata e 100% italiana. Selenella, i valori della terra.

0: The Red Hot Chili Peppers con The Adventures of Rain Dance Maggie su RTL 102.5 in the flight.
1: Con questo scat finale di
0: sì.
1: Baba Yaga, la cosa il... che dice.
0: Sì, è un po' come quando Lucio Dalla faceva Lunedì Cinema, ti ricordi? Dopo debu dopo duba.
1: Molto George Benson in questa fase.
0: È vero.
1: Anthony Kiedis e dei Red Hot Chili Peppers con The Adventures of Rain Dance Maggie, ascoltato come sempre con grande piacere qui su RTL 102.5.
0: La nostra carrellata di canzoni continua anche perché ci servono come gancio per ricordarvi tutti i grandi artisti che saranno con noi sul palco il 31 di maggio al Centrale del Foro Italico. Ci sarà anche Blanco.

0: come il sole all'improvviso, una delle grandi canzoni di Zucchero Sugar Fornaciari, riascoltata con tanto piacere in questo lunedì 25 di maggio su RTL 102.5.
1: Anche noi siamo come sole all'improvviso.
0: No, neanche tanto all'improvviso.
1: No, infatti.
0: Diciamo per abitudine.
1: Sì, sì, ormai li abbiamo abituati bene, gli amici che ascoltano The Flight.
0: Ciao Delmo, scusa,
1: ciao,
0: se facciamo queste battute.
1: Ma la baffona così,
0: ma
1: ti,
0: poi
1: fa fare,
0: lui,
1: ti fa fare delle
0: lo
1: cose.
0: Lo sa, ci conosce.
1: Allora, linea all'informazione, il giornale orario e torniamo tra pochissimo. Anche a Castelmezzano, in provincia di Potenza, sono adesso le 16.
2: RTL 102.5, giornale orario.
3: Buon pomeriggio da Nicolò Pompei. Urne chiuse per le amministrative in oltre 750 comuni in Italia, affluenza in calo di quasi 5 punti, arrivano i primi exit poll, ci sono alcune sorprese, ma facciamo il punto in diretta con Raffaella Coppola. Buon pomeriggio. Non abbiamo ancora il collegamento con Raffaella Coppola, allora andiamo avanti, torneremo da lei più tardi. Il Ministero della Salute ha attivato il monitoraggio sanitario su due persone che sono rientrati dall'Uganda con la febbre e che sono attualmente ricoverati all'ospedale Sacco di Milano. I familiari dei due ricoverati sono stati sottoposti a sorveglianza e monitoraggio. Come spiegato dall'assessore al welfare della Regione Lombardia, Guido Bertolaso, si tratta di due cooperanti italiani che hanno trascorso 3 mesi in Uganda, in una regione al confine con il Congo, stato in cui è scoppiata un'epidemia di Ebola. Ma ascoltiamo le parole di Bertolaso.
4: Siamo intervenuti per andare a prelevare due persone che avevano delle sintomatologie che potrebbero essere ascrivibili o comunque riferibili a quelle che sono le sintomatologie che vengono descritte per i casi appunto di Ebola virus.
3: E allora siamo pronti per tornare da Raffaella Coppola per le amministrative. Raffaella, linea a te.
5: Eccoci Nicola, buon pomeriggio. Il centrodestra verso la vittoria al primo turno a Reggio Calabria con Francesco Cannizzaro, avanti ad Arezzo e Venezia dove forse potrebbe evitare il ballottaggio. Trionfa Vincenzo De Luca a Salerno senza PD e altri simboli di partito. Se il dato sarà confermato dai voti reali, De Luca sarà sindaco per la quinta volta. Il PD conferma Biffoni a Prato, a Messina Basile di Sud chiama Nord, il movimento di Cateno De Luca dovrebbe riconquistare la città siciliana sullo stretto. Questo è un po' il quadro secondo i primi exit poll di opinion per la RAI delle comunali che hanno chiamato al voto ieri e oggi 6.620.000 elettori. Quanto all'affluenza mancano i dati di una manciata di sezioni, una settantina, l'affluenza alle amministrative sfiora il 60%, in calo di 5 punti percentuali rispetto ai precedenti appuntamenti elettorali ed è tutto.
3: Grazie, una notizia appena arrivata. Il Ministero degli Esteri russo ha raccomandato ai cittadini stranieri a Kiev, incluso il personale delle ambasciate, di lasciare la città il più presto possibile, i residenti della capitale ucraina di non avvicinarsi agli obiettivi dell'infrastruttura militare e amministrativa, annunciando che le forze armate di Mosca effettueranno nuovi raid per rappresaglia ad un attacco ucraino la settimana scorsa su un dormitorio studentesco nella regione di Lugansk. Un'altra notizia: nell'ultimo periodo Salim El Kudri si era interessato ad attentati commessi in Europa con ricerche web su piattaforme generaliste e scaricando contenuti. E questo uno dei primi esiti dai dispositivi del 31enne che il 16 maggio ha investito 7 persone a Modena. Non risultano invece video di scene violente e pare confermata l'assenza di legami con gruppi organizzati.
2: Via Radio.
1: Buon pomeriggio da Luca Cacciatore di Autostrade per l'Italia. La circolazione è sostenuta in particolare sulla 1 Milano-Napoli. Partiamo proprio infatti dalla 1 Autosole perché è stata disposta la chiusura del tratto tra Orte e Attigliano in direzione di Milano a causa di un camion in fiamme. Registriamo 5 km di coda in direzione di Milano e 2 nel senso opposto. L'altra notizia di rilievo proviene dalla 23 Promanova Tarvisio perché tra Carni e Pontebba verso Tarvisio sono 4 km di coda causati da un incidente ora risolto. Per tutti i percorsi alternativi vi invito a contattare il nostro numero unico 803111. Tornando in A1 tra Reggio Emilia e Bivio con la 22 Brennero-Modena verso Milano ci sono 3 km di coda per un incendio limitrofo all'autostrada. E poi nel tratto toscano della 1 tra Valdarno e Cisareggello verso Roma 2 km di coda per un incidente da poco avvenuto. Flussi intensi in conclusione sulla 14 Bologna-Taranto tra Casalecchio e il Bivio con la 1 verso quest'ultima. È tutto, vi auguro buon viaggio.
3: Grazie, è tutto anche per noi, a più tardi.
2: Il prossimo giornale orario fra meno di un'ora. Perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5. Very Normal People.
6: Il 31 maggio, il centrale del Foro Italico di Roma è sold out. Ma Power Hits Estate 2026 arriva ovunque voi siate. Power Hits. Vai su RTL 102.5 Play e prenota subito il tuo collegamento per raccontarci con chi e dove seguirai lo show. Potresti partire in vacanza con noi e TH Resorts in uno dei fantastici hotel e villaggi nelle più belle località italiane e non solo. Ma le sorprese non finiscono. Domenica 31 maggio dalle 21 tieni gli occhi incollati allo schermo e goditi il concerto in diretta, in radiovisione, in esclusiva su RTL 102.5, canale 36 e in streaming su RTL 102.5 Play. Potresti aggiudicarti un regalo ancora più grande. RTL 102.5 Power Hits Estate. Domenica 31 maggio, canale 36 e RTL 102.5 Play con...
7: Nuova Renault Clio Full Hybrid E-Tech, protagonista del viaggio verso Power Hits Estate, un'icona senza tempo, come una canzone preferita che ci accompagna in tutti i momenti più belli. Scoprila al Foro Italico il 31 maggio.
1: Cinque minuti dopo le 16, buon lunedì 25 di maggio 2026, pomeriggio, da Zacca e Matteo Campese con voi fino alle 17 in questo appuntamento chiamato The Flight.
0: E mancano veramente pochissimi giorni all'appuntamento al centrale del Foro Italico per questa che è la decima edizione del Power Hits Estate. L'estate arriva prima perché il Power Hits arriva il 31 di maggio proprio a Roma per questi grandi festeggiamenti. Chi ci sarà, per esempio?
1: Tra i tanti artisti che calcheranno il nostro palco, anche i The Colors.

0: Pensate a mettere insieme Reggae Bone Man, Teddy Swims e Jelly Roll.
1: Beh sì, hai la prima linea della nazionale di rugby. Sì, sì, sì.
0: Cioè, tre voci di quelle importanti, è una stazza anche importante, sì, devo dire.
1: Importantoni.
0: Cioè, mamma mia, pensa che viene fuori.
1: Sono i piloni.
0: Perché non ci ha pensato nessuno?
1: A fargli fare i tre colossi
0: insieme.
1: Beh, magari c'è qualcosa in cantiere, non lo sappiamo. Tutto può essere, tutto può essere. Beh, effettivamente anche le voci sono dello
0: quello,
1: stesso mondo.
0: Capito, le vedo bene insieme, secondo me verrebbe fuori una hit di quelle proprio.
1: Sì, potrebbero fare tipo anche i tenores, dei canti sardi volendo.
0: È vero, è vero. Comunque era il pezzo di Calvin Harris con Reggae Bone Man.

0: Green Day con Stray Hearts su RTL 102.5 alle 16.20 in the flight. Green Day, soprattutto Billy Joe Armstrong, che si è preso un sacco di belle parole da Linda Perry negli ultimi giorni. Non so se hai seguito.
1: No, ho visto Linda Perry, ma non ho visto mi sa queste robe.
0: Sostanzialmente lei doveva produrre American Idiot, poi dopo Billy Joe Armstrong pare che l'abbia stipendiata e lei l'ha presa benissimo.
1: Ah,
0: proprio.
1: Okay,
0: sì,
1: okay.
0: Without rancor proprio, la mettiamo così.
1: Vabbè, sì, ma sì. Sono cose che cambiano nel mondo della musica,
0: infatti,
1: non può cambiare.
0: Infatti, infatti. Dai, non si sono capiti.
1: Calmi.
0: Non si sono capiti.
1: In generale, vabbè. Ma poi perché?
0: Per questioni di scelte.
1: Vabbè, a tra poco.
2: RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
3: Unghie a prova d'estate. Contro la micosi, prova Micoblock Onico Micosi. Tratta, sbianca e rinforza. E da oggi la nuova variante in cerotti. Scopri la linea Dermovitamina Micoblock in farmacia e parafarmacia. Dermovitamina, più vita alla tua pelle.
4: Ehi, i bambini si sono trasformati. Sì, Sofia ha 8 anni e Luca è alto più di un metro.
5: Eh sì, crescono a vista d'occhio. Ma il nostro seggiolino auto Kikko Fold & Go S li protegge e li segue nella crescita dai 3 ai 12 anni, adattandosi in altezza e in larghezza.
4: Fantastico! E quando serve spazio si piega e via.
5: Fino al 31 maggio con i Kikko Love Days, una vasta selezione di seggiolini auto è scontata fino al 20%. Scoprite quali negli store Kikko, nei migliori negozi d'infanzia e su kikko.it.
6: Se deghi arredare la tua casa o deghi rifare il bagno, vai su deghi.it, lo showroom online più grande d'Italia.
7: E se deghi trasformare il tuo terrazzo o il tuo giardino, c'è Bel Tempo, il codice sconto del 10%.
8: Come deghi fare? Deghi scegliere, cliccare e scrivere Bel Tempo nel carrello per avere il 10% di sconto su tutti i mobili da giardino.
9: Deghi approfittare, deghi fidarti, perché se non deghi, non ci credi.
6: Hai tempo, anzi, hai Bel Tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su deghi.it.
10: Stai per partire, ma la tua batteria è KO. A volte le soluzioni sono più vicine di quello che ti aspetti. Da BEPS trovi tutto quello che ti serve, anche la tua prossima batteria. BEPS, l'automoto accessorio. Scopri il negozio più vicino a te.
11: Amore, ciao. Allora sei passato tu a prendere mia madre?
12: Sì, è di là sul divano.
11: Salve. Ma questa signora non è mia madre.
12: E che fa? È uguale, no?
13: Se non ami le sorprese, scegli IREN 36 Fisso Summer Edition. Blocchi il prezzo di vendita di luce e gas per 36 mesi. Attiva entrambe le offerte. Hai fino a 24 euro di bonus al 12° mese di fornitura.
14: Offerte per clienti domestici che richiedono un cambio fornitore. Verifica le condizioni e i limiti dell'offerta su irenlucegas.it o vieni nei nostri store.
15: Noi siamo la famiglia del vero risparmio, della scelta, della qualità e delle offerte imperdibili. Ad esempio, fino al 31 maggio, croccole Capitan Findus in confezione da 2 a soli 2,49€.
16: Famila, con noi, sei in famiglia.
17: In ogni casa vivono mille passioni. Con il sottocosto 1 euro li abbiamo tutti a cuore. Aspirapolvere Dyson V11 Advance, potente, intelligente e 60 minuti di autonomia a 369 euro. Fino al 31 maggio, solo da 1 euro.
18: Immagina di guidare tra le colline toscane e all'improvviso vedere dei giganti.
17: Giganti?
18: Sì, i giganti di Peccioli. Un borgo, anzi il Borgo dei Borghi 2024, che sta facendo parlare tutta Italia e non solo.
17: A Peccioli ti aspetta tutta la bellezza della Toscana.

0: Napiù, un viaggio immersivo nell'arte contemporanea e una stagione ricca di eventi culturali e musicali.
1: Visita Peccioli e scopri un lato inaspettato della Toscana. Organizza il tuo itinerario su peccioli.net.
2: E panico tra i viaggiatori. Dopo settimane di notizie su cancellazioni e modifiche alle prenotazioni.
3: Che voglia di vacanza. Sai che ti dico? Io prenoto un viaggio. Prenota anche tu da subito la tua vacanza in Italia o all'estero. Con i viaggi organizzati non rischi nulla. In caso di cancellazione, rivolgiti alla tua agenzia di viaggio o al tour operator e sarai rimborsato. Ricordati, viaggio organizzato, vacanza assicurata.

0: Beh, in tema di ricordi di Power Hits estate precedenti, anche il momento 30 Seconds to Mars è stato indimenticabile, hanno tirato sul palco veramente tutto, non dico tutta l'arena perché era un po' difficile, però comunque un sacco di gente, è stata una grande festa.
1: Credo abbiano lanciato anche dei palloni gonfiabili che rimbalzavano sulle persone, uno spettacolo gigantesco.
0: Sì, sì, un happening incredibile. Prima abbiamo ascoltato anche i Pinguini, Tattici Nucleari, che attenzione, ci saranno anche loro.
1: Ci saranno anche loro, annunciati in conferenza stampa per un cast davvero incredibile. C'è il limite di Giova e Alfa si chiama Buon Vento.

0: Fa sempre bene ascoltare i Rem ogni tanto, no? Aftermath su RTL 102.5 alle 16.39, End the Flight, canzoni di cui avere ampia discografia e repertorio. Insomma, i dischi dei Rem sono tutti belli e sono tanti, poi, perché sono una band che...
1: E io ce li ho tutti,
0: è giusto che sia così, è giusto... Beh, è anche proprio, come dire, mi permetto di dire, parte della colonna sonora, no?
1: Sì.
0: Cioè, ci sta.
1: Grandi.
0: Sei molto affezionata.
1: Amici, grazie per essere con noi, anzi salutiamo anche gli amici che ci seguono da Twitch, da TikTok e dalla social TV, sono tantissimi e ci piace interagire, interloquire, non è vero?
0: A tra poco!
2: Se i tuoi occhi potessero parlare, cosa direbbero dei tuoi occhiali?
3: Non vedo niente bene. Cadono sempre in avanti! Dai, ti stanno malissimo!
4: Ascolta i tuoi occhi. Vai in farmacia e chiedi sempre occhiali Contacta, da lettura e da sole.
3: Oh, Contacta! Adoro!
4: Contacta, perché niente è più importante dei tuoi occhi.
5: Da Fidia Farmaceutici. Sono dispositivi medici CE. Leggere attentamente le avvertenze.
6: Da Aldi, tanti prodotti a prezzi bassi ogni giorno. Questa settimana gonfiabili assortiti per adulti e per bambini a 7,99 euro. E da giovedì, kit rasatura Philips a 19,99 euro. Tutta la qualità che cerchi a prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
7: Da un mercato dell'energia che fa girare la testa alla serenità di produrla direttamente a casa tua. Scegli l'azzurro. Con l'offerta 2A puoi installare i pannelli solari e avere fino a 1700 euro di vantaggi. Vai in negozio su a2a.it. Siamo in tutta Italia. A2A, Life Company. Scopri dettagli e condizioni su a2a.it.
8: Lignano Sabbia d'Oro, 1 milione di pini, 3 acque, una sola emozione. Pedala, respira, cavalca l'onda. Laguna, mare o fiume, scegliele tutte. Lignano Sabbia d'Oro, l'emozione di sentirti bene. Prenota ora su lignanosabbiadoro.it.

0: Vi siete mai chiesti cosa fa davvero la differenza? La differenza tra prossimità e vicinanza, tra affidabilità e fiducia. Sono Massimo Doris. Questa differenza un cliente mediolanum la conosce bene, perché esservi vicini nelle scelte importanti e meritare la vostra fiducia è il nostro modo di aiutarvi a costruire il futuro. Ecco perché Mediolanum fa tutta la differenza.
1: Pubblicità, materiale informativo e contrattuale disponibile su bancamediolanum.it.
2: Banca Mediolanum, costruite intorno a te.

0: Sono senza conservanti né coloranti artificiali. Polaretti!
1: Con più succo e più gusto!
0: Da Dolphin!
2: In vacanza porto tutto. Solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici. E nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
3: Non è un caso se poltrone sofà fa rima con comodità, relax per la coppia o letto che raddoppia. E oggi poltrone sofà fa rima con opportunità. Scegli un prezzo super conveniente o il risparmio del 50%. In più, sul resto della collezione, il trasporto è gratis.
4: Poltrone sofà,
5: solo divani di qualità.
3: Verificare con

0: E tanti auguri a te.
1: Tanti auguri a te. Auguri Emma.
0: Auguri Emmuzza.
1: Auguri, auguri, auguri. Tanti baci che ti mandiamo forte forte.
0: Grande amica, grande.
1: E oggi no?
0: Sì, sì.
1: Precisi, certo, precisi.
0: Facciamo gli auguri così.
1: No, no, beh, sai, è giusto essere precisi.
0: E oggi grandi festeggiamenti, tanti auguri, lei sta andando fortissimo con Vacci Piano, però.
1: È giusto.
0: Una roba un po' in contrasto, però è vero.
1: Che è ancora più difficile. Grandi nomi quest'oggi e grandi nomi a Power It's Estate, anche Geolie.

0: musica di RTL 102.5 cavalca nel tempo.
1: La più bella musica di sempre.
0: Interagisce con te.
1: La più bella di sempre.
0: E adesso ti sblocca un ricordo.
2: Di recente hanno intervistato Stuart Copeland, un noto, piuttosto noto batterista, e gli hanno chiesto: ma c'è la possibilità, visto che siamo in epoca di reunion, che anche voi Police vi mettiate lì a rifare cosine, a suonare? E lui ha risposto: guarda, mi vengono i brividi solo a pensarci, ma... perché noi quando ci troviamo insieme a scherzare, benissimo. Quando dobbiamo suonare è tutta un'altra storia e partono le incazzature. Per il momento di reunion dei Police non se ne vede l'ombra.
3: Vabbè, allora, prima di Trottolino Amoroso c'era questo.
2: Giusto.
3: Scusa, allora ti chiamerò Trottolino Amoroso.
2: Assolutamente, sì sì. Non sapevo fosse Amedeo Minghi qui come featuring, vedi?
3: I Police su RTL 102.5.

0: Dudude da da da i police. Adesso me la tolgo più dalla testa.
1: Del trottolino amoroso.
0: Del trottolino amoroso.
1: Ma è giusto così.
0: Ma amici, con i police si chiude anche questo appuntamento, che è il primo tra l'altro della settimana, ma di una settimana importante, fondamentale per tutti noi.
1: Sì, per le sorti del pianeta anche. Esageriamo, no?
0: Le sorti dell'entertainment.
1: Dell'entertainment,
0: direi.
1: Quello sì, sì, la settimana che ci porta al 31 di maggio al Centrale del Foro Italico per il grand opening di quest'estate da vivere insieme. Grazie Zac.
0: Grazie Matteo Campese, grazie in regia Angelo Vicari e Antonino Ponte, grazie a voi, a domani.
1: Ciao.
2: BNL Italy Major Premier Padel 2026. RTL 102 e 5 ti invita a un evento unico dal 31 maggio al 7 giugno al Foro Italico di Roma. Vai su RTL 102 e 5 Play in Special and Contest e scopri come partecipare. Con RTL 102 e 5 puoi esserci.
0: Anche a Francavilla Fontana, provincia di Brindisi, sono le ore 17.
3: RTL 102.5, giornale orario.
4: Buon pomeriggio da Tommaso Angelini. Apriamo con la politica e le elezioni amministrative. Continua lo spoglio delle schede elettorali, tutti gli aggiornamenti sui risultati con Raffaella Coppola. Abbiamo qualche problema a sentire Raffaella Coppola, andiamo avanti, poi torneremo con lei per fare il punto sulle elezioni amministrative con l'Iran. Sarà grandioso e significativo oppure non ci sarà un accordo, lo ha scritto il presidente americano Donald Trump sul suo social Truth. Il presidente del Parlamento iraniano Ghalibaf, intanto il ministro degli esteri Araghchi, si trovano a Doha per incontrare il premier del Qatar e discutere della possibile intesa. Momenti di paura nel Bergamasco, dove un uomo di 59 anni è rimasto ferito nel parcheggio di un supermercato da una fiocina o da una freccia scagliata, forse con una balestra da un'auto poi fuggita. Le condizioni del ferito non sono gravi, i carabinieri indagano sulla vicenda. Ora parliamo del tifoso ferito prima del derby di Torino ieri, è giallo se sia stato colpito da un lacrimogeno o da una bottiglia di vetro, Nicolò Pompei.
5: Secondo le ultime notizie divulgate dall'ospedale delle Molinette, il paziente è stabile ma rimane intubato in osservazione, in terapia intensiva e con prognosi riservata. Il 36enne Marco Basoccu, commercialista di famiglia piemontese che abita a Milano, è stato sottoposto ieri sera ad un delicato intervento per un severo trauma cranico rimediato nel corso degli scontri prepartita a Torino. Sono stati arrestati 8 tifosi della Juventus, emessi 11 DASPO e 6 poliziotti sono rimasti feriti. Secondo i primi accertamenti, a ferire Basoccu sarebbe stato un altro tifoso juventino con una bottiglia scagliata durante gli scontri con la polizia. Non trova per adesso conferme l'ipotesi sostenuta dagli ultra bianconeri e dalla famiglia del ferito di un lacrimogeno scagliato ad altezza uomo. Il mondo ultras intanto si stringe sui social attorno a Basoccu. Nelle ultime ore sono comparsi messaggi di solidarietà e immagini condivise da diversi gruppi con scritte come Marco lotta da ultras e verità per Marco. A te.
4: Grazie Nicolò. Ora torniamo sulla politica e le elezioni amministrative. Proviamo a ricollegarci con Raffaella Coppola per tutti gli aggiornamenti dei risultati in diretta. Raffaella.
6: Eccoci Tommaso, buon pomeriggio, e abbiamo qualche piccola certezza al momento perché Utrend su X ha scritto che Vincenzo De Luca è eletto sindaco di Salerno, così come Francesco Cannizzaro del centrodestra sindaco al primo turno di Reggio Calabria. Già le prime proiezioni sul 6% del campione circa confermavano il boom di Vincenzo De Luca a Salerno, candidato senza PD e altri simboli di partito, così come certificavano e certificano che Basile, sindaco dimissionario sostenuto da Sud Chiama Nord, il movimento di Cateno De Luca, è nettamente avanti a Messina. A Reggio Calabria, l'abbiamo detto, con Cannizzaro che strappa il comune al centro-sinistra dopo 12 anni, le proiezioni di Opinion per la RAI confermano anche Venturini, centrodestra, avanti a Venezia col 51% dei consensi su Martella del Campolargo. Centrosinistra male ad Arezzo ma tiene Prato con Biffoni. L'affluenza alle elezioni comunali è del 60%, in calo di quasi 5 punti percentuali rispetto alle elezioni precedenti. Ed è tutto.
4: Grazie Raffaella. In chiusura una notizia di sport che riguarda il calcio. Gennaro Gattuso sarà il nuovo allenatore della Lazio, pronto un biennale, manca soltanto l'ufficialità, così come manca solo l'ufficialità anche per Maurizio Sarri, che ripartirà dall'Atalanta come nuovo allenatore della Dea. È tutto, ora il traffico.
3: Via radio.
1: Ben trovati da Luca Cacciatore di Autostrade per l'Italia. La circolazione intensa, in particolare sulla 1 Milano-Napoli. Partiamo infatti proprio da qui, dalla 1 Autosole, dove è stata disposta la chiusura del tratto tra Orte e Attigliano verso Milano a causa di un camion in fiamme. Registriamo 7 km di coda in direzione di Milano e per i percorsi alternativi potete contattare il nostro numero unico 803 111. Siamo

0: Ancora sulla 1, dove tra Reggio Emilia il video con la 22 Brennero Modena in direzione di Milano sono invece 4 chilometri di coda. In questo caso si tratta di un incendio spento, quindi tutte le corsie sono percorribili. Sulla 9 la Inate Como Chiasso invece, tra Como Centro e Chiasso verso la Svizzera, 3 chilometri di coda per attraversamento doganale, e poi flussi intensi sulla 14 Bologna Taranto, siamo tra Casalecchio e il bivio con la 1 verso quest'ultima, e riscendendo in A14 invece tra Fermo e Pedaso verso Taranto, il chilometro di coda per lavori di ammodernamento. Da Autostrade per l'Italia è tutto, fate buon viaggio.
1: Grazie, è tutto anche per noi, a più tardi.
2: Il prossimo giornale orario fra meno di un'ora. Perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5, Very Normal People.
3: Il 31 maggio il centrale del Foro Italico di Roma è sold out. Ma Power Hits Estate 2026 arriva ovunque voi siate. Power Hits. Vai su RTL 102.5 Play e prenota subito il tuo collegamento per raccontarci con chi e dove seguirai lo show. Potresti partire in vacanza con noi e TH Resorts in uno dei fantastici hotel e villaggi nelle più belle località italiane e non solo. Ma le sorprese non finiscono. Domenica 31 maggio dalle 21 tieni gli occhi incollati allo schermo e goditi il concerto in diretta, in radiovisione, in esclusiva su RTL 102.5, canale 36 e in streaming su RTL 102.5 Play. Potresti aggiudicarti un regalo ancora più grande. RTL 102.5 Power Hits Estate. Domenica 31 maggio, canale 36 e RTL 102.5 Play con...
4: Yeezy è Total Look, tutto ciò che fa per noi. Scegli con me, scegli Yeezy.
5: Eccoci qui, peccato che non possiamo dire, ma ci hanno detto che l'inizio del Power Hits.
6: Io so.
5: Sai che poi lo spariamo fuori. Non vi perdete l'inizio, mi raccomando.
6: Ma non solo l'inizio, tutto il resto.
5: Oh, ragazzi,
7: meno di una settimana comunque.
6: Allora, attenzione, fermi tutti. Cianna ricorda la data, già questo è un risultato importante. Ti ricordi che la settimana
7: 31
6: scorsa
7: 31 maggio, manca veramente poco. La settimana scorsa Fulvio si era un secondo dimenticato, aveva detto tra un mese sarebbe stato. Ha detto Fulvio, no. Ma come tra un mese?
5: No. Ascolta, non cambiare le bello, fai bravo e vola basso, okay?
6: Esatto, stai fra il calmo e il molto calmo.
5: È molto calmo. Qua va a fare il fenomeno, è arrivato. Allora, vi devo dire una cosa e ve lo dico dopo. Intanto vi...
6: Anch'io.
5: Anche tu.
6: Gattuso, nuovo allenatore della Lazio. Hai sentito dal giornale orario? C'è un po' di notizie. Ci hanno studiato.
5: Conte Allegri. Dai. Vabbè, dopo, dai. Sì.

0: bella la nostra musica, bella la nostra radio, bella la nostra radiovisione su due canali, il 736 e il 36 del digitale terrestre. Ok? Ho detto bene? Allora, volevo dirvi che questa per me è l'ultima settimana di questa stagione su RTL 105, perché poi da lunedì prossimo vado in vacanza.
1: Hai capito? Hai capito?
0: Vado in vacanza. Come i bambini.
1: Esatto, come a scuola.
0: Come a scuola.
1: Finisce all'inizio di giugno, esatto. tranne le materne.
0: Ok, e ci sentiamo a settembre. Ecco, c'ho un po' di roba da fare, in vacanza.
1: Ma riprendi l'8 e l'11 come la scuola o un po' prima?
0: Non lo so, credo come con la scuola.
2: Vieni con lo zainetto,
0: se
2: magari.
0: Se sono le vacanze dei bambini, farò le vacanze dei bambini.
1: Che zainetto prendi? Hai ragione, Sanna.
0: Non lo so.
2: A rotelle, magari quello.
0: Ma con la rotelle. A proposito, c'è un po' di tempo?
1: Pochissimo.
0: Pochissimo. No, dopo vi devo dire una cosa. Una piccola idea: se dovete trasportare sacchi, sacchetti, borse, borsettine, eccetera, eccetera. Poca spesa, massima resa. Dopo ve lo dico cosa ho comprato.

0: Offenbach, Be Mine. Chan, ti ricordi quando ballavi questo pezzo?
1: Ma che stai scherzando? Era il 1991-92, se non sbaglio.
2: Sentite, parliamo di cose un po' più di ciccia e mica dei balli di Chan. Parliamo del Milan.
0: Non buttar via, poveraccio.
1: Del guarda Milan. Che secondo me a tanti milanisti farebbe piacere non parlare del Milan per i prossimi sei mesi.

0: tutti i milanisti,
1: brava,
0: tutti i milanisti.
1: A cominciare da Massimo.
0: Massimo, ieri sera a casa mia il disastro. Mamma però mia. Cardinale dice che insomma c'ha le idee chiare. Smonta tutto.
1: Allora, sì, d'accordo. Io capisco che il capo ha sempre questa opportunità, no? Li licenzio tutti, va bene. Non è che Cardinale se ne può andare via, secondo me, fischiettando. Cioè, lui, no, come massimo responsabile,
0: certo
1: non
0: è...
1: si può autolicenziare, però forse un minimo di esame di coscienza andrebbe fatto.
0: Vabbè, però è sempre padrone.
1: Ho capito.
0: È sempre padrone.
2: È vero. Facciano pure un attacco da 3 gol nel 2026, comunque. Leao, Pulisic, Fulcrum.
0: Vabbè,
2: insomma,
0: prima parlavamo, ma Ibrahimovic.
1: Ma non fatto... solo lui, dai. Ma lui è stato esautorato l'anno scorso con l'arrivo di Tare. Hanno fatto decidere tutto all'ex direttore sportivo della Lazio. Dai, siamo alla verità. Questi due poi
0: comunque, ciaone a tutti. E speriamo...
1: Ma Allegri cosa fa?
0: Acciughina, prego.
2: Potrebbe andare all'ombra del Vesuvio?
1: Va, potrebbe andare
0: viene
1: al
0: a
1: Napoli.
0: Casa vostra.
1: Potrebbe andare al Napoli. Certo, è singolare se dovesse essere esonerato dal Milan. Accasarsi nella squadra è comunque arrivata seconda, l'anno scorso ha vinto il campionato.
2: Beh, Allegri è comunque un signor allenatore, secondo me è il meglio. Però
0: Conte viene da noi?
1: Maybe.
3: RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
4: Ehi, i bambini si sono trasformati. Sì, Sofia ha 8 anni e Luca è alto più di un metro.
5: Eh sì, crescono a vista d'occhio. Ma il nostro seggiolino auto Kikko Fold & Go S li protegge e li segue nella crescita dai 3 ai 12 anni, adattandosi in altezza e in larghezza.
4: Fantastico! E quando serve spazio si piega e via.
5: Fino al 31 maggio con i Kikko Love Days, una vasta selezione di seggiolini auto è scontata fino al 20%. Scoprite quali negli store Kikko, nei migliori negozi d'infanzia e su kikko.it.
6: È iniziata l'era della fibra di Open Fiber. Un'era in cui tutto scorre meglio, case e imprese più efficienti, telemedicina a domicilio e città più smart e sicure. Open Fiber porta la fibra fin dentro casa tua e l'ha già installata in oltre 4 milioni di case. Attivala con il tuo operatore di fiducia. Vai su openfiber.it. Vivi l'era della fibra.
7: Il solstizio d'estate cambia ritmo. 21 giugno, Sun Park Adriatic Festival, San Benedetto del Tronto. In scena, Fred De Palma, Samurai J, Jimmy Sachs, Alma, Eva, Bells, Amelie. Preparatevi alla storia. È l'unica data italiana dell'icona mondiale Ricky Martin. E non finisce qui. L'after show ufficiale è firmato Gabri Ponte. Con un DJ set speciale. Una sola notte, infinite emozioni. Prevendite disponibili ora sui circuiti ufficiali.
8: Nasce Sportage 3 Fuel, con motore full hybrid, una sorprendente anima GPL ed oltre 1500 km di autonomia, senza compromessi. Solo a maggio gamma Sportage tua con interessi zero, anticipo zero, da 299 euro al mese con finanziamento scelta Kia. Scoprila in tutte le concessionarie. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale. TAN 0%, TAEG 0,82%, 35 rate, prezzo promo a partire da 29.930 euro, anticipo zero. Valore futuro garantito 20.588 euro. Importo totale dovuto dal consumatore 31.244 euro. Dettagli, limitazioni e condizioni su Kia.com. Sportage 3 Fuel. Smetti di immaginare la tua libertà. Guidala.
9: Kia. Movement that inspires.
10: Vuoi un'energia tutta tua? Passa Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai ad 8 un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole, ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.
11: Bollette sbagliate, rimborsi che non arrivano, una battaglia fino all'ultimo reclamo.
12: Stop! E un po' meno?
11: Acquisti andati male, contratti poco chiari, pronti allo scontro con il servizio clienti.
12: Stop! Un po' meno.
13: Per far valere i tuoi diritti da consumatore, non farti film esagerati. Scopri conciliazione, mediazione e arbitro e vai su sceglielalternativa.it.
12: Stop! Buona!
13: Campagna promossa dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
14: Vi siete mai chiesti cosa fa davvero la differenza? La differenza fra sentire e ascoltare.

0: tra capire e comprendere. Sono Massimo Doris. Questa differenza un cliente mediolanum la conosce bene, perché ascoltare e comprendere la vita che volete vivere è il nostro modo di aiutarvi a costruire il futuro. Ecco perché Mediolanum fa tutta la differenza.
1: Pubblicità, materiale informativo e contrattuale disponibile su bancamediolanum.it.
2: Banca Mediolanum, costruite intorno a te.
3: Ascolta, senti l'aria fresca delle Dolomiti di Brenta in Trentino. Quest'estate scegli Madonna di Campiglio. Vivi esperienze uniche nella natura. Emozionati con la musica live nel cuore delle Dolomiti. E con la card Dolomite Passion, a Madonna di Campiglio e Pinzolo gli impianti di risalita sono inclusi per tutta la vacanza. Il resto lo fa la montagna. Crea la tua estate su campigliodolomiti.it.
4: Quando da Bennet arrivano le grandi marche in sconto del 30, 40 e 50%,
5: la mia spesa è velocissima,
6: perché tutti i prodotti in offerta finiscono dritti nel carrello.
4: Fino al 3 giugno da Bennet e su Bennet.com, per i soci Bennet Club, ci sono le grandi marche scontate del 30, 40 e 50%. Scegli tra più di 1500 prodotti di qualità, a prezzi incredibili.
5: Grandi marche, grande risparmio, grande

0: Ti dedico silenzio 17:34. Questa è RTL 105, la nostra radio, la radio più ascoltata d'Italia.
1: E si sente.
0: Ultimissimi dati usciti, credo, settimana scorsa, sì, danno nuovamente questa RTL 105 come la radio preferita dagli italiani. No, preferita, ma anche proprio dei numeri più ascoltata, no?
1: Ripetilo.
0: RTL 105 è la radio che gli italiani hanno votato, oh, per ascoltare di più.
1: Ci ascoltano di più.
0: E quindi,
2: suona bene, suona anche molto bene.
0: Noi siamo contenti.
1: Attenzione, mai, lo diciamo sempre io, Madame Nico e Cianna, mai dare nulla per scontato. Ogni singolo ascoltatore è un regalo che si ripete ogni giorno.
0: Ma certo, ma ogni volta che escono i dati, non è che sei lì un po' colpa tema, no?
1: Come giusto che
2: ne sai, certo. Soprattutto se stai lassù, chiaramente, è normale.
0: Hai capito come ognuno. Ci sta. Senti, ci facciamo

0: Samurai J con Flamingo Paranoia.
1: Ulala.
0: Alle 17.38 dobbiamo ricordare una cosa, mi sembra, no?
2: Allora, cosa?
3: No. Beh, il fatto che lui sarà sul palco del Foro Italico,
2: giusto,
3: per esempio.
2: Bravo, bravo.
3: 31 Sanna. Maggio, no?
2: Favorizio estate. Visto che canterà questo pezzo, mi fai un annuncio in spagnolo, dai. Sai quando
0: dai,
2: parli
0: sì,
2: spagnolo,
0: dai, ci piace
2: in
0: spagnolo, dai, dai.
3: Come che no? Come che Flamenco Paranoia, che Samuel J sarà sopra il palco del Powerhits estate, che poi suona in spagnolo.
0: No, no,
3: Powerhits Verano.
0: Devi parlare solo spagnolo, dai.
3: Seria Powerhits Verano, il 31 de maio del 21 in diretta. Eso es RTL 105 en TV Canal 36. Facciamo un po' di no, se a Barcellona ci ascoltano, ci capiscono.
2: Sai che mi sembri un pochino sì. E quello diciamo venuto meno bene della famiglia Nadal.
3: È vero, è vero. Non è Tony, no, non è Tony.
0: Allora, Tony dice ancora una cosa, saluta tutte le ascoltatrici italiane, le ascoltatrici italiane, dai.
3: Con il corazón os saludo e os digo che gocen de un verano meraviglioso, di un verano che brige.
2: Gli piace verano, lo
0: ma
2: dice
0: cos'è
2: sempre.
0: Verano?
3: Estate.
2: All'estate.
0: Estate. Dai, chiudi, 8 secondi, di ancora una stronzatella, dai, vai.
3: Noi stiamo aspettando che Nicoletta torni, perché già ci manca.
2: Ma che sta dicendo?
0: Cosa sta dicendo? Ma non è normale, dai.
4: Oggi faccio il testimone al buono. Vi do due dritte su frutta e verdura fresca di Lidl. Le mele magnatevele, zucchine e carote pure, magari alla julienne. Lasciatevi commuovere dalla cipolla e non dimenticate mai i limoni. Sta frutta e verdura di Lidl vale davvero, eh?
5: Non è un caso se poltrone e sofà fa rima con comodità. Relax per la coppia o letto che raddoppia. E oggi poltrone e sofà fa rima con opportunità. Scegli un prezzo super conveniente o il risparmio del 50%. In più, sul resto della collezione, il trasporto è gratis.
6: Poltrone e sofà, solo divani di qualità.
5: Verificare condizioni in negozio.
7: Ciao mamma, siamo arrivati a Sharm.

0: tutto bene.
1: Dietro un messaggio così c'è un mondo di persone, quello di Alpitour World. Prenota subito la tua vacanza. Puoi cambiare meta e data fino a 10 giorni prima della partenza. Hai prezzi bloccati e protezione negli imprevisti. Perché tra una vacanza prenotata e una vacanza protetta c'è un mondo, quello di Alpitour World. Scopri di più nelle migliori agenzie di viaggio o su alpitour.it. Condizioni valide fino al 31 maggio.
2: Come passa l'estate un imprenditore? Prima di tutto surf tra ondate di lamentele dei dipendenti e poi un bel tuffo nel mare delle tasse da pagare.
3: Oppure puoi prenderti una vacanza dai problemi con i buoni pasto Ticket Restaurant Edenred. Sono esentasse per i dipendenti e li usano dove vogliono. Supermercati, discount, ristoranti, bar e food delivery. E per l'azienda sono 100% deducibili. Vai su ticketrestaurant.it o chiama l'800-600-100.
4: Deghi abbronzarti sul terrazzo senza ustionarti coi prezzi?
5: Deghi goderti il prato del giardino senza restare al verde?
6: Deghi andare su deghi.it, lo showroom online più grande d'Italia, perché c'è bel tempo.
7: Deghi cliccare e deghi scrivere nel tuo carrello bel tempo per avere il 10% di sconto su tutti i prodotti per terrazzo e giardino. Deghi approfittare, deghi fidarti,
5: perché se non deghi, non ci credi.
8: Hai tempo, anzi hai bel tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su deghi.it.
9: Nasce Sportage 3 Fuel, con motore full hybrid, una sorprendente anima GPL ed oltre 1500 km di autonomia, senza compromessi. Solo a maggio gamma Sportage tua con interessi zero, anticipo zero, da 299 euro al mese con finanziamento scelta Kia. Scoprila in tutte le concessionarie. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale. TAN 0%, TAEG 0,82%. 35 rate, prezzo promo a partire da 29.930 euro, anticipo zero. Valore futuro garantito 20.588 euro. Importo totale dovuto dal consumatore 31.244 euro. Dettagli, limitazioni e condizioni su Kia.com. Sportage 3 Fuel. Smetti di immaginare la tua libertà. Guidala.
10: Kia. Movement that inspires.
11: RTL 102.5 è la radio ufficiale del BNL Italy Major Premier Padel. Fino al 7 giugno al Foro Italico di Roma ti aspettano le sfide dei migliori giocatori del circuito mondiale in uno degli appuntamenti più attesi della stagione. Acquista il tuo biglietto su bnlitalymajorpremierpadel.com. RTL 102.5. Very normal people.
12: Vuoi un'energia tutta tua? Passa Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai ad 8 un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.
13: La scelta giusta è il futuro.
14: Fileni, solo polli italiani a lenta crescita.
13: La scelta giusta è l'attenzione.
14: I polli allevati senza uso di antibiotici.
13: In fondo siamo quello che scegliamo. Scelta giusta, Fileni.
11: RTL 102.5 è la radio partner del Giro d'Italia 2026. Fino al 31 maggio seguite con noi la Corsa Rosa. Scopriremo insieme, tappa dopo tappa, le località più belle del nostro paese, ricco di cultura, storia e monumenti. E vi racconteremo anche come l'Art Bonus può aiutare a salvare tante opere d'arte, come già avvenuto anche grazie a voi. Basta una piccola donazione per fare un grande gesto per la vostra città. Scoprite come su artbonus.gov.it. Rendiamo tutti insieme l'Italia ancora più bella.
15: Hisense Air Master. Lasciati rinfrescare dall'intelligenza e dal comfort dei climatizzatori Hisense. Con Smart Eye Pro adatti la temperatura e il flusso d'aria e con la tecnologia Eye Nano puoi anche purificarla. Tutto in totale silenzio. Hisense, la tua casa, il tuo clima.

0: L'ultima produzione di DJ Antonino Ponte risale un po' di tempo fa, Living for Love, Madonna. Qui c'era anche un featuring, cioè c'era una collabo, scusami, con Angelo Vicari. Avevate guadagnato bene con sto pezzone,
1: Tutta ancora roba entra di, la SIAE.
0: Ancora entra la SIAE, ok. Allora, senti un po', volevo dire che noi italiani abbiamo più tempo libero e siamo contenti del
1: Bello.
0: Fatto di godere del tempo libero. Noi donne, però, attenzione, durante il weekend siamo decisamente penalizzate. Voi avete circa 5 ore di tempo libero, noi ne abbiamo 4, perché ci abbiamo anche da tenere la casa.
1: Quindi siamo nel weekend cambia, vedi?
2: Sempre lì, ancora sempre lì.
0: Che fai tu in casa?
2: Ma insomma no, io provo a dare una mano, insomma, non è
0: cucina. Ok, dai, di cosa?
2: Polvere, lavastoviglie.
0: Aspetta, polvere come la fai? Con lo Swiffer?
2: Non si può dire, con
0: panno, quel robo lì.
2: Sì, un panno sì, perché c'ho la fissa.
0: Ah, c'hai la fissa della polvere?
1: No, la passi veramente anche quando non è così necessario.
2: Sì, detesto le briciole, queste cose qua. Però sai che ci sono delle persone che hanno proprio delle difficoltà.
0: No, le polvere, no, la briciole me l'hai detto, che le briciole ti
2: succolle. Anche la polvere. E poi esatto, tutti come si chiamano? Gli aspirapolvere, no?
1: Ma mangi sul divano oppure no? Perché se no.
2: Tendo a evitare perché quella cosa mi infastidisce. Ma no, e credo anche a molti amici all'ascolto, eh.

0: Meravigliosa creatura RTL 102.5, una meravigliosa creatura, anzi come ama dire la nostra Madame Nico, che dalla prossima settimana sarà in vacanza, quindi per un po' non potrà dire
1: tre mesi
0: come a scuola,
1: come a scuola
0: come gli elementari delle medie, un organismo.
1: Non è quella roba lì, non è un organismo.
2: Ma perché?
1: Che meccanismo? Meccanismo. Perfettamente legato. No, però adesso ti guardo e cioè mi viene in mente, ti immagino che fai giù
2: meravigliosa creatura.
1: No, che fai giù la polvere, no?
0: Certo.
1: O lo swive.
3: Sono Yuri Keki. Quando lo sport chiama, Oliveto c'è. Perché chi fa sport come me sa che acqua Oliveto reintegra calcio, potassio e magnesio, preziosi minerali che aiutano a migliorare la performance sportiva.

0: Quest'anno Uliveto è al Rimini Wellness e ci sarò anche io con una lezione speciale. Uliveto è l'acqua per lo sport a Rimini Wellness.
1: Anche a Treviglio, in provincia di Bergamo, sono alle 6 della sera.
2: Più ricerca significa più futuro per i pazienti e le loro famiglie. Sostieni la Fondazione Giovanni Celeghin nella ricerca di cure nuove e sempre più efficaci per combattere i tumori al cervello. Dona il tuo 5 per 1000 alla Fondazione Celeghin e fai la differenza. Info su fondazionecelegin.it.
3: RTL 102.5, giornale orario.
4: Buona serata da Ludovica Marafini. Subito la politica con lo spoglio delle elezioni amministrative. Uno sguardo ai primi risultati. Ci colleghiamo con Raffaella Coppola.
5: Buonasera Ludovica, e se lo spoglio confermerà le proiezioni di queste comunali, almeno nei capoluoghi finirà 8-4 per il centro-sinistra con un sindaco, Basile Ammessina, di una forza di centro. Tra gli altri 6 testa a testa come ad Agrigento, e poi si va al ballottaggio. Ma ci sono sfide maggiormente sotto i riflettori, quella di Venezia, dove a sorpresa e smontando i sondaggi è Simone Venturini, ex assessore della giunta Brugnaro, ad essere avanti. Al primo turno sarebbe mondiale, questo sarebbe stato il commento di Giorgia Meloni secondo quanto riferito dal senatore veneziano di Fratelli d'Italia Raffaele Speranzon. Utrend dà per eletti sindaco Vincenzo De Luca a Salerno e Francesco Cannizzaro a Reggio Calabria, il primo senza PD e altri simboli di partito che torna sindaco con un quinto mandato, il secondo a sorpresa strappa il comune al centro-sinistra dopo 12 anni. Il dato definitivo sull'affluenza si è attestato al 60%, in calo di quasi 5 punti rispetto alla precedente tornata, ed è tutto.
4: Grazie Raffaella. Ora una notizia appena arrivata: la polizia di Reggio Emilia ha fermato un 22enne italiano con origini marocchine accusato di arruolamento con finalità di terrorismo anche internazionale. Avrebbe espresso la volontà di andare in centro armato di coltello e di fare del male ad altre persone. Avrebbe avuto contatti con un presunto sostenitore dell'ISIS che gli avrebbe proposto di istruirlo e finanziarlo per compiere un attentato in Italia o all'estero. Cambiamo argomento: sono una decina i nomi della catena di comando israeliana al vaglio dei PM di Roma che stanno indagando sul caso Flottiglia. Tra loro figura anche il ministro Ben-Gvir, che in un video aveva rivolto parole di scherno nei confronti degli attivisti mentre erano legati e inginocchiati. La cronaca ci riporta in Italia, in provincia di Bergamo, dove è precipitato un aliante. Ci racconta tutto Tommaso Angelini.
6: Sì Ludovica, il motoaliante è precipitato nel pomeriggio nella zona montana di Gorno, nella Bergamasca. L'allarme è scattato poco dopo le 15:40. Secondo le informazioni, il velivolo è caduto in quota con a bordo una persona, un uomo di 50 anni. Purtroppo non c'è stato nulla da fare. I soccorritori arrivati sul posto hanno potuto solo constatare il decesso. Sul luogo dell'incidente sono intervenuti anche il soccorso alpino e i vigili del fuoco. È ancora da chiarire l'esatta dinamica dello schianto. Al momento non sono note né l'identità della vittima né il punto di partenza del motoaliante. A te.
4: Grazie Tommaso. Infine vediamo come ha chiuso la borsa di Milano. Marco Favalli, buonasera.
7: Buonasera. Chiusura in solido rialzo per le borse europee. A Piazza Affari il FTSE MIB chiude a più 1,43% e tocca un nuovo massimo dal marzo 2000. Tra le blue chip brilla Avio, più 7,20%, seguita da Nexi, più 6,51%. Sul fronte opposto Eni, meno 1,09% e Leonardo, meno 0,57%. In calo lo spread BTP Bund a 71 punti, così come il petrolio, che scende a 97 dollari al barile. Da Elsec Data Analytics è tutto. Buona serata.
4: È tutto anche per noi, arriva la viabilità.
3: Via Radio.
8: Buona serata da Luca Cacciatore di Autostrade per l'Italia. La circolazione è ancora sostenuta sulla rete, soprattutto sulla 1 Milano-Napoli. Partiamo infatti proprio dalla 1 Autosole, perché tra Orte e Attiliano in direzione di Milano, per un camion in avaria, riscontriamo 8 km di coda. E per i percorsi alternativi vi invitiamo a contattare il nostro numero unico 803-111. Ci spostiamo invece sulla 4 Milano-Brescia, perché tra il bivio con la 8 Milano-Varese e Sesto San Giovanni in direzione di Brescia sono invece 4 km di coda per un incidente tra due camion. Spostandoci sulla 9 lainate Como Chiasso, tra Como Centro e Chiasso verso la Svizzera, c'è un chilometro di coda per attraversamento doganale. Flussi intensi poi cambiando versante sulla 14 Bologna-Taranto, siamo tra Casalecchio e il bivio con la 1 verso quest'ultima, e chiudiamo con la 7 Milano-Genova, perché tra Genova, Bolzaneto e Busalla verso Milano, 2 km di coda per lavori di ammodernamento. Da Autostrade per l'Italia è tutto, vi auguro buon viaggio.
4: È tutto anche per noi, a più tardi.
3: Il prossimo giornale orario fra meno di un'ora. Perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5. Very normal people.

0: Il 31 maggio, il centrale del Foro Italico di Roma è sold out. Ma Power Hits Estate 2026 arriva ovunque voi siate.
1: Power Hits.
0: Vai su RTL 102.5 Play e prenota subito il tuo collegamento per raccontarci con chi e dove seguirai lo show. Potresti partire in vacanza con noi e TH Resorts in uno dei fantastici hotel e villaggi nelle più belle località italiane e non solo. Ma le sorprese non finiscono. Domenica 31 maggio dalle 21 tieni gli occhi incollati allo schermo e goditi il concerto in diretta, in radiovisione, in esclusiva su RTL 102.5, canale 36 e in streaming su RTL 102.5 Play. Potresti aggiudicarti un regalo ancora più grande. RTL 102.5 Power Hits Estate. Domenica 31 maggio, canale 36 e RTL 102.5 Play. Con Autostrade per l'Italia. Libertà è movimento.
2: Eccoci qua, signori e signori, 18 e 6 minuti su RTL 105 con Fulvio Giuliani. Non ci siamo neanche presentati, volevo ricordarvelo.
3: No, però un po' non volevo ricordare. L'abbiamo detto durante l'ora, dai.
2: Poca roba, Cianna, però non Madame come Mico. Allora, Fulvio Giuliani, Cianna, per rispetto al nostro pubblico, e l'amico. Testa ovattata, ragazzi, signori che ci ascoltate, signore, senso di debolezza, quel malessere che non sai dire.
4: La spossatezza.
2: Quando ti senti gnagneroso, eccetera, eccetera. Il problema è che il fisico non ha fatto in tempo ad adattarsi a queste temperature che sono arrivate.
4: Di bello gnagneroso, mi piace. Gnagneroso, sì. Rende molto bene l'idea.
2: Gnagneroso, e ci mette veramente a dura prova, no? E va avanti.
4: Come
2: sto
4: si risolve? Sali minerali,
2: avanti,
4: acqua.
2: Sto caldone. Acqua, verdura, mangiare leggero.
4: Giusto.
2: Frutta, sì. Mangiare
3: evitate
2: leggero.
3: L'alcol. Per
2: evitate
3: esempio.
2: L'alcol. Non però uscire, insomma, se uno può, alle 2:30.

0: Quasi mai.
1: Ma abituerò, e se siete con noi in radiovisione c'è Francesco Montanari, questo video che insomma spaccò all'epoca, il leggendario interprete del libanese di Romanzo criminale.
2: Colto questo
1: er
2: ragazzo.
1: Libano, anche semplicemente Libano.
3: Sì.
1: Er Libano.
3: A me manca purtroppo, avrei voluto vederla, però ogni volta che me la citano Romanzo criminale, giusto?
1: Rivedila, sta lì.
3: Hai ragione. Trova.
2: Senti, per chi a un osteopata, c'è una notizia che credo sia ben voluta, perché era attesa da molti anni. L'osteopatia entra definitivamente nel sistema sanitario nazionale.
1: Interessante.
2: Okay? No, quindi, perché da anni, certo, che si dice, sì, eccetera.
1: Ricordo.
2: Io una volta ci andavo, adesso.
1: Quindi potremo accedere anche, ovviamente, in determinate condizioni, al rimborso previsto.
2: Con la mutua, no?
1: Dal Servizio Sanitario Nazionale.
2: Con la mutua, no?
1: Molto interessante. Eh sì, quella che una volta era la mutua, oggi
3: è una conquista. Ci abbiamo messo

0: un po' ad arrivarci.
1: Tu ce l'hai il medico della mutua?
2: Certo, sì. Medico di base.
1: Ci vai?
2: Quando, sì, grazie al cielo non ho spesso bisogno, però sì, mi è capitato, sì, è giovane, molto bravo.

0: È mica tanto serenamente.
1: Per nulla. Attenzione.
0: Attenzione.
1: Un flash proprio di questi istanti. Massimiliano Allegri è stato esonerato dal Milan. Repulisti totale.
0: Via.
1: Dopo il disastro di ieri, perché saltano insieme ad Allegri
0: Furlani, Tare
2: e
0: Moncada.
1: Quindi non Zlatan Ibrahimovic.
0: No, vabbè, però
3: Io Zlatan non ricordavo neanche che facesse ancora parte del Milan, sì, perché l'ho sentito talmente poco presente, ma magari non per sue mancanze.
0: Ieri sera,
3: perché...
0: ragazzi, l'ha fischiato mica da ridere quando
1: tutti,
0: è andato via.
1: Chiunque è stato fischiato, però non è nella lista degli esonerati e licenziati di oggi pomeriggio.
0: Insomma, Acciughine viene al Napoli?
1: Guarda, io non lo so, ovviamente non ne ho idea. Tra l'altro oggi pomeriggio il presidente del Napoli, De Laurentiis, è andato a casa di Conte a Napoli per formalizzare il saluto, l'addio eccetera. È stato intercettato, è stato visto andare via poi con un'auto nera, una black car, e recarsi poi ad un vertice con Mann, il direttore sportivo, in cui i bene informati dicono si sarebbe anche potuto sentire Allegri, o comunque si sarebbe parlato di Massimiliano
3: Allegri. Ma si parla anche di italiano comunque,
0: sì,
3: per il Napoli,
0: sì,
1: parla anche
0: guardando
1: di italiano, ma è in ribasso rispetto ad Allegri, che adesso, sì, è anche esonerato, quindi è formalmente libero.
0: Certo. Io se fossi De Laurentiis, Allegri non lo prendo.
3: Ma come no? Perché no?
0: Beh, non è che ha fatto...
1: È un suo vecchio pallino, però adesso al di là del fallimento oggettivo di questa stagione.
3: Questa sì, però è un mostro, cioè è uno forte che ti carica la piazza. Insomma, tranne il Milan.
0: Ascolta,
3: a un certo punto il Milan...
0: Se dovessimo dire l'ultimo suo anno dove ha lavorato, cioè
1: no,
0: tutto
1: questo,
0: quello che state dicendo,
1: ci mancherebbe.
0: Cade, ragazzi.
1: Però insomma, dell'Allegri alla Juventus che cosa gli devi dire?
0: Sì,
3: ancora gli fanno gli editor.
0: Ragazzi, ma è andato.
1: Lo so.
0: Guardiamo il presente.
1: Chissà, vediamo. Comunque, notizia fresca.
4: RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.

0: da un mercato dell'energia che fa girare la testa alla serenità di produrla direttamente a casa tua. Scegli l'azzurro. Con l'offerta 2A puoi installare i pannelli solari e avere fino a 1700 euro di vantaggi. Vai in negozio su a2a.it. Siamo in tutta Italia. A2A, Life Company. Scopri dettagli e condizioni su a2a.it.
1: Come passa l'estate un libero professionista? Con un bel giro tra montagne di fatture e un fantastico trekking sul picco delle tasse da pagare.
2: Oppure puoi prenderti una vacanza dai problemi con i buoni pasto Ticket Restaurant Edenred. Sono deducibili anche per te che sei partita IVA e li usi a pranzo e per la spesa pure nei discount. Vai su ticketrestaurant.it o chiama all'800 600 100.
3: La tua moto splende, ma il tuo casco no? A volte le soluzioni sono più vicine di quello che ti aspetti. Da Beps trovi tutto quello che ti serve, anche il tuo prossimo casco. Beps, l'automoto accessorio. Scopri il negozio più vicino a te.
4: Una cittadina isolata.
5: Ma che cosa? Internet è scomparso!
4: Preparatevi per il silenzio dei disconnessi.
6: La tua rete è un film horror? Prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Copertura e condizioni su eolo.it. Eolo, internet dove c'è un paese.
7: Noi siamo la famiglia del vero risparmio, della scelta, della qualità e delle offerte imperdibili. Ad esempio, fino al 31 maggio, birra Bavaria Premium, lattina da 50 cl, a soli 75 centesimi.
8: Famila, con noi, sei in famiglia.
9: Hisense Air Master. Lasciati rinfrescare dall'intelligenza e dal comfort dei climatizzatori Hisense. Con Smart Eye Pro adatti la temperatura e il flusso d'aria e con la tecnologia Air Nano puoi anche purificarla.
10: Tutto in totale silenzio.
9: Hisense, la tua casa, il tuo clima.
11: Mon amour, che fragrance! Che ammorbidante! Oh là là, c'est travolgente! Con Mon amour le bucato, c'est magnifique! Per un risultato eccezionale, scegli l'originale Mon amour Blu Mare, l'ammorbidente dal profumo che ti fa innamorare. Mon amour Blu Mare, l'ammorbidente numero uno in Italia. E per un bucato irresistibile, scopri l'intera gamma di prodotti e profumazioni. Mon amour, amore per il tuo bucato. Fonte Circana, vendite a valore del mercato ammorbidenti diluiti in Italia, anno terminante settembre 2025.
12: In vacanza porto tutto, o solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici e nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
13: Un giorno una ragazza chiese al suo riflesso: «Specchio, specchio delle mie brame, perché mi fai sempre male?» Ma lo specchio, invece di rispondere, si ruppe in 1000 pezzi. L'80% dei disturbi della nutrizione e dell'alimentazione inizia con la percezione alterata del proprio aspetto fisico. Informati su salute.gov.it. Nessuno ti può giudicare. La vita non è un peso. È un'iniziativa del Ministero della Salute, Presidenza del Consiglio dei Ministri.

0: Le belle canzoni, questo è veramente un pezzone, come tutti credo le canzoni di Adele, dai ragazzi, è inutile dirlo. Vorrei fare un saluto a chi lavora alla Electrolux e vorrei mandare con molto affetto, con molto amore, un grandissimo saluto, ecco, perché è una situazione difficile, perché se tu lavori lì, hai una famiglia, hai un grosso problema, no?
1: È dura.
2: Ci sono stati tanti esuberi, sì, in effetti. Immagino che così, in una situazione del genere, prendersi, guardarsi allo specchio sia complicato.
1: Oggi è un intervento molto duro del ministro del Made in Italy, Urso. Sì. E quindi, come a dire, noi siamo qui, parliamo, però bisogna ritirare l'annunciato programma di robusti licenziamenti. Uso un'espressione molto, molto morbida. Comunque seguiremo, siamo qui e osserviamo, come è giusto che sia.
0: Sì, certo, seguiremo, ma quello, ecco, che a cui tenevo moltissimo era far arrivare, no, un saluto dalla Radio Nazionale. Ci dispiace, perché cosa vuoi, se pensi a un padre di famiglia che lavora lì, è evidente che ti dispiace, e anche tantissimo, naturalmente, no? Quindi siamo con voi e confidiamo veramente in una soluzione.

0: Amelie non è Francesco, new hit di RTL 102.5. Amelie, nome che chissà come mai mi è molto caro.
1: Sì, tua figlia si chiama Amelia.
2: Sì, esatto, è un
3: bel nome.
2: Che fa quest'estate?
0: Esatto. Si è organizzata. Non già. Sono affari tuoi.
2: No, ma mica miei, della nazione, una giovane persona
0: bello.
2: Che si organizza.
0: Bello.
1: Giù le zampe, sento esatto. Una cosa. Allora, il caldo. Guardavi tu prima le previsioni, andiamo avanti.
0: Allora,
1: no?
0: Sì, andiamo avanti. Qua pare che fino al 3 le temperature non scendano, con delle massime che dovrebbero raggiungere mercoledì i 36, parliamo sì. Del centro nord, al sud anche.
1: Sì, sì, 12, una quarantina, 12 sì. Va bene, adesso stiamo a dire tutte le 12
0: sì,
1: città,
0: certo.
1: Però insomma ragazzi, fa caldo.
0: E poi, come diceva giustamente un'oretta fa il buon Cianna, il tema è, secondo me, l'umidità.
2: Beh, certo, è quello che non ti costringe a cambiare sempre ciò che metti addosso.
1: Tu sei uno che
0: soffro tantissimo.
1: Soffri caldo?
0: L'umidità, non il caldo, l'umido. Il caldo, sai, alla fine. Sì. Fosse
2: come
0: secco.
2: Lo combatti? Una canotta? Tu giri spesso in canotta d'estate?
1: No, ma cosa stai dicendo? Ma lo conosci così poco, Fulvio Giuliani?
0: Nico, perdona.
1: In canotta. Allora. No, ecco, però scusami.
0: Sì.
1: No, prima quando hai detto che ti piace far giù la polvere
0: sì,
1: a casa, no?
0: Certo.
1: Ma come sei vestito?
0: Vabbè,
1: perché
0: avrò una t-shirt, non è che so, la canotta.
1: E un mutande.
0: Ma che mutande, dai, mutande.
1: Basti, d'estate, sei a casa, devi fare la polvere.
0: Bermuda, una cosa comunque decorosa.
1: Pantaloncini
0: un po' troppo.
2: Comunque tirati su a liberare la coscia.
1: Pantaloncini e canotta.
0: Ma ti rendi
1: dai,
0: conto, Nico, tu mi lasci, vai in ferie. Mi lasci con questo qui.
2: Vieni qua che ci abbracciamo.
1: No, c'è anche la Carolina.
4: Oggi faccio il testimone al buono. Vi do due dritte su frutta e verdura fresca di Lidl. Le mele magnatevele, zucchine e carote pure, magari alla julienne. Lasciatevi commuovere dalla cipolla e non dimenticate mai i limoni. Sta frutta e verdura di Lidl vale davvero, eh?
5: Se i tuoi occhi potessero parlare, cosa direbbero?
6: Ehi, attento, la sabbia! Ma c'è troppo sole! Ancora con lo smartphone. È mezzanotte, dai.
7: Ascolta i tuoi occhi. Vai in farmacia e chiedi solo lenti Contacta, perché la qualità ci vede benissimo.
6: Oh, Contacta, adoro.
7: Contacta, perché niente è più importante dei tuoi occhi.
8: Da Fidia Farmaceutici. Sono dispositivi medici CE 2460 e 1639. Leggere attentamente le avvertenze.
9: Corri da Troni. Fino all'11 giugno il notebook Lenovo IdeaPad Slim 3 con Intel Core i5 e Windows 11 tuo a soli 499 euro. Troni, non ci sono paragoni.
10: Ehi, i bambini si sono trasformati. Sì, Sofia ha 8 anni e Luca è alto più di un metro.
11: Eh sì, crescono a vista d'occhio. Ma il nostro seggiolino auto Kikko Fold & Go S li protegge e li segue nella crescita dai 3 ai 12 anni, adattandosi in altezza e in larghezza.
10: Fantastico! E quando serve spazio si piega e via.
11: Fino al 31 maggio con i Kikko Love Days, una vasta selezione di seggiolini auto è scontata fino al 20%. Scoprite quali negli store Kikko, nei migliori negozi d'infanzia e su kikko.it.
12: Il solstizio d'estate cambia ritmo. 21 giugno, Sun Park Adriatic Festival, San Benedetto del Tronto. In scena, Fred De Palma, Samurai Jay, Jimmy Sachs, Alma, Eva, Bells, Amelie. Preparatevi alla storia. È l'unica data italiana dell'icona mondiale Ricky Martin. E non finisce qui. L'after show ufficiale è firmato Gabri Ponte. Con un DJ set speciale. Una sola notte, infinite emozioni. Prevendite disponibili ora sui circuiti ufficiali.
13: Ascolta, senti l'aria fresca delle Dolomiti di Brenta in Trentino. Quest'estate scegli Madonna di Campiglio. Vivi esperienze uniche nella natura. Emozionati con la musica live nel cuore delle Dolomiti. E con la card Dolomite Passion, a Madonna di Campiglio e Pinzolo gli impianti di risalita sono inclusi per tutta la vacanza. Il resto lo fa la montagna. Crea la tua estate su campigliodolomiti.it.
14: Costo del carburante in aumento? Scegli l'efficienza dei veicoli commerciali Ford. A maggio, sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di 1.500 euro, IVA esclusa sulla pronta consegna, per tutti. Approfittane subito.
15: Destinazione Croazia, siamo saliti a bordo della nave Snav. Bella ancora da quassù, ci aggiorniamo.
3: Cabina vista relax, nave partita, vacanza iniziata. Quest'anno da Ancona Spalato sali a bordo Snap e viaggia in cabine super comfy e servizi al top. Viaggi in auto? Con biglietto andata e ritorno, il ritorno è gratis. E ogni due adulti paganti, un bambino viaggia gratis. Offerte non cumulabili e soggette a restrizioni, tasse e diritti esclusi.
16: Ma siete già arrivati?
3: No, ma con Snap siamo già in vacanza. Prenota su snap.it o in agenzia viaggi. Croazia, piena di vita.
17: In vacanza porto tutto, solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici e nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
18: La primavera è un miracolo che si ripete ogni anno. Non dimentichiamoci di festeggiarla con i suoi doni più preziosi, come la patata novella Selenella. Fresca, delicata e 100% italiana. Selenella, i valori della terra.
19: Vuoi un'energia tutta tua? Passa Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai ad 8 un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole, ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazioni e regolamento su anyplenitude.com.

0: L'oroscopo di Donna Moderna, a cura di Stefano Vichi.
1: Cari amici, ben ritrovati all'appuntamento con le stelle. Partiamo come sempre dall'Ariete. Attenzione a quella luna che rischia di rendervi molto critici e parecchio criticabili. Meglio non dare spazio a chi fa inutili polemiche, preferendo il silenzio e il distacco. Amici del segno del Toro, siete in vena di puntualizzare, di pretendere la massima chiarezza e la giusta precisione con tutto e da tutti. Uno stile certamente faticoso, ma a cui non rinunciate. Gemelli, Sole e Mercurio vi aiutano a brillare, a fare sempre un'ottima figura con tutti, senza mai dovervi nascondere, senza rinunciare a dire la vostra, orgogliosi di voi stessi. Cancro, una luna piuttosto puntigliosa e attentissima ai dettagli, rischia di rendere meno facile il presente. Chiedetevi se davvero tanta precisione e puntualità siano necessarie. Leone, Sole e Plutone si parlano, dicendosi cose per fare luce in certe questioni che meritano di essere capite meglio. Siate sinceri, pretendendo trasparenza per poi amare di più. Vergine, niente sembra spaventarvi, nulla sembra poter rallentare o far cambiare idea a quei pianeti che vi fanno andare dritti al punto, alla questione. Siete molto determinati. Bilancia, grazie a questo sole amico del segno saprete sempre dare la giusta importanza alle cose che contano, mettendo a tacere gelosie, quelle strane energie che complicano. Scorpione, Marte e Plutone litigano e vi coinvolgono in un piccolo scontro di idee e di pensieri. Per questo, per vivere al meglio certe situazioni condivise, dovrete fidarvi degli altri. Sagittario, saprete andare oltre certi sospetti, dando prova di fiducia e di coraggio, non fermandovi mai alle apparenze e a ciò che sembra ma che forse non è. Non vi arrenderete. Capricorno, per poter fare qualcosa di davvero bello e che vi dà entusiasmo, avrete bisogno di forzare un po' la fiducia, dando meno retta alla paura, a quei timori che vi sanno bloccare. Cari Acquario, non sarà sempre facile mantenere un segreto, non raccontare qualcosa che avreste voglia di condividere. Tacete per non alimentare tensioni e per non creare divisioni. Infine, cari Pesci, sarete molto diretti con le parole rispetto a situazioni poco chiare e realtà che non dicono tutto, che non si lasciano vedere e capire. Non accettate le mezze verità.

0: La musica di RTL 102.5 cavalca nel tempo.
1: La più bella musica di sempre.
0: Interagisce con te.
1: La più bella di sempre.
0: E adesso ti sblocca un ricordo.
2: Andiamo con un gran pezzo, i Doors, ma ti volevo segnalare, a tutti, anche alle signore soprattutto, una grande tendenza che arriva da Cannes, no? Dalla Quasiet, addio al reggiseno.
3: Ah, ma, beh, non è una novità assoluta.
2: È più comodo così. A me piace molto.
3: Non è una novità.
2: Non è una novità, però, insomma...
4: Corsi e ricorsi, magari.
2: Sì, esatto, lì, insomma, da Marion Cotillard, Kate Blanchett, Cara Delevingne, che tutti
4: voilà.
2: Senza reggiseno. Se volete ne parliamo domani.
4: Ma okay, quando vuoi. Ci si prende anche il sole tranquillamente, secondo
2: anche
4: me.
2: Ma perché... quello non mi piace.
5: No, vabbè, poi è andato forse fuori moda.
2: Dipende dalla dimensione,
5: ragazzi,
2: del seno.
5: Vi dirò qualcosa subito dopo.
2: Dai, vai,
5: Roadhouse Blues,
2: The Doors.

0: bello, no, che canzone, ragazzi, che canzoni, che roba, che
1: cara
0: pezzone,
1: caro Gianna,
0: dimmi tutto.
1: Quando
0: dimmi.
1: I Doors sconvolsero il mondo della musica e non solo, per esempio, andava molto il non usare
0: il reggiseno, certo, perché
1: anche perché era una fase,
0: una forma, sì,
1: del seno piccolo,
0: del
1: no?
0: Seno ma allora
2: non era una roba di protesta, pensavo
0: sì,
2: fosse
0: era una roba di protesta, eccetera, eccetera, insomma, era soprattutto quello. Certo, okay. Ci si può permettere, a mio avviso, di evitare il reggiseno se hai un seno piccolo, se hai un seno
1: grosso,
0: diventa
1: insomma,
0: un po'
1: poco elegante.
0: Too much.
1: Anche a Lorenzago di Cadore, provincia di Belluno, le 19.
3: Bravo!
4: RTL 102.5, giornale orario.
5: Buona serata da Sergio Gadda. In primo piano questa sera le elezioni amministrative che hanno interessato oltre 700 comuni italiani. È in corso lo spoglio delle schede. In alcuni casi è già stato eletto il sindaco. Facciamo il punto. Buonasera Raffaella Coppola.
6: Sì, buonasera. Centrodestra verso la vittoria al primo turno a Reggio Calabria con Francesco Cannizzaro. Un po' inaspettatamente il deputato di Forza Italia strappa il capoluogo al centro-sinistra dopo 12 anni. Altra sorpresa quella di Simone Venturini, ex assessore della giunta Brugnaro, nettamente avanti a Venezia anche nei voti reali. Al primo turno sarebbe mondiale, avrebbe commentato Giorgia Meloni, secondo quanto riferito dal senatore veneziano di Fratelli d'Italia Speranzon. Sull'altro fronte il centrosinistra avanti a Prato e si riprende Pistoia. Fortissimo l'esploit di Vincenzo De Luca a Salerno, che si prepara ad indossare la fascia tricolore. De Luca, senza simbolo del PD o di altri partiti, torna sindaco per la quinta volta. E Basile, sindaco dimissionario sostenuto da Sud Chiama Nord, il movimento di Cateno De Luca, è nettamente avanti a Messina. A sorpresa infine la Lega perde nella storica roccaforte di Cene, primo comune conquistato dal Carroccio nella sua storia, che ha governato senza sosta dal 1990. L'affluenza al 60,1%, in calo di quasi 5 punti rispetto alle precedenti elezioni. Ed è tutto.
5: È ancora ricoverato in prognosi riservata il tifoso ferito gravemente prima del derby di Torino di ieri sera. Intanto 8 tifosi bianconeri sono stati arrestati in merito agli scontri e proseguono le indagini. Tommaso Angelini.
7: Sì, Sergio, resta ricoverato in terapia intensiva alle Molinette di Torino Marco Basoccu, il 36 anni rimasto gravemente ferito ieri negli scontri prima del derby tra Juventus e Torino. Il commercialista milanese è in coma farmacologico dopo un delicato intervento neurochirurgico per un grave trauma cranico. È stabile, ma la prognosi, come ricordavi, resta riservata. I disordini erano scoppiati nel prepartita tra tifosi e forze dell'ordine. 8 gli arresti, 11 i DASPO emessi. Gli investigatori stanno anche ricostruendo la dinamica del ferimento tra l'ipotesi di un lacrimogeno sparato ad altezza uomo, sostenuto dalla famiglia di Basoccu, è quella di un oggetto contundente, forse una bottiglia, in quello che potrebbe essere stato un fuoco amico. Sui social intanto il mondo ultras si stringe attorno a Basoccu con messaggi di solidarietà e richieste di verità per Marco. A te.
5: Un 22enne italiano con origini marocchine è stato fermato dalla polizia di Reggio Emilia e Bologna con l'accusa di terrorismo. Secondo le accuse, appunto, stava preparando un attentato di stampo islamico. Sono ricoverati all'ospedale Sacco di Milano i due casi sospetti di Ebola. Si tratta di cooperanti rientrati dall'Uganda. La situazione nelle parole dell'assessore al welfare della regione Lombardia, Guido Bertolaso.
8: 7 cittadini italiani, componenti di 2 famiglie diverse, sono rientrati dall'Uganda. Hanno durante la notte 2 rappresentanti di questi 2 nuclei familiari hanno manifestato una sintomatologia di febbre, in un caso febbre molto alta. Pensiamo, come anche i colleghi del Sacco, che probabilmente la causa più possibile sia quella di una malaria.
5: Prosegue a rilento il negoziato tra Stati Uniti ed Iran per arrivare ad un'intesa sulla fine del conflitto. Le due parti, secondo quanto scrive il Wall Street Journal, sarebbero ancora distanti su questioni chiave come il programma nucleare e le misure di alleggerimento delle sanzioni economiche. Voltiamo pagina. Oggi Papa Leone XIV ha presentato la sua prima enciclica, Ludovica Marafini.
9: L'appello a restare umani e l'invito a disarmare l'intelligenza artificiale che rischia di creare una nuova schiavitù con il potere concentrato nelle mani di pochi. È il fulcro di Magnifica Humanitas, l'enciclica presentata oggi in Vaticano dal pontefice stesso, evento mai accaduto prima. Un testo da più di 200 pagine firmato il 15 maggio nel 135esimo anniversario della Rerum Novarum di Papa Leone XIII, in cui la Chiesa Cattolica prendeva posizione su questioni sociali nel pieno della rivoluzione industriale. Allo stesso modo Prevost, che non a caso ha scelto di chiamarsi Leone, è tornato ad affrontare quei temi, trovando spazio anche per una nuova, forte condanna della guerra.
5: I numeri della borsa, Milano oggi ha chiuso con il FTSE MIBA più 1,43%. Lo sport, Nicolò Pompei.
3: Buonasera Sergio, partiamo dal calcio e rivoluzione totale in casa Milan dopo la mancata qualificazione in Champions League. Con un comunicato diffuso sul proprio sito, il club rossonero ha ufficializzato poco fa la separazione con l'allenatore Massimiliano Allegri e con il direttore sportivo Iglitare. Arrivati un'estate fa, lasciano il Milan anche l'amministratore delegato Furlani e il responsabile scout Moncada. La deludente sconfitta di ieri sera ha trasformato questa stagione in un fallimento inequivocabile. È ora tempo di cambiamento e di una profonda riorganizzazione dell'area sportiva del club, si legge nel comunicato. Sembra ormai cosa certa anche l'approdo di Gennaro Gattuso sulla panchina della Lazio. Pronto un contratto di 2 anni, i biancocelesti devono prima risolvere il contratto con Maurizio Sarri, che dovrebbe finire invece all'Atalanta. Brevemente parliamo anche di tennis e del Roland Garros di Parigi. Vincono l'esordio Berrettini e Paolini, in corso il derby azzurro tra Cobolli e Pellegrino con il primo in vantaggio di un set. Domani il debutto di Yannick Sinner. A te.
5: Grazie a Nicolò Pompei. Ora meteo e notizie sul traffico.
4: Previsioni del tempo.
10: Ben ritrovati da Sofia Inglese di Trevi Meteo. Nella giornata di domani splenderà il sole ancora su tutto il nostro territorio, con anticiclone nordafricano ancora dominante. Temperature massime che saranno in ulteriore aumento, con caldo molto intenso al nord lungo il versante tirrenico, con picchi anche prossimi 34-35 gradi. Valori invece più accettabili altrove. Per tutti i dettagli scaricate l'app di Trevi Meteo.
4: Via Radio.
11: Buona serata da Fabrizio Calcagna e da Autostrade per l'Italia. Circolazione ancora molto intensa sulla nostra rete. Iniziamo con la 1 Milano-Napoli, dove ci sono 9 km di coda a causa di un camion in avaria tra Ponzano Romano ed Attigliano per chi viaggia in direzione di Firenze. Il traffico scorre su di una sola corsia. Rimaniamo in A1 perché tra Casal Pusterlengo e l'inizio della Complanare di Piacenza, a causa di un incidente avvenuto in direzione di Bologna, ci sono al momento 3 km di coda. Il traffico però scorre su tutte le corsie. Passiamo in A14 Bologna-Taranto, dove una serie di cantieri stanno causando 1 chilometro di coda verso Pescara tra Fermo e Pedaso, tra Pedaso e Grotta a Mare, così come tra Roseto degli Abruzzi e Pescara Nord. Mentre in direzione di Ancona 1 chilometro di coda tra San Benedetto e Pedaso, 2 chilometri tra Pescara Nord e Pineto e poi 1 chilometro di coda, ma per incidente, tra Teramo e Val Vibrata. Da Autostrade per l'Italia è tutto, buon viaggio.
5: Non ci sono altri aggiornamenti, ci fermiamo qui.
4: Il prossimo giornale orario fra meno di un'ora. Perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5. Very normal people. Il 31 maggio il centrale del Foro Italico di Roma è sold out. Ma Power Hits Estate 2026 arriva ovunque voi siate. Power Hits. Vai su RTL 102.5 Play e prenota subito il tuo collegamento per raccontarci con chi e dove seguirai lo show. Potresti partire in vacanza con noi e TH Resorts in uno dei fantastici hotel e villaggi nelle più belle località italiane e non solo. Ma le sorprese non finiscono. Domenica 31 maggio dalle 21 tieni gli occhi incollati allo schermo e goditi il concerto in diretta, in radiovisione, in esclusiva su RTL 102.5, canale 36 e in streaming su RTL 102.5 Play. Potresti aggiudicarti un regalo ancora più grande. RTL 102.5 Power Hits Estate. Domenica 31 maggio, canale 36 e RTL 102.5 Play con...
12: Carta Giovani Nazionale è gratuita, digitale. La trovi nella sezione portafoglio su Appio e ti offre centinaia di opportunità in Italia e in Europa. Quasi 4 milioni di under 35 l'hanno già attivata. E tu?
13: Yeah! 19:08, non perdiamo le buone abitudini. Buona serata amici e amiche, Simioli e Simiole da Napoli e dintorni. Bentornato. Buonasera. Dalle ferie Gianni.
14: Buonasera Fredelli, Taranti, ci siete voi?
15: Ma
14: Taranti?
15: Certo. Quanti siamo? Ognuno
14: so,
15: di noi ha più di una persona mi che ha portato oggi.
13: Mi sento Telma.
14: Ma Fredella esagera anche sulle personalità, ne ha 164 quelle riconoscibili ascoltandolo.
13: A stomaco vuoto.
14: Senti, ma è vero che praticamente tra i paesi dove si tradisce di più l'Italia è al terzo punto, al terzo posto? Ma
13: esatto. E pensate che c'è anche tra i primi due la Thailandia. E Taranto, vabbè, che è un esperto di messaggi, di massaggi thailandesi,
15: ecco perché,
13: lo saprà.
15: Certo,
14: secondo
15: ecco
14: posto Danimarca.
15: Ma giusto,
13: San Marino dove si piazza?
14: No, San Marino 144esimo posto, ne parliamo.

0: Che attenzione, c'è una nuova statistica. Sì. Allora, tra nord e sud, sì, grandi differenze. Milano, 30 invitati. Torino si atteggia un po' a fare la città del sud, trapiantata al nord, 50. Sì. Napoli,
1: quanti?
0: Oltre 100.
2: Ma figurati.
1: E sono tutti bonifici, tutti bonifici in più che arrivano.
2: Un momento. Ti sposerò
0: perché. E qui entra il sorbetto al limone, esatto, colorato.
2: Esatto.
1: Le salviettine, quelle per pulire le mani.
2: Questa era la prima puntata, poi è arrivato il finale per sempre sì di Salvini.
3: Pronti?
0: Ecco. Milano. Lino Ieruzzi, allora, dove sei?
3: Adesso sono in taxi, credo che sto andando a un compleanno.
0: E i soldi tuoi, i taxi si muove, Gianni.
2: Quanti sarete?
3: E certo,
2: quanti
3: dove tu hai mai provato a parcheggiare a Milano? Se parcheggi un cazzo su una parte.
1: No, ecco, si fa fatica
3: perché che cazzo fai? Non è che puoi fare.
1: È difficile.
3: Dimmi.
0: Gianni, fai tu la domanda a questo punto.
2: Guarda, sinceramente, quanti bip di invitati solitamente trovi a un matrimonio a Milano, Linuccio nostro? Più di 30, guarda, più di 40?
3: Ma no, ne trovi parecchi, però diciamo che è abbastanza una cosa così. Sono quelli che vedi tutte le sere negli aperitivi, capito?
0: Cioè, vanno anche ai matrimoni, gli stessi proprio.
1: Tipo la banda della tartina.
3: La gente che va, la maggior parte, sai, che cazzo vuoi fare? Tanto gli posti sono sempre gli stessi. Che
0: ma
3: vai,
0: sei
3: capito?
0: Sicuro di questo?
2: Insomma, non sono invitati, hanno fame, hanno solo fame.
3: Ma no, ma tanto la gente va, o vesso in terrazza in Meglià, quello in Cordugio,
2: o va a un matrimonio, ma un funerale.
0: Io ho una domanda.
3: No, funerale non vado.
0: Lino, sei mai stato a un matrimonio all'International alla Foggia?
3: No, appoggia proprio, non credo proprio.
0: Proviamo a chiamare. No. Prova a chiamare l'International.
2: Non vediamo. Chiamo l'Internet, chiamo Anna Cammarota, che è stata la testimone di nozze del matrimonio dell'anno a Napoli, il matrimonio dell'artista Franco Ricciardi.
0: E tu c'eri.
1: Esatto.
2: Io c'ero. Buonasera, Anna Cammarota, la testimone di nozze, nonché grande organizzatrice del matrimonio di Franco Ricciardi. Buonasera, Anna. Lei è in diretta nazionale. Pronto?
0: Si è spaventata perché ha visto che il bonifico che lei ha fatto era falso. Quindi si è spaventata.
2: Solo 5 secondi perché
0: vediamo se
2: pronto?
0: Risponde.
2: Pronto?
0: Chiama l'International alla Foggia.
2: Lei è sempre in diretta sulla radio nazionale RTL 102.5. L'ho già presentata. Può dire quanti invitati eravamo al matrimonio del nostro Franco Ricciardi?
4: Eravamo in 300.
0: Allora è tutto vero. Tutto
2: giovani e vivi. Come è andata con le buste, mi chiedono da Milano.
0: Non è vero.
4: Tutto bene. Sopravviviamo.
0: Almeno abbiamo pagato le spese. Diciamo, abbiamo ammortizzato le spese. Va bene.
2: Grazie, Anna Cammarota.
0: Ragazzi,
4: ciao.
0: Non sbagliamo neanche una inchiesta, vero, che facciamo qui a Protagonisti. Non so se vi rendete conto.
2: Io li avevo contati, eravamo 350, 50 evidentemente non sono stati considerati perché hanno fatto una busta miserabile.
1: Esatto, la busta non era sufficiente.
0: Certificato medico. Vai con Olivia Dinn.
1: Vai.

0: E c'è anche Olivia Dean, 19:22 su RTL 102.5, ma anche stasera Francesco Fredella vi regalerà grandi emozioni. Parliamo
1: qua
0: di tradimenti.
1: Eccolo
0: qua. Allora, è tutto vero, il terzo paese per numero di tradimenti. Il
1: ma
0: 45% per cento delle persone mette le...
1: Ma terzo fino a un certo punto, perché tra noi e la Danimarca c'è solo un punto. Danimarca 46%, Italia 45%, per cui voglio dire siamo più o meno ex aequo,
2: quasi secondi, certo, cerchiamo Italia, di puntiamo al primo posto noi, ovviamente
1: siamo tra i paesi più infedeli al mondo. Buonasera, sindaco di Bolzano, e su RTL 102.5
3: eccolo qua,
0: dedichiamo la sigla al nostro sindaco di Bolzano, scoperto da noi siamo anche certo. Tanti scout, sigla
4: oggi nostro sindaco quotidiano,
0: remix il coro e della cattedrale di Andria.
1: Buonasera sindaco.
0: No, ma oggi le fa schifo la sigla, dica la verità.
3: No, è stupenda, è proprio da montagna, tra l'altro.
0: Ma quale montagna? Che noi siamo tutti al sud col costume, fa caldo, lei è montagna.
1: Quello sembra un coro alpino, ma sono gli alpini quando vanno a mare. Ecco, cioè, ha capito, non è.
0: Ma lei è sott'acqua? Dov'è?
1: Sott'acqua.
3: Non sono sott'acqua.
2: Ora la sentiamo un pochino
0: adesso
2: meglio.
0: Sì. Ecco. No, perché esiste anche Bolzano a mare, come Milano Marittima.
1: Certo. Senta sindaco, oggi il Sole 24 ha dato la classifica, come sempre siete al primo posto tra le città dove si vive meglio, e intanto però Fredella
0: trova... Non è vero.
1: Qual è questa classifica? Vai, Fredella.
0: È una classifica che parla di tradimenti. L'Italia è al terzo posto. Lei lo sa che è al terzo posto per i tradimenti?
3: No, questa non l'avevo seguita. Ho visto che siamo primi per i giovani come Bolzano. Abbiamo la pizza che costa di più in Italia. Tradimenti non la sapevo.
0: Bolzano. L'Italia è terza per i tradimenti.
3: Però, non ci facciamo Bolzano, mancare nulla.
1: E a Bolzano si vive meglio che altrove. Allora ci siamo domandati noi, che siamo un po' così fuori, ma il tradimento aiuta a vivere meglio? Quindi Bolzano forse è una città felice per chi...
0: Ma chi sei, Marzullo, stasera?
3: mi sembrava la domanda marzulliana.
1: Ma mi sono ispirato a lui, i testi me li scrive Gigi.
0: L'ha copiati su Marzullo Today.
1: No, me li scrive Marzullo, di Marzullo Mogol, Marzullo Morzullo.
3: Non credo che sia per questo che si viva meglio, ma può darsi che ci siano comunque anche da noi una quantità interessante di tradimenti, non lo posso negare.
0: Ma secondo lei il tradimento allunga la vita, Marzullo, come la telefonata? No, lo chiedo, sindaco. Cioè, non è che
3: allunga la memoria. Allunga la memoria, questo sicuro.
0: Fin quando è la memoria.
3: Quando è la memoria, allora riesce a tenere bene.
0: Ci può salutare in dialetto di Bolzano?
3: Ma non c'è un bel dialetto qui a Bolzano, per la madre italiana, tanto compromesso tra il Trentino, il Veneto.
0: Ce lo faccio sentire.
3: Ma poi in realtà è il vero dialetto, poi il tirolese è quello che fa la differenza.
0: Vada col dialetto, vogliamo sentirlo.
1: Lancio un appello in lingua no, che è tirolese, tipo italiani, non tradite i vostri partner, va, una cosa così.
0: Sentiamo.
3: Bleiben Sie mit Ihre Frauen rimanete sempre con le vostre signore,
2: bello questo.
1: Sono due cose diverse. Uno può rimanere
3: un po' un'imposizione, quasi.
1: Ma sono due cose diverse, perché uno può restare con la propria signora per tutta la vita
0: e tradire.
1: Tradisce o viceversa, non è la stessa cosa.
0: Ma secondo me ci ha fatto una super cazzo.
1: Anche secondo me, isce le bedisce, va bene.
0: Eccola.
1: Isce le bedisce Bolzano.
0: Sindaco, grazie mille, ed evviva Bolzano, evviva Bolzano.
2: Grande.
0: Primo sindaco l'abbiamo
2: numero
0: fatto
2: uno.
0: Ma a proposito, vogliamo tra poco andare anche al sud a Bari, che figura di menta.
1: Come si diceva, ish lebedisce
2: Taranto. Ma tu dici ti amo? Ish lebedisce, una roba del genere, sì.
0: Gianni, ish in foggiano significa uscire, ish.
1: Ma perché me la sto
2: perché ci siamo infilati in questo
1: colpa del foggiano, Fredella, ish lebedisce, che non esiste.
0: Ma che figura.
1: Ma che figura.

0: 102.5 Play in streaming e on demand puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
1: Audi Open Week, la settimana più esclusiva con eccellenza, qualità e valore. Dal 25 al 30 maggio accedi ai vantaggi sull'usato certificato e sul service Audi. Scopri Audi Q2, garantita da oltre 110 controlli, disponibile con l'offerta dedicata Audi Value Plus e piano di manutenzione incluso per 4 anni. Ti aspettiamo negli showroom Audi Prima Scelta Plus e nei service partner, aperti con orario continuato anche sabato. Maggiori informazioni su audi.it.
0: Unghie a prova d'estate. Contro la micosi, prova Micobloc Onico Micosi. Tratta, sbianca e rinforza. E da oggi la nuova variante in cerotti. Scopri la linea Dermovitamina Micobloc in farmacia e parafarmacia. Dermovitamina, più vita alla tua pelle.

0: Pronto per partire, ma non hai più spazio per la tua bici? A volte le soluzioni sono più vicine di quello che ti aspetti. Da BEPS trovi tutto quello che ti serve, anche il tuo prossimo porta bici. BEPS, l'automoto accessorio. Scopri il negozio più vicino a te.
1: Amore, ciao. Allora sei passato tu a prendere mia madre?
2: Sì, è di là sul divano.
1: Salve. Ma questa signora non è mia madre.
2: E che fa? È uguale, no?
3: Se non ami le sorprese, scegli IREN 36 Fisso Summer Edition. Blocchi il prezzo di vendita di luce e gas per 36 mesi. Attiva entrambe le offerte. Hai fino a 24 euro di bonus al 12° mese di fornitura.
4: Offerte per clienti domestici che richiedono un cambio fornitore. Verifica le condizioni e i limiti delle offerte su irenlucegas.it o vieni nei nostri store.
5: Vi siete mai chiesti cosa fa davvero la differenza? La differenza tra prossimità e vicinanza, tra affidabilità e fiducia. Sono Massimo Doris. Questa differenza un cliente mediolanum la conosce bene, perché esservi vicini nelle scelte importanti e meritare la vostra fiducia è il nostro modo di aiutarvi a costruire il futuro. Ecco perché mediolanum fa tutta la differenza.
6: Pubblicità, materiale informativo e contrattuale disponibile su bancamediolanum.it.
7: Banca Mediolanum, costruite intorno a te.
8: Quando da Bennet arrivano le grandi marche in sconto del 30, 40 e 50%,
9: la mia spesa è velocissima,
10: perché tutti i prodotti in offerta finiscono dritti nel carrello.
8: Fino al 3 giugno da Bennet e su Bennet.com, per i soci Bennet Club, ci sono le grandi marche scontate del 30, 40 e 50%. Scegli tra più di 1500 prodotti di qualità, a prezzi incredibili.
10: Grandi marche, grande risparmio, grande Bennet.
11: In ogni casa vivono mille passioni. Da Unieuro le abbiamo tutte a cuore. Smart TV TCL 85 pollici, QLED e Fire TV integrata a 799 euro fino al 4 giugno, solo da Unieuro.
12: E panico tra i viaggiatori. Dopo settimane di notizie su cancellazioni e modifiche alle prenotazioni.
13: Che voglia di vacanza. Sai che ti dico? Io prenoto un viaggio. Prenota anche tu da subito la tua vacanza in Italia o all'estero. Con i viaggi organizzati non rischi nulla. In caso di cancellazione, rivolgiti alla tua agenzia di viaggio o al tour operator e sarai rimborsato. Ricordati, viaggio organizzato, vacanza assicurata.
14: Mon amour, che fragrance, che ammorbidant, oh là là, c'est travolgeant. Con Mon amour, le bucateau, c'est magnifique. Per un risultato eccezionale, scegli l'originale Mon amour Blu Mare, l'ammorbidente dal profumo che ti fa innamorare. Mon amour Blu Mare, l'ammorbidente numero uno in Italia. E per un bucato irresistibile, scopri l'intera gamma di prodotti e profumazioni. Mon amour, amore per il tuo bucato. Fonte Circana, vendite a valore del mercato ammorbidenti diluiti in Italia, anno terminante settembre 2025.
15: Noi siamo la famiglia del vero risparmio, della scelta, della qualità e delle offerte imperdibili. Ad esempio, fino al 31 maggio, prosciutto cotto Beretta, alta qualità, due confezioni da 120 grammi, a soli 3,29 euro.
16: Famila, con noi, sei in famiglia.

0: The Greatest di Sia, 19:38 minuti. Tra poco andremo anche all'aeroporto di Roma Fiumicino, eh? Oggi c'è per noi il nostro Luigi Provenzani.
1: Esatto.
0: Dopo
1: esatto.
0: Ci andremo, caro Fra.
1: Ricordiamolo che siamo l'unico programma, certo, ad avere lo studio all'interno del Terminal 1 di Fiumicino. Ma stiamo cercando il sindaco di Bari. Sindaco, è inutile che non ci rispondi. Tra poco verremo da te. Perché il cigno nero ha portato fortuna a Bari.
2: È vero, ma tra poco vi diremo perché. Ve lo ricordate il cigno nero? Secondo. Sì. Secondo la leggenda popolare, quando arriva un cigno nero, che ne so, nel vostro giardino,
1: tutti
2: nel vostro,
1: si grattano, ma non è
2: nella
1: vero.
2: Vasca da bagno, no, non si grattano,
1: ma bagno, no.
2: Ma vabbè, ve lo raccontiamo tra poco. New hit.

0: Elena Delia, parte me, 19:41, ma intanto ci scrivono da Manfredonia,
1: sì,
0: nel Foggiano, dicendo che il cigno nero di Bari, e tra poco Gianni, andremo dal sindaco, è stato avvistato anche lì.
1: Ah!
0: Chi hai al telefono, Gianni?
2: Balestrieri, ornitologo, sì, numero uno al mondo, RTL 102.5.
3: Siamo in diretta?
2: Purtroppo ovvio, sì, noi viviamo in diretta, nulla facciamo in differita, ornitologo, dottore.
0: Parliamo di uccelli. Sì.
2: Ma possiamo chiamarla più tardi?
3: A che ora?
2: 20:10, 20:20, c'è un altro, vabbè, uccello, c'è un altro uccello. Poi glielo dico, c'è poi un altro uccello, sti uccelli proprio.
4: Vuoi un'energia tutta tua? Passa Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai ad 8 un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.
5: Lignano Sabbia d'Oro, un milione di pini, tre acque, una sola emozione. Pedala, respira, cavalca l'onda. Laguna, mare o fiume, scegliele tutte. Lignano Sabbia d'Oro, l'emozione di sentirti bene. Prenota ora su lignanosabbiadoro.it.
6: Ehi, i bambini si sono trasformati. Sì, Sofia ha 8 anni e Luca è alto più di un metro.
7: Eh sì, crescono a vista d'occhio. Ma il nostro seggiolino auto Kikko Fold & Go S li protegge e li segue nella crescita dai 3 ai 12 anni, adattandosi in altezza e in larghezza.
6: Fantastico! E quando serve spazio si piega e via.
7: Fino al 31 maggio con i Kikko Love Days, una vasta selezione di seggiolini auto è scontata fino al 20%. Scoprite quali negli store Kikko, nei migliori negozi d'infanzia e su kikko.it.
8: Come passa l'estate un imprenditore? Prima di tutto surf tra ondate di lamentele dei dipendenti e poi un bel tuffo nel mare delle tasse da pagare.
9: Oppure puoi prenderti una vacanza dai problemi con i buoni pasto Ticket Restaurant Edered. Sono esentasse per i dipendenti e li usano dove vogliono. Supermercati, discount, ristoranti, bar e food delivery. E per l'azienda sono 100% deducibili. Vai su ticketrestaurant.it o chiama l'800-600-100.
10: La musica romantica. Porta l'energia di RTL 102.5 e Radio Z nella tua città. Con il tour live di Amélie e DJ Alma, lo spettacolo arriva da te per una serata unica di musica dance e tanto divertimento. RTL 102.5 e Radio Z, in ogni piazza d'Italia, con Amélie e DJ Alma, live. Per info e booking scrivi subito a live@baraondaedizioni.it.
11: Destinazione Croazia, siamo saliti a bordo della nave Snav. Bella ancora da quassù, ci aggiorniamo. Cabina vista relax, nave partita, vacanza iniziata. Quest'anno da Ancona Spalato sali a bordo Snav e viaggia in cabine super comfy e servizi al top. Viaggi in auto? Con biglietto andata e ritorno, il ritorno è gratis. E ogni due adulti paganti, un bambino viaggia gratis. Offerte non cumulabili e soggette a restrizioni, tasse e diritti esclusi.
12: Ma siete già arrivati?
11: No, ma con Snav siamo già in vacanza. Prenota su snav.it o in agenzia viaggi. Croazia, piena di vita.
13: Da un mercato dell'energia che fa girare la testa alla serenità di produrla direttamente a casa tua, scegli l'azzurro. Con l'offerta 2A puoi installare i pannelli solari e avere fino a 1700 euro di vantaggi. Vai in negozio su a2a.it. Siamo in tutta Italia. A2A Life Company. Scopri dettagli e condizioni su a2a.it.
14: All'Esselunga scende in campo una collezione che fa squadra. Fino al 15 luglio, ogni 25 euro di spesa o 50 punti fragola, ottieni un bollino digitale per collezionare la linea di ceramiche Emile Henry. Solo con carte fidati. Info nei negozi e su esselunga.it.
15: RTL 102.5 è la radio ufficiale del BNL Italy Major Premier Padel. Fino al 7 giugno, al Foro Italico di Roma, ti aspettano le sfide dei migliori giocatori del circuito mondiale, in uno degli appuntamenti più attesi della stagione. Acquista il tuo biglietto su bnlitalymajorpremierpadel.com. RTL 102.5. Very normal people.

0: 19:51 minuti, Pinguini Tattici Nucleari insieme a Max Pezzali, l'abbiamo annunciato, e allora sì che andiamo all'aeroporto di Roma Fiumicino, termina l'uno, lo ricordiamo sempre. Vai. Quest'oggi per noi c'è Luigi Provenzani. Ciao. Dai. Luigi!
1: Eila.
2: Ciao ragazzi, eccoci alla postazione di RTL 102.5 all'aeroporto di Roma Fiumicino. Sono iniziati anche i viaggi di istruzione e siamo col professor
3: Alan
2: e la professoressa
4: Carolina.
2: E la professoressa Carolina. Allora, Alan mi raccontava che questi ragazzi che vedete dietro, per chi ci dovesse seguire la divisione, sono in procinto di iniziare un'esperienza di studio pazzesca. Loro saranno all'interno di una scuola, giusto?
3: Loro saranno all'interno di una scuola di Granada, 15 giorni in cui faranno uno stage in lingua inglese, e questi 15 giorni avranno l'opportunità di visitare la città. Bello. E approfondire gli studi per gli istituti tecnici, che loro sono informatici, giusto?
2: Informatici, sì.
3: Tutti informatici.
2: Eccoci, quindi visiteranno la città e scopriranno anche le bellezze. Non ve lo aspettavate, ragazzi, secondo me, che il viaggio iniziava a Roma Fiumicino, dove il viaggio nella cultura può iniziare per tanti, grazie anche alle bellissime opere che vengono esposte. Possiamo vedere direttamente dalla nostra postazione, ma non ve la spoileriamo perché vogliamo farvela vedere con i vostri occhi, un'opera che si chiama Muro Bianco ed è di Pietro Consagra. È nell'ambito della collaborazione tra Aeroporti di Roma e la Galleria Nazionale di Arte Moderna e Contemporanea, ed è veramente bella. Pensate, ragazzi, tante opere come questa che passano anche dall'aeroporto di Roma Fiumicino. Ne vedranno altre, professori, secondo voi?
3: Sicuramente hanno molte visite programmate, molte le stiamo programmando adesso in queste ore, ce le stanno programmando, e quindi sarà una bellissima esperienza per tutti quanti.
2: Allora, ragazzi, grazie e buon volo a tutti, buon viaggio.
5: Ciao
2: ragazzi.
6: Grazie Luigi. Beh, peccato che si parla di cultura in questo programma. Posso dire, secondo me avete sbagliato.
0: Qualcosa di storto, sì. Però.
5: Non è fatto neanche una sbattuta durante un strano.
7: Cercavi me, non è vero. Bastavi te, davvero. Per trovare le strade, strumenti che non avevo. Nei tuoi occhi vedo il legno, un colore di terra. La sensazione è come quando il mondo si ferma. Parli e non hai paura che qualcosa si perda. Non ho incontrato mai nessuna con la tua testa.

A volte scordo di essere uno con te, l'idea di essere già vissuto con te. Non accettavo mai nessuno con me. Aggiungi colore a un mondo che sembra già assurdo con me. Ora sei sabba solo scudo, cos'è? Vorrei dirti se è un problema mi ci butterò sopra. Lo so che sei abituato a fare tutto da solo. Dai una mano anche quando ti sfruttano in fondo. Sai come perdonare anche una brutta persona. Forse hai capito più di tutti gli altri. Io a volte ci vedo solo brutti e stanchi. Sai com'è quando ci pensi poi ti butti e tardi. Quando non manca nulla ma sei tu che manchi.

strade. Dici che resti, allora urlalo forte, perché lo scordo di nuovo e di nuovo. E se ti aspetto non ti cerco mai forse, è perché non lo so dove sono.

0: E c'è il grande Phil Collins per chiudere la prima ora di protagonisti. Ne avremo altri quattro
1: oggi maratona oggi.
0: Sì, sì. No, ma non è vero, no, di maratona ce n'era solo uno, per carità.
2: Da specie di Champions,
1: Diego,
2: Champions. Qualcuno ci chiede perché non ci date dei suggerimenti contro le zanzare. Scusa Taranto, ma su a Milano ci sono già tante zanzare.
1: A voglia, ma non sono mai andate via, secondo me. Io le trovavo anche, non so, a novembre.
0: Ma vuoi vivere a Milano? Ma vai a vivere a Foggia, che non ci sono le zanzare.
2: Ma
0: no?
2: Il metodo è dare un nome a ogni zanzara. Tu la chiami Margherita, sì. Margherita, fuori, vattene.
0: Sì, che era pizzeria. Ecco come si faceva. L'altra capricciosa.
2: Sì. Pure, perché no, vai.
1: Anche a Castel Gabbiano, in provincia di Cremona, sono le 20.
3: RTL 102.5, giornale orario.
4: Buona serata da Sergio Gadda. Tra poco vi parleremo delle elezioni amministrative. Continua lo spoglio delle schede. Subito una notizia di cronaca. Un 58enne è stato arrestato per tentato omicidio. L'uomo avrebbe cercato di uccidere la figlia. Massimiliano Manciloni.
5: È ricoverata in gravi condizioni in ospedale dopo una violenta aggressione avvenuta in ambito familiare a Forio d'Ischia, per la quale è stato fermato il padre. Una donna di 37 anni è giunta al pronto soccorso con ferite multiple, contusioni diffuse e lesioni interne compatibili con un pestaggio di particolare violenza. La giovane è stata sottoposta a un delicato intervento chirurgico per contenere danni agli organi interni. La prognosi è riservata ed è in pericolo di vita. Il padre della vittima, 58 anni, ed è accusato di tentato omicidio. I carabinieri sono intervenuti per la segnalazione di una violenza domestica. In un appartamento i militari hanno trovato la donna con lesioni e fratture al volto e al corpo. Il padre è stato trovato nei pressi dell'abitazione e bloccato. L'aggressione è avvenuta, secondo la ricostruzione dei carabinieri, anche in presenza della madre della 37enne.
4: Ora la tornata di amministrative che ha interessato più di 700 comuni. Il centrodestra conquista Reggio Calabria al primo turno e tiene Venezia. Vincenzo De Luca, ex presidente della Campania, torna a sindaco a Salerno, si conferma a Prato Biffoni, per il campo largo, mentre a Messina prevale il centrista Basile di Sud Chiama Nord di Cateno De Luca. A metà scrutinio Arezzo al ballottaggio con il centrodestra in vantaggio, come a Lecco, Macerata e Crotone. Centrosinistra in testa a Chieti, Mantova, Pistoia, Avellino, Fermo, Anzia, Trani ed Enna. A Vigevano il candidato sostenuto da Vannacci supera il 14%. Affluenza al 60%, in calo di quasi 5 punti sulle comunali di 5 anni fa. Ora il calcio con la rivoluzione Milan dopo la mancata qualificazione alla Champions. Enzo Tamborra.
6: È tempo di una profonda riorganizzazione dell'area sportiva del club. Questa stagione si chiude con un fallimento totale. Con queste parole la Redbird Capital Partner, proprietaria del Milan, ha motivato la rivoluzione resasi necessaria dopo la mancata qualificazione della squadra rossonera per la prossima Champions League. Il padrone del Milan, Gerry Cardinale, ha deciso di azzerare tutto. Via l'allenatore Massimiliano Allegri e i dirigenti Giorgio Furlani, Gritari e Geoffrey Moncada. Cardinale ha subito incontrato a Milano il consulente Zlatan Ibrahimovic per porre le basi per il futuro. Tra i primi passi, proprio la nomina dell'ex attaccante svedese del Milan come responsabile dell'area tecnica.
4: Meteo e traffico.
3: Previsioni del tempo.
7: Una buona serata da Clara Ventura di Trevi Meteo. Nella giornata di martedì le temperature massime diurne saranno particolarmente elevate, specialmente al centro-nord. Valori tipici di fine luglio, localmente infatti si arriveranno a toccare i 35 gradi, qualche grado in meno altrove. Una giornata nel complesso assolata, salvo qualche goccia di pioggia sui settori alpini. Tutti i dettagli in merito sulla nuova app di Trevi Meteo.
3: Via Radio.
8: Buonasera da Fabrizio Calcagna ed Autostrade per l'Italia. Circolazione ancora intensa sulla nostra rete. Iniziamo con la 1 Milano-Napoli, dove ci sono 10 km di coda a causa di un camion in avaria al chilometro 489 tra Ponzano Romano ed Attigliano per chi viaggia in direzione di Firenze. Il traffico scorre su di una sola corsia. Per conoscere i percorsi alternativi è disponibile il nostro numero verde viabilità all'803111 oppure visitate il sito autostrade.it. Ci spostiamo ora ancora in A14 Bologna-Taranto, dove per lavori registriamo un chilometro di coda tra Grotta Mare e Pedaso e tra Pescara Nord e Pineto. Entrambe le code sono in direzione di Ancona. Prima di chiudere vi ricordo che in prossimità di un cantiere è importante prestare la massima attenzione alla segnaletica e rispettare sempre i limiti di velocità per la vostra sicurezza e di chi lavora in autostrada. Queste le principali notizie da Autostrade per l'Italia, è tutto, buon viaggio.
4: Non ci sono altri aggiornamenti, ci fermiamo qui.
3: Il prossimo giornale orario fra meno di un'ora. Perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5. Very normal people. Il 31 maggio, il centrale del Foro Italico di Roma è sold out. Ma Power Hits Estate 2026 arriva ovunque voi siate. Power Hits. Vai su RTL 102.5 Play e prenota subito il tuo collegamento per raccontarci con chi e dove seguirai lo show. Potresti partire in vacanza con noi e TH Resorts in uno dei fantastici hotel e villaggi nelle più belle località italiane e non solo. Ma le sorprese non finiscono. Domenica 31 maggio dalle 21 tieni gli occhi incollati allo schermo e goditi il concerto in diretta, in radiovisione, in esclusiva su RTL 102.5, canale 36 e in streaming su RTL 102.5 Play. Potresti aggiudicarti un regalo ancora più grande. RTL 102.5 Power Hits Estate. Domenica 31 maggio, canale 36 e RTL 102.5 Play con...
9: Nuova Renault Clio Full Hybrid E-Tech, protagonista del viaggio verso Power Hits Estate. Un'icona senza tempo, come una canzone preferita che ci accompagna in tutti i momenti più belli. Scoprila al Foro Italico il 31 maggio.
1: Qua, 26 minuti, Miguel, seconda ora di Protagonisti con Miguel, che ci fa fare tutte le chiamate ovviamente.
0: Grazie, grazie, stiamo Miguel. Ancora pagando a rate, ma attenzione perché non soltanto il gabbiano classico, arriva il gabbiano reale, sostanziale della patria, ha fatto il nido, ha nidificato.
2: Come sempre una presenza assidua, il gabbiano reale si differenzia dai gabbiani normal, perché il gabbiano reale, come un nostro amico, dice sempre quanto so bello, quanto so figo.
1: Quanto sono figo.
0: Quanto mi piaccio,
2: perché
0: quanto
2: quello
0: mi
2: è il gabbiano reale. Studieremo reale. Insieme perché grazie al nostro ornitologo stiamo costruendo una mappa degli uccelli d'Italia.
0: Sì, ci piace parlare degli uccelli, però ragazzi, ci ha scritto il sindaco di Bari,
1: che dice? Succede? Che
0: vuol succede? Parlare con noi tra poco in diretta, sindaco. Siamo
2: noi,
0: qui.
2: Ma noi accontentiamo insomma. Tutti i sindaci, tranquilli, c'è posto per tutti, forza.
0: C'è posto per te.
2: Per te. Dai, dai. Ecco, vai.

0: Lean On, la musica su RTL 102.5 alle 20.13. Come suona, come gira? Allora, il sindaco di Bari ci ha chiamato poco fa, quindi io lo richiamo subito, tutto live, non abbiamo preparato nulla, giusto Gianni?
1: Tutto improvvisato.
0: Tutto, infatti, tutto improvvisato.
1: Predella non mi chiama 10 volte al giorno.
0: Eccolo,
1: eccolo Bari, sì.
0: Sindaco di Bari.
2: Pronto?
0: E lei?
2: Sì, salve, buonasera.
0: Solo che fa di
2: buonasera.
0: Cognome leccese, ma è un
1: vero,
0: caso.
1: Vabbè.
0: È un caso, è un caso.
2: Poi in questi tempi con la retrocessione in Serie C della squadra.
3: È vero, no, purtroppo perché... è vero, la Bari.
0: No, no, però il Frosinone in Serie A, lo sa?
2: Prego?
0: Il Frosinone è in Serie A, lei lo sa?
2: Ah beh, sono felice, sì.
0: Allora,
2: sì che sono belle notizie.
1: È felicissimo. Allora, più 22% di turisti già registrati a Bari, sindaco?
2: Sì, beh, lì è una soddisfazione incredibile, anche perché lo scorso anno, 2025, abbiamo fatto il record di presenze turistiche in Puglia, abbiamo superato... Vieste, quindi
0: sì, però sindaco, è anche merito del cigno, il cigno nero che è arrivato a Bari. Lo dica che è una botta di QR code.
2: Ha portato bene,
0: capito.
2: Ma non solo, anche merito della vostra emittente radiofonica,
3: vabbè.
2: Di Freddy,
3: certo.
0: Che c'entro io? Vabbè, io lo chiamo sempre. Ma che
1: guardi, sindaco, anch'io do il mio piccolo contributo. Io vado e vengo da Bari, Napoli. Bari-Napoli, anche io.
2: Sai come si dice a Bari quando uno fa il doppio gioco? Dice, tu giochi a Bari a Napoli.
1: quello si chiama anche Ambo, su tutte le ruote. Quello si chiama pure Ambo, volendo.
0: Tra l'altro, sindaco, Gianni ha inaugurato l'altra velocità a Bari-Napoli. Cioè, la fa proprio lui, c'è lui tutte le settimane a mangiare a Bari.
1: Senta, sindaco, allora, domanda scontata, Margiuliana, ecco,
0: questa l'ha letta su Bari Today.
1: Qual è secondo lei il segreto del successo di questo boom di Bari, a parte il cigno nero? Facciamo una cosa seria.
2: No, beh, io penso che sia ancora la dimensione
1: umana,
2: autentica, verace,
1: umana,
2: che si respira nella città vecchia e anche negli altri quartieri che sono molto frequentati da parte dei turisti. E poi c'è la bellezza del lungomare con i lampioni iconici, con quella luce celebrata da Pierpaolo Pasolini nel 51.
0: Sindaco, ma com'è poetico, ma così ci fa venire
1: ma questo
0: la pelle d'oro.
1: È il programma
2: Bari, ecco.
1: Va bene.
0: Quanto
1: allora,
0: si paga di Tari a Bari?
2: E poi c'è il rito patate cozze.
3: diciamolo.
0: Qui la volevamo.
1: Non scherziamo, che è buonissimo. Va bene, sindaco.
3: Grazie.
1: Ci saluti il cigno nero che
2: bene,
1: abbiamo chiamato.
2: Grazie, vi aspetto. Come?

0: Ti aspetto a Bari per incrementare le percentuali di preferenza.
1: Ovviamente gratis. Ci può salutare in barese in 10 secondi?
0: Oh, se c'è una maciscia, ma ninja, non c'è una...

0: Jess Glean, All I Am, 20 e 24 minuti. E allora dobbiamo parlare di uccelli.
1: No, di gabbiani.
0: Sì,
1: non diciamo
0: vabbè, uccello,
1: cose.
0: Comunque
1: vabbè, non, non ma diciamo non cose sconce.
2: Francesco, Fredella, vedi il male ovunque.
1: Ma no, ma è un
2: chiamate l'esorcista.
1: Ma scusa, è un gabbiano reale, ma non è un uccello.
2: Ma perché Rosario Balestieri, ornitologo in the world, certo. Ma un gabbiano non è comunque un uccello. Buonasera, dottore.
1: E poi reale.
3: Buonasera. Certo che è un uccello il gabbiano. Sì, il gabbiano.
1: Però non scusi, non, non abbiamo capito se è reale, perché c'è davvero
3: reale,
1: o era finto.
3: Allora, reale anche se l'anno scorso diventò papale, diciamo.
2: Perché lo stesso gabbiano. Ci racconti.
3: Sì, l'anno scorso durante il conclave. Sì. Cioè, le varie fumate che si susseguirono, c'era proprio un nido di gabbiano reale accanto al comignolo.
2: Vero.
3: Quindi, perché tutte le TV internazionali, diciamo di tutte le nazioni, tutte le TV del mondo puntavano a quel comignolo, questa specie è diventata rapidamente tra le più famose del mondo.
2: Quindi perciò adesso fa quello che gli pare, adesso va sull'altare della patria,
1: poi
2: si presenta dal presidente Mattarella, capito?
1: È esibizionista questo gabbiano, diciamo la verità.
3: Diciamo che è una specie molto appariscente che sta colonizzando grandi città italiane, è presente con una popolazione molto nutrita a Roma, Napoli, anche lontano dal mare, tipo esistono coppie di gabbiano reale nidificante anche a Torino, che non è proprio una città di mare, voglio dire.
1: Ma che cambia rispetto al gabbiano quello classico? C'è un restyling.
3: Allora, quando uno pensa al gabbiano classico, in realtà pensa al gabbiano reale, però il gabbiano è un termine collettivo che in Italia include circa 20 specie diverse di uccelli.
1: Vedi quante
2: ci sono, ci sono i gabbiani reali, poi ci sono i normal gabbiani, insomma.
3: Un po' di nomi, abbiamo gabbiano reale, gabbiano comune, gabbiano corallino, gabbiano corso,
2: dottor Balestrieri, può tranquillizzare Fredella, può ribadire che dire uccello non è dire una parolaccia?
1: Ma no, è ornitologo.
3: Allora, io sono cresciuto con diciamo, detto a me piacciono gli uccelli e
1: lo dica,
3: che mi guardava. Cioè non c'è niente di male.
1: Ma anche noi lo trattiamo. L'uccello è un animale, siamo con un ornitologo.
0: Esatto.
1: Ci saluti col verso del gabbiano, vai.
3: Allora,

0: 102.5 Play in streaming e on demand. Puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
1: Ciao mamma, siamo arrivati a Sharm, tutto bene.
2: Dietro un messaggio così c'è un mondo di persone, quello di Alpitour World. Prenota subito la tua vacanza. Puoi cambiare meta e data fino a 10 giorni prima della partenza. Hai prezzi bloccati e protezione negli imprevisti. Perché tra una vacanza prenotata e una vacanza protetta c'è un mondo, quello di Alpitour World. Scopri di più nelle migliori agenzie di viaggio o su alpitour.it. Condizioni valide fino al 31 maggio.
3: Unghie a prova d'estate. Contro la micosi, prova Micobloc Onico Micosi. Tratta, sbianca e rinforza. E da oggi la nuova variante in cerotti. Scopri la linea Dermovitamina Micobloc in farmacia e parafarmacia. Dermovitamina, più vita alla tua pelle.
4: Da un mercato dell'energia che fa girare la testa alla serenità di produrla direttamente a casa tua. Scegli l'azzurro. Con l'offerta 2A puoi installare i pannelli solari e avere fino a 1700 euro di vantaggi. Vai in negozio su a2a.it. Siamo in tutta Italia. A2A Life Company. Scopri dettagli e condizioni su a2a.it.
5: Ciao, sono Zero Calcare, mi dispiace ammorbarvi pure per radio per dirvi che il 27 maggio esce sta serie che si chiama Due Spicci su Netflix. Se non sapete che farvene di questa informazione, lo capisco, per me vale per quasi tutto quello che sento in pubblicità, quindi a posto così, ciao.
6: È iniziata l'era della fibra di Open Fiber, un'era in cui tutto scorre meglio, case e imprese più efficienti, telemedicina a domicilio e città più smart e sicure. Open Fiber porta la fibra fin dentro casa tua e l'ha già installata in oltre 4 milioni di case. Attivala con il tuo operatore di fiducia. Vai su openfiber.it. Vivi l'era della fibra.
7: Bollette sbagliate, rimborsi che non arrivano, una battaglia fino all'ultimo reclamo.
8: Stop! E un po' meno?
7: Acquisti andati male, contratti poco chiari, pronti allo scontro con il servizio clienti.
8: Stop! Un po' meno.
9: Per far valere i tuoi diritti da consumatore, non farti film esagerati. Scopri conciliazione, mediazione e arbitro e vai su sceglielalternativa.it.
8: Stop! Buona!
9: Campagna promossa dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
10: Quando da Bennet arrivano le grandi marche in sconto del 30, 40 e 50%,
11: la mia spesa è velocissima, perché tutti i prodotti in offerta finiscono dritti nel carrello.
10: Fino al 3 giugno da Bennet e su Bennet.com, per i soci Bennet Club, ci sono le grandi marche scontate del 30, 40 e 50%. Scegli tra più di 1500 prodotti di qualità, a prezzi incredibili.
11: Grandi marche, grande risparmio, grande Bennet.
12: Immagina di guidare tra le colline toscane e all'improvviso vedere dei giganti.
11: Giganti?
12: Sì, i giganti di Peccioli. Un borgo, anzi il borgo dei borghi 2024, che sta facendo parlare tutta Italia e non solo.
11: A Peccioli ti aspetta tutta la bellezza della Toscana, più un viaggio immersivo nell'arte contemporanea e una stagione ricca di eventi culturali e musicali.
12: Visita Peccioli e scopri un lato inaspettato della Toscana. Organizza il tuo itinerario su peccioli.net.

0: Gli Strambellas Spirits su RTL 125, 20 e 37 Bella. Minuti, torniamo all'aeroporto di Roma Fiumicino. Dico bene, fratello?
1: Affollatissimo stasera, no, ragazzi.
2: Luigi, siamo tantissimi.
3: In aeroporto c'è l'uomo che porta tutta Fiumicino al termine.
1: Tutta,
3: Luigi, ma Provenzani.
2: Tant'è che mi hanno fatto fuori dalla postazione di RTL 102.5.
0: Sono troppi.
4: Sembri uno della Jalapas quasi.
2: Chi parla? Tu per tutti? Dai. Chi siete?
5: Allora, noi siamo ingegneri civili, studenti dell'Università degli Studi di Palermo. Mm-hmm. E ci teniamo a fare un gran saluto a tutto il nostro corso di studi. Ingegneria Unica.
0: Grandi, raga.
4: È vero, anche professori, salutiamoli e ringraziamoli.
2: Tutti,
4: no?
2: Tutti quanti.
5: Forse tutti no, però. Sì,
2: no.
5: Dai. Ciao Gianni, un saluto speciale per Gianni.
4: Ma chi è Gianni?
0: Ma il nostro
4: Signori?
0: Gianni?
1: No,
0: non è il nostro.
2: No, allora, loro sono venuti a fare un bel viaggio a Roma. Hanno visto un sacco di opere e gli stavo raccontando che ora stanno per vedere l'ultima prima di partire, che è il Muro Bianco di Pietro Consagra, in collaborazione con la Galleria Nazionale d'Arte Moderna e Contemporanea di Roma. Una bella opera, soprattutto è stata davanti alla vetrata qui della piazza di Roma Fiumicino.
4: L'avete vista?
6: Quella croccante.
2: Un'opera croccante,
0: croccante, croccante.
4: Beh, pensa il Colosseo e cos'è? È un bignè, che cos'è? Una cucina. No. Complimenti.
1: È crunch il Colosseo.
2: Che ragazzi, cos'è? Grazie per essere. Scusa. Che succede?
1: Niente, no, vai.
0: Posso di tutto, fratella, questa è la verità. Fratella, vai, però salutiamoli. Ecco, salutiamo.
2: Vi facciamo andare a Palermo, va bene?
0: Sì.
4: Beh, sì, salutateci tutta Palermo e devo dire che è la città amata anche per lo smart working. La notizia di oggi, lo sapete?
1: Sì, ed è ovunque. Tu.
5: No,
4: vedi. Non ve ne frega nulla. Vabbè, manco a noi.
5: Secondo me è Palermo.
4: Vabbè,
1: comunque il Provenzano ha portato tutta Palermo lì a Fiumicino, bravo, tutta. Cioè tutta la tutta la comunità palermitana. Ciao ragazzi, buon ritorno a casa
4: e fate un applauso a Provenzani al termine. Uno applausi, bravo Luigi, bravo
1: new hit.

0: Cancanensi 20:46. Allora, su RTL 102.5, tra poco faremo l'ultimo viaggio di queste due ore. Siamo andati un po' in giro per l'Italia. Caro Simioli, emergenza sì. Zanzare e caldo.
1: Sì.
2: Quindi. Ma mi dice Taranto, soprattutto a Milano. Dobbiamo scoprire se anche a sud è emergenza zanzare.
0: Sindaci. Aspetta.

0: Ed Sheeran, 20:52, attenzione, grande esperimento sociale. Stiamo per chiamare, attenzione all'ascolto, su RTL 102.5, un Lido. E che Lido?
1: Leggenda.
0: A Zapponeta, che ha dato i natali al grande Nicola di Bari.
1: Una voce che oramai... Oh, incredibile, è un grande trionfo.
2: Ma
1: il Lido,
2: sono all'estero,
1: la caravella...
2: si è trasferito all'estero il Lido, squilla, no, ragazzi, squilla straniero.
1: Ma non è vero, perché tutti stanno chiamando per prenotare. Allora, no ragazzi,
0: no, riprova, stai chiamando da WhatsApp, scusa, chiama fisso. Intanto in Taranto cantiamo la prima caravella,
2: per quello è avuto nella vita, è certo, per quello allora, si chiama così la canzone,
0: perché c'è un dilemma sullo spaghetto che loro propongono con i lupini, con le vongole, no, insomma, in questo
1: io sto chiamando per avere notizie su come combattono
2: sulle
1: le zanzare.
2: Ecco, ecco.
0: Sei riuscito a chiamare?
1: No ragazzi, non risponde, è occupato,
0: non risponde, allora facciamo un'altra prova.
1: Aspetta.
0: Prova, se no chiamo io.
1: Chiama tu, prova tu.
0: No, se vuoi sapere le zanzare chiamo Sardella, proviamo a chiamare Sardella.
1: No, voglio sapere da Francesco della caravella Zapponeta come combatte le zanzare, perché lui ha dei...
0: Vediamo.
1: Sardella è istituzionale, magari lo chiamiamo domani, insomma, no?
0: Vabbè, intanto squilla ma non risponde.
1: Chi non risponde? Sardella. Ah, ecco, forse c'è.
2: Attenzione.
0: C'è, attenzione, Lido la caravella.
1: Niente, Lido la caravella, avvisatelo per piacere, lo stiamo cercando, è importantissimo. Ma com'è che? Ma che c'ha da fare?
0: Scusate, provo a chiamarlo anche io, vediamo.
1: Proviamo,
0: perché a me sembra
1: tu,
0: strano che non rispondano.
2: La caravella è partita.
1: No.
0: Ecco, squilla. Attenzione, ci siamo.
1: Abbiamo finito il tempo, ragazzi.
0: Ho capito, qui è tutto live, noi non prepariamo nulla.
1: Niente.
0: Mica possiamo lavorare il pomeriggio.
1: Guarda che si capisce che non prepariamo niente, lo sanno.
0: Ma infatti non rispondono.
1: Ma stranissimo.
0: List. Vabbè, l'unica mission fallita di questa
2: salutiamo la compagnia. Ecco, nulla, quindi ci riproveremo la prossima volta.
1: Ma tanto ve lo dico, tra poco sarà lui a richiamarmi, poi vedrete.
0: Tiziano Ferro
2: insieme a Lazza, bellissima nuova versione di Perdono.

0: La musica di RTL 102.5 cavalca nel tempo.
1: La più bella musica di sempre.
0: Interagisce con te.
1: La più bella di sempre.
0: E adesso ti sblocca un ricordo.
2: Beh, allora, questo è un pezzo che ha una gamma cromatica molto particolare.
3: No,
2: già.
3: Dai.
2: Renzo Arbore lo chiamerebbe Marò. Giusto, però non è Marò.
4: Però è perché è Brown. Perché però o dici James Brown o dici James Marò, dici comunque un grande. James Marò, vai.
3: Vai.

0: Capolavoro di James Brown, Papa's Got a Brand New Bag. Che millennium che abbiamo pescato! Bellissimo.
1: Che pezzone, bello. Che pezzone. Merito allora, di Francesco Taranto oggi, diciamo.
2: Torniamo domani sera faremo lo speciale come combattere e battere le zanzare.
1: Ma l'abbiamo già fatto stasera,
0: fuori onda.
1: La replica, scusa,
2: dobbiamo approfondire. Fredè, guarda che Taranto, vuoi spiegare tu quante zanzare hai ammazzato stanotte?
1: Ma no, gli animalisti
0: no, le salutiamo, le accompagniamo, diciamo, le accompagniamo verso l'uscita, però comunque a novembre, anche a gennaio sempre ci sono.
1: Ma agli animalisti pungono le zanzare?
2: Beh,
1: no, non lo so.
2: Domani lo scopriamo.
0: Anche a Villanova sull'Arda, in provincia di Piacenza, sono le 21.
3: RTL 102.5, giornale orario.
4: Buona serata da Maria Paola Raiola. In primo piano i risultati delle elezioni amministrative che hanno visto al voto tra le altre città alcuni capoluoghi. A Venezia, vero e proprio exploit del candidato del centrodestra Simone Venturini contro l'esponente del Campolargo Andrea Martella. Ascoltiamo queste sue dichiarazioni dopo la vittoria.
5: Impiegherò ogni giorno della mia vita amministrativa futura appunto per affrontare i vari temi e sento proprio le voci e vedo le facce delle persone che mi hanno accompagnato in campagna elettorale, mi hanno parlato.
4: Venturini poco fa ha fatto sapere di avere sentito già la premier Giorgia Meloni al telefono. Le ho detto che l'aspetto molto presto a Venezia, lei mi ha fatto i complimenti, mi ha invitato a festeggiare e ha detto che dovevo fare festeggiamento doppio, oggi è il mio anniversario di matrimonio, ha rivelato Venturini. Il centrodestra conquista al primo turno anche Reggio Calabria con Francesco Cannizzaro al 70%, segnando un ritorno al governo della città dopo 12 anni. A Salerno torna per la quinta volta l'ex governatore della campagna Vincenzo De Luca, eletto con 7 liste civiche senza il PD. Il centrosinistra vince a Prato e Pistoia al primo turno. Voltiamo pagina, sono risultati negativi al test per il virus Ebola. I due cooperanti italiani ricoverati all'ospedale Sacco di Milano dopo essere rientrati dall'Uganda con febbre e altri sintomi. Lo ha comunicato il Ministero della Salute. L'assessore regionale al welfare della Lombardia Guido Bertolaso ha spiegato che li

0: l'ipotesi al momento è di un'infezione batterica a carico dell'apparato gastroenterico. Voltiamo pagina, torniamo agli scontri avvenuti prima del derby di Torino. Ieri sera le condizioni del tifoso bianconero rimasto ferito sono gravi ma stabili. Tommaso Angelini.
1: Resta ricoverato in terapia intensiva alle Molinette di Torino Marco Basoccu, il tifoso juventino di 36 anni rimasto gravemente ferito negli scontri prima del derby con il Torino. Il commercialista milanese in coma farmacologico dopo un delicato intervento neurochirurgico per un grave trauma cranico è stabile, ma la prognosi resta riservata. I disordini erano scoppiati nel prepartita tra tifosi e forze dell'ordine, 8 gli arresti e 11 i DASPO emessi. Gli investigatori stanno ricostruendo la dinamica del ferimento. Tra l'ipotesi di un lacrimogeno sparato ad altezza uomo, sostenuta dalla famiglia, e quella di un oggetto contundente, forse una bottiglia, in quello che potrebbe essere stato un fuoco amico. Sui social, intanto, il mondo ultras si stringe attorno a Basoccu con messaggi di solidarietà e richieste di verità per Marco.
0: Era l'ultima notizia, ora la viabilità.
2: Via Radio. Buona serata da Fabrizio Calcagni e da Autostrade per l'Italia. Circolazione ancora intensa sulla nostra rete, anche se in miglioramento. In A1 Milano-Napoli ci sono ancora 7 km di coda per un camion in avaria tra Ponzano Romano e Attigliano per chi viaggia verso Firenze. Mentre in A26 Genova-Gravellona-Toce al momento il traffico è bloccato con un coda di un chilometro tra Baveno e Carpugnino in direzione di Genova-Voltri a causa di un camion in fiamme. Da Autostrade per l'Italia è tutto, fate un buon viaggio.
0: Non c'è altro, a dopo.
3: Il prossimo giornale orario fra meno di un'ora. Perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5. Very normal people.
4: Il 31 maggio, il centrale del Foro Italico di Roma è sold out. Ma Power Hits Estate 2026 arriva ovunque voi siate. Power Hits. Vai su RTL 102.5 Play e prenota subito il tuo collegamento per raccontarci con chi e dove seguirai lo show. Potresti partire in vacanza con noi e TH Resorts in uno dei fantastici hotel e villaggi nelle più belle località italiane e non solo. Ma le sorprese non finiscono. Domenica 31 maggio dalle 21 tieni gli occhi incollati allo schermo e goditi il concerto in diretta, in radiovisione, in esclusiva su RTL 102.5, canale 36 e in streaming su RTL 102.5 Play. Potresti aggiudicarti un regalo ancora più grande. RTL 102.5 Power Hits Estate. Domenica 31 maggio, canale 36 e RTL 102.5 Play. Con
5: Caffè Toraldo.
6: Sulla vita caffè. Devo dare felicità.
5: Ventuno e cinque minuti, RTL 102.5 comincia la settimana, una nuova settimana di Sweet 102.5 fino alla mezzanotte. E allora, anche questa settimana con noi da Verona, Francesca Cheyenne.
7: Buonasera a tutti, buonasera Nick Giustini. Riparte l'ultima settimana di maggio, quella che ci proietta e ci traghetta verso naturalmente Power Hits Estate al Foro Italico, no?
5: Puoi dirlo forte, sarà una domenica spaziale, preparatevi perché il 31 maggio, quindi questa domenica, seguite RTL 102.5 perché ci sono un sacco di belle cose.
7: Surprise, big surprises.
5: Big surprises, brava, dillo al plurale che è importante. Grazie, a proposito di pluralità, Cristian Albertone e Beppe Di Dio.
7: Grazie
5: in
7: ragazzi.
5: Regia che ci danno una mano. Franca, tra poco la canzone sbagliata. Sei pronta?
7: Che bello, non vedo l'ora. Iniziamo anche questa settimana con la canzone sbagliata. Avete sbagliato.
5: È tutto giusto, invece con la nostra sigla, Beppe, ce l'abbiamo? Non ce l'abbiamo.

0: vertigine che ho di te.
1: La vertigine che ho di te, Francesca Michelin, la racconta in Vulcano alle 21.13, RTL 102.5, la suite in questo bel lunedì sì. sera che segna una nuova settimana di suite.
2: Esatto,
1: nuova
2: tra l'altro la Michelin che è appena uscita, scusami, con un nuovo singolo, no? Quindi sì. insomma, è vero o no? Tu hai vestita di bianco, molto particolare anche.
1: È vero, tra l'altro ha cantato anche al Miami Festival, il festival di cui Radio Z, che fa parte della famiglia di RTL 102.5, è partner ed è finito proprio ieri mattina con il DJ set mattutino di Cosmo. Fighissimo, andate a vedere i social di Radio Z che sicuramente
2: Bene.
1: Vi racconteranno un sacco di belle esperienze. Però Franca, a proposito di sì. belle esperienze, questo è il momento della più sì. bella esperienza in assoluto su RTL.
2: Quindi... il caro vecchio momento della canzone sbagliata. Allora, adesso fra un po' vi faremo sentire una canzone al contrario e voi dovrete indovinare l'autore e il titolo della canzone.
1: Oh, tutto giusto, quindi Beppe...
2: chiamandoci allo 02 25 15 15.
1: Bravissima che hai contestualizzato. Beppe, per favore, contestualizza anche tu dandoci il reverse. Bellissimo. Vi do un indizio: questa è storia della musica rap italiana.
2: Sì. Okay. No, sono stati il primo gruppo rap italiano
1: allora
2: che hanno avuto
1: Franca.
2: Un grande successo nell'estate del 1996. Basta, non diciamo altro.
1: Hai già detto tutto. Vabbè, c'è Gaia con Bossa Nostra alle 21.14 su RTL 102.5.

0: Drive by alle 21:21 RTL 105 la suite, esprimete un desiderio, per esempio, che ne so, quello di partecipare alla canzone sbagliata. Beh, due amici e un amico e un'amica fortunati hanno vinto questo premio. Allora partiamo da lui. Buonasera, Graziano.
1: Buonasera.
2: Ciao, buonasera a tutti.
0: Ciao, bello.
1: Buonasera, Graziano, da dove chiami?
2: Io da Perugia.
1: Perugia. Oh,
2: bello.
0: Ciao, Cheyenne. Ciao, Cheyenne, ha detto. Saluta solo la Ceier, ci sta, voglio dire.
1: Anche lì, certo.
0: Stiamo scherzando, Graziano, figurati.
2: Prima le donne.
0: Bravissimo,
1: certo.
0: Bravissimo. Quello che non ho fatto io presentando prima te della tua sfidante.
2: Esatto. Però va bene lo stesso.
0: Senti, cosa fai nella life, Graziano?
2: Lavoro in ospedale, faccio l'host.
0: Bravo, che bello, bravi. Un grande abbraccio alla categoria, perché fate veramente,
1: esatto,
0: un lavoro veramente molto importante, quindi grazie davvero. E allora, Graziano, adesso però ti presentiamo la tua sfidante. Buonasera Luna. Buonasera.
1: Ciao, buonasera, Luna, che bel nome.
0: Ciao.
3: Grazie.
0: Quanti anni hai? Sembri giovanissima dalla voce.
3: 26.
0: Vedi?
1: È proprio giovane. Anch'io ho una nipotina che si chiama Luna, che è piccolissima.
0: Ma dai, Franca, è incredibile.
1: Sì.
0: Quanti anni ha la tua nipotina, Franca?
1: Adesso non mi chiede, 5 penso.
0: Che zia incredibile.
1: che zia nefanda.
0: Cosa fai nella vita,
1: più
0: Luna?
1: Più o meno a quell'età.
3: Per ora sto facendo il servizio civile all'Avis, che è l'associazione dei donatori, e le pulizie. Tra poco inizia anche la stagione a un bar.
1: Brava.
0: Quindi c'è,
3: in più scrivo canzoni, poesie, ho un progetto musicale.
1: Davvero?
3: Insomma.
0: Canti?
1: Sì. Potresti fare scrivere canzoni.

0: E poesie potrebbe fare, voglio dire, a gara con la nostra Pinina Garavaglia, con la nostra contessa poetessa e performer.
1: Mi piacerebbe mettermi in gioco, che per ora è un po' difficile, esatto.
2: Guarda,
1: è
2: se
1: un
2: vuoi,
1: mondo un po'.
2: Se vuoi, Luna, noi possiamo prenderci cura di te. Ti presentiamo un artista con cui potresti fare un feat. Lui si chiama Nove. Non so se lo conosci. Nove, lo conosci? Nove.
0: Ci viene spesso a trovare, ci viene spesso a trovare nella suite. Te lo presenteremo. Ma bando alle ciance,
2: sì.
0: Andiamo sulla canzone sbagliata.
2: Hai ragione,
0: vediamo, sono curiosa di sapere se i ragazzi hanno indovinato autore e titolo.
2: Beppe, ma cazziato la Franca. Beppe, per favore, sentiamo un pezzettino di canzone, va? Grazie, grazie Beppe. Allora partiamo da Graziano. Graziano, ci dici solo chi canta questa canzone famosissima. Articolo 31.
1: Ecco.
2: Luna, confermi o ribalti?
1: Confermo, confermo.
2: Bravi.
0: Bravi, grazie, sono grazie. Gli articolo 31?
2: Eh sì, sono Jax e DJ Jed. Però adesso la canzone, il titolo della canzone. Luna, partiamo da te.
1: Domani smetto.
2: Anche io. Graziano, confermi o ribalti?
3: Loro mi dicevano di stare... Confermo.
2: Azzavi cantato la canzone ma non te la ricordavi. Allora, domani smetto. Beppe, andiamo al VAR degli articoli.

0: Gaga, bravi, grandi, grandi, grandi. Domani smetto canzone franca, no? Che ha fatto un po' la storia, la nonna, sì, se vogliamo, della musica rap italiana
1: è già,
0: di oggi.
1: È già.
0: Uno dei nonni. Comunque, grazie a Graziano. Grazie.
1: Grazie ragazzi.
0: A Luna. Domani la canzone sbagliata, però, per la gioia di Francesca Cheyenne, non
1: tornerà.
0: Quindi domani.
1: Puntuale come l'influenza, eh?
0: Eh già. Perché la canzone sbagliata, franca, è quello che ci richiedono, capito? Poi dopo non dicono, sì, più niente, ma per la canzone sbagliata fanno di tutto.
1: Attestate, guarda. Fanno attestate per la canzone sbagliata.

0: Le 102.5 Play in streaming e on demand. Puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
1: La tua moto splende, ma il tuo casco no? A volte le soluzioni sono più vicine di quello che ti aspetti. Da Beps trovi tutto quello che ti serve, anche il tuo prossimo
2: casco.
1: Beps, l'automoto accessorio. Scopri il negozio più vicino a te.
3: Vuoi un'energia tutta tua? Passa Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai ad 8 un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole, ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.
4: Vi siete mai chiesti cosa fa davvero la differenza? La differenza fra sentire e ascoltare, tra capire e comprendere. Sono Massimo Doris. Questa differenza un cliente mediolanum la conosce bene, perché ascoltare e comprendere la vita che volete vivere è il nostro modo di aiutarvi a costruire il futuro. Ecco perché Mediolanum fa tutta la differenza.
5: Pubblicità, materiale informativo e contrattuale disponibile su bancamediolanum.it.
6: Banca Mediolanum, costruite intorno a te.
7: La musica romantica.
8: Porta l'energia di RTL 102.5 e Radio Z nella tua città. Con il tour live di Amelie e DJ Alma, lo spettacolo arriva da te per una serata unica di musica dance e tanto divertimento. RTL 102.5 e Radio Z, in ogni piazza d'Italia, con Amelie e DJ Alma, live. Per info e booking scrivi subito a live@baraondaedizioni.it.
9: In ogni casa vivono mille passioni. Con il sottocosto 1 euro le abbiamo tutte a cuore. Lavapavimenti Rovelta X-Clean 4, che aspira e lava in una sola passata, a 199 euro. Fino al 31 maggio, solo da 1 euro.

0: Sono senza conservanti né coloranti artificiali. Polaretti, con più succo e più gusto. Da Dolphin.
1: E panico tra i viaggiatori. Dopo settimane di notizie su cancellazioni e modifiche alle prenotazioni.
2: Che voglia di vacanza. Sai che ti dico? Io prenoto un viaggio. Prenota anche tu da subito la tua vacanza in Italia o all'estero. Con i viaggi organizzati non rischi nulla. In caso di cancellazione, rivolgiti alla tua agenzia di viaggio o al tour operator e sarai rimborsato. Ricordati, viaggio organizzato, vacanza assicurata.
3: La primavera è un miracolo che si ripete ogni anno. Non dimentichiamoci di festeggiarla con i suoi doni più preziosi, come la patata novella Selinella. Fresca, delicata e 100% italiana. Selinella, i valori della terra.

vita si distrae, cadono gli uomini occidentali scarman.

0: Anche noi, Franca. Occidentali Scarma di Francesco Campani. Sì, il tuo sembrava più che una cosa di.
1: Sì, ecco.
0: Una roba di fame. Comunque sono le 21:36. Siete su RTL 105 all'interno della suite. E allora, questo è il momento, Franca, è il momento giusto per dare un
1: cacciare
0: titolo.
1: Una mosca. Cacciare una mosca che mi sta girando attorno. Perché, sai, adesso è già tempo di mosche, di zanzare.
0: È
1: quindi.
0: Fa caldo.
1: Qua ci sono 32 gradi in quel di Verona, non so, a Milano, anche, suppongo che a Milano anche. Ce ne saranno 40 percepiti. Ecco, invece dovete sapere che c'è già stata la terza edizione a Seul della gara di pisolini. Praticamente in un parco, insomma, un sacco di persone si sono trovate per fare un sacrosanto pisolino, che era, sembra una boutade, una cosa così leggera, scanzonata, e lo è molto divertente anche, no, questa gara. Però in realtà ha anche un effetto estremamente terapeutico. In Corea del Sud la gente è particolarmente stressata, come un po' in tutto il mondo, oserei dire, no? E quindi il pisolino è un vero e proprio toccasana per ristabilirci la mente, il corpo.

0: Sempre bello ritrovare Grignani con la sua Falco a metà alle 21.43 su RTL 102.5 nella suite in cui stasera, visto che si avvicina, no, al momento della nanna, quella vera, parliamo della nannina, del pisolino.
1: Del,
0: no?
1: Il pisolino che è quello che si può fare, che ne so, dopo pranzo, quando si hanno quei 10 minuti, quella mezz'ora di tempo, magari tra, non lo so, tra il lavoro della mattina e quello del pomeriggio, oppure alla sera prima di cena, non lo so. Diteci voi quando è che avete, date insomma spazio al vostro riposino quotidiano.
0: Oh, e allora 378-378-1025.
2: Se i tuoi occhi potessero parlare, cosa direbbero dei tuoi occhiali?
3: Non vedo niente bene. Cadono sempre in avanti. Dai, ti stanno malissimo.
4: Ascolta i tuoi occhi. Vai in farmacia e chiedi sempre occhiali Contacta, da lettura e da sole.
3: Oh, Contacta! Adoro!
4: Contacta, perché niente è più importante dei tuoi occhi.
5: Da Fidia Farmaceutici. Sono dispositivi medici CE. Leggere attentamente le avvertenze.
6: Stai per partire, ma la tua batteria è KO. A volte le soluzioni sono più vicine di quello che ti aspetti. Da BEPS trovi tutto quello che ti serve. Anche la tua prossima batteria. BEPS, l'automoto accessorio. Scopri il negozio più vicino a te.
7: Vi siete mai chiesti cosa fa davvero la differenza? La differenza tra prossimità e vicinanza, tra affidabilità e fiducia. Sono Massimo Doris. Questa differenza un cliente mediolanum la conosce bene, perché esservi vicini nelle scelte importanti e meritare la vostra fiducia è il nostro modo di aiutarvi a costruire il futuro. Ecco perché mediolanum fa tutta la differenza.
8: Pubblicità, materiale informativo e contrattuale disponibile su bancamediolanum.it.
9: Banca Mediolanum, costruite intorno a te.
10: Moda, la notte dei romantici, in estate. I Moda tornano in tour. Si parte il 20 giugno da Servigliano. Il 25 giugno la data evento alla Reggia di Caserta. Per poi proseguire in tutta Italia. Torino, Codroipo, Bari, Catania, Roccella Ionica e Palermo. Vivi le emozioni, canta i successi. Fai tua la notte più romantica dell'estate. Info e biglietti su vivoconcerti.com.
11: Audi Open Week, la settimana più esclusiva con eccellenza, qualità e valore. Dal 25 al 30 maggio accedi ai vantaggi sull'usato certificato e sul service Audi. Scopri Audi Q2, garantita da oltre 110 controlli, disponibile con l'offerta dedicata Audi Value Plus e piano di manutenzione incluso per 4 anni. Ti aspettiamo negli showroom Audi Prima Scelta Plus e nei service partner, aperti con orario continuato anche sabato. Maggiori informazioni su audi.it.

0: Anche Beyoncé, Love on Top, alle 21.54 su RTL 102.5 nella suite. Buonasera. Ma la CEA mi ha riconosciuto o no, raga?
1: No!
0: Evviva! Che strano, vabbè ragazzi, il tempo a nostra disposizione è finito.
2: No,
3: è venuto cioè... solo per salutare, per fare un saluto, però lo diciamo per chi ci sta seguendo in radio e magari si fosse disabituato all'ascolto della voce.
2: La presenza di Simone Palmieri che è qui con noi.
0: È vivo.
2: Vabbè, raccontaci un po', scusa, che cosa succederà nei prossimi giorni, allora, già che sei
3: non
2: qui.
3: Lo sa, Franco.
2: Contestualizza.
0: Non ne ho la minima idea. So che domani è giorno libero. Però e questo quindi, me lo ricordo sempre molto bene.
2: Ecco.
0: E poi saremo a Andalo. Dove si trova Andalo,
2: bene,
0: Nick?
2: Bene. Sono stata io a fare un
3: bed and breakfast.
2: A fare snowboard.
3: Ah, in montagna.
0: Vabbè, comunque non abbiamo contestualizzato, stiamo
3: Giro
0: parlando
3: d'Italia.
0: Del Giro d'Italia. Domenica finiamo e poi settimana più, settimana meno torno.
2: Torni a settembre, se non torni la prossima settimana.
3: Facciamolo tornare a lavorare. Comunque noi di solito con te ci sentiamo il lunedì alle 23.15. Sei passato un po' prima, però mercoledì ci sentiremo lo stesso.
0: Va bene, ma sono in palinsesto.
3: Già in palinsesto.
0: Vi voglio bene,
2: ma
0: un bacio.
2: Abbiamo il video dei palmieri
3: dopo
2: di oggi da mandare.
3: Dopo ce l'abbiamo.

0: Neck con Contromano alle 22 minuti chiude la prima ora della suite, ma non vi preoccupate perché fino alla mezzanotte ce ne sono altre due, quindi a tra poco. Anche a Torre de' Roveri, in provincia di Bergamo, sono le 22 e un minuto.
1: RTL 102.5 giornale orario.
2: Buona serata da Maria Paola Raiola. Partiamo dalla politica in questa edizione con i risultati delle elezioni comunali. Facciamo il punto con Raffaella Coppola.
3: Buon lavoro ai sindaci eletti, scrive la premier Giorgia Meloni, che chiude con l'ironico post-scrittum e anche oggi il tanto annunciato crollo del centrodestra lo rimandiamo a domani. La presidente del Consiglio ha anche telefonato a Simone Venturini per complimentarsi dell'esito delle elezioni a Venezia. Un centrodestra che si riprende dopo 12 anni in Reggio Calabria, dove Cannizzaro stravince andando ben oltre il 60% dei consensi, ed è in netto vantaggio ad Arezzo, dove andrà al ballottaggio. Vincenzo De Luca, ex presidente della Campania, torna sindaco a Salerno, si conferma a Prato anche Biffoni per il Campolargo, mentre a Messina prevale nettamente il centrista Basile Di Sud, chiama nord di Cateno De Luca. Centrosinistra in testa invece a Chieti con l'ex vicepresidente del CSM Legnini, e a Mantova Pistoia Avellino, fermo Andria, Trani e Enna. Ciò che rivendicano i partiti della maggioranza è che non c'è stato l'effetto referendum, onda spinta dal voto dei giovani che stavolta è mancato, considera anche il filosofo Massimo Cacciari, due volte sindaco di Venezia, proprio nella città lagunare.
2: Il ministro degli esteri russo Sergei Lavrov, in una telefonata col segretario di Stato americano Marco Rubio, ha rinnovato il suggerimento di evacuare il personale diplomatico statunitense da Kiev e di altri cittadini americani presenti nella capitale ucraina. Mosca ha ribadito che sono in corso attacchi mirati alle strutture militari ucraine in risposta ai raid di Kiev di questi ultimi giorni. Presentata oggi in Vaticano la prima enciclica di Papa Leone XIV, Magnifica Humanitas. Per la prima volta è stato lo stesso pontefice a illustrarne i contenuti. Fulcro della pubblicazione è la riflessione sull'intelligenza artificiale con un monito di Papa Prevost. Ascoltiamo.
4: And I've heard the silence of those who have no voice.
5: E ho udito il silenzio di coloro che non hanno voce quando si prendono delle decisioni. Decisioni che rischiano di generare nuove forme di esclusione e sofferenza. Da questo ascolto è maturata una convinzione inquietante espressa in Magnifica Humanitas. L'intelligenza artificiale deve essere disarmata, liberata dalle logiche che la trasformano in uno strumento di dominio, esclusione e morte. Come l'energia nucleare, deve essere al servizio di tutti e del bene comune.
4: It must be at the service of all and of the common good.
2: Chiudiamo col tennis. Lunedì positivo per i colori azzurri a Roland Garros. Passano al secondo turno Cobolli, Berrettini e anche Paolini. Domani l'esordio di Jannik Sinner. Ora meteo e viabilità.
1: Previsioni del tempo.
6: Una buona serata da Clara Ventura di Trevi Meteo. Nella giornata di martedì le temperature massime diurne saranno particolarmente elevate, specialmente al centro-nord. Valori tipici di fine luglio, localmente infatti si arriveranno a toccare i 35 gradi, qualche grado in meno altrove. Una giornata nel complesso assolata, salvo qualche goccia di pioggia sui settori alpini. Tutti i dettagli in merito sulla nuova app di Trevi Meteo.
1: Via Radio.
7: Buonasera da Andrea Giorgetti di Autostrade per l'Italia. Traffico ancora sostenuto sulla nostra rete, ma in lieve diminuzione. Partiamo dalla 1 Milano-Napoli, dove a causa di un mezzo in avaria registriamo la presenza di 4 km di coda tra Magliano Sabina e Attigliano in direzione di Firenze. Mentre sulla A14 Bologna-Taranto, per la chiusura del tratto che va da Castel San Pietro a Bologna a San Lazzaro verso Bologna, segnaliamo 2 km di coda. Da Autostrade per l'Italia per il momento è tutto. Guidate con prudenza e fate buon viaggio.
1: Il prossimo giornale orario fra meno di un'ora. Perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5. Very normal people. Il 31 maggio il centrale del Foro Italico di Roma è sold out. Ma Power Hits Estate 2026 arriva ovunque voi siate. Power Hits. Vai su RTL 102.5 Play e prenota subito il tuo collegamento per raccontarci con chi e dove seguirai lo show. Potresti partire in vacanza con noi e TH Resorts in uno dei fantastici hotel e villaggi nelle più belle località italiane e non solo. Ma le sorprese non finiscono. Domenica 31 maggio dalle 21 tieni gli occhi incollati allo schermo. e goditi il concerto in diretta, in radiovisione, in esclusiva su RTL 102.5, canale 36 e in streaming su RTL 102.5 Play. Potresti aggiudicarti un regalo ancora più grande. RTL 102.5 Power It's Estate, domenica 31 maggio, canale 36 e RTL 102.5 Play con Grana Padano, un'emozione italiana.
0: Sei minuti dopo le 22 comincia la seconda ora della suite in questo lunedì 25 di maggio. Arriviamo, vi portiamo fino alla mezzanotte con lei, la nostra stella luminosa, Francesca Cheyenne. Franca, ci siamo? Ci sei?
8: Sì, eccoci qua. Pronti naturalmente ad aprire le porte della nostra suite anche a coloro che ci vengono sempre a trovare il lunedì, quindi ci sarà Salvo la Rosa.
0: Esatto, nella prima ora e poi, cioè nella seconda ora, 22.15, 23.15 invece con noi ci sarà Edo Righini. Parleremo di riposini e non solo, ripartiamo con Achille Lauro.

0: Someone You Loved, Luis Capaldi alle 22.13 su RTL 102.5 La Suite in questo lunedì sera, dove anche con voi stiamo chiacchierando al 378-378-1025 del pisolino. E devo dire che è una tecnica che in tanti condividono.
1: Adottano, sì, esatto.
0: C'è qualcuno che fa i micro nap, li chiama così, non so se si chiamino così.
1: Cioè anche lui... di un quarto d'ora, no?
0: Sì,
1: 10
0: ma come...
1: minuti.
0: Ma io se mi metto a dormire per 10 minuti, come si dice ad Ancona, poi mi risveglio domani mattina, io non riesco a fare, cioè in 10 minuti non prendo sonno.
1: Vabbè,
0: cioè,
1: io invece riesco, devo dire che riesco, faccio questi micro riposini, sì, che sono un toccasana.
0: Eh beh, qualcun altro dice...
1: Quando non lo faccio divento cattiva.
0: Quindi l'hai fatto oggi o non l'hai fatto?
1: No!
0: Aiuto! Beppe, spegni tutto!
2: Non ci ritroveremo mai nello stesso posto, contemporaneamente nell'altra parte del mondo. Non finiremo a letto insieme di nuovo per caso. Non ti ruberò mai più il nostro primo bacio. Non vedrò mai più il tuo sorriso che dirige tutti gli elementi del tuo viso in un quadro preciso. Sei durato un istante che ho reso eterno, da cui scorre una vita di decenni.

0: Monkey, Johnson Eye alle 22:20, RTL 102.5, la suite è lunedì e allora noi dobbiamo aprire la settimana della suite con il nostro amico dalla Sicilia, da Catania, perché c'è lui, Salvuzzo La Rosa. Ciao Salvo!
1: Ciao Salvo!
2: Ciao, ciao. Buonasera, buonasera Francesca, buonasera Nicolò, buonasera a tutti. E grazie sempre per l'affetto che avete nei miei confronti. Ogni lunedì io ci sogno, ci sono, eccomi. Eccomi qua.
0: E allora come stai prima di tutto? Come va?
2: Sto bene, so che parlate di riposini pomeridiani, ho sentito. Sì. E io sono campione del mondo praticamente. Io ho vinto praticamente varie edizioni del mondiale, qualche europeo e comunque tutti i titoli tricolori, quindi no, perché devo dire che c'è
1: ma
2: una
1: tu
2: bella
1: il riposino
2: abitudine.
1: Ecco, è un'abitudine che fai nell'arco della giornata, esattamente quando?
2: Allora, diciamo che si dice a Catania, caucatanisi, il catanese è abituato ad abbiare i spalli su proletto di pomeriggio, cioè di pomeriggio si mette con le spalle sul letto. È un'abitudine che, se possibile, cerchiamo di mantenere. Quindi io tutte le volte che posso, dopo pranzo, mi fermo. I latini dicevano post prandium stabis, quindi dopo pranzo bisogna fermarsi, post cenam lente deambulabis, cioè dopo la cena è bella una sana passeggiata.
1: Una piccola passeggiata,
2: lentamente.
1: Certo.
2: E allora io di sera, anche perché la sera noi lavoriamo, sono meno abituato ad andare a letto presto, invece diciamo che dopo pranzo, tutte le volte che posso, mi fermo e mi fa bene, mi ritempra, mi rigenera, ovviamente, è chiaro.
1: Quanto dura questo riposino in media?
2: Ma diciamo 40 minuti, 45.
1: Ah, però.
2: Sì, dico, tu quando posso.
1: Un bel riposino.
2: Infatti, un bel riposino. Preferisco non fare i riposini brevi, anche se, come dicevi tu Francesca, li ritengono in ogni caso utili. Già comunque fermarsi è certamente un momento per recuperare, per non pensare, per non rispondere al telefono, per chiudere un po' gli occhi, ecco, per mettere un po' tutto a riposo e per resettare. Ma se posso, e devo dire che molto spesso il lavoro me lo permette, io mi fermo volentieri.
0: Ma se posso, e molto spesso posso, mi
2: fermo. Vabbè, sai, poi dipende anche dal tipo di vita che conduci.
0: Beh,
2: no,
0: certo.
2: Per esempio, adesso io finisco il collegamento con voi, poi faccio una diretta su Instagram perché devo dare delle notizie a chi mi segue, poi devo fare un copione. Io per esempio lavoro molto, al di là delle serate e degli eventi, di sera tardi, perché quando tutto ti resetta,
1: tutto si spegne,
2: e tu
1: torni attivo.
2: Io torno attivo, scrivo, leggo.

0: ci sta.
1: Sì, sì, faccio tante belle cose. Ascolto la radio, ascolto la musica che mi accompagna mentre scrivo, mentre faccio alcune cose. E quindi mi piace, quindi io sono molto latino in questo. Post prandium stabis, post cenam, o travaglio, o lavoro, oppure lentamente passeggio.
0: Vabbè. Grazie, Salvuccio, ci sentiamo lunedì prossimo.
1: A lunedì, baci.
0: Ciao, ciao,
2: un bacio,
0: ciao.
2: Un abbraccio.
1: Ciao.
0: E poi tra l'altro, Franca, secondo me è interessante anche chiedere a tutti i nostri amici al 378-378-1025 se la pennichella corrisponde dal punto di vista proprio delle posizioni che si assumono per dormire a quelle che si prendono poi per dormire la notte sul letto, quindi di fianco,
2: a pancia in giù. La pennichella ha posizioni diverse, la pennichella puoi fare anche sul divano, su una poltrona, capito?
0: Cioè,
2: è diversa la pennichella dalla dormita.
0: Dipende dalle tradizioni di ciascuno.
3: RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
4: RTL 102.5 è la radio ufficiale del BNL Italy Major Premier Padel. Fino al 7 giugno, al Foro Italico di Roma, ti aspettano le sfide dei migliori giocatori del circuito mondiale, in uno degli appuntamenti più attesi della stagione. Acquista il tuo biglietto su bnlitalymajorpremierpadel.com. RTL 102.5. Very normal people.
3: Ascolta, senti l'aria fresca delle Dolomiti di Brenta in Trentino. Quest'estate scegli Madonna di Campiglio. Vivi esperienze uniche nella natura. Emozionati con la musica live nel cuore delle Dolomiti. E con la card Dolomite Passion, a Madonna di Campiglio e Pinzolo gli impianti di risalita sono inclusi per tutta la vacanza. Il resto lo fa la montagna. Crea la tua estate su campigliodolomiti.it.
5: Corri da Troni, cambia TV, fai gol! Ritiriamo a casa tua l'usato e potrai ottenere una valutazione fino a 300 euro. In più puoi pagare a tasso zero. Tanetag zero salva approvazione della finanziaria, regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
6: Ehi, i bambini si sono trasformati. Sofia ha 8 anni e Luca è alto più di un metro.
7: Eh sì, crescono a vista d'occhio. Ma il nostro seggiolino auto Kikko Fold & Go S li protegge e li segue nella crescita dai 3 ai 12 anni, adattandosi in altezza e in larghezza.
6: Fantastico! E quando serve spazio si piega e via.
7: Fino al 31 maggio con i Kikko Love Days, una vasta selezione di seggiolini auto è scontata fino al 20%. Scoprite quali negli store Kikko, nei migliori negozi d'infanzia e su kikko.it.
8: Oggi faccio il testimonial buono. Vi do due dritte su frutta e verdura fresca di Lidl. Le mele magnatemele, zucchine e carote pure, magari alla julienne. Lasciatevi commuovere dalla cipolla e non dimenticate mai i limoni. Sta frutta e verdura di Lidl vale davvero, eh?

0: L'incredibile voce di Pink con What About Us alle 22.34 su RTL 102.5 La Suite, dove si parla di Pennichella, Riposini, e abbiamo detto anche la posizione, no, in cui la fate al 378.
1: Certo, interessante anche quello.
0: 378-378-1025. Allora qualcuno, Franca, ha detto: io sì, dormo sia Pennichella che la sera sempre sul fianco, altrimenti non mi addormento. Quindi voglio dire, se gli capita una poltrona, come fa? Non può fare la Pennichella.
1: Non si può. Io adesso che ho fatto le trecce indiane da parte, per esempio, devo dormire di schiena, perché non riesco a girarmi, capito?
0: A fronte in giù, con la pancia in giù devi dormire.
1: Oppure supina, ecco.
0: Ecco, supina, bellissimo. La Cheyenne che dorme su un'amica che si chiama Pina. Questa è l'immagine che mi è venuta, però c'è la novità, Jovanotti e Alfa.

0: Simple Minds, Mandela Day alle 22.43 su RTL 102.5 nella suite. Quando si parla di pennichella, Franca, al 378 378 102.5.
1: Stavo facendo una proprio adesso.
0: Ah sì, stavi pennichellando.
1: Pennichelle di 30 secondi.
0: I power nap, com'è che si chiamano? Non ho ancora capito quei sogni.
1: Micro nap.
0: Va bene. Qualcuno dice comunque: la pennichella è un'altra cosa. Il dopo mangiato sì. È una cultura. Puoi riposare di più o di meno. È un fatto personale, dice Donato da Napoli, che salutiamo e ringraziamo, ovviamente. No?
1: Sì, per,

0: qualche allegria.
1: Bollette sbagliate, rimborsi che non arrivano, una battaglia fino all'ultimo reclamo.
2: Stop! E un po' meno?
1: Acquisti andati male, contratti poco chiari, pronti allo scontro con il servizio cliente.
2: Stop! Un po' meno.
3: Per far valere i tuoi diritti da consumatore, non farti film esagerati. Scopri conciliazione, mediazione e arbitro e vai su sceglielalternativa.it.
2: Stop! Buona!
3: Campagna promossa dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
4: All'Esselunga scende in campo una collezione che fa squadra. Fino al 15 luglio, ogni 25 euro di spesa o 50 punti fragola, ottieni un bollino digitale per collezionare la linea di ceramiche Emile Henry. Solo con carte fidati. Info nei negozi e su esselunga.it.
5: La musica romantica.
6: Porta l'energia di RTL 102.5 e Radio Z nella tua città. Con il tour live di Amelie e DJ Alma, lo spettacolo arriva da te per una serata unica di musica dance e tanto divertimento. RTL 102.5 e Radio Z, in ogni piazza d'Italia, con Amelie e DJ Alma, live. Per info e booking scrivi subito a live@baraondaedizioni.it.
7: In vacanza porto tutto, solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici e nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.

Io prima di te. Eros Ramazzotti alle 22.53 con la Franca che canta e fa i controcanti. Questa è la suite. E allora da una Franca a una Paola Iezzi, stessa direzione.

0: Refugees con Ready or Not chiudono la seconda ora della suite alle 22.59. Sì, Franca, ma don't worry, be happy, perché tra poco c'è una terza con Edo Righini. State qui, a tra poco. A Cavernazza, in provincia di La Spezia, sono le 23.
1: RTL 102.5, giornale orario.
2: Buona serata da Maria Paola Raiola. Apriamo questa edizione con una notizia arrivata da poco in redazione. Un convoglio di terra della missione umanitaria Global Flotilla è sotto attacco delle forze di sicurezza libiche. Lo ha denunciato la delegazione italiana. Secondo quanto riferito, gli attivisti sarebbero stati aggrediti con violenza, picchiati, trascinati con forza all'interno di pullman, e ci sarebbero dei feriti. Intanto 10 attivisti, tra cui due nostri connazionali, fermati domenica, potrebbero essere espulsi dalla Libia come immigrati clandestini. Sono accusati dalle autorità del governo militare di Bengasi di essere entrati nell'area orientale senza essere autorizzati. In Israele il premier Benjamin Netanyahu nelle scorse ore è stato portato in ospedale. Il suo staff ha reso noto che il motivo del ricovero risiede in non meglio specificate cure dentistiche. I risultati delle elezioni amministrative: il centrodestra vince al primo turno a Venezia e a Reggio Calabria. De Luca trionfa a Salerno, Prato e Pistoia al centro-sinistra. Il ballottaggio nei comuni in cui i candidati non hanno raggiunto il 50% più uno dei voti si terrà il 7 e l'8 giugno. La presidente del Consiglio Giorgia Meloni, pungolando le opposizioni sui risultati emersi dalle urne, ha detto anche oggi: il tanto annunciato crollo del centrodestra lo rimandiamo a domani. La leader del PD, Alice Schlein, ha esaltato il campo largo, ha ribadito che la sfida di Venezia era difficile. Voltiamo pagina allo sport. Il Milan ha avviato un processo di profonda revisione dopo la mancata qualificazione in Champions. Enzo Tamborra.
3: È tempo di una profonda riorganizzazione dell'area sportiva del club. Questa stagione si chiude con un fallimento totale. Con queste parole la Redbird Capital Partner, proprietaria del Milan, ha motivato la rivoluzione resasi necessaria dopo la mancata qualificazione della squadra rossonera per la prossima Champions League. Il patron del Milan, Gerry Cardinale, ha deciso di azzerare tutto. Via l'allenatore Massimiliano Allegri e i dirigenti Giorgio Furlani, Gritari e Geoffrey Moncada. Cardinale ha subito incontrato a Milano il consulente Zlatan Ibrahimovic per porre le basi per il futuro. Tra i primi passi, proprio la nomina dell'ex attaccante svedese del Milan come responsabile dell'area tecnica.
2: È tutto, viabilità.
1: Via Radio.
4: Buonasera da Andrea Giorgetti di Autostrade per l'Italia. Traffico ancora sostenuto sulla nostra rete, ma in lieve diminuzione. Partiamo dalla 1 Milano-Napoli, dove a causa di un mezzo in avaria registriamo la presenza di 3 km di coda tra Magliano Sabina e Attigliano in direzione di Firenze. Mentre sulla 14 Bologna-Taranto, per la chiusura del tratto che va da Castel San Pietro a Bologna-San Lazzaro verso Bologna, segnaliamo 2 km di coda. Da Autostrade per l'Italia per il momento è tutto. Guidate con prudenza e fate buon viaggio.
1: Il prossimo giornale orario fra meno di un'ora. Perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5. Very normal people.
5: Il 31 maggio, il centrale del Foro Italico di Roma è solo.

0: Uberiz Estate 2026. Arriva ovunque voi siate. Power hits. Vai su RTL 102.5 Play e prenota subito il tuo collegamento per raccontarci con chi e dove seguirai lo show. Potresti partire in vacanza con noi e TH Resorts in uno dei fantastici hotel e villaggi nelle più belle località italiane e non solo. Ma le sorprese non finiscono. Domenica 31 maggio dalle 21, tieni gli occhi incollati allo schermo e goditi il concerto in diretta, in radiovisione, in esclusiva su RTL 102.5, canale 36 e in streaming su RTL 102.5 Play. Potresti aggiudicarti un regalo ancora più grande. RTL 102.5 Power Hits Estate. Domenica 31 maggio, canale 36 e RTL 102.5 Play.
1: Quattro minuti dopo le 23, verso la mezzanotte e oltre, come direbbe Buzz Lightyear, la terza ora della suite.
2: Attention please my friends,
1: because his program is amazing. Questo è un saluto e un ricordo del buon Simone Palmieri, che tra l'altro oggi è venuto a trovarci.
2: Non è trapassato, tornerà fra una settimana.
1: Io
2: quasi
1: sono andato a trovarlo ieri nella tappa del Giro d'Italia a Milano, che lui sta seguendo insieme a Davide Guerra e Jack Moore. Era più di qua che di là,
2: sì,
1: questo te lo dico.
2: Un po' compromesso.
1: C'è la nostra sigla, Beppe? Stavolta sì.
3: Sarà per sempre. Sweet.

0: Imagine Dragons con Believer alle 23:11, anzi è 12 su RTL 102.5 nella suite. Tra poco verrà a trovarci Franca Edorighini. Secondo me lui è molto esperto, non so per quale motivo di Pisolini.
1: Cioè. Anche secondo me, guarda, ci dà quell'impressione, vero?
0: Sì, dà grandi soddisfazioni, anche perché poi lui è un ragazzo che racconta, no, che cosa vuol dire oggi avere 8 anni, 30, quanti ne hanno?
1: Sì.
0: Noi, quanti anni
1: un'età
0: hai?
1: Un'età imprecisata, infatti glielo chiederemo, chissà se ci vorrà dire la sua età, perché sai, alcuni sono reticenti nel dire insomma quanti anni hanno, non ho mai capito per quale motivo.
0: È vero, io conosco anche un artista, uno streamer che adesso fa anche il cantante, tra l'altro è uscito da poco un suo pezzo con Orietta Berti, che per un certo periodo si chiamava solo come un colore, poi solo dopo abbiamo scoperto che dietro di lui c'era anche un nome, non lo so, è tipo da Supreme che nessuno l'ha mai visto, i Gorillaz che cantavano dietro le maschere,
1: certo.
0: Sono quelle cose che fanno parte del personaggio.
1: I Tre Allegri Ragazzi Morti,
0: per esempio, vedi le nostre reference quanto sono diverse. per fortuna però quella, la musica di RTL 102.5 continua sempre forte e potente. Lui sarà uno dei protagonisti del Power Hits questa domenica 31 maggio. Blanco qui con Elisa, ricordi.

0: ad Argent Amico alle 23:19, dove si balla su RTL 102.5 nella suite dove ci sono i due topi, manca il terzo. E allora buonasera Edo Righini. Ciao Edo.
1: Ciao Edo.
2: Scusa, non ho capito, ma sei un topo?
0: Sì, beh, siamo, no. Sai quando si dice quando
1: ma,
0: il
1: ma sei sdraiato a letto?
2: Mamma. Sì, sono sdraiato a letto.
0: Ma non c'è
1: ti
0: più rispetto.
1: Ti presenti così, discinto?
0: Ma che rispetto, eh?
2: No, perché no, no, no sono
1: è,
2: vestito.
1: Lui invece è on topic, capisci, invece che essere off topic.
0: Ah, sarà che per quello sarà.
2: No, più che altro perché ho fatto un fine settimana da Leoni a Venezia, tipo? Ho avuto un matrimonio, ah, capito, così, e chiaramente a Venezia non c'è solo tanta acqua ma c'è anche tanto vino e quindi insomma
1: sì,
2: diciamo che ho fatto un po' di bagordi.
0: C'era il vino
1: alto? Hai
0: fatto
1: benissimo, e poi c'è tanto da camminare, però lo smaltisci i cicchetti e le ombre dei vini a furia di camminare, no?
2: Esatto, benissimo, perfetto, mi sono sentito lì, sono tornato lì in laguna praticamente mentre parlavi.
0: C'è lasciato bellissimo anche la voce, mi sembra.
2: Beh, ma insomma, tra viva lo sposo, bacio, discorso. Io sono proprio uno di quegli invitati molesti, capito,
0: sì,
2: che fa partire sempre i cori. C'è sempre, no, l'invitato molesto nelle feste, nelle celebrazioni.
1: Sì, dai, ecco, che cantemo. Ecco.
2: Esatto, io ho proprio la pettorina, proprio mi chiamano proprio per gli eventi a fare queste cose qua. Sì, sì, sì.
0: Però non ho visto storie da parte tua, quindi evidentemente non era un amico influencer, no? Uno di quelli che magari ti poteva portare dei followers.
2: No, allora, a parte che nel senso le ho fatte poi, qualcuna c'era, poche, ma qualcuna c'era, poi sai, comunque gli eventi privati magari
0: certo,
2: non tutti hanno piacere, insomma, non sono tutti affamati, non sono tutti morti di fama come te, capito?
0: Certo, quindi... io, infatti volevo chiederti a proposito di questo, ma quando vai tipo in un matrimonio del genere e sei ovviamente il più famoso di tutti, ti fermano,
2: sì,
0: per fare le foto, i video...
2: No, le foto, i video no, però qualcuno mi riconosce, sì, qualcuno mi dice, ah, ma tra l'altro mi è capitato anche a un bar lì a Venezia che mi riconoscessero, oh, ma è che mi abbiano offerto niente, porca miseria.
1: Eh beh no, a Venezia te paghi, te paghi vecchio.
2: Sì, vabbè.
0: Comunque, Edo, scusami, ma noi stiamo parlando, avrai sentito, avrai capito, di pennichelle e pisolini, volevamo sapere qual è il tuo rapporto con la pennichella e il pisolino, prego.
2: No, beh, assoluto, nel senso io dovrei tipo dormire una volta ogni 3 ore circa come i neonati per stare bene. Tra l'altro io vorrei fare tipo delle volte mentre lavoro, tipo fai conto, non so, vado in pausa pranzo, mangio molto velocemente,
0: sì,
2: così tipo mezz'ora, 40, tipo 20
1: Bravo.
2: Minuti così dormo.
1: Questo
2: 40.
1: Lo faccio anch'io, questo ci accomuna.
2: Esatto, il problema è che delle volte mi capita, capito, che vado così, poi mi sveglio magari all'1:50, alle 5, alle 2, dico vabbè dormo altri 5 minuti e mi sveglio alle 2:45, che magari mi hanno chiamato, mi hanno scritto, mi hanno delle mail, e quindi no, però sono così.
0: Cioè pensa vabbè, che c'è chi fa la stessa cosa ma per andare in palestra, cioè quindi
2: no,
0: magari mangia in 10 minuti perché deve andare in palestra. No, no.
1: Beh, quello si chiama Diego Zappone, ma per fortuna è un virus che non ci ha ancora passato,
0: no, che non,
2: certo,
0: non ci ha ancora colpito. Comunque Edo, allora ci sentiamo la settimana prossima, ora ti lasciamo alla tua nanna grande, perché abbiamo fatto
2: grande
0: i pisolini, c'è la
1: sì,
0: grande nanna, la nannona. Buonanotte Edo, ciao.
2: Ciao,
1: ciao
2: ragazzi,
1: Edo,
2: buonanotte,
1: alla prossima settimana, grazie.
0: Ciao, ciao, ciao.
1: Buonanotte, buon
0: che
1: riposo.
0: Che bello poter definire la nannona in diretta nazionale, la
1: sì,
0: grande nanna.
1: Sì, perché stiamo parlando dei micro-nap e quindi la grande nanna ci sta.
0: Sì, la grande
1: anche tra
0: nanna,
1: mezz'ora anche noi saremo avvolti dalle braccia di Morfeo.
0: Sì,
1: eh?
0: Forse.
3: RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
4: Corri da Troni, cambia TV, fai gol! Ritiriamo a casa tua l'usato e potrai ottenere una valutazione fino a 300 euro. In più puoi pagare a tasso zero. Danetag zero salva approvazione della finanziaria, regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
5: Da un mercato dell'energia che fa girare la testa alla serenità di produrla direttamente a casa tua, scegli l'azzurro. Con l'offerta 2A puoi installare i pannelli solari e avere fino a 1700 euro di vantaggi. Vai in negozio su a2a.it. Siamo in tutta Italia. A2A Life Company. Scopri dettagli e condizioni su a2a.it.
6: Nasce Sportage Trifuel con motore full hybrid, una sorprendente anima GPL ed oltre 1500 km di autonomia senza compromessi. Solo a maggio gamma Sportage tua con interessi zero, anticipo zero, da 299 euro al mese con finanziamento scelta Kia. Scoprila in tutte le concessionarie. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale. TAN 0%, TAEG 0,82%. 35 rate, prezzo promo a partire da 29.900.

0: 30 euro, anticipo zero. Valore futuro garantito 20.588 euro. Importo totale dovuto dal consumatore 31.244 euro. Dettagli, limitazioni e condizioni su kia.com. Sporteggi 3Fuel. Smetti di immaginare la tua libertà. Guidala.
1: Kia. Movement that inspires.
2: Costo del carburante in aumento? Scegli l'efficienza dei veicoli commerciali Ford. A maggio, sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di 1.500 euro, IVA esclusa sulla pronta consegna, per tutti. Approfittane subito.
3: La musica romantica. Porta l'energia di RTL 102.5 e Radio Z nella tua città. Con il tour live di Amelie e DJ Alma, lo spettacolo arriva da te per una serata unica di musica dance e tanto divertimento. RTL 102.5 e Radio Z, in ogni piazza d'Italia, con Amelie e DJ Alma, live. Per info e booking scrivi subito a live@baraondaedizioni.it.
4: In ogni casa vivono mille passioni. Con il sottocosto 1 euro li abbiamo tutti a cuore. Frigorifero intelligente Samsung alto 2 metri con AI Energy Mode per risparmiare energia a 649 euro fino al 31 maggio. Solo da 1 euro.

che se ci lasciamo poi ci rimettiamo a ridere dopo le guance rosse, la solita cosa che poi mi fotte.

Se bruciano gli occhi è la felicità, io li voglio rossi una vita intera. Se bruciano gli occhi è la felicità, io li

0: ti prende a volte.
1: Tutti sul booster di Tananai alle 23.32 su RTL 102.5 la suite, quando Franca è arrivato quel momento lì, quindi a te.
2: Ma insomma, fammitici annunciare per bene, no? Fammitici, perché se vi siete persi, se vi siete persi delle notizie mai più senza nell'arco della giornata, non preoccupatevi, don't worry, be happy, perché c'è l'Afan Hour del Nick.
1: Però...
2: La sigla?
1: No,
2: niente,
1: no,
2: stasera
1: no,
2: niente,
1: no,
2: sì.
1: No, no, no, la sigla non c'è, ma perché bramano soprattutto i due registi che sono
2: non
1: qua con noi
2: stasera.
1: Non
2: vedono l'ora di sentire le tue notizie.
1: Di sentire soprattutto questa notizia, però... Ce l'hai fatta sudare, Beppe. Allora, qualche anno fa,
2: sentiamo,
1: forse un paio d'anni fa, è uscito Maverick, il secondo capitolo della saga,
2: sì,
1: di Top Gun.
2: Poteva anche fare a meno di uscire,
1: benissimo,
2: a dire la verità.
1: Salutiamo tutti i fan, tra cui Cristian Alberton, sì, del film. Ma visto che la Cheyenne non viene presa in considerazione da Hollywood, è
2: esatto,
1: in sviluppo
2: per
1: il terzo capitolo della saga, quindi Tom Cruise tornerà...
2: Nonno Maverick, ecco.
1: A interpretare...
2: dai, su.
1: Top Gun, sì, Top Gun. Tom Cruise tornerà a essere, sì, Pete Maverick Mitchell in un terzo capitolo, e quindi tanti tanti fan già non vedono l'ora di vedere il terzo film, tra cui anche la Cheyenne, mi sembra.
2: Certo, non vedo l'ora, guarda, mi precipito, ho già il biglietto.
1: C'è la novità di Amelie, non è Francesco.

0: Tunnel of Love, Bruce Springsteen alle 23.41 RTL 105 La Sito. Ora vi raccontiamo una storia abbastanza incredibile che ha a che fare con il mondo del calcio. Andiamo in Portogallo perché la finale della Coppa di Portogallo, che è l'equivalente della nostra Coppa Italia per intenderci, è stata vinta dal Torreense. E voi direte: che c'è di strano? Niente, in finale contro lo Sporting Lisbona, squadra super blasonata che è arrivata quest'anno ai quarti di finale di Champions. Ma questa squadra è una squadra della Serie B portoghese, che però quest'anno non è salita in Serie A, quindi l'anno prossimo giocherà in Serie B, ma avendo vinto la Coppa di Portogallo giocherà in Europa League, quella che faranno per intenderci il Milan e la Juve. Ed è una storia abbastanza...
1: è una piccola grande storia, diciamo, di rivalsa, no?
0: Sì, è una bellissima storia di sport, come solo lo sport sa regalarne.

0: Sei tu la mia città, alle 23.48 su RTL 102.5 nella suite, e questa è una canzone che molti allenatori nel calcio, soprattutto italiano, quest'anno dovranno dedicare a squadre e città diverse, no? Perché lo sappiamo, la notizia di oggi pomeriggio è l'ufficialità dell'esonero di Massimiliano Allegri da parte del Milan, che ha mandato a casa praticamente anche tutta la società, quindi ci sarà una maxi rivoluzione in vista. Si parla di un allenatore spagnolo molto bravo, a detta degli esperti, che poi chissà chi sono questi esperti, che si chiama Iraola, che ha allenato anche il Bournemouth, che l'ha portato in Europa League, quindi ha fatto anche un grandissimo campionato, e vedremo insomma se sarà lui. Nel frattempo però, Franca, due novità importanti, perché la Lazio ha ufficializzato Gennaro Gattuso come nuovo allenatore, mentre l'Atalanta ha salutato ufficialmente Raffaele Palladino e ha preso, ingaggiato come nuovo allenatore Maurizio Sarri. Quindi è cominciato il valzer delle panchine. Ricordiamo che il Napoli per adesso è senza allenatore, perché Antonio Conte, Franca,
1: staremo a vedere se ne ito
0: ha salutato.

0: La musica di RTL 102.5 cavalca nel tempo.
1: La più bella musica di sempre.
0: Interagisce con te.
1: La più bella di sempre.
0: E adesso ti sblocca un ricordo.

0: da dire, da fare. Franca, a te.
1: Può darsi che io non sappia cosa dico, ho scelto te una donna per amico. Te la ricordi naturalmente questa certo. splendida canzone. Sembra incredibile che siano passati così tanti anni dalla sua scomparsa, ma per fortuna ci resta la sua meravigliosa e unica eredità. Lucio Battisti.

0: Lucio Battisti, una donna per amico, il nostro Millennium alla mezzanotte in chiusura di queste tre ore della suite, che non vi preoccupate però torna domani, puntuale, dalle 21 fino alle 24, perché c'è sempre un domani nonostante tutto, quindi grazie a Cristian Albertone e Beppe di Dio, ma soprattutto grazie alla Francesca Ceglie.
1: Grazie ragazzi in regia, grazie a Nick Giustini, ovviamente noi torniamo domani carichi a molla, carichi a pallettoni, because Tuesday is the new Monday, eh?
0: Buonanotte, che a domani.
1: Buonanotte,
0: che... Anche a Crespa d'Oro in provincia di Vicenza, la mezzanotte e un minuto.
2: RTL 102.5, giornale orario.
3: Buona serata da Maria Paola Raiola. In primo piano i risultati delle elezioni amministrative, che hanno visto al voto tra le altre alcuni capoluoghi. A Venezia, vero e proprio exploit del candidato del centrodestra Simone Venturini, che a 38 anni diventa sindaco della città lagunare, battendo il candidato del campo largo Martella. La premier Meloni, dopo la sua affermazione, gli ha telefonato per complimentarsi, come ha raccontato lo stesso Venturini in conferenza stampa. Lo ascoltiamo.
4: Mi ha fatto ovviamente i complimenti, ci ha invitato a festeggiare, ho detto devo fare un festeggiamento doppio perché oggi è anche il mio anniversario di matrimonio, quindi doppio festeggiamento. Comunque l'aspettiamo, perché Venezia come città è una città che ha un bisogno importante di relazioni continue col governo nazionale e con la regione. E sapere di avere al mio fianco oggi Alberto Stefani, che rappresenta, dicevo, non solo un amico ma anche un grandissimo presidente di regione, e la presidente del Consiglio dei Ministri, sicuramente mi alleggerisce almeno oggi un po' il peso della responsabilità.
3: Il centrodestra conquista al primo turno anche Reggio Calabria con Francesco Cannizzaro al 70%, segnando un ritorno dopo 12 anni. A Salerno invece, per la quinta volta, torna da sindaco l'ex governatore della Campania Vincenzo De Luca, eletto con 7 liste civiche ma senza il PD. Il centrosinistra vince a Prato e Pistoia al primo turno, si conferma a Mantova e Andria, vince a Enne ed Avellino, al ballottaggio vanno Arezzo, Trani, Macerata, Chieti, Agrigento e Lecco, affluenza al 60%, in calo di quasi 5 punti. Proseguono i negoziati sull'Iran tra progressi e minacce reciproche. Teheran parla di progressi su molti punti, promettendo la riapertura dello stretto di Hormuz un mese dopo la firma dell'accordo. Poco fa il presidente degli Stati Uniti Trump su Truth ha scritto che l'uranio arricchito di Teheran sarà immediatamente consegnato agli Stati Uniti per essere riportato a casa e distrutto, o addirittura preferibilmente in collaborazione e coordinamento con la Repubblica Islamica dell'Iran, distrutto sul posto. Ora siamo al tennis. A Roland Garros nelle prossime ore, in campo Jannik Sinner. Intanto ci sono buone notizie per gli italiani in gara. Enzo Tamborra.
5: A Roland Garros entra in scena Jannik Sinner, che nel programma serale del martedì sul Philippe Chatrier affronterà il francese Clément Tabur, wild card numero 165 del mondo. Il primo passo di un cammino che potrebbe portarlo a vincere l'unico slam ancora assente nella sua bacheca. In campo anche Arnaldi contro l'olandese Griekspoor e Darder opposto all'austriaco Hofner. Già promosso al secondo turno Coboli, che ha vinto 3-7-0 il derby con Pellegrino. Esordio vincente anche per Berrettini, che si è imposto a 3-7-1 sull'ungherese Fuksovic. Tra le donne, buona la prima per Jasmine Paolini, 7-5, 6-3 all'Ucraina Yastremska.
3: È tutto, viabilità.
2: Via Radio.
6: Buonasera da Andrea Giorgetti di Autostrade per l'Italia, traffico regolare su tutta la nostra rete. L'unica eccezione la troviamo sulla 1 Milano-Napoli, dove per la chiusura del tratto tra Fabro e Chiusi si sono formati 4 km di coda in direzione di Firenze. Vi ricordiamo inoltre che sempre sulla 1 per lavori di ammodernamento è chiuso anche il tratto tra il bivio con la 1 direttissima e Rioveggio in direzione di Firenze fino alle ore 6 di domani mattina. Da Autostrade per l'Italia per il momento è tutto, fate buon viaggio.
2: Il prossimo giornale orario fra meno di un'ora. Perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5. Very normal people. Il 31 maggio il centrale del Foro Italico di Roma è sold out. Ma Power Hits Estate 2026 arriva ovunque voi siate. Power Hits. Vai su RTL 102.5 Play e prenota subito il tuo collegamento per raccontarci con chi e dove seguirai lo show. Potresti partire in vacanza con noi e TH Resorts in uno dei fantastici hotel e villaggi nelle più belle località italiane e non solo. Ma le sorprese non finiscono. Domenica 31 maggio dalle 21 tieni gli occhi incollati allo schermo. e goditi il concerto in diretta, in radiovisione, in esclusiva su RTL 102.5, canale 36 e in streaming su RTL 102.5 Play. Potresti aggiudicarti un regalo ancora più grande. RTL 102.5 Powerizza Estate, domenica 31 maggio, canale 36 e RTL 102.5 Play.
7: Siamo tornati, mezzanotte e sei minuti, signore e signori, buon inizio settimana, siamo noi Nottamboli, programma notturno più bello del mondo, con lei, ma chi sei? Vanessa Gray.
8: Ciao amici, vi posso dire che mi siete mancati? Sì. Aspetta, mi è cresciuto il naso. No, non voi, no. Gli amici che ci seguono, i nostri Nottamboli. Una sera Silvia Signore.
9: Ma quanto è cattiva. No, ma non in, è fondo, vero. in fondo, secondo me Armando, le siamo mancate davvero.
8: Sì, vi ho pensato tutto il tempo.
7: Anzi, invece a me non me ne frega niente, però questo fine settimana è stato lunghissimo, come se fossimo stati una settimana in vacanza.
9: Che hai fatto? Che
7: cambiato? Capita, non vi capita a voi?
8: Mai, che il tempo vola, ma scusate, fateci salutare lui, unico, incommensurabile, il più bello di tutti, ce l'abbiamo noi, Armando Piccolillo.
9: Ciao!
7: Ciao ragazzi, partiamo con una bella canzone, Eddie Brock.

0: Måneskin, mamma mia, su RTL 102.5, mezzanotte, 13 minuti. Questi ragazzi che suonavano tanti anni fa, tanti, insomma, mica tanti, qui a Roma per strada,
1: sì.
0: E poi hanno avuto il successo subito mondiale, sono diventati delle star internazionali. Io sono molto contento per questo successo, perché capito, loro ci hanno creduto fino in fondo.
2: Bravo, sì.
0: E poi ci sono riusciti.
1: Vabbè, perché
0: sono stati caparbi.
1: Perché c'era il talento comunque.
2: Sì, però non è detto, no? Anche quando c'è il talento non è detto che tu ce la faccia,
0: certo,
2: no? Da zero a 100 loro ce l'hanno fatta. Poi a un certo punto sono talmente diventate delle star internazionali che poi hanno deciso ognuno di proseguire per la propria strada.
0: Anche Justin Bieber ha cominciato così, eh. Oggi, tra virgolette, forse è un po' più facile arrivarci al successo. Se fai qualcosa che piace, ti notano sui social. Un tempo dovevi bussare, adesso invece c'è la tua vetrina YouTube eccetera e via, puoi sfondare. Cosa c'è, non vedi bene?
1: No,
0: Silvia?
1: Sto cercando di dire una cosa.
0: Ah, vai, dilla.
1: No, dicevo che forse alle volte proprio bisogna trovarsi al posto giusto nel momento giusto.
0: Sì. Puoi dirlo anche in maniera ci vuole culo.
2: Ci vuole fortuna, devi cogliere l'attimo, carpe diem.
1: È un insieme di cose che devono combaciare nel momento perfetto.
0: Momento giusto.
2: Sì, ma scusate, ho una domanda.
0: Sì.
2: Ma il treno, secondo voi, passa una sola volta o passa più volte?
0: Dipende dal fattore C.
1: Secondo me passa più volte.
2: Ok.
3: Avrei voluto conquistare zero, ma già che c'ero, eccoti qui.

0: 1995, mi ricordo che era inverno, forse. Mi ricordo che ero nel letto dei miei genitori e ascoltavo questa canzone.
1: Forse.
0: Non so se avevo portato con me un'amica, una fidanzata, non me lo ricordo. Però se mi ricordo della canzone Head Song di Michael Jackson. Vabbè, non ce ne può fregare
1: niente. Esatto, meno, ma... Armando, mi hai tolto le parole di bocca.
2: Ma grazie, ma scusa, per avercelo raccontato. Grazie.
0: Posso dirvi però?
2: Sì, prego. Dì.
0: Io non lo so, ma fare l'amore o comunque con una fidanzata nel letto dei genitori è pazzesco.
1: Ma posso dirla una cosa? Secondo me in questo weekend Armando ha fatto l'amore.
0: No, l'abbiamo fatto.
1: Lo vedo più rilassato, guarda che bella faccia che c'ha.
0: Io dico che il treno, dicono, è lì fermo, sì? Ci dice Ettore, siamo noi a doverlo far partire.
2: Ecco, c'è chi rinvia la partenza come lui perché ancora non è pieno di cose importanti da raccontare.
0: Dai, torniamo tra poco!

0: Le 102.5 Play in streaming e on demand puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
1: Corri da Troni, cambia TV, fai gol. Ritiriamo a casa tua l'usato e potrai ottenere una valutazione fino a 300 euro. In più puoi pagare a tasso zero. Danetag zero salva approvazione della finanziaria, regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
2: Una cittadina isolata.
3: Ma che cosa? Internet è scomparso!
2: Preparatevi per il silenzio dei disconnessi.
4: La tua rete è un film horror? Prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Copertura e condizioni su eolo.it. Eolo, internet dove c'è un paese.
5: La musica romantica.
0: Porta l'energia di RTL 102.5 e Radio Z nella tua città. Con il tour live di Amélie e DJ Alma, lo spettacolo arriva da te per una serata unica di musica dance e tanto divertimento. RTL 102.5 e Radio Z, in ogni piazza d'Italia, con Amélie e DJ Alma, live. Per info e booking scrivi subito a live@baraondaedizioni.it.
6: La scelta giusta è il futuro.
7: Fileni, solo polli italiani a lenta crescita.
6: La scelta giusta è l'attenzione.
7: I polli allevati sempre.

0: Sorry, Justin Bieber su RTL 102.5. Prima abbiamo sentito Mace con Salmo e Colapesce, Cattive Abitudini. Finalmente anche loro saranno al Power Hits Estate domenica e questa domenica, yes, 31 maggio, al Foro Italico qui a Roma per il Power Hits Estate. Ripeto, sarà una bomba atomica.
1: Ecco.
0: Sold out, vero. Ma comunque potete scaricarvi l'app su RTL 102.5 Play o ascoltarci, vederci e vedere tutto al canale 36 del digitale terrestre. Ma quanto sono profetico.
2: Beh, certo, hai letto tutto.
0: No, non ho letto niente.
1: A memoria, no. Bisogna, oramai ce lo ricordiamo, un appuntamento da non perdere, amici. Questa domenica oramai è vicina. Ma andiamo al telefono, c'è Fabiola. Ciao.
3: Ragazzi,
0: ciao.
3: Buonasera, come
0: ciao,
3: state?
0: Non parliamo, ciao, perché... Armando. Ciao Fabiola, come hai sentito parlare di fare l'amore sul letto eccetera, subito hai chiamato.
3: No, ma che cosa, no, Armando.
0: Non è di questo che
3: volevo... Sì, no, vi volevo sentire perché mi siete di compagnia tutta la sera.
0: Olè.
2: Grazie mille.
1: Ma una curiosità, allora, tu hai mai preso il giusto treno o comunque per te in generale il treno passa una sola volta?
0: Il treno
2: o magari
0: vita,
2: non è mai passato ancora o deve passare?
1: Insomma, tante
3: il
1: domande.
3: Treno, sì, tante domande assieme. Allora, avendo fatto 50 anni settimana scorsa, il treno deve ancora passare.
0: Oh, no, scusami, auguri. A 50 anni ormai grazie. Sei sulla via del tramonto.
2: No,
0: però.
2: No, no, non è vero.
3: Armando, ci sei tu sulla via del tramonto.
0: Ma a 50 anni, scusami, sei single, non hai ancora trovato l'amore? Basta, allora dai.
2: Ma come diceva
3: Armando, a 50 anni si risboccia sempre.
0: Ma c'è il collagene che si perde.
2: Con questo collagene. Tu che ne sai del collagene, Armando?
0: C'è la pelle cadente, quella roba lì.
3: Ma
0: dai.
3: Che cosa sei di? Ma l'hai vista la foto che ti ho mandato?
0: Ma ci sono delle ventelle che non mi vedono proprio.
2: Ti manda le foto.
1: Scusate.
0: Io non le ho viste le foto, però, Fabio.
3: Come le viste? Tanto ci vediamo a Caserta, mo che scendi per il concerto, ci sarai tu?
1: Hai capito, bravo Armando, noi non sappiamo nulla, complimenti.
2: Si scoprono gli altarini.
0: A Caserta non devo venire a Caserta.
1: Sei
0: perché
1: sicuro?
0: Devo venire a Caserta? Chi c'è a Caserta, scusa?
3: Peccato. Non siete al concerto di Gigi D'Alessio?
1: Chi può dirlo?
0: Io vengo a prendere la zizzona, a Caserta vengo a prendere le mozzarelle, ci vediamo magari.
3: Va bene, magari ti aspetto, sei mio ospite.
1: Va bene, allora vi lasciamo parlare. Insomma.
0: Sono due ospite.
3: Non solo tu, anche le ragazze. In primis le donne, in primis sempre le donne.
1: Va bene, grazie per l'invito.
3: Ragazzi, grazie a voi per la compagnia.
0: Sì, ma il treno.
1: Questo treno è passato.
3: Il treno non è passato ancora, sta per passare.
2: Ma magari, Fabiola, sono passati tanti treni e tu non te ne sei accorta, può essere?
3: Assolutamente no, no, assolutamente. Sono allora, una persona molto decisa.
0: Abiti lontano dalla stazione.
3: Assolutamente, sì, a un chilometro dalla stazione, Armando.
1: Ah, vicino, vabbè. Comunque io direi di andare a Caserta in stazione ad aspettare il giusto treno. Ok?
3: Appunto, sì.
1: Ciao ragazzi,
3: buona serata. Ciao.
0: Ciao Fabiola. Allora ricordate che ci sarà anche Samurai Jay al Power Hits Estate, Vane, Silvia.
1: Sì, lo ricordiamo e lo ricordiamo che domenica 31 maggio si avvicina dalle 21 in diretta su RTL 102.5 in TV, canale 36. Sì. E se ancora non l'avete fatto, scaricate l'app RTL 102.5 Play così ci potete seguire in streaming.
2: New Hit.

0: dimmi che sei sempre stata mia.
1: Sono tua.
0: Francesco Renga su RTL 102.5 a mezzanotte 41 minuti.
1: No, comunque c'è qualcosa che non va, Armando, stasera. No, perché? C'è qualcosa che non mi torna. Hai combinato qualche... fatto qualche marachella. Sì, sì.
0: No, no, ma che marachella? Ma perché brillo più del solito?
2: Sì, sei luce.
1: Sì.
2: Non hai messo la cipria anche tu,
0: No,
2: di la verità.
0: Ce l'hai.
2: Cioè,
0: non ho la cipria, ma non sono lucido, come sempre. Non sono mai lucido io.
1: Hai ragione, non sei mai lucido.
0: Attenzione perché c'è un vocalone.
3: Sì. Buonanotte ragazzi, Raffaele di Barletta. Sì. Oh, volevo dire piccoli, ci sei rimasto male, ammettilo. Signora Fabiola, aveva fatto l'invito a Caserta, ti eri illuso che l'invito era solo per te. Invece era compreso Vanessa e la Silvia. Senti, mi dispiace piccoli, ci si è andata male, si è perso un treno,
2: vedi, hai ragione, il treno va, ma andiamo anche noi al telefono perché c'è Giuseppe.
4: Buonanotte nottambuli del mio cuore.
1: Ciao.
0: Ma che voce stanca hai, Giuseppe? Ma non ci sei più di notte, che fine hai fatto?
4: Purtroppo te l'ho detto che ultimamente stiamo facendo fare alternato, ogni tanto una volta al mese più o meno mi fanno fare la notte. Ma la parte non è che mi dispiace a me, ti dico la verità, lavorare di giorno.
0: Ma ti
4: è
0: hanno retrocesso? Sei retrocesso oppure sei andato avanti, dico, no?
4: No, retrocesso no, guido sempre i canoni a destra e a sinistra, faccio lavoro di giorno alle 7:30-8 finisce. Okay.
1: Però di giorno non c'è più traffico, non è più difficile, più stancante.
4: Di notte ci sono un sacco di chiusure, già stasera ne ho fatta una, e poi al ritorno me ne tocca farne un'altra.
0: Ma
4: un
0: Silvia, Silvia è convinta che tu non sappia guidare molto bene.
1: No, non è vero.
4: Ma guarda. Me la cavo abbastanza bene, diciamo che è dal 2006 che sono sui camion, quindi qualcosina la capisco.
2: Ma Giuseppe, mai guidato un treno?
4: No.
2: Ti piacerebbe prenderlo e guidarlo?
0: Prenderlo in testa.
4: In testa?
0: Vabbè, il treno dell'amore, il treno della passione, il treno del lavoro.
4: Ma come ti ho scritto il messaggio, magari è passato, ma io non me ne sono accorto.
1: No, ma perché tu sei single?
4: Sono separato.
1: Ah, e quindi è passato. E poi sei
4: passato,
1: sceso.
4: L'ho preso una volta, è andata male, è meglio che non figlio.
0: È meglio che non prendi il pullman, senti a me.
2: Anche
0: Giuseppe,
2: tu
0: lascia fare.
2: Lontano dalla stazione, allora.
4: Ma io uso la macchina, non mi sposto neanche il pullman.
1: Bravissimo.
0: Bravo. Bravo, Giuseppe. La macchina. Senti, ti salutiamo Giuseppe, fai buon viaggio e rimani su RTL 102.5.
4: Ciao ragazzi.
2: Senti che pezzone che arriva, vorrei parlarvi.
1: Ma noi lo dobbiamo ascoltare.
2: Va bene.
0: Parlarvi cosa vuol dire?
2: Così, talk to you. No, così in generale, Madonna. Ci piace. Talk to you.

0: Emma Ercomi, Baci Piano su RTL 102.5. Stiamo parlando di treni, i treni della vita, dell'amore, li avete presi o no? Alcuni sono anche dei binari morti, eh?
1: Ma i binari morti magari potranno ritornare vivi?
2: Ma che cosa state dicendo?
1: Rod Stewart.

0: You're in my heart, Rod Stewart su RTL 102.5. Allora, binario morto, dicevo prima, non porta da nessuna parte. Cioè, ti porta in stazione, ti parcheggia, non ti porta al sogno, all'amore, al lavoro, a quella cosa che desideri.
1: Vabbè, non ha una meta, non ha un punto d'arrivo.
0: Esatto, era quello che
1: volevamo dire. E come si fa a riconoscere un binario morto?
2: Non c'è, c'è
1: un treno
2: fine.
1: Che non ti porta da nessuna parte.
0: Perché si ferma e non c'è nulla.
2: Ma scusate, possiamo mettere la retromarcia?

0: cioè tornare indietro.
1: Scendi da quel treno, esatto, e ne aspetti un altro.
0: Oh, ammazzate quanto siamo ermetici, filosofici.
2: Però bisogna avere il coraggio di scendere. Anche ad Erbusco, in provincia di Brescia, è l'una in punto.
3: RTL 102.5, giornale orario.
4: Buona nottata da Maria Paola Raiola. Le elezioni amministrative a Venezia, vero e proprio exploit del candidato di centrodestra Simone Venturini, che a 38 anni diventa sindaco della città lagunare. Il centro-sinistra poi invece il centro-sinistra invece vince a Prato e Pistoia al primo turno, si conferma a Mantova e Andria, vince a Enna e Avellino, ma il centrodestra al primo turno vince anche a Reggio Calabria. Salerno per la quinta volta diventa sindaco l'ex governatore della Campania Vincenzo De Luca. Sono risultati negativi al test per il virus Ebola i due cooperanti italiani ricoverati all'ospedale Sacco di Milano dopo essere rientrati da Luganda con febbre e altri sintomi, lo ha comunicato il Ministero della Salute. L'assessore regionale al welfare della Lombardia Guido Bertolaso ha spiegato che l'ipotesi al momento è di un'infezione batterica carico dell'apparato gastroenterico. La cronaca a Ischia, una donna è ricoverata in condizioni gravissime dopo una violenta aggressione per cui è stato fermato il padre. La 37enne, arrivata in pronto soccorso in codice rosso, è stata sottoposta a un intervento chirurgico molto delicato. In corso le indagini. Chiudiamo col ciclismo. Dopo la giornata di riposo al Giro d'Italia, di cui RTL 102.5 è radio partner, oggi tappa in Svizzera. 113 chilometri da Bellinzona a Cari. Vingegaard è saldamente in maglia rosa. È tutto, viabilità.
3: Via Radio.
5: Ben trovati da Andrea Giorgetti di Autostrade per l'Italia. Traffico regolare su tutta la nostra rete. L'unica eccezione la troviamo sulla 1 Milano-Napoli, dove per la chiusura del tratto tra Fabbro e Chiusi si sono formati 5 km di coda in direzione di Firenze. Vi ricordiamo inoltre che sulla A13 Bologna-Padova, per lavori di ammodernamento, è chiuso il tratto tra Occhiobello e Ferrara Nord in direzione di Bologna fino alle ore 5. Da Autostrade per l'Italia per il momento è tutto. Fate buon viaggio.
3: Il prossimo giornale orario fra meno di un'ora. Perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5. Very normal people.
1: RTL 102.5. Olè! L'una e due minuti, siamo tornati. Siamo noi in Ottamboli, ragazzi, chiamateci subito se vi va, condividete con noi la vostra storia, quello che fate o non fate allo 02 25 15 15.
0: Tutto giusto, oppure 378 378 1025, un bel messaggio vocale, o perché no, un video, fatevi vedere.
1: Sì,
2: perché qui
1: bravo.
2: C'è sempre qualcuno, esatto. Come dici tu, Vanessa?
0: È un po' un pronto soccorso, ragazzi, accogliamo tutti, non vi preoccupate. Codice?
2: Belli e brutti.

0: È 1:09, c'era Benson Boone con Sorry, I'm Here, Someone Else e bla bla bla. Allora andiamo subito allo 02 25 15 15 a sentire il nostro amico Leonardo. Stiamo parlando, Leonardo, di treni, treni che riguardano l'amore, se hai preso un treno, se hai perso un treno, oppure se eri senza biglietto. No,
1: e ti hanno fatto la multa.
2: Sì, ciao.
0: Ciao Leonardo, ciao, raccontaci, ragazzi.
1: Prima cosa, quanti anni hai?
3: Io ho 33 anni,
1: okay.
3: E sono di Loro Piceno, che è un paesino nella provincia di Macerata, nelle Marche.
0: Sì.
3: E adesso li stavo seguendo perché, come ovvio, quello di sistemare degli scooter anni 90, che ho la passione, quindi li seguo spesso.
1: Ah, quindi, bello, quindi che bella passione.
0: Rimetti a posto anche...
3: Prendo gli scooter, diciamo.
0: Ok, solo scooter o fai anche Vespe, sta roba qua?
3: Guarda, mi piacerebbe fare anche le Vespe, però

0: non ho tanta manualità sotto il mezzo.
1: Ma come non hai manualità? Dalla Vespa devi cominciare.
2: Vabbè, ma
1: poi
2: è giovane.
1: E poi dagli cosa vuol dire giovane?
2: Dai, deve fare esperienza.
3: Ma da quanto tempo è che lo stai facendo?
0: Ma questo sono 2 o 3 anni ormai, è un hobby che è diventato quasi un secondo lavoro, ecco.
1: Quindi il booster lo sai, cioè io c'ho un booster di un amico mio che ho rimesso a posto io l'anno scorso, l'estate scorsa. Ci ho speso 70 euro per mettere delle frecce.
2: E adesso non funziona più.
1: L'hanno venduto.
3: L'hanno venduto. Ma
0: è uno scooter che in realtà c'ha un sacco di richiesta.
1: Esatto.
3: Sì, il booster, ma una curiosità, tu cosa fai? Le acquisti oppure non so, te le danno, tu le ristrutturi?
0: Sì, di solito li acquisto, poi ci sono dopo con base alle conoscenze cui passa, però ci sono le persone che mai non li utilizzano, allora mi chiamano e li vado a prendere, ecco.
1: E beh, comunque è una bella cosa questa qua. Per me era, mi ricordo che quando stavo al mio paese era il mio passatempo andare dal mio amico meccanico che metteva a posto vespe, lambrette, sta roba qua. Ti rilassa moltissimo. E il tuo lavoro era quello che volevi fare o volevi fare, che ne so, un'altra cosa?
0: No, in realtà questo è, come detto, è un hobby e sta quasi diventando un lavoro, però come lavoro principale faccio responsabile su una logistica e spesso lavoro la notte, però purtroppo per regolamenti interni non posso seguirti, però dicevo poi...
3: Di nascosto. Dai, seguici quando puoi, ma sì. Questo treno tu l'hai aspettato, l'hai preso, è passato?
0: Il treno per quanto riguarda l'amore l'ho preso 3 anni fa con la mia compagna con cui sono attualmente, a cui la saluto, che oggi è stato un giorno che abbiamo un po' litigato tutti.
2: Avete litigato, ce lo puoi dire?
0: No, per futili motivi, però
3: vabbè, salutiamola.
0: L'amore è bello.
3: Erika, perdonalo,
2: non ti arrabbiare.
1: Non ti arrabbiare, soprattutto se torna a casa con le mani e le unghie di grasso dello scooter. Non ti arrabbiare. Se puzza di motori e benzina, non ti arrabbiare.
0: Alla Vin Diesel.
3: Dilli esatto. Di farsi una doccia, mi raccomando.
1: Scusa, ma che vuole questo? RTL, pronto, stiamo parlando, chi sei?
4: Sono Silvio Bernardi.
2: Ciao
1: Silvio, rimani lì che tra poco ti richiamo, Silvio. Leonardo, ti salutiamo.
3: Sì. È stato ciao, bello. Ragazzi,
2: ragazzi. Ciao.
1: Ciao. Fai, io vado a parlare con Silvio per vedere che
3: va
1: vuole.
3: Va bene, mi raccomando, Leo, fai un po' di regali belli ad Erika.

0: La notte di Arisa, una grandissima canzone, abbiamo sentito ben volentieri su RTL 102.5 all'una e 19 minuti. Treni anche senza biglietto, ma sapete quanti ne abbiamo presi? Quando si era ragazzi.
1: Adesso, in quel senso.
0: Adesso non più, no, proprio nel senso vero e proprio.
1: Appunto, che li hai presi senza biglietto.
0: Esatto, va bene.
2: Dove ti hanno fatto qualche volta la multa perché ti hanno beccato e tu non so se sei svenuto, sei entrato in bagno, bussavano, non ti apriva nessuno?
0: No, perché la mia tattica era sempre quella di ciao, ma no, ho dimenticato, è stata una dimenticanza.
1: Allora, e ti hanno creduto? E siccome sei bello, ti facevano passare.
0: No, chi è bello invece non fa questi discorsi. Chi non è bello deve adattare, cioè la sua parlantina, il suo cervello, deve usare le parole giuste, deve studiare. Chi è bello basta che fai vedere l'addominale e quindi via.
2: Biglietto e addominale.
0: Non ha capito, Silvia, ti faccio un disegno.
1: No, ho capito, però stavo leggendo un messaggio che è arrivato.

0: seguirti, perché sto facendo le stesse cose che fai tu, anche con mia moglie, mi fa impazzire.
1: Perché questo? E perché cioè che fa... nella social radio ha sentito che io stavo parlando con un ascoltatore. Io vado. Allora, Auronzo di Cadore sì. Si chiama, in provincia di Belluno.
2: Oh, grazie. Ecco,
3: bravo.
1: Quante ecco. cose che so, eh?
3: Ringraziamo il nostro professore di geografia.
2: Ma scusate, vi porto a Cabana.
1: Magari.
2: Con Irama.

0: Lizzo, To Be Loved, I'm Ready su RTL 102.5 1:26. Cosa volevi dire, Silvia?
1: Volevo dire che al 378-378-1025 è arrivato un messaggio che mi ha fatto pensare, perché dice: l'importante non è aspettare quando arriva, ma quando si è arrivati alla destinazione. Solo che io ho pensato, ma invece non è più bello il tragitto? Il percorso.
2: Sì, sì, e poi però godersi quando arrivi.
1: Vabbè, certo.
2: Arriva alla destinazione, però sì, sì, sì, il tragitto secondo me è fondamentale. Sei d'accordo che Armando, che non sei
0: caffè,
2: altro?
0: Caffè, panini, acqua minerale,
2: no,
0: caffè, panini,
2: caffè,
0: vi ricordate?
2: Locali?
0: No, no, non ci sono più. Quelli che vendevano i caffè, l'acqua minerale, poi non ci sono più sui treni adesso.
2: No, però ogni tanto qualche venditore ambulante passa, gelati, gelati.
1: Vabbè, ma c'è il bar adesso, siamo tutti chic adesso,
0: che
1: no?
0: Palle.
2: Dai, vocale.
3: Auronzo di Cadore, provincia di Belluno, esattamente dove ci sono le famose tre cime di Lavaredo.
0: Avete capito?
2: Grazie. Non lo so.
1: Le tre cime di Lavaredo?
0: Lo avevo detto già io comunque, caro ascoltatore.
2: Ecco, ma
0: nella mia immensità.
2: Sì, sì, meno male che
1: grazie
2: ci supportano i nostri ascoltatori. Vi devo dire una cosa, ragazzi, stiamo per ascoltare un pezzone e soprattutto queste ragazze, queste bambole di pezza, e sapete che Power Hits Estate è arrivato il 31 maggio vicinissimo al Foro Italico. Mi raccomando, seguiteci su RTL 102.5 in TV al canale 36 e scaricate l'app per seguirci in streaming.

0: Ciucciuppa. Bambina! Pino Daniele su RTL 102.5 all'1 e 34 minuti. Un saluto a tutti gli ascoltatori che ci scelgono di notte, quelli che cominciano a lavorare in questo momento, quelli che preparano la prima tazzulelle e caffè.
1: Ma ci sono anche quelli che tornano a casa magari dopo una serata con gli amici, al bar, in discoteca, ristorante, no?
2: Sì, ci sono quelli che ci ascoltano dall'altra parte del mondo, RTL 102.5 International. Quando qui sono le 2 di notte, l'1 e 34, dall'altra parte, chissà, Giappone, Australia, Canada.
1: Ma guarda Armando stasera, non ti fa troppo ridere.

Eccomi, son tutto un fremito. Ehi. Passano alcune musiche, ma quando passano la terra tremera. Sembrano esplosioni inutili, ma in certi cuori qualche cosa resterà. Non si sa come si creano costellazioni di galassie di energia. Giocano a dadi gli uomini

piangere arriva subito, mi riconosci, ho le scarpe piene di passi, la faccia piena di schiaffi, il cuore pieno di battiti e gli occhi pieni di te.

da piangere, arriva subito, mi riconosco, le scarpe piene di passi, la faccia piena di schiaffi, il cuore pieno di battiti e gli occhi pieni di

0: piena di passi, la faccia piena di schiaffi, il cuore pieno di battiti e gli occhi pieni di te.
1: Ha fatto, diciamo, di un suo leggero difetto di F, no? La F, la zeppola.
2: La zeppola.
1: Oh, la festa, la festa!
2: Mi ha fatto un punto di forza. Questo
1: l'altra volta,
2: dicendo.
1: Ti ho già detto l'altra volta, te l'ho detto di persona,
2: non
1: te lo ridico in onda.
2: Non mi rubare le parole.
1: No, non si finiscono le parole degli altri.
2: Ma prima cosa stavi dicendo del caffè?
1: Non vi dico niente.
3: Ma no, noi non possiamo stare senza di te, sei tu il nostro caffè.
1: Comunque, ciao, sono il chicco di caffè, mi macinate.
2: Esatto. Sì.
1: Allora, il caffè fa bene. Dicono che fa, prima dicevano, vi ricordate, non bere più di 2-3 tazzine perché fa male, adesso invece fa bene. Adesso hanno anche sdoganato le uova. Prima potevi mangiare 2 uova a settimana,
2: adesso
1: addirittura
2: no.
1: Oggi 4-5 al giorno, via.
2: Addirittura, senza il rosso però, immagino.
1: Anche col rosso, perché tutta natura. È sdoganato questo, cosa volete?
2: E quanti caffè bisognerebbe bere al giorno?
1: Almeno 3, dicono gli scienziati, perché mette in moto il cervello, aiuta l'intestino. Molti dicono che non sia vero, perché noi uomini e donne, in antichità, non c'era l'abitudine di fare colazione, pranzo e cena. Vabbè. Si mangiava quando si aveva fame.
3: No, anche perché
1: ma quanto sono
3: bravissimo,
1: bravo.
3: Bravissimo.
1: Ma me ne vado.
2: Quindi, vai, ciao,
3: tre
2: Armando.
3: Caffè, anche perché se ne prendiamo secondo me 5-6 ci inizia a venire un po' di bruciole di stomaco.
1: Magari
2: magari anche un po' troppo agitati,
3: sì,
2: no?
3: Sì, la tachicardia, non riesci a dormire, però ci sono tante persone che prima di andare a dormire prendono il caffè, quindi è un'abitudine. Ognuno ha la sua abitudine prima di andare a dormire.
1: Brava!

0: Sono i Tears for Fears con Woman in Chains su RTL 102.5 alle 1.49 minuti. Allora, abbiamo parlato di un attimo di treni, salutato gli amici che bevono tantissimo o pochissimo caffè di notte. C'era una bella storia, se vi va ve la racconto,
1: sì,
0: di
1: vai,
0: un ragazzo italiano che fa lo chef, ha detto: perché lavorare a quattro soldi in Italia quando me ne vado, posso andarmene in Svizzera a guadagnare un bel po' di soldi, mi sono fatto una famiglia, ho due figlie, sto molto bene, se faccio un minuto in più mi pagano anche lo straordinario.
1: Wow.
0: Eh?
1: E chi è?
0: Che bella sta. Uno.
1: Ah,
0: uno
1: no,
0: chef,
2: si può dire. Però c'è da dire che comunque la vita in Svizzera è comunque più costosa, gli affitti costano di più, quindi è anche normale, no?
1: Sì, però guadagni anche in più e di conseguenza poi hai la vita parallela, no? Guadagni e spendi. Ma scusate, dobbiamo andare al telefono, Leo Di Mauro?
0: Sì.
1: C'è Davide che ci aspetta. Ciao!
2: Ciao!
3: Ciao RTL, buonasera, mi sentite?
1: Sì, sì, forte e chiaro, che bella voce squillante.
3: Squillante perché torno da un weekend a Portofino con il mio Lorenzo, torniamo rilassati ed abbronzati.
0: Allora cantiamo la
2: beati la voi.
0: La canzone è Sette giorni a Portofino.
1: No, io invece ti porto fino a Portofino, ti porto fino a Portofino.
3: A Portofino, vai.
2: Vi trattate bene,
0: è impazzita,
2: comunque.
0: La Grey, è impazzita.
3: Diciamo che ci piace il lusso, mangiare bene, prendere il sole bene, quindi sì. Ci piace.
0: Ma chi, scusa, ma chi sei? Ma chi esatto. sei? Ci piace il lusso. Cosa fai nella vita?
3: Io sono ingegnere, attualmente ingegnere, lavoro da poco in realtà. E mio collega invece studia finanza, in realtà Lugano, se vuol dire qualcosa.
0: Lugano, addio.
3: Sì. Allora, Davide è veramente una persona in gamba, ne ho laureato al Politecnico.
0: Ragazzi, non è che dobbiamo farvi un'intervista.
1: Ma voi siete, cioè, scusate, amici.
3: Certo, facciamo questi viaggi insieme.
0: Ma,
3: così, insomma.
0: Ma quando tu hai detto mi piace il lusso, cioè vi piace sperperare tutto il denaro a cose belle e non mettere niente da parte?
3: No, questo mai, perché sarebbe un modo un po' brutto di fare i soldi.
2: Esatto. Ma, certo. Ma quanti anni avete?
0: E basta con questa età.
3: Abbiamo pochissimi anni, io ho 25.
2: Allora sono andati con i soldi di papà.
1: No, secondo me hanno messo dei soldi da parte.
3: I primi mesi di lavoro.
0: Lavoro, bravi. Senti, ma voi lo champagnino, quella roba lì, ogni giorno?
3: No, in realtà non fa per me. Io più team spritz.
0: Vedi?
1: Bravi,
0: anche lo spumantino, non solo lo champagnino.
3: Ci stavamo chiedendo come fate a tirare avanti la notte, avete anche voi qualche drink?
1: Ma zero, guarda,
0: ma
1: adesso
0: magari,
1: io
0: guarda.
1: Ho l'acqua qua, l'acqua nature.
0: Però
2: è tutta
0: dire,
2: abitudine.
0: Ai due ragazzi, lascia stare, le mie due colleghe, volevo dirvi che bevono margarita, spicy margarita.
1: Ecco, ma il weekend.
0: Margarita. È tutta vita. L'altra invece beve gin tonic.
1: Giusto, sempre il weekend.
2: Brava, sottolineiamolo.
0: Ragazzi, vi salutiamo.
1: Ciao.
2: Ciao.
0: Noi siamo romantici senza soldi.
1: Ti porto fino a Portofino.
0: E basta. Sveglio.